le coppie ai motori o per i giunti prismatici, le forze che stiamo applicando per muovere quel giunto. Il robot è visto come una catena cinematica, in questo caso aperta, di corpi rigidi interconnessi da giunti rotatori o prismatici. Noi principalmente ci dedicheremo a catene cinematiche aperte. In realtà esistono anche dei manipolatori con catene cinematiche chiuse. La cinematica di questi manipolatori è un pochino più complessa, ma non l'affronteremo in questo corso. Bene, abbiamo in questa figura due insiemi. Vediamo qui a sinistra l'insieme dello spazio dei giunti. Nello spazio dei giunti abbiamo infiniti vettori. Questi vettori li chiamiamo Q, che non sono altro che le configurazioni del manipolatore. Quindi abbiamo una sequenza di numeri reali, che sono Q1 fino a Qn, quindi Q1, Q2, Q3, eccetera, fino a Qn. In questo caso abbiamo un robot con n gradi di libertà e dallo spazio dei giunti dobbiamo andare allo spazio del task, che è chiamato anche spazio cartesiano, quindi diciamo lo spazio tridimensionale, che eventualmente può comprendere anche l'orientamento, quindi come possiamo esprimere questo task, lo possiamo esprimere con un vettore R che è composto da m numeri reali. Questi m numeri reali possono essere per esempio 3, x, y e z, quindi le coordinate dell'end effector, oppure possono essere anche 6 nel caso in cui consideriamo posizione e orientamento, quindi tre coordinate per la posizione e tre coordinate per l'orientamento. Bene, come possiamo passare dallo spazio dei giunti allo spazio cartesiano? Sfruttando la cinematica diretta, quindi abbiamo una relazione diretta, una funzione che porta da un vettore Q ad un vettore R. Questa appunto è la nostra cinematica diretta e noi dovremo andare a calcolare questa f di q e scopriremo come farlo in questa lezione. E in realtà c'è anche un modo per portare il vettore r, quindi per passare dallo spazio del task cartesiano allo spazio dei giunti e quindi partendo da un vettore r arrivare a un vettore q. Questa è la cinematica inversa che affronteremo in una seguente lezione. Quindi è lo studio della funzione f a meno 1 di r che restituisce una posizione nello spazio dei giunti e quindi restituisce una q. In questa lezione ci focalizzeremo sullo studio della f di q. Quindi noi dovremo scegliere una parametrizzazione di q, quindi il nostro vettore nello spazio dei giunti che appartiene ad Rn, e questa parametrizzazione dovrà essere opportuna e scelta in accordo a alcune regole, in modo tale che tale caratterizzazione non sia ambigua e sia minima della configurazione del robot. Con n noi indichiamo il numero dei gradi di libertà, degrees of freedom, quindi abbreviato DOF, che possono essere rotatori o prismatici. Come invece scegliamo di parametrizzare R, R che è il vettore nello spazio del task che appartiene ad Rm? È una descrizione compatta delle variabili di posizione e o orientamento, che chiamiamo appunto posa, di interesse per il task richiesto. Solitamente m è minore o uguale a n e m è minore o uguale a 6. Dunque, ora vediamo le catene cinematiche aperte. Qui abbiamo in questa figura una sequenza di giunti. Quindi supponiamo che questo sia il nostro manipolatore, come dicevamo, questa è una catena cinematica aperta perché l'end effector non si collega, il frame di riferimento dell'end effector non è lo stesso della base, quindi non chiudiamo la nostra catena cinematica, ma abbiamo appunto una catena cinematica aperta. E durante questa catena cinematica, lungo questa catena cinematica, noi possiamo vedere che abbiamo n giunti, quindi abbiamo un giunto 1 che chiamiamo Q1, in questo caso un giunto rotatorio, un giunto 2 che chiamiamo Q2, un secondo giunto rotatorio, abbiamo un giunto Q3 che è un giunto prismatico. Come vedete nella figura abbiamo questa freccia qui indica che abbiamo uno spostamento lineare lungo quest'asse, un giunto Q4 che è un giunto rotatorio e infine un giunto Qn che è un altro giunto rotatorio. Ovviamente qui quando abbiamo questa linea tratteggiata, indichiamo che possiamo avere un'altra sequenza, una lunga sequenza di altri giunti. Infine abbiamo il vettore R, che è il nostro vettore del task, che appartiene ad Rm, quindi abbiamo un R che è R1 Rm.
Questo vettore descrive la posa del frame RFE. Questo frame RFE è posizionato in questo caso al centro del nostro gripper, quindi è in un punto notevole, in un punto importante dell'end effector. Con Q, per esempio in questo caso Q1, indichiamo l'angolo relativo tra un link ed il successivo. Qualora M sia uguale a 2, quindi con M ricordiamo parliamo della dimensione del task, del vettore del task, con M uguale a 2 per esempio possiamo considerare un task che è un task di puntamento nello spazio oppure di posizionamento nel piano. Questo perché? Perché se ad esempio vogliamo posizionarci sul piano, ci bastano due coordinate X ed Y e quindi non ci serve alcuna coordinata Z e quindi possiamo considerare il nostro task come un task bidimensionale. Se siamo se invece consideriamo lo spazio e stiamo considerando semplicemente il puntamento, quindi non dobbiamo raggiungere un certo punto, noi possiamo anche in questo caso considerare soltanto due coordinate, quindi una coordinata per esempio orizzontale e una coordinata verticale. In questo caso appunto abbiamo un task di puntamento. Con M uguale a 3 invece possiamo considerare task di orientamento nello spazio oppure di posizionamento ed orientamento nel piano. Questo perché? Perché prima dicevamo che se abbiamo solo un task di posizione nel piano, per esempio abbiamo X e Y, ma se vogliamo considerare anche l'orientamento ci serve anche un angolo alfa e quindi ci serve un'ulteriore coordinata. Perciò avremo X, Y e alfa e quindi M sarà uguale a 3. Allo stesso modo possiamo dire che M uguale a 5 è un compito ad esempio di posizionamento e puntamento nello spazio, per esempio durante un'operazione di saldatura a punti, con M uguale a 6, posizione e orientamento nello spazio. Diciamo M uguale a 6 è il caso più tipico nel caso di manipolatori industriali perché a noi ci interessa sia la posizione nello spazio e quindi X, Y e Z, sia l'orientamento dell'end effector nello spazio e quindi anche alfa, beta e gamma, che sono per esempio tre angoli, che possono descrivere appunto la posa, possono completare la posa del robot, per esempio possono essere angoli di Eulero, angoli roll PCO che abbiamo visto in una precedente lezione, oppure possono essere espressione di qualche altro angolo. Bene, vediamo la classificazione per tipologia cinematica di manipolatori e consideriamo i primi tre gradi di libertà. Questo robot è chiamato robot cartesiano o gantry ed è un robot PPP. Perché lo chiamiamo PPP? Perché ha tre giunti prismatici. Vediamo qui, questo giunto si muove lungo quest'asse e quindi è un giunto prismatico. Questo giunto si muove lungo quest'asse e questo e anche questo si muove lungo quest'asse. Consideriamo questo come un link unico, perciò questo link fondamentalmente scivola lungo queste due guide e quindi abbiamo che questa barra si muove in avanti o all'indietro ed è il terzo giunto prismatico. Oppure possiamo avere un manipolatore cilindrico, come in questo caso, RPP, quindi giunto rotatorio, giunto di base, il piantone, poi un giunto prismatico che vediamo qui, ed infine un terzo giunto prismatico. L'end effector è posizionato in questo punto. Questo robot invece è chiamato SCARA, ed è un robot RRP, quindi giunto rotatorio e giunto prismatico, che è quello dove poi andiamo a posizionare l'end effector e che è quello che poi compirà appunto il task. Questo quarto manipolatore è un robot polare o sferico chiamato RRP, quindi abbiamo un giunto rotatorio, un secondo giunto rotatorio e un terzo giunto che è prismatico. Perché si chiama sferico? Perché possiamo immaginare che l'insieme dei punti che può andare a toccare con il suo end effector è una sfera, o diciamo in questo caso una semisfera se consideriamo che il robot non può andare per esempio sotto il piano XY ad esempio. Ma in generale questo robot può, l'end effector di questo robot può toccare, può raggiungere tutti i punti appartenenti ad una sfera. Ed infine abbiamo la più classica, diciamo, delle strutture cinematiche, che è il robot articolato o antropomorfo, RRR, quindi giunto rotatorio e giunto rotatorio. Perché lo chiamiamo antropomorfo? Perché somiglia al braccio di un essere umano e quindi appunto
richiama un pochino questa forma e quindi lo chiamiamo appunto antropomorfo. Bene, vediamo uno spunto di riflessione. Qualora l'end effector di un manipolatore sia equipaggiato con una telecamera, la cui posizione e orientamento rispetto all'end effector sono noti, come si possono ricavare le coordinate cartesiane rispetto ad un frame di riferimento noto di un punto nell'immagine della telecamera? Ed ora passiamo al secondo argomento, la funzione cinematica diretta. Quindi noi vogliamo calcolare, come dicevamo prima, questa funzione FR di Q, che rappresenta appunto la cinematica diretta del nostro manipolatore, quindi la struttura della funzione cinematica diretta dipende dalla scelta del task R, quindi dipenderà dalla scelta del task e dipenderà anche dalla configurazione attuale del robot, quindi dipenderà dal vettore Q. Ora vediamo i metodi per calcolare la FR di Q. Fondamentalmente abbiamo due metodi. Il primo metodo è geometrico o per ispezione, oppure un approccio sistematico, quindi assegnando frame solidali ai link del robot ed usando matrici di trasformazione omogenea. Vediamo un esempio del primo metodo, quindi cerchiamo di calcolare la nostra cinematica diretta di questo manipolatore per ispezione, quindi cercando di sfruttare le caratteristiche geometriche che possiamo notare, per esempio, da questa figura. Bene, qui abbiamo un robot 2R, quindi un robot con due gradi di libertà, due giunti rotatori, primo giunto e secondo giunto. È un robot planare, quindi si trova sul piano, in questo caso piano XY, e possiamo considerare due coordinate che sono Q1, quindi l'angolo del primo giunto, e Q2, l'angolo del secondo giunto, rispetto al primo, quindi quando Q2 vale 0 vuol dire che il nostro manipolatore è steso in questo modo. Quindi ricordiamoci, Q2 non è un angolo assoluto, quindi non è rispetto all'asse X, ma è rispetto, diciamo, alla prosecuzione del link, del link 1, quindi della lunghezza L1. Bene, noi vogliamo trovarci la posizione del punto P e siamo interessati anche in questo caso, diciamo, all'orientamento del manipolatore, quindi l'orientamento dell'end effector rispetto ad esempio all'asse X, e quindi ci interesserà non solo la posizione, quindi la coordinata X o la coordinata Y del punto P, ma anche l'angolo che l'end effector assume rispetto all'asse X, e quindi questo angolo lo chiamiamo phi. Quindi abbiamo in questo caso un task tridimensionale perché abbiamo X, Y e phi. Quindi il nostro R sarà PX, PY, phi. M sarà uguale a 3, Q è uguale a 2, cioè Q appartiene a R2, quindi N è uguale a 2, perché abbiamo due coordinate generalizzate, Q1 e Q2, che in questo caso sono due coordinate rotatorie. Bene, c'è un modo per calcolarci, per esempio, PX oppure PY oppure Φ? Possiamo calcolarlo osservando semplicemente il disegno, quindi sfruttando le caratteristiche geometriche di questo manipolatore? Bene, possiamo vedere ad esempio che la posizione PX può essere calcolata come L1 coseno di Q1, e quindi con L1 coseno di Q1 noi ci troviamo questa lunghezza qui, quindi sfruttando le regole della trigonometria, quindi questo segmento che va dall'origine del frame fino a questa linea tratteggiata, e poi abbiamo un secondo segmento, e questo secondo segmento può essere calcolato come L2 per coseno di Q1 più Q2, perché l'angolo che stiamo considerando è dato dalla somma di Q1 e di Q2. Quindi abbiamo un modo semplice per calcolarci la coordinata X del manipolatore, dell'end effector, scusate. Per quanto riguarda la coordinata Y, invece, possiamo sfruttare le stesse regole trigonometriche, ma avremo quindi L1 seno di Q1, e quindi con L1 seno di Q1 abbiamo questo segmento qui, questa porzione che sto indicando, più L2 seno di Q1 più Q2, e con L2 seno di Q1 più Q2 abbiamo questa seconda porzione. E quindi questa coordinata PY sarà la somma di queste due componenti, L1 seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Come possiamo calcolarci infine l'angolo Φ? L'angolo Φ è banalmente la somma di Q1 e Q2. Quindi abbiamo calcolato, secondo le regole trigonometriche, la posizione e l'orientamento del nostro end effector semplicemente osservando questa figura. Questo approccio è sempre utilizzabile?
Per manipolatori semplici, sì, come in questo caso, ma quando abbiamo una catena cinematica più complessa, quindi una sequenza di giunti rotatori, prismatici, non planari, quindi non un robot planare, ma un robot nello spazio, questa procedura non può essere applicata perché è estremamente complessa.

con il robot 2R. Veniamo ora a un nuovo argomento che è la convenzione di Denavit-Hartenberg. Con questa convenzione vedremo che è possibile calcolarci la cinematica diretta di un manipolatore, anche complesso, quindi con vari giunti rotatori e prismatici, sfruttando un approccio sistematico. Per prima cosa dobbiamo numerare i link e i giunti. Quindi abbiamo che il nostro link 0 sarà per definizione la base, il primo giunto sarà il primo giunto che possiamo su cui possiamo esercitare una coppia, quindi possiamo movimentare, diciamo. Quindi questo sarà il nostro giunto 1. Il link 1 è il link che viene mosso, quindi il braccio del robot che viene mosso dalla movimentazione del primo giunto. Abbiamo in seguito, quindi al termine del link 1, il giunto 2, abbiamo quindi un secondo giunto e così via. Quindi abbiamo poi infine un giunto I-1, link I-1, un giunto I, giunto I più 1 e un link I, fino ad arrivare infine al nostro end effector, che sarà il nostro link N. Quindi in questo caso abbiamo un manipolatore con N gradi di libertà, quindi N degrees of freedom. Indichiamo in questo modo un giunto rotatorio, quindi un giunto rotatorio è un giunto che diciamo, si muove attorno ad un asse, e un giunto prismatico invece è un giunto che si muove lungo un certo asse. Bene, ora consideriamo le relazioni spaziali tra gli assi dei giunti. Qui abbiamo l'asse del giunto I, qui abbiamo l'asse del giunto I più 1. Ricordiamoci che abbiamo visto precedentemente che l'asse del giunto rotatorio è un asse attorno a cui il giunto ruota, mentre invece l'asse di un giunto prismatico è l'asse lungo cui il giunto si muove. E consideriamo ora la normale comune ai due assi. Questa è un asse normale perché compie un angolo di 90 gradi, genera un angolo di 90 gradi con i due assi di giunto. Chiamiamo AI la distanza AB tra gli assi dei giunti, quindi questa distanza viene chiamata AI. Questi due giunti inoltre compiono un angolo, generano un angolo eventualmente su questo piano. E questo angolo viene chiamato alfa I. Questo alfa I verrà chiamato, come vedremo in seguito, un angolo di twist, semplicemente vuol dire come sono direzionati i due assi. Quindi due assi paralleli avranno un angolo di twist pari a 0, due assi perpendicolari avranno un angolo di twist pari a 90 gradi. Quindi, appunto, come vi dicevo, alfa I è l'angolo di twist tra gli angoli dei tra gli assi dei giunti proiettato su un piano pi greco ortogonale all'asse del link. Questi due parametri, quindi AI ed alfa I, possono essere sia positivi che negativi. Ora invece vediamo le relazioni tra gli assi dei link. Prima abbiamo visto gli assi dei giunti, ora vediamo gli assi dei link. Quindi questo è l'asse del giunto I, l'asse del giunto I collega, diciamo, i link I-1 e il link I, quindi è posto al termine del link I-1 e movimenta il link I. Quindi gli assi dei link saranno gli assi lungo cui è, diciamo, la nostra catena cinematica, lungo cui è il nostro link. Quindi in questo caso diciamo, per motivi grafici li mettiamo qui in basso, ma tipicamente sono lungo, li posizioniamo lungo il braccio che stiamo considerando. Quindi abbiamo questo asse del link I-1 che si riferisce quindi a questo link e l'asse del link I che si riferisce a questo link qui. Chiamiamo DI la distanza CD, quindi la distanza che c'è tra, diciamo, l'origine dei due assi lungo l'asse del giunto I è chiamata DI, che è una variabile se il giunto è prismatico. Quindi vedremo che se questo giunto non è rotatorio come in questa figura, ma è prismatico, questa distanza varierà eventualmente nel tempo. Ed infine chiamiamo θ quest'angolo, quindi l'angolo che c'è tra i due assi del link, proiettati lungo su questo piano sigma. Quindi θI sarà l'angolo tra gli assi dei link, variabile se il giunto I è rotatorio, proiettato su un piano sigma ortogonale all'asse del giunto. In questo caso, appunto, dicevamo che questo giunto è un giunto rotatorio,
Pertanto potete immaginare che questo θ può essere eventualmente variabile.

nel tempo, perché se noi modifichiamo l'angolo di questo giunto, possiamo immaginare che questo teta possa cambiare la sua, il suo valore, quindi può essere maggiore o minore a seconda se chiudiamo o apriamo il giunto. Anche d e teta possono essere positivi o negativi. Ora vediamo come calcolare i frame di Denavit-Hartenberg, quindi come posizionare questi frame lungo la nostra catena cinematica. Bene, noi qui abbiamo l'asse del giunto I-1, l'asse del giunto I, l'asse del giunto I+1, abbiamo il link I-1, il link I, ed abbiamo anche posizionato già questo frame di riferimento, che è il frame di riferimento I-1, quindi il reference frame I-1. Questo asse è l'asse attorno a cui il link ruota o lungo cui il link si muove nel caso in cui abbiamo un giunto rotatorio nel primo caso o prismatico nel secondo caso. In rosso vediamo le normali comuni agli assi dei giunti I ed I+1. Noi adesso andremo a calcolare come possiamo posizionare questo frame ed il frame successivo, perché principalmente quello che dovremo andare a fare in questo, quando calcoliamo e studiamo i frame di Denavit-Hartenberg, sarà cercare un modo per posizionare i frame solidali ai link, perché alla fine noi avremo un frame per ogni link del robot e li andremo a posizionare in accordo a determinate regole che vediamo adesso. Quindi, prima cosa, posizioniamo l'asse ZI. L'asse ZI andrà posizionato lungo l'asse del giunto I+1. Quindi noi abbiamo questo asse di giunto e l'asse ZI verrà posizionato in questo modo. L'asse XI invece andrà posizionato lungo la normale comune degli assi dei giunti I ed I+1. Quindi vedete che qui abbiamo la prosecuzione dell'asse di giunto I+1. L'origine chiaramente è l'incontro, diciamo il punto di incontro tra i due assi. Ed infine la Y sarà data dalla regola della mano destra, quindi dobbiamo sempre considerare terne levo gire. Bene, chiamiamo a questo punto DI questa quota, quindi la quota che c'è tra l'origine OI-1 e l'origine OI. Giusto per completezza, possiamo dire che anche questo frame è stato posizionato in accordo alle regole di Denavit-Hartenberg ed infatti, come abbiamo detto, l'asse Z deve essere posizionata lungo l'asse del giunto, in questo caso ZI-1 sarà posizionata lungo l'asse del giunto I, quindi vediamo che ZI-1 è lungo questo asse. L'asse XI-1 invece sarà la prosecuzione dell'asse di giunto I-1I, vediamo qui, e l'origine è il punto d'incontro tra i due assi. Quindi vediamo che anche questo frame è, diciamo, rispetta le regole di Denavit-Hartenberg. La quota DI sarà appunto la distanza che c'è tra OI-1 e OI'. Chiamiamo questo punto OI', che sarebbe la proiezione di OI lungo questo asse di giunto, lungo questo asse del link, scusate. Ed infine teta I sarà l'angolo che c'è tra XI-1 e XI. Quindi vedete, se noi prendiamo l'asse XI e lo riportiamo partendo da OI-1, questo asse genererà un angolo che chiamiamo teta I. Quindi in questo caso abbiamo visto come poter visualizzare due dei quattro parametri che abbiamo visto prima. Quindi abbiamo visto ora DI e θI. Gli altri due parametri, che sono AI ed αI, saranno la lunghezza del link, quindi la lunghezza della normale comune agli assi dei giunti I ed I+1 in questo caso, quindi questa sarà AI, e questa sarà AI-1, quindi questo segmento qui sarà AI-1, quindi sarà quello relativo al giunto precedente. Ed infine alfa I è l'angolo di twist, quindi l'angolo che c'è tra ZI-1 e ZI attorno ad XI.
Ricordiamoci che il link i-1

è mosso dal giunto I-1 e il frame RFI è solidale al link I. Bene, quindi ricapitoliamo. Abbiamo i nostri quattro parametri di interesse che sono DI, quindi la quota, questa quota rossa che vediamo. Abbiamo AI, che è la lunghezza di questo asse, ed infine abbiamo alfa I, che è l'angolo di twist, e teta I, che è l'angolo di giunto. Quindi abbiamo due parametri che sono eventualmente tempo varianti, come appunto teta I e DI. Teta I è variabile nel caso di giunti rotatori, mentre DI è variabile nel caso di giunti prismatici, mentre invece alfa I e AI saranno costanti. E tutti e quattro i parametri dipendono dalla catena cinematica che stiamo considerando, ma due di questi sono eventualmente variabili, mentre due sono sempre fissi. Ricordiamoci che il vettore unitario ZI è lungo l'asse del giunto I più 1, il vettore unitario XI è lungo la normale comune agli assi dei giunti I ed I più 1, quindi va da I ad I più 1. Ed infine ricapitoliamo i nostri quattro parametri di interesse, che sono AI, e cioè la distanza DOI, che è positiva se orientata come XI, ed è costante, cioè la lunghezza del link I. Il parametro DI è invece la distanza OI-1D, che è positiva se orientata come ZI-1, ed è variabile se il giunto I è prismatico. Alfa I è l'angolo di twist tra ZI-1 e ZI attorno ad XI, che è costante, e teta I è l'angolo tra XI-1 ed XI attorno a ZI-1, che è variabile se il giunto I è rotatorio. Ci sono delle ambiguità nella definizione dei frame della Navit-Hartenberg, per esempio riguardo il frame 0. L'origine e l'asse X0 sono arbitrari. Il frame N, l'asse ZN non è specificato, ma XN deve essere ortogonale A ed intersecare ZN-1, la direzione positiva di ZI-1 verso l'alto o il basso sul giunto I è arbitraria, la direzione positiva di XI lungo l'asse del link I è arbitraria, se ZI-1 e ZI sono paralleli la normale comune non è univocamente definita. Quindi questo vuol dire che noi non abbiamo un solo modo di posizionare i frame di Navit-Hartenberg, ma possiamo posizionarli in modo differente. L'importante è che rispettino le regole che abbiamo visto precedentemente. Tuttavia, possiamo avere delle ambiguità, quindi varie soluzioni sono analogamente funzionali e sono giuste. L'importante è che però appunto rispettino le regole che abbiamo visto prima. Infine, se ZI-1 e ZI sono coincidenti, l'asse XI può essere scelto a piacere. Bene, ora vediamo come calcolare la nostra trasformazione omogenea tra due frame di Navit-Hartenberg successivi. Quindi noi abbiamo qui in questa figura una ricapitolazione del posizionamento di due frame successivi di Navit-Hartenberg. Come possiamo passare da questo frame a questo frame qui? Bene, possiamo osservare che per portare questo frame su questo secondo frame, quindi il frame I-1 sul frame I, dobbiamo effettuare una serie di rototraslazioni, in particolare due rototraslazioni. La prima rototraslazione è una traslazione lungo D, quindi immaginiamo di prendere questo frame e traslarlo lungo D fino a che l'origine OI-1 è coincidente con il punto D, e immaginiamo di ruotare attorno all'asse ZI-1 dell'angolo θI. Questo farà in modo che l'asse XI-1 sarà posizionato esattamente come l'asse XI. Quindi abbiamo una rototraslazione lungo DI ed attorno a ZI-1 dell'angolo θI. Ed infine abbiamo una seconda rototraslazione, che è quella che porta il frame che abbiamo posizionato qui, lo porta su questo frame qui. E quindi sarà una traslazione lungo AI e una rotazione attorno a XI dell'angolo alfa I. Quindi abbiamo prima, come abbiamo detto, una rototraslazione attorno e lungo ZI-1
E quindi, secondo le regole che abbiamo visto nella lezione sulle trasformazioni omogenee, possiamo calcolare la matrice di trasformazione omogenea che descrive quindi una rototraslazione attorno e lungo Zi-1. Questa è la matrice di trasformazione omogenea che descrive la rotazione attorno a Zi-1 dell'angolo θ, e questa è la matrice che descrive la traslazione lungo Zi-1. Quindi vediamo queste due matrici che vanno moltiplicate tra loro, e questa matrice finale descriverà la rototraslazione che stiamo considerando, quindi una rototraslazione attorno e lungo Zi-1. Se il giunto è rotatorio, QI sarà il nostro θI, se il giunto è prismatico, QI sarà il nostro DI. Quindi questo vuol dire che in questa matrice la variabile QI, quindi la variabile Q del giunto I, sarà DI se il giunto è prismatico, e quindi questa parte di matrice sarà una matrice numerica e costante, altrimenti avremo che questa parte di matrice sarà variabile se il giunto è rotatorio, quindi θI sarà variabile, e questa parte qui invece sarà costante, quindi DI sarà un valore costante appunto nel caso di giunto rotatorio. La seconda rototraslazione, come dicevamo poc'anzi, è una rototraslazione attorno e lungo XI, e quindi è descritta da questa matrice di trasformazione omogenea. Anche in questo caso abbiamo degli angoli e una lunghezza, ma questa matrice è una matrice che non dipende da θ e da d, e pertanto questa matrice sarà sempre costante. Bene, quindi ora abbiamo visto come poter portare il frame I-1 sul frame I compiendo una sequenza di due rototraslazioni. Bene, ora dobbiamo combinare queste due rototraslazioni, quindi queste due matrici che abbiamo visto poc'anzi, per generare una nuova matrice di trasformazione omogenea che è esattamente quella che chiamiamo matrice di Denhardt-Hartenberg. Come vediamo, questa matrice è data da una moltiplicazione, un prodotto tra due matrici di trasformazione omogenea. La matrice A I' rispetto a I-1 di QI e la matrice AI'. Quindi la prima matrice, come dicevamo, è una matrice variabile perché dipende da QI, quindi ricordiamoci, QI può essere θ nel caso di giunto rotatorio o d nel caso di giunto prismatico. La seconda matrice di trasformazione omogenea è invece una matrice costante, come abbiamo visto prima. Se noi effettuiamo il prodotto tra queste due matrici, quindi il prodotto riga per colonna, sono tutte e due matrici 4x4, avremo una nuova matrice 4x4 che è la seguente. Quindi una matrice che contiene al suo interno alfa, teta, d ed a, quindi i quattro parametri di Denhardt-Hartenberg. Quindi, ricapitolando tutto quello che abbiamo visto fino adesso, dobbiamo innanzitutto posizionare i frame lungo la nostra catena cinematica, quindi ogni frame sarà solidale ad un link, quindi frame I è solidale al link I. Dobbiamo posizionare questi frame in accordo alle regole di Denhardt-Hartenberg. Da questi frame ci ricaviamo, quindi da come li abbiamo posizionati, ci ricaviamo quattro parametri per ogni link. Questi quattro parametri sono i quattro parametri di Denhardt-Hartenberg, quindi A, alfa, D e teta, e da questi quattro parametri noi possiamo ricavare infine la matrice di Denhardt-Hartenberg. Quindi, partendo dalla matrice che vediamo in questa slide, sostituendo ad ogni link, per ogni link i valori di teta, alfa, D ed A, avremo una matrice che dipenderà da un solo parametro, dipenderà da teta se il giunto è rotatorio, dipenderà da D se il giunto è prismatico. Una volta che abbiamo calcolato questa matrice, e questa procedura va fatta per ogni link, quindi avremo, supponiamo di avere un robot ad n gradi di libertà, avremo n matrici di Denhardt-Hartenberg, quindi una matrice per ogni link. E per calcolare la posizione dell'end effector, vedremo che ci servirà moltiplicare tra loro tutte queste matrici in sequenza. Bene, quindi ricapitoliamo quello che abbiamo visto
Fino adesso noi abbiamo il

un frame mondo che chiamiamo RFB, abbiamo il frame di base del nostro manipolatore che chiamiamo RF0, quindi un frame posizionato con l'origine su un punto notevole della base, abbiamo una certa catena cinematica che in questo momento non ci interessa visualizzare graficamente, ma sarà appunto una sequenza che è possibile descrivere da un prodotto di matrici di trasformazione omogenea in accordo ai regoli di Navit-Hartenberg che abbiamo visto poc'anzi. Quindi avremo un prodotto di matrici di trasformazione omogenea, in questo caso n matrici, perché supponiamo di avere un robot ad n gradi di libertà, ed infine possiamo considerare un frame relativo all'end-effector che è disposto in questo modo, quindi con l'asse z, che è l'asse di approccio, chiamato approach A, l'asse di slide, che è l'asse y, chiamato S, e l'asse normale, che è XE, ed è chiamato N. Bene, quindi come possiamo rappresentare tutta la trasformazione, quindi la sequenza di rototraslazioni che abbiamo da RFB a RFE? La rappresentiamo in questo modo, quindi in accordo a questa formula che vediamo qui. Quindi TE rispetto a B sarà dato da T0 rispetto a B, che è la matrice di trasformazione omogenea che c'è tra RFB e RF0. Questa matrice, indicata in rosso, è una matrice costante perché non dipende da nessun angolo disgiunto o nessuna traslazione di disgiunti prismatici, quindi questa matrice qui è costante. Questa sequenza in questo prodotto di matrici che vediamo qui è un prodotto variabile perché dipende dalle nostre Q, quindi dipenderà da Q1, Q2 fino ad arrivare a Qn. Ed infine questa ultima matrice di trasformazione omogenea è una matrice di trasformazione omogenea costante. Questa matrice non è, diciamo, queste due matrici in rosso non sono fondamentali, ma possono essere utili in alcuni casi. L'importante è che noi abbiamo in questo modo qui descritto la nostra cinematica diretta. Bene, ma come possiamo estrarre da questo prodotto di matrici la posizione e l'orientamento dell'end effector? Bene, no, analizzando questa matrice finale. Ricordiamoci che noi abbiamo prodotti, n prodotti di matrici 4x4, quindi sappiamo dall'algebra lineare che moltiplicando n matrici 4x4 avremo infine una matrice 4x4, che è quella matrice che vediamo qui indicata, quindi questa TE rispetto a B. Questa matrice 4x4 può essere scomposta in blocchi. L'ultima riga sarà sempre 0001. Questo blocco in alto a destra è una matrice 3x3 che rappresenta la matrice di rotazione finale, quindi rappresenta l'orientamento dell'end effector rispetto al frame di base, mentre invece questo vettore P, che è un vettore 3x1, è il vettore che rappresenta la posizione dell'end effector rispetto al frame di base, quindi rappresenterà la x, y e z del nostro frame dell'end effector. Bene, con quello che abbiamo visto finora possiamo rispondere a queste domande. Quali sono i principali vantaggi dell'uso della notazione di Navit-Hartenberg per il calcolo della cinematica diretta dei manipolatori? Se abbiamo un metodo sistematico per il calcolo della funzione cinematica diretta f di q, esisterà un approccio semplice o altrettanto sistematico per il calcolo della funzione cinematica inversa f a meno 1 di q? Ed ora infine vediamo un riepilogo di queste domande. Qualora l'end effector di un manipolatore sia equipaggiato con una telecamera, la cui posizione e orientamento rispetto all'end effector sono noti, come si possono ricavare le coordinate cartesiane rispetto ad un frame di riferimento noto di un punto nell'immagine della telecamera? Qual è la forma della funzione cinematica diretta R uguale FR di Q per un robot 3R planare? Qual è la forma della funzione cinematica diretta R uguale FR di Q per un robot RP planare? Quali sono i principali vantaggi dell'uso della notazione di H per il calcolo della cinematica diretta dei manipolatori? Se abbiamo un metodo sistematico per il calcolo della funzione cinematica diretta f di q, esisterà un approccio semplice o altrettanto sistematico per il calcolo della funzione cinematica inversa f a meno 1 di q? Questo conclude questa lezione.
E vi ricordo che materiale informativo supplementare può essere

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. La lezione riguarderà la Guerra Santa, con un punto interrogativo che ha un suo motivo, che vedremo poi. Gli argomenti trattati sono Guerra Santa e Jihad e le crociate. Guerra Santa e Jihad. I due termini sembrano praticamente equivalenti e in effetti ci sono molte somiglianze, in quanto la guerra santa era l'espressione usata in ambito cristiano per proporre un impegno militare dei cristiani per diventare nuovamente

in qualche modo padroni di fare un pellegrinaggio a Gerusalemme, alla Basilica del Santo Sepolcro di Gesù. Jihad è invece un termine tipicamente musulmano e arabo dal punto di vista linguistico e vuol dire letteralmente santo impegno, forte impegno, sforzo, ma doveroso, canonico, previsto dalla legge islamica. Guerra santa fu il termine che fu immediatamente usato dal Papa, che sulla spinta teorica di un appello lanciato dalle chiese cristiane orientali, che al momento erano in qualche modo circondate dai turchi selgiuchidi che erano piombati nel mondo islamico e avevano in qualche modo assoggettato il califfo abbaside di Baghdad, facendosi loro paladini e in qualche modo anche allineati dal punto di vista religioso, in quanto entrambi sunniti, era stata usata in tutta una serie di incontri e di prediche molto entusiastiche e capaci di sollevare entusiasmi per ricordare una cosa che era abbastanza discutibile. L'accusa che faceva il mondo cristiano, in particolare il clero, il papato ovviamente, era quello che i musulmani non concedevano ai cristiani o lo concedevano con grandi angherie, sottoponendoli a estorsioni di denaro, non consentivano ai pellegrini che si recavano in Terra Santa di andare a visitare il sepolcro temporaneo di Gesù. La piccola parentesi, Gesù per i musulmani è un profeta, ma non lo considerano morto, in croce o meno. E in effetti la questione era abbastanza curiosa. Il sepolcro di Gesù, che per i cristiani lo ospitò per 3 giorni, perché poi ci fu la risurrezione, più tardi l'ascesa al cielo, e per i musulmani era proprio un falso, perché per loro Gesù non era mai morto. Questa guerra fu in qualche modo predicata per motivi che, capite bene, con la religione avevano qualche tratto in comune, ma insomma essenzialmente era un impegno militare bellico benedetto dal Papa per aiutare i cristiani orientali, un impegno che fu chiamato appunto santo, una guerra santa. Il fatto è che l'accesso a Gerusalemme era sì difficoltoso per motivi interni alla storia islamica che vedeva molti contendenti in azione, anche a Gerusalemme, ma un vero e proprio divieto non c'era mai stato. Rapporti tra musulmani e cristiani sono sempre stati difficili, lo rimangono anche oggi, naturalmente non sempre con punte che sfociano in guerre e uccisioni, ma talvolta in alcune occasioni abbiamo avuto notizia di repressioni violente, ricordiamo lo Stato islamico, insomma, in questo. Di fronte a questa terminologia dobbiamo fare anche un'altra osservazione. Fu richiesta dalla grande potenza cristiana, la maggiore di tutto il Mediterraneo, cioè l'impero bizantino? Non esattamente. L'imperatore di Costantinopoli chiedeva un aiuto ai cristiani latini, ma lo intendeva come invio di truppe mercenarie da pagare, ma che ubbidissero agli ordini dell'imperatore, che non si sentiva in qualche modo in eccessiva difficoltà nell'amministrare quella questione. E invece il Papa e i cristiani lo intesero come una richiesta d'aiuto anche militare. I bizantini avevano forze sufficienti per gestire la questione, anche se avevano subito una catastrofica sconfitta dai selgiuchidi a Mazin Chert. Per i musulmani esisteva invece da molto più tempo, dall'inizio dell'Islam, VII secolo, un concetto di cui parla anche il Corano, cioè il sacro impegno doveroso, obbligatorio,
per

combattere chi porta gravi pericoli al mondo islamico e ai musulmani. Lo chiamavano jihad. Questa è la terminologia che il Corano usò per parlare degli scontri che si ebbero tra i primi convertiti musulmani emigrati a Yathrib, poi Medina, e naturalmente tutte le altre componenti arabe che erano rimaste pagane a Mecca. Per un lungo periodo non si usò più il termine jihad. Il termine jihad fu fatto risuscitare proprio dal fatto che i cristiani parlavano di guerra santa, di guerra benedetta, di pellegrinaggio a Gerusalemme, di aiuto alla Terra Santa, ma di guerra non legittima, proprio santa. Voi capite bene che i termini guerra e santità sono inconciliabili. Ma questa è un'osservazione che facciamo oggi, in un periodo in cui la differenza tra Stato e Chiesa, in qualche modo molto zoppicante, si è affermata da tempo. Il jihad fu restaurato come termine proprio per controbattere con le stesse armi ai crociati che vennero in Palestina, Siria, quella regione che noi chiamiamo Terra Santa e che vide l'azione di Gesù, la sua predicazione, la sua passione e la sua morte e ovviamente per i cristiani la sua risurrezione. Guerra religiosa ma anche politica. È già racchiusa in questa frase tutto ciò che c'è da dire. Se le crociate si mossero per aiutare le comunità cristiane orientali in difficoltà sotto il pericoloso assalto dei Selgiuchidi, che in realtà non toccarono mai i cristiani. I Selgiuchidi combatterono e guerreggiarono contro altri musulmani per impadronirsi del potere. I cristiani erano considerati una categoria di sudditi proteggibili, anche se in qualche modo messi in secondo piano, cittadini di serie B. La guerra era poco religiosa dal punto di vista musulmano. I musulmani videro le armate, diciamo gli eserciti cristiani, giungere spinti da motivazioni temporali, motivazioni politiche. Tutta questa santità non appariva, anche se questi eserciti avevano al seguito un rappresentante del Papa, il legato, e spesso anche nelle varie crociate che ci saranno dopo la prima, ci saranno spesso anche presenti degli alti prelati che combattevano, che prendevano le armi. Uno dei più famosi, il primo legato pontificio, impressionò molto gli avversari che vedevano un sacerdote, anche se era poco chiaro dai suoi abiti che fosse un sacerdote, comunque prendere le armi e macchiare le sue vesti col sangue altrui. Guerra santa? Ecco il perché già del punto interrogativo. Guerra dai risvolti chiaramente politici. Chi partecipava a queste guerre? Beh, la prima crociata, che è quella che poi produsse i frutti più importanti con la conquista di Gerusalemme nel 1099, questa prima crociata vedeva alla guida dei feudatari, anche di un certo peso, ma non, salvo nel caso del conte di Provenza, di Raimondo, erano dei feudatari inferiori come livello. Lo stesso difensore del Santo Sepolcro, che sarà in qualche modo, fungerà da re per qualche tempo, anche se non volle mai questo titolo, cioè Goffredo di Buglione, era un feudatario molto di seconda serie. Per partire per le crociate dovette vendere il castello a un alto ecclesiastico delle sue terre, che sono terre che si trovavano nella zona, diciamo, belga, di confine tra la Francia e la Germania, Bouillon. E questo, anche Goffredo di Bouillon, era un feudatario, diciamo, un po' di serie B. Intanto aveva un superiore che era l'imperatore e a lui doveva obbedienza ed era vassallo di questo imperatore del Sacro Romano Impero, che assistette a lungo senza partecipare

alle crociate, ci parteciperà dalla terza crociata ufficialmente con il Barbarossa, che era imperatore, ma che non arrivò a combattere perché annegò nell'attraversare un fiume, nella Cilicia, nella zona confine settentrionale tra terre islamiche e terre bizantine. E partivano questi uomini, spinti dallo zelo religioso, nella speranza di guadagnarsi il paradiso, ma anche e non secondariamente per arricchirsi, per depredare, per conquistarsi, come fecero tutti questi piccoli feudatari, dei feudi nei quali rimanere a vivere e ad arricchirsi. Questa immagine politica delle crociate scandalizza un po' nel mondo cristiano, ma è la pura verità e oramai gli studi che sono stati prodotti nei, direi, secoli, nell'ultimo secolo scorso, nel Novecento, sono talmente tanti questi studi che non lasciano più dubbi a chi si occupa di queste tematiche. Al termine di questo argomento vi lascio con uno spunto di riflessione. Somiglianze e differenze tra crociate e jihad. E rapporti tra cristiani e musulmani. Le crociate. La prima crociata è la conquista di Gerusalemme, 1099. Gli stati crociati, detti anche Outremer, la riscossa Zengide, Zenghi e Norandino. Il primo punto è quello che è maggiormente noto nella conoscenza collettiva dell'Occidente. La prima crociata, su cui poi scrisse anche Torquato Tasso, un famoso componimento della Gerusalemme liberata, e già fa capire che la vedeva come asservita ingiustamente a una potenza diabolica, che era in realtà in quel momento quella fatimide, ma che sarà poi quella selgiuchide, che sarà poi quella zengide e ayyubide. La prima crociata è la conquista di Gerusalemme. I crociati che partono per via di terra essenzialmente, ma uno, un normanno, Boemondo di Taranto, partirà per via di mare, perché Boemondo aveva un piccolo dominio che lui chiamava principato, ma solo perché il termine serviva a non confonderlo con un dominio derivante dall'impero o dalla Chiesa, principato. E questo era sul mare, sul Mar Ionio, e perciò arrivare sulla costa opposta da cui cominciava una via imperiale bizantina che conduceva a Costantinopoli, la via più semplice da percorrere era quella del mare. E Boemondo quella imboccò con delle navi, partì dalla costa e arrivò nella zona più o meno di Durazzo, quelle regioni che fanno ora parte di altri stati, ma che all'epoca erano appunto bizantine. Gli altri, in particolare Goffredo di Buglione, suo fratello, che aveva un piccolo dominio nelle zone dell'attuale Belgio, appunto, che si chiama Baldovino, delle Fiandre, cioè in qualche modo legata anche all'Olanda, è un contesto che noi oggi abbiamo qualche difficoltà a descrivere con termini moderni, se parliamo del passato, e anche Raimondo si muovono essenzialmente per via di terra, perché il mare era pericoloso, perché era infido non solo per il movimento delle onde e il regime dei venti, era anche costoso per l'affitto delle navi, queste persone non avevano una flotta personale, e dovevano pagare dei noli per imbarcarsi, ed erano migliaia di persone, per cui il costo era elevato. Niente di meglio che i più ricchi, i nobili, i comandanti a cavallo, gli altri a piedi, imboccassero la via terrestre che passava
attraverso quella che è l'attuale che era stata fino a pochi anni fa la Jugoslavia, e che poi portava ad attraversare l'Ungheria, da poco cristianizzata, e arrivare finalmente ai confini bizantini. Questo fanno praticamente quasi tutti, ripeto, salvo Boemondo, fanno quasi tutti questi nobili che arrivano nell'impero bizantino e sono costretti, per ottenere rifornimenti per se stessi e per gli animali, a rendere, su richiesta dell'imperatore, un giuramento di vassallatico al Basileus. Dunque l'imperatore dice: bene, siete benvenuti, grazie tante, ma voi dovete rendervi conto che qualsiasi cosa conquisterete è mia, me l'hanno strappata i musulmani, perciò se voi la riprenderete con i combattimenti io ne sarò lieto, ma me la dovete restituire. Capite bene che questo giuramento fu prestato controvoglia, molto spesso, una volta non fu neanche prestato del tutto, ma di fatto l'imperatore consentì di proseguire, e non fu mai osservato dai crociati, perché questa è un'altra delle caratteristiche delle crociate: i crociati combatterono due nemici, i musulmani, quelli evidenti, che avevano il controllo di Gerusalemme e di tutte le regioni circostanti da almeno quasi mezzo millennio. Non era, la conquista di queste zone non era avvenuta tanto, tanto di recente. Gerusalemme viene conquistata nella prima metà del VII secolo dagli arabi musulmani. Ma di botto decidono che devono liberare queste terre, ma capite che la scusa religiosa mostrava i suoi limiti. Uno dei due nemici che i crociati avevano era appunto Costantinopoli. I musulmani è evidente, ma i bizantini è un po' meno evidente, perché i bizantini erano cristiani. Dal punto di vista dogmatico non c'era differenza tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli. C'era una differenza notevole sul fatto che i bizantini pensavano che in qualche modo il capo dell'impero bizantino avesse voce in capitolo anche in certe questioni religiose. Si parla di cesaropapismo in questo caso. C'era sì un patriarca, cui dal punto di vista liturgico si doveva obbedienza, e che rappresentava la cristianità orientale, ma di fatto poi l'imperatore interveniva spesso anche in questioni teologiche, cosa che invece in Occidente non avveniva dai tempi in cui c'era stato il primo abbozzo di separazione tra lo Stato, poi impero, e la Chiesa. E ci sarà una separazione abbastanza combattuta, anche contraddittoria, ma ci fu. Il Papa era una cosa, l'imperatore era un'altra. Litigarono su chi avesse diritto di creare vescovi, ma alla fine si arrivò a questa realtà un po' bicipite. Invece nel mondo bizantino, diciamo che era molto più legato alla figura dell'imperatore, non c'erano differenze tra i cristiani, tra le chiese in questo caso, ma c'era una forte polemica teologica, vecchia di secoli, sulla natura di Gesù. La Chiesa di Roma, in base ai deliberati di un concilio, aveva deciso in qualche modo che il figliolo, cioè Gesù, procedeva dal Padre Dio e dallo Spirito Santo, e per dare questa formula in latino c'era la parola filioque, e al figlio, dunque al padre e al figlio e allo Spirito Santo. Questa era la natura di Dio, triplice ma solo nella natura esteriore, perché di fatto era sempre la stessa realtà, era un Dio uno ma trino, mistero sul quale non solo i cristiani seguito a non capire nulla, infatti parlano di misteri ineffabili, senza spiegazioni, da accettare punto e basta. Ma questa questione nel mondo, non solo musulmano, ma anche nel mondo bizantino, insomma, sollevava parecchie obiezioni. Nel mondo bizantino, perché

la formula non soddisfaceva, era un po' confusa dal punto di vista dei cristiani orientali, che privilegiavano molto la natura divina di Gesù, anche se ne riconoscevano la natura umana, però con sfumature diverse. I musulmani invece proprio decisamente non credevano alla natura divina di Gesù, era un profeta, esattamente come Maometto, Muhammad, esattamente come il primo Abramo, Ibrahim per i musulmani. Non natura divina, assolutamente no, tutti condannati a morire, o nel caso di Gesù, per fatto miracoloso, scomparso dalla croce e mai più ritrovato. Alcune sette islamiche parlano che se ne fosse andato in Kashmir, nella zona dell'India, e che lì ci sia addirittura un sepolcro di Gesù, ma è tutto legato più alla leggenda che alla realtà. Questo problema del filioque, della natura di Gesù, avvelenò i rapporti tra Roma e Costantinopoli sempre, tuttora è sullo sfondo, anche se il tema principale di confronto tra cristiani ortodossi, non possiamo più parlare di bizantini, e cristiani cattolici è la natura, il ruolo del Papa. Per i cristiani latini è una persona che è vicario di Gesù. Per i cristiani ortodossi il Papa è un sant'uomo che guida la Chiesa d'Occidente, patriarca d'Occidente viene definito, e si riconosce anche un primato ma tra pari tra i vari alti gradi della gerarchia ecclesiastica, laddove invece Roma pretende che il Papa sia il punto di riferimento incontestabile del cristianesimo. Questo è un tema grossissimo che non ha trovato neanche oggi una sistemazione. La conquista di Gerusalemme arriva con enormi difficoltà, guerre, sconfitte, vittorie nel 1099. E nel 1099, sappiamo, la narrazione è Goffredo di Buglione che per primo scavalca le mura, ma erano tutti che partecipavano alla conquista, però a Goffredo viene lasciato l'onore di essere stato il primo a scavalcare gli spalti di Gerusalemme. Gerusalemme era dotata di mura importanti, non facilmente superabili. Però c'erano Boemondo di Taranto, c'era Raimondo di Tolone o di Provenza e c'era Baldovino delle Fiandre. Nel momento in cui Gerusalemme viene conquistata, si superano le scarse difese che aveva Gerusalemme in termini di uomini e la città santa diventa cristiana. Chi trovarono i cristiani? Non gli abbasidi che reggevano il califfato, anche se molto nominalmente, non i selgiuchidi che erano diventati tutori del califfo abbaside ma che erano lontani da questi luoghi di combattimento. Troviamo i fatimidi, quella dinastia califfale sciita che governava il Nord Africa e l'Egitto e parte della Siria, che avevano il dominio di Gerusalemme, ma erano pochissimi. Quando i cristiani arrivano, compiono una strage spaventosa di tutti quelli che non erano cristiani nella città, compresi gli ebrei. Ma più di tutti, chi è che la cosa che ci sorprende maggiormente è che salvarono la vita ai musulmani, sciiti, fatimidi, in cambio di un riscatto, pagarono dei soldi e li fecero i crociati andare via tranquillamente, senza torcere loro un capello. Già questo fa capire che la valenza religiosa era molto sui generis, era molto legata al vil denaro, anche quella impresa. Cade Gerusalemme, si costituisce il primo stato cristiano crociato di Terra Santa. Era stato in realtà preceduto da un colpo di mano di Boemondo che nel camminare ed arrivare verso Gerusalemme aveva conquistato una città importantissima per l'impero bizantino e per la cristianità tutta, cioè Antiochia, antica città, sede di una comunità religiosa cristiana che era stata pionieristica,
una delle chiese autoritarie

autocefali che si autoregolamentavano era ad Antiochia. Esisteva un patriarcato di Antiochia che era considerato secondo forse soltanto a Costantinopoli. E poi ci fu anche, poco dopo, anche un'azione molto personale, perché erano gruppi di crociate che a un certo punto si staccavano dall'esercito comune e andavano a cercare di fare guadagni in proprio, ritagliandosi fette di territorio, popolazioni che ci vivevano, dando vita a delle realtà aristocratiche, diciamo, contee, principati, come nel caso di Boemondo, principato d'Antiochia, contea di Edessa, un'altra importante città dove era presente una reliquia santissima del cristianesimo, il Mandilion, cioè il panno su cui era rimasta impressa l'immagine di Gesù. Non è la Sindone, ma era un qualcosa che aveva una dimensione molto minore e che però era santa agli occhi dei cristiani e dei bizantini in particolare. Comunque, questa realtà che si era prima surrettiziamente e ufficiosamente creata, e poi quella finalmente di Gerusalemme, quella di Tripoli sarà l'ultima ufficiale, ma verrà abbastanza tempo dopo, bene, questa realtà viene chiamata in Francia Outremer, oltremare. Perché il termine francese? Perché la maggioranza dei crociati erano francesi all'epoca, c'erano anche ovviamente dei germanici, includendo anche quelle realtà culturali che è difficile definire belghe o olandesi, visto che sono stati recenti queste denominazioni recenti. E anche la Francia all'epoca era di là da venire, in qualche modo esistevano vari regni, ad Aquitania, quello di Provence, e naturalmente già è un po' un abuso parlare di francesi. Però il termine, la lingua che si parlava era una lingua franca che si avviava a diventare una lingua nazionale, una langue d'oil derivante dal latino, che poi divenne il francese. Outremer, oltremare, tutto ciò che stava al di là del mare erano così i domini crociati di Terra Santa. Terra Santa, tra parentesi, è un'espressione che usavano anche i musulmani, proprio Terra Santa la chiamano, Ard Muqaddas. Questi stati crociati hanno retto l'urto della reazione sempre meglio organizzata dopo le prime clamorose disfatte che i musulmani hanno quando incontrano i crociati. I crociati arrivavano pesantemente corazzati, cosa quasi incredibile col caldo che c'era in quei posti, la corazzatura d'acciaio, di ferro e d'acciaio che indossavano i più ricchi ovviamente dei crociati, sembra insopportabile da portare. I crociati cominciarono a mettere anche dei panni sopra questo ferro per non farlo arroventare. Però, al di là della corazza, i crociati erano dei tipacci, erano fisicamente già diversi da quelli che ci sono oggi in Europa, erano più bassini mediamente, erano molto più robusti di oggi e avevano questa impenetrabilità delle corazze che li rendeva spesso vittoriosi, ma diventavano vittoriosi perché usavano la cavalleria in modo diverso dai musulmani. La loro cavalleria era una cavalleria pesante, corazzata, quando partiva per una carica non si fermava se non quando i cavalli erano sfiniti, e i musulmani che la affrontavano ne erano letteralmente terrorizzati. I crociati vincono clamorose battaglie in uno stato di totale inferiorità numerica, sorprendente, ma la paura conta molto sul campo da battaglia e i crociati facevano veramente paura. In più considerate che all'epoca le differenze di comportamento tra crociati e guerrieri musulmani quasi era inesistente, violenti, forti, spesso impietosi, atti di crudeltà dall'una e dall'altra parte che oggi noi non sopporteremmo minimamente, ma che all'epoca erano considerati normale corredo delle guerre, di una guerra poi di religione, anche se in realtà aveva un sottofondo molto politico. Gli stati crociati rimangono per quasi un secolo, sopravvivono in Terra Santa. L'opera di riconquista sarà molto lunga. Verrà avviata con gravi difficoltà, ma con sempre maggiori successi, da
L'elemento turco, non arabo, gli arabi non contano nulla in questo periodo, quasi inesistenti. Arabi erano i fatimidi in buona parte, ma l'esercito fatimida era in gran parte berbero e spesso era turco, di quelle popolazioni che, ricordate, avevano preso il potere nel

quella degli ottomani, ma tempo dopo. Questi primi turchi che arrivano e si rendono padroni del califfato, del califfato abbaside naturalmente parliamo, sono i Selgiuchidi. I Selgiuchidi che si installano poderosamente nella Anatolia, amputando l'impero bizantino di quello che era il suo polmone principale, ma che non metteranno fine all'impero. L'impero vivrà ancora fino al XV secolo. Qui siamo all'XI secolo. Queste popolazioni però non entrano, se non occasionalmente, in Terra Santa, obbligate a vedersela tra pretendenti al ruolo di sultano, che era la parte politica che il califfato faceva vedere, il califfo come immagine di un simbolo di unità perduta oramai dai musulmani, e accanto il sultano che lo proteggeva e che combatteva per lui tutte le guerre. Una delle immagini che noi abbiamo di questo periodo è il califfo che viene messo tutto addobbato, venerato, dietro una cortina, visibile però, e davanti il sultano, a volte in armi, che fa capire che il potere era dei turchi. Sultano viene dalla parola araba sulta, che vuol dire proprio potere. Questa realtà turca rimane impegnata nei giochi di successione che si aprono dopo la morte dell'ultimo dei grandi Selgiuchidi, Malik Shah. Ma altri turchi esistevano. Uno di questi era Zengi. Lo trovate scritto anziché Zengi, ma la pronuncia era Zengi. Ed era un, Imad ad-Din Zengi, era un servitore di alto profilo dei Selgiuchidi che diventa Atabeg di Aleppo. Atabeg vuol dire letteralmente tutore, era una carica che i Selgiuchidi concedevano a persone di grande fiducia, di grande valore, di grande forza, perché istruissero i loro eredi e figli. Di fatto poi questa vicinanza fisica tra Atabeg e giovani da educare, su cui, per i quali organizzare una educazione che era, diciamo, civile ma anche militare, non si vedevano proprio. Gli eredi dei Selgiuchidi vivevano vicino ai loro padri, però venivano insigniti di alcune cariche molto nominali sulle quali regnava, governava con ampi poteri un delegato del sultano, l'Atabeg. Ata in turco vuol dire padre, beg vuol dire bey, capo, perciò padre dei capi. Questo Zengi è il primo a tirar fuori dal cilindro il termine jihad per buttare a mare i cani cristiani che erano arrivati a occupare un territorio islamico. Dal punto di vista del diritto islamico si richiamava cioè al jihad, e in questo caso era legittimo l'uso del termine jihad, perché il jihad è obbligatorio da parte di chiunque. Basta che non sia un ragazzo, una donna, un vecchio, un malato, è obbligatorio quando, non per ingrandire i domini dell'Islam, quelle sono le conquiste, le futuh, ma nel caso di cui stiamo parlando, queste azioni avvengono per autodifesa. Il mondo islamico è occupato da un non musulmano, bene, allora lì c'è l'obbligo di correre al jihad. È un'arma di autodifesa legittimata non dal Corano, perché non ne parla proprio di questa categoria, ma viene legittimata dai dotti, dagli ulama, dagli ulema, noi diciamo un po' più semplicemente. Zengi combatte continuamente in Siria-Palestina contro i bizantini, contro i crociati, a volte si creavano anche delle scandalose alleanze per raggiungere un obiettivo, a volte i crociati erano alleati con i musulmani contro un altro musulmano, perché il mondo islamico non ha mai goduto, come il mondo cristiano, di una unitarietà. Questo è un mito, il mondo cristiano è sempre stato disunito, da che era finito almeno l'impero romano al suo acme, e lo stesso vale anche per l'impero romano d'Oriente. Una disunione che si colmava nel momento proprio della massima esigenza.

emergenza, ma non sempre si riusciva a riunificare in modo ottimale anche il mondo islamico, che dica la letteratura islamica, era ben lungi dall'essere unito. Questa unità si era persa già all'epoca d'oro del califfato abbaside, quando il califfato è talmente ampio che si slabbra, che le periferie si vedono come erano, maltrattate, ignorate. Pensiamo a tutte le rivolte dei berberi, a tutte le rivolte delle realtà non marginali, perché culturalmente erano importanti, ma periferiche, proprio fisicamente periferiche. Il centro non arrivava a intervenire più di tanto e si cominciò a demandare ad alcuni personaggi che crearono delle loro dinastie la soluzione dei problemi contingenti di vita quotidiana. Perciò noi stiamo parlando di due realtà come se fossero dei blocchi, non lo erano affatto, erano molto slabrate, però diciamo tra i crociati che litigavano poderosamente tra di loro, diciamo che c'era un fine almeno comune, che era quello di buttare, di mandare alle ortiche tutto il mondo islamico, che era odiato cordialmente perché i musulmani erano il nemico, il satana, il diavolo. In alcuni casi un vescovo, Sebeos, parla di anticristo quando arrivano i primi musulmani. E altrettanto facevano i musulmani nel parlare dei cristiani. In genere l'aggettivo che si accompagnava erano cani cristiani, insomma. Naturalmente li accusavano di politeismo perché non capivano il problema della Trinità. E poi c'era un cordiale odio. Bene, alcune cose sono rimaste purtroppo in parte ancora oggi valide. Certo, se si va in giro non c'è questo odio, almeno nel mondo islamico, nei confronti dei cristiani, però un certo disprezzo sì. E anche nel mondo cristiano non tutti, voglio sperare, vedono i musulmani come la fonte di ogni dolore e di ogni guaio. La migrazione un po' sta creando questo falso. I musulmani che arrivano sulle barche, che sono dei poveracci, che non sanno come sopravvivere, che sono insidiati da altri musulmani, sono visti da chi li accoglie col fastidio di chi deve tirare fuori i soldi come dei nemici. Ma questo è un altro discorso. Zenghi muore, come tutti gli esseri umani, dopo aver avuto grandi vittorie contro i crociati, ma non aver costituito un vero dominio in cui lui potesse dettar legge. C'era, sì, era intorno alla città di Aleppo, nel nord della Siria, e c'era anche su Mosul, nel nord dell'Iraq. Quello che veramente compie un passo avanti importante è suo figlio, Nur ad-Din Mahmud, che noi chiamiamo Nurandino. È un po' come Maometto per Muhammad. Nurandino non è un termine per svilire la persona, è il fatto che Nur ad-Din è un po' più complicato da dire e che noi tendiamo a creare degli esonimi per pronunciare parole straniere. Diciamo Parigi invece di Paris, Londra invece di London. Nurandino, così lo chiamano le fonti crociate, è il figlio di Zenghi, ma è più, possiamo dire, culturalmente adeguato al compito che lo aspetta. Eredita e diventa anche lui Atabeg di Aleppo. Più tardi sarà anche Atabeg di Mosul. Ma aveva una grossa differenza col padre. Intanto un carattere estremamente più malleabile, capace anche di atti caritatevoli, entro certi limiti, perché era capace anche di crudeltà inenarrabili. All'epoca le guerre non erano diverse da quelle di oggi. Se vediamo barbarie oggi in Ucraina, nella vecchia Jugoslavia, possiamo immaginare che all'epoca non fossero più buoni. Anzi, probabilmente erano meno sensibili al sangue e al dolore dei deboli. Nurandino, facendola in breve, compie tutta una serie di passaggi, a volte col consenso delle zone che va a occupare, come quella di Damasco e come quella dell'Egitto. L'Egitto, il califfato imamato a Fatimide, viene a finire nel momento in cui un generale di Nurandino dichiara estinto questo imamato, perché l'ultimo imam muore e non viene autorizzata la successione di un figlio minore, tra l'altro, per cui non capace di governare autonomamente. Ed era questo, in Egitto era Saladino, Salah ed-Din,
Ayyub. Questo Nurandino è il grande eroe, come Zengi, turco, probabilmente di origini centroasiatiche anche lui, ma dotato di cultura, cosa importante, aveva studiato diritto, conosceva la letteratura, perché all'epoca nel mondo islamico, prima che questo avvenisse nel mondo cristiano, il governante doveva essere una persona da ammirare sotto tutti i profili, non solo fisici, cioè uomo valoroso in guerra, ma anche come essere colto, quello che poi nel nostro Rinascimento diventerà una realtà pure per l'Occidente italico essenzialmente, ma poi dell'Occidente cristiano in genere. Dunque il governante deve essere una persona che studia, che ha una sua corte con un livello elevato di cultura, da mostrare proprio. Nurandino è un personaggio ammirato anche oggi, se vogliamo. La seconda e la terza crociata. Saladino e l'affermazione islamica, Hittin 1187, a volo un po' d'uccello, perché è inutile calarsi nella storia evenemenziale, che è un po' una microstoria poi alla fine, possiamo dire che la seconda crociata, che fu voluta da un santo rinomato della Chiesa, personalmente questa santità faccio fatica a vederla, San Bernardo da Chiaravalle, assolutamente combatté con tutte le sue forze perché i cristiani riprendessero la volontà di andare in Terra Santa e combattere i musulmani, perché poi Zengi e Nurandino l'avevano messi un po' anche in difficoltà i crociati, e perciò parte questa seconda crociata con due importanti protagonisti, il re di Francia e il pretendente all'impero germanico, Corrado. Ma finisce in un nulla di fatto. I crociati mal portati, mal organizzati, con un servizio logistico veramente pessimo, si arenano sotto le mura di Damasco, che aveva mura non meno possenti di quelle di Gerusalemme, anche forse di più. E alla fine tornano in patria, non direttamente, a volte vanno nell'impero bizantino a ritemprarsi, ma finisce in un clamoroso fiasco. La seconda crociata però crea un problema gravissimo, mette fine a un'alleanza non scritta ma di fatto tra Damasco, la dinastia di Damasco che era quella dei Buridi, turchi anche loro, e il regno di Gerusalemme, crociato, cristiano. Questa alleanza che era andata avanti a lungo e che serviva come patto di mutua difesa, si interveniva a favore di chi era aggredito, da chi? Da Zengi essenzialmente, inizialmente anche da Nurandino. I damasceni alla fine capiscono che, vista la fine dell'alleanza, perché quando arriva la seconda crociata il regno di Gerusalemme si schiera con quelli che arrivano dall'Europa, beh, mettono fine a questa alleanza e consegnano di fatto le chiavi della città a Nurandino prima e più tardi anche a Saladino. Questa seconda crociata la possiamo sbolognare in questo modo, un fiasco totale, insensato, e anziché un senso lo ebbe di peggiorare la situazione dei crociati. La terza crociata invece è più importante, la conosciamo meglio per tutta una serie di film, sceneggiati, libri. La terza crociata vede protagonista l'imperatore del Sacro Romano Impero, anche se morì prima di cominciare a prendere le armi, Barbarossa era anche molto vecchio all'epoca, il re di Francia e il re Plantagenet di Inghilterra, Riccardo Plantagenet, appunto, Riccardo I, che combatte in modo molto coraggioso ed efficiente in Terra Santa. Riccardo Cuor di Leone era un personaggio non un perfetto esempio di rettitudine, però dal punto di vista militare era coraggioso, non aveva timore di correre rischi e di prendere le armi personalmente. Riesce anche, tra l'altro, a prendere Acri, che era un porto importante che era stato già conquistato in passato, poi si era riperduto. Questa terza crociata, perché la ricordiamo? Non tanto per la presenza di alti personaggi dell'aristocrazia cristiana, finalmente non più delle figure di secondo piano, ma di primissimo piano,
per il fatto che Saladino, che era stato un generale ubbidiente a Norandino, alla morte di Norandino prende in mano lui la situazione politica e di fatto si impone essenzialmente in Egitto, dove ha messo fine all'imamato fatimide, e anche nelle zone della Siria. Il corpo di Saladino è sepolto a Damasco, non a caso. È visibile un monumento e la tomba. Saladino effettua l'azione più clamorosa e dirimente dell'intera crociata dopo la conquista di Gerusalemme. Riconquista Gerusalemme. L'affermazione islamica avviene a Hittin nel 1187. C'è stato un film molto bello, criticato da alcuni che non leggono molto le cronache islamiche delle crociate. Noi abbiamo sempre il punto di vista, quasi sempre il punto di vista cristiano, ma in realtà ci sono stati cronisti musulmani che hanno detto la loro, a volte in modo inattendibile come i cristiani, a volte in modo invece originale e intelligente. Il film che fu girato, I Crociati, era fatto quasi tutto sulle cronache islamiche e per esempio ricorda un fatto clamoroso: Saladino conquista Gerusalemme e non torce capello a nessuno degli abitanti, consente loro di sfollare senza essere toccati. Di più, dato che questi sfollati vanno verso le navi delle repubbliche marinare italiane che avevano molto aiutato nelle crociate dietro guadagni congrui, e non vogliono imbarcare questi profughi, questi poveretti oramai lasciavano le terre e le case che avevano, chiedendo dei noli esagerati, Saladino interviene e dice: no, dovete imbarcarli. Lui si liberava di un possibile pericolo, sia detto, sia chiaro, non lo faceva per pura bontà d'animo. Dovete imbarcarli e anche a prezzi molto ragionevoli, altrimenti io non vi faccio mai più salpare da questi porti vicino Gerusalemme. Questa minaccia convinse finalmente le navi pisane, le navi genovesi, le navi di alcune repubbliche marinare, non di Amalfi, che non partecipò alle crociate perché era comunque in qualche modo legata a Costantinopoli. Il fatto della conquista islamica di Gerusalemme mette fine al periodo importante delle crociate. Ci saranno altre crociate dopo, ma di poca importanza e tutte fallimentari. Alcune addirittura neanche contro la Terra Santa. La quarta crociata, subito dopo la conquista di Costantinopoli, partita con le forze veneziane, con il doge Dandolo, Enrico Dandolo, va a Costantinopoli a depredarla in maniera selvaggia, barbarica. Giovanni Paolo II dovette chiedere scusa secoli dopo per quei furti, quegli stupri, quelle violenze che hanno portato ad esempio a San Marco i cavalli che erano a Costantinopoli, quella statua dei tetrarchi che sei in un angolo del Palazzo Ducale e il campanon famoso sempre di Venezia che fu portato via da Costantinopoli, ma più che altro furono razziate tutte le case, morti, un numero elevatissimo di morti, se ci pensiamo, provocati da altri cristiani. Dunque la Guerra Santa veramente è un'espressione che non ha alcun senso se non quello propagandistico, e lo ebbe. Si va alla guerra perché è santa, in realtà di santità c'era poco e niente. Ovviamente i musulmani difendevano quello che era la terra loro, facevano bottino anche loro appena possibile, erano violenti anche loro, ma combattevano in casa. Tutto sommato la responsabilità delle crociate non fu dei musulmani, fu essenzialmente del mondo cristiano di obbedienza papalina, neanche quello bizantino. Dopo gli Zengidi, e dunque dopo il Norandino, ho già detto, Ayyubidi, Mamelucchi e fine di Outremer. Saladino è l'eponimo della nuova dinastia degli Ayyubidi, in quanto il padre di Saladino si chiamava Ayyub, l'equivalente di Giobbe, che seguiterà a regnare in Egitto e in Siria, cioè lì dove si era insediato alla fin fine proprio Saladino. Gli Ayyubidi, che il cui nipote, il nipote di Saladino, sarà quell'Al-Malik al-Kamil che San Francesco volle incontrare per mettere fine a una guerra che considerava
sciocca. San Francesco non amava le guerre e il versamento di sangue, da qualsiasi parte avvenisse, era un santo modernissimo da questo punto di vista, stranissimo anche se vogliamo, visto se lo paragoniamo a San Bernardo, ma fu ricevuto con grande simpatia, il sultano Ayyubide del Cairo lo fece parlare, gli dette dei doni, ma le guerre poi proseguirono, anche se al momento ci si trova in una situazione di tregua, tant'è che San Francesco poté arrivare tranquillamente al Cairo senza problemi. Gli Ayyubidi non saranno battuti, sconfitti militarmente da una nuova dinastia, si esaurirà un po' come era successo ai Fatimidi e il loro posto sarà preso dai loro schiavi guerrieri, mamelucchi, che erano anch'essi turchi molto spesso, o circassi, delle zone di confine tra l'impero bizantino di un tempo e nord dell'Iraq attuale, e nord anche della Siria, all'epoca era un'intera regione che si chiamava Jazira. I mamelucchi saranno gli ultimi a vincere una battaglia contro i crociati e a mettere la parola fine per sempre all'esperienza di Outremer. Ma la loro storia è molto lunga, anche illustre per l'Egitto più che per la Siria, ma diciamo che con le crociate hanno avuto solo questo compito di chiudere il rubinetto definitivamente. Outremer, con la vittoria, l'ultima vittoria dei mamelucchi, non esiste più. I cavalieri che avevano combattuto, i templari, andranno a fare sterminare dal re francese, che ambiva molto alle loro ricchezze, era un ordine ricchissimo quello dei templari. E gli ospedalieri dovettero riconvertirsi a quello che era il loro scopo iniziale, di curare i pellegrini che arrivavano a Gerusalemme, l'ospedale di San Giovanni di Gerusalemme. Se ne andranno a finire a Rodi inizialmente, i turchi ottomani li manderanno via, andranno a Malta e poi andranno a Venezia. Napoleone I Bonaparte mise fine a questa esperienza dei cavalieri ospedalieri o di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, e ora sopravvivono come ente proprio della sanità, in qualche modo statale per un verso, ma dal punto di vista canonico pontificia. E sono appunto a Roma, c'è un grande ospedale nella zona sud di Roma, che è ancora affidato a questo ordine militare, e ricorda qual era il loro scopo, quello di menare le mani, di combattere, di ammazzare e di curare chi arrivava in Terra Santa e poteva trovarsi in difficoltà, essere ferito e così. Ultima rapida accenno, l'ascesa delle repubbliche marinare italiche. Le repubbliche marinare italiche, salvo Amalfi, si occuparono molto nel periodo delle crociate di trasbordare uomini e materiali, a volte anche al di là di quello che era consentito. In molti casi esportavano, per esempio, nell'impero fatimide, che ne era quasi totalmente privo, materiale interdetto alla vendita, dal Papa addirittura, cioè legname che serviva per le navi, e materiali di ferro, perché l'impero fatimide, l'imamato fatimide ne era scandalosamente carente, ma questo un po' valeva dappertutto, c'era questa carenza del legname nelle aree calde del vicino Oriente Islamico e perciò anche dell'Egitto e del Nord Africa, era una delle cose che invogliava molto a fare affari. Le repubbliche marinare crescono essenzialmente come repubbliche d'affari, repubbliche marinare da una forte valenza economica. Questo non soltanto nel compiere una azione di export o di import, ma essenzialmente proprio nel periodo delle crociate. In realtà le repubbliche marinare già si erano mosse dal IX secolo, addirittura quelle prime abbozze di repubblica che esistevano nel continente, nella penisola italica, si erano mosse perché l'imamato fatimide era molto incline, procline a fare affari, non con i musulmani, perché a ovest e a est aveva come confinanti degli stati musulmani che vedevano i fatimidi come eretici, essendo sciiti.
E allora il fronte che aprirono dei commerci fu quello del Mediterraneo. La loro quarta sponda non era a sud, perché non c'era molto da guadagnare col Chad, okay. ma fu il Mediterraneo. Dunque cominciarono a navigare, ad approdare nel sud dell'Italia, in Sicilia ovviamente, ma molto anche nella parte meridionale dell'Italia, addirittura a Napoli, e lì aprivano dei loro mercati, col consenso delle autorità dell'epoca. Per cui questa esperienza dei fatimidi fu copiata da quelle realtà marinaresche italiche che troviamo a Salerno, a Capua, a Napoli stessa, ovviamente Amalfi, abbiamo detto, e ci fu un grande scambio di commerci, grandi commerci tra l'una e l'altra sponda. Li proseguirono le repubbliche marinare. La strada l'avevano aperta già dal IX secolo, X secolo ancora di più, ovviamente nell'XI, XII secolo gli scambi erano oramai normali e diciamo che il grande impatto che ebbe sul Rinascimento italico, che è un rinascimento certo culturale, letterario, ma era molto anche economico, i primi segni già si erano avuti da tempo, le città si erano ripopolate, la separazione tra Stato e Chiesa aveva favorito il sorgere di piccole realtà e perciò i comuni che combattevano contro l'impero e anche contro Roma. Insomma, tutta la storia che è italiana la lasciamo da parte, ma le repubbliche marinare furono uno dei momenti di ascesa per l'Occidente e fu dal contatto che avevano in epoca crociata anche con i nemici, con i quali si guerreggiava se proprio si era strettamente obbligati, se no si facevano affari, si facevano scambi. Le crociate ebbero conseguenze culturali? E i protagonisti musulmani delle crociate furono soltanto arabi? Vi riepilogo gli spunti di riflessione per la lezione. Somiglianze e differenze tra crociate e jihad. Rapporti tra cristiani e musulmani. Le crociate ebbero conseguenze culturali? I protagonisti musulmani delle crociate furono soltanto arabi? Guerra Santa era la lezione che finisce qui. Vi ringrazio dell'ascolto e vi ricordo che il materiale aggiuntivo può essere trovato sulle pagine web del corso.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui ci concentreremo su come la digitalizzazione ha avuto impatto rispetto al consumatore e ai suoi comportamenti. Quindi ci occuperemo di osservare il nuovo consumatore in senso lato, verificare la sua customer journey e focalizzare l'attenzione sul tempo digitale e che cosa il tempo digitale implica. Partiamo da il nuovo consumatore. Il digitale nelle nostre vite. L'impatto della digitalizzazione risulta evidente riflettendo su tutte le pratiche digitalizzate che compiamo durante la giornata. Ricerche web, mail, utilizzo di app, TV on demand, navigatori, traduttori, misuratori del sonno, acquisti online e l'elenco potrebbe essere ancora potenzialmente lunghissimo. Su ognuno di noi la digitalizzazione ha avuto un impatto. Peraltro, quello che è successo in questo anno di pandemia è che c'è stata un'accelerazione fortissima alla digitalizzazione anche in generazioni tipicamente non fortemente orientate all'esperienza digitale. I nonni che usavano Zoom, le mamme che facevano i TikTok con i figli, e questi sono solo due esempi. Il digitale è stato protagonista di quest'anno della nostra vita e gli studi e le ricerche fatte ci dicono che è un effetto che tenderà a permanere anche quando la pandemia si sarà esaurita. Quindi abbiamo un digitale che è sempre più presente e, attenzione, non è presente soltanto quando consapevolmente noi facciamo qualcosa sul nostro telefono o sul nostro computer, è presente a livello di una quantità incredibile di innovazioni discrete. È stata recentissimamente lanciata una macchina del caffè Lavazza che dialoga con Alexa e ti prepara il caffè quando tu glielo chiedi. Ora non mi è ancora chiarissimo come faccia a inserire da sola in autonomia la cialdira, però dalla pubblicità si evince che è una macchina del caffè che risponde a comandi vocali. Alexa o la domotica in generale, ma anche quando usiamo i navigatori satellitari, siamo in realtà, quando usiamo anche se inconsapevolmente l'Internet of Things, siamo all'interno di un mondo digitale. L'Internet of Things o Internet delle cose è quel web in cui le cose dialogano fra loro per rendere la nostra vita ancora più semplice senza che noi chiediamo alle cose di dialogare. Quindi esiste un digitale che funziona sul nostro comando, esiste un digitale che è quello dell'Internet delle cose che funziona anche al di fuori dei nostri comandi, ma sempre per rispondere ai nostri bisogni. E la quantità di esperienze digitali che compiamo è sempre più alta e aumenta progressivamente. Più servizi digitali, più tempo digitale per ognuno di noi come consumatori. Quindi, che impatto ha la digitalizzazione sul consumatore? Di fatto, cambiando l'individuo, cambiando noi, cambia anche come noi consumiamo, quindi cambia anche il consumatore. Per cui cambiano gli atteggiamenti verso le marche, i bisogni e le modalità di soddisfarli e il modo di informarsi ed entrare in contatto con brand e prodotti. Ora, quando noi ci occupiamo di comunicazione digitale, non possiamo pensare che la digitalizzazione sia ferma all'interno del suo mondo. Come il consumatore entra in contatto con le nostre marche attraverso la digitalizzazione, impatta complessivamente il tipo di rapporto che il consumatore ha con noi. Lo ripeto, non esiste un virtuale e un analogico, non esiste un mondo al di fuori del web e un mondo dentro il web, esiste un unico consumatore che si muove senza soluzione di continuità in una realtà che può essere più o meno digitalizzata, ma in cui comunque il digitale ormai è sempre più presente. Addirittura il digitale è presente nei punti vendita fisici, si parla di phygital, ok? Quindi di un digitale pienamente integrato, ed è quando andate da McDonald's e ordinate utilizzando il display e lo screen touch invece che andare alla cassa a ordinare qualcosa. Per cui digitalizzazione dell'esperienza a 360 gradi significa che il consumatore e il suo rapporto con noi cambia a 360 gradi e vediamo come. Vedi, il primo forte cambiamento che il digitale ha implicato è un passaggio da consumer, quindi da consumatore, a
prosumer. Questo è un termine che è stato molto in voga fino a qualche anno fa, che puntava l'attenzione sulla diversa possibilità informativa offerta dal digitale, che stravolge il concetto di un consumatore passivo o target da colpire. Ovvero, la digitalizzazione ha obbligato le aziende a fare uno switch fortissimo di mentalità, dove al target, ovvero bersaglio indistinto da colpire, si è sostituito il concetto di un consumatore attivo e che viene a cercare le informazioni che gli servono. Quindi, attenzione, qui c'è un distinguo importante da fare. Questo essere attivo del consumatore non ha sempre lo stesso livello di partecipazione. Il consumatore non ha sempre lo stesso livello di attività. Diciamo che il consumatore è potenzialmente attivo, cioè in qualunque momento si voglia attivare, trova delle risorse che corrispondono a questo suo attivarsi. Ma noi non ci attiviamo sempre, e questo è il senso del fatto che comunque anche la comunicazione classica deve continuare a esistere, perché è vero che noi non siamo più consumatori passivi e siamo prosumer, ma è altrettanto vero che non siamo sempre più prosumer. Vi faccio un esempio: se voi dovete comprare un piatto di pasta, una scatola di pasta, probabilmente non vi informerete online. Se dovete comprare una televisione, forse vi informate online, o un'automobile. Esistono cioè degli acquisti più estemporanei o più rilevanti o più significativi per voi che orientano, vi spingono a cercare informazioni, ma questo non è sempre vero. Infatti è vero che il prosumer si informa attivamente, sì, è vero che il prosumer si confronta e compara, sì, è vero che il prosumer aderisce oltre che acquistare, sì, è vero che è ingaggiato più che persuaso altrettanto, ed è vero che dialoga con l'azienda, sicuramente. Queste sono tutte le caratteristiche del prosumer, per cui è attivo, vuole partecipare, quando vi sceglie in qualche modo vi sta scegliendo non solo come atto d'acquisto ma anche come atto di identità, vi sceglie consapevolmente, manifesta in qualche modo una parte della sua identità attraverso gli acquisti che compie, ma lo fa sempre? In realtà no. In realtà questo approccio analitico ai consumi e alla condivisione è qualcosa che si attiva occasionalmente. E vediamo anche un ulteriore passaggio, cioè non soltanto siamo passati da essere consumer a prosumer, ma addirittura siamo passati dall'essere prosumer a producer. Quindi oggi non ci limitiamo a consumare un prodotto, un contenuto, ma lo facciamo nostro anche a livello narrativo e identitario. E questa è la cosa di cui si parla oggi. Se fino a qualche tempo fa si parlava di questo consumatore potenzialmente attivo, oggi si parla di un consumatore che continua ad essere potenzialmente attivo, ma che fa anche altro. Non solo confronta i prezzi, acquisisce informazioni, compara, ha un approccio analitico, non fa solo questo, ma parla di quello che acquista. Completa il senso di quello che acquista parlandone sui social. Alcuni prodotti hanno ovviamente delle funzioni identitarie più forti, altri ne hanno meno. È difficile che voi facciate un post sulla pasta Barilla sul vostro Instagram, a meno che la Barilla non abbia fatto un lancio importante come Solo Grani Italiani, voi decidete di sposare quella causa e vi fotografate dopo aver acquistato una scatola di Barilla. Perché? Perché ci sono solo i grani italiani. Allora, anche in quel caso, anche Barilla può diventare un oggetto di identità. Se no, tipicamente ci sono alcuni brand che sono più portatori di valore identitario rispetto ad altri, che sono i brand ad esempio della tecnologia, i brand dell'abbigliamento, i brand del fashion più che dell'abbigliamento, le griff, i brand con un alto valore simbolico, Apple è un esempio, ma anche Huawei dall'altra parte è un esempio di un altro tipo di approccio alla tecnologia. Quindi esistono dei brand che sono più identitari, esistono dei brand che lo sono meno, ma a prescindere che un brand sia identitario o non lo sia, può aspirare a diventare un oggetto identitario per il consumatore, raccontandosi nel modo corretto. Ed è questo in qualche modo quello che quello a cui ogni azienda oggi dovrebbe ambire, cioè diventare una parte del discorso sociale del consumatore. Quindi non solo essere cercato, non solo essere confrontato, non solo essere comparato o scelto analiticamente, ma anche essere
parte del mondo di vita del soggetto. Esiste quindi il produsage, che è il consumatore, dopo aver consumato un contenuto o un prodotto, agisce su quel contenuto o su quel prodotto parlandone, scrivendone, postandone. Questo è il produsage. È un approccio coinvolto ai consumi che mira alla co-creazione di valore. Abbiamo già accennato in un'altra lezione all'importanza di co-creare con il consumatore. Il produsage è la prima forma di co-creazione. Io ti do un oggetto, un prodotto, un servizio che non solo fa qualcosa per te, ma racconta anche qualcosa di te. Come faccio a darti questo? Raccontandoti questo qualcosa nel modo corretto. Cioè, se io comunicativamente riesco a declinare quel prodotto in modo identitario, quel prodotto verrà accolto in modo identitario. Se io racconto un prodotto soltanto sulla base dei suoi benefit razionali e oggettivi, è difficile che possa diventare un prodotto identitario. Qui vi chiederei di tornare a riflettere sul contenuto che abbiamo raccontato nella lezione sul perimetro della comunicazione digitale, quando parlavamo di sovrapposizione fra la comunicazione interna e la comunicazione esterna, quando parlavamo della necessità di un maggiore orientamento valoriale da parte delle aziende, ma anche del raccontare questo orientamento valoriale, perché spesso l'identità passa dalla condivisione dei valori. Siamo sempre prosumer o producer? In realtà no. Il desiderio di partecipare, di co-creare valore, non può essere dato per scontato. Va nutrito e va attivato. Come vi dicevo, deve essere alimentato con la giusta comunicazione e col giusto posizionamento di marca. Non è qualcosa che di default avviene. Mentre il prosumer è prosumer potenzialmente su tutti gli aspetti, ma anche in quel caso il prosumerismo deve essere attivato, il producer non è producer su tutti gli aspetti, è producer sugli aspetti che sono più prossimi valorialmente alla sua identità. Quindi, se io posso essere prosumer su tutto, anche se ho acquisti molto razionali, è difficile che sia un producer su acquisti molto razionali, perché un acquisto possa diventare identitario deve essere caratterizzato da valori che l'azienda mette molto bene in evidenza nella parte iniziale della relazione con noi. Questo si inserisce in una customer base digitalizzata. La customer base digitale, attenzione, non corrisponde al 100% alla mia customer base. È probabilmente molto diversificata al suo interno e va quindi comunque conosciuta. La reale composizione della mia customer base deve essere indagata. Io devo sempre sapere con chi sto parlando e come ci sto parlando. Fatto 100 dei miei consumatori, quanti sono i miei consumatori attivi online? Fatto 100 dei miei consumatori, qual è la percentuale di quelli che sono attivi online e come sono composti questi attivi online e perché sono attivi online e perché mi vengono a cercare? Quindi devo sempre chiedermi con chi sto parlando esattamente in questo momento. Questa è una chiave di volta straordinaria per la comunicazione digitale. Molto spesso le aziende pensano che tutte le persone che comprano quel prodotto siano anche attive digitalmente su quel prodotto. Non è vero. Se io voglio attivare tutti i miei consumatori digitalmente, devo farlo e devo farlo con un'operazione di comunicazione. Per cui, se voglio che il 100% della mia customer base sia anche trasportabile digitalmente, devo far sì che questo avvenga, convincendo la mia customer base a venire a vedere il mio sito, dandogli dei contenuti digitali, attivandola digitalmente. Diversamente, lo dicevamo prima, siamo tutti potenzialmente prosumer, ma non è detto che siamo prosumer reali su molti prodotti. Siamo potenzialmente tutti producer, ma non è detto che diventiamo producer se non c'è un'attinenza valoriale. Quindi, gli spunti di riflessione di questa lezione sono: perché conoscere il proprio consumatore è importante? Da cosa è caratterizzata oggi la customer base digitale? È esattamente identica e sovrapponibile rispetto a quella analogica? Proseguiamo ora proprio con
approfondendo il concetto di customer journey. Il concetto di customer journey è un concetto importante nel marketing e anche nella comunicazione. Vediamo una definizione di customer journey. La customer journey è l'insieme dei punti di contatto che un cliente ha con l'azienda durante l'intero ciclo di vita del cliente, che è solo idealmente lineare. Ricordatevi questo solo idealmente lineare. Qui avete un esempio grafico di customer journey lineare in cui si parte dall'awareness, poi per passare alla consideration, per poi passare alla decisione di acquistare e per poi passare al piacere di aver acquistato. Ogni touch point ha collegato ogni fase della journey, quindi la fase della consapevolezza rispetto al prodotto, la fase della considerazione sull'acquistare il prodotto, la fase di acquisto e la fase di uso e di soddisfazione, sono caratterizzati dalla vicinanza di alcuni touch point. Ad esempio, nella fase di awareness abbiamo gli online ads, la search su Google, i social media, i blog. Nella consideration abbiamo la landing page dell'azienda, ma anche le call to action o i form che ti posso far compilare, che stanno già un po' vicino alla fase di decisione. Nella fase di decisione abbiamo il website dell'azienda, che serve proprio per approfondire e a volte per acquistare. Nella fase post acquisto abbiamo le email, le newsletter che l'azienda ci può erogare, o una fase di self service nel riacquisto. Questo è un esempio di customer journey da manuale in cui i diversi touch point si susseguono uno dopo l'altro linearmente. Quindi awareness, ok, per l'awareness ho bisogno che qualcuno mi parli della marca, quindi online ADV, quindi search su Google. Per la consideration ho bisogno di entrare più in contatto con la marca, quindi landing page del website e così via. In un processo di ideale accrescimento. Se avete seguito le lezioni fino ad ora, vi siete resi conto che nel digitale tutto c'è fuorché la linearità. La linearità non è proprio un approccio concepibile in un mondo digitale. Quindi, qual è l'impatto della digitalizzazione sugli acquisti? Allora, intanto c'è una sovrapposizione e uno scambio fortissimo e frequente fra i touch point analogici e digitali. C'è una modifica dei criteri di valutazione del prodotto, come ad esempio le Amazon Choice o le recensioni che subentrano, e c'è un cambiamento forte della elaborazione delle decisioni di acquisto, cioè il digitale, in parole povere, sulla customer journey ha un impatto devastante. Cambia l'ordine dei touch point, cambia la priorità, inserisce dei touch point che prima non c'erano, ad esempio i suggerimenti degli altri consumatori o i suggerimenti che ti fa un sito, stravolge quell'ottica di linearità e non è vero che tu tendenzialmente inizi in un punto per finire in un altro. Può anche capitare per assurdo che compri un prodotto su Amazon senza saperne niente, senza aver visto minimamente il website dell'azienda, solo perché è stato scelto da Amazon e Amazon te lo sta consigliando, o solo perché ci sono delle recensioni che ne parlano bene. Quindi non è detto che hai visto la landing page, non è detto che hai visto un ADV online, non è detto, in pratica con la customer journey digitale, non è detto che ci sia un punto d'accesso A e un punto di fine Z. Certo, il punto di fine sarà sempre Z, perché sarà in qualche modo sempre l'acquisto, ma è così una fine? Perché nel digitale neanche questo è così vero, perché l'acquisto può essere il momento in cui tu lasci una recensione e allora capite che generate un altro touch point per altre persone, ma anche rafforzate nel momento in cui scrivete la vostra recensione il dialogo con la marca, in positivo o in negativo, diventate suoi portavoce o suoi detrattori, ma in ogni caso rafforzate un legame. Per cui quello che di fatto avviene è che siamo in un territorio di customer journey digitalizzata. Il consumatore, ovvero, ripercorre spesso gli stessi touch point per riconfermare le proprie convinzioni, oppure passa per touch point imprevedibili o non controllati dalla marca, e il prodotto diventa circolare, irregolare, e non tutti i clienti arrivano alla stessa scelta attraverso gli stessi touch point. Quindi è un po' un caos, sì, è un po' un caos, ma è un caos creativo. È un caos creativo che però ci deve obbligare a ripensare i touch point in un'ottica di
totalità, cioè se in una customer journey lineare io potevo pensare di far fare a questo touch point questa cosa, questo quest'altra, oggi devo sapere ed essere consapevole che il consumatore può arrivare in qualunque momento e quindi quello che io devo fare, più che gerarchizzare la mia informazione nei diversi touch point, è rispettare la natura specifica del touch point. Perché il consumatore è in quel touch point in quel momento? Se è lì è perché vuole acquistare. Quindi quello che gli serve saranno informazioni relative all'acquisto. Su Amazon posso anche fare branding? Questa ve la lascio lì come spunto di interrogazione, ma lo riprenderemo poi nel corso delle altre lezioni. Non vi do la risposta. Rispetto dei touch point vuol dire rispetto dei touch point, ma non vuol dire accontentarsi dell'unica cosa che un touch point evidentemente può fare. Quindi, qual è la potenzialità di questa customer journey digitalizzata? La potenzialità vera è che ogni connessione che un cliente instaura con un'azienda, attraverso qualunque punto di contatto con l'azienda stessa, presenta l'opportunità di creare un'esperienza ottimale per il cliente che porti ad un rapporto duraturo con lo stesso. I touch point vanno trattati in modo corrispondente alla propria natura, alla natura dei touch point. Quindi, gli spunti di riflessione per concludere questo argomento. Che cos'è la customer journey? Come impatta la digitalizzazione sulla customer journey? Ora ci rimane l'ultimo argomento da esplorare, che è la natura specifica del tempo digitale. Come avrete capito, il tempo digitale è ovviamente un tempo anche fisico e reale, ma è un tempo totalmente autonormato, non è mai eteronormato. Mentre i touch point di una customer journey non digitale sono eteronormati, cioè c'è qualcuno che vi dice: ok, prima vedi questo coso, questo prodotto nel negozio, poi vai a guardarlo online, poi dopo. Quindi c'è un concetto di eteronomia in questo. Ok, in questa idea di customer journey circolare c'è un concetto di totale autonomia che si contrappone all'eteronomia proprio in relazione al valore e al significato del tempo. E com'è il tempo digitale? Ha una natura diversa. La diversa natura del tempo digitale consiste nella possibilità che ha il consumatore di muoversi al di là dei confini imposti dalla temporalità sociale. Viviamo in un eterno presente che è scarsamente databile, questo anche in negativo, e viviamo in un mondo che attualizza costantemente i ricordi. Questo è il tempo digitale. Il tempo digitale ancora non è lineare, ancora è circolare come la sua customer journey. Sì, c'è un prima e un dopo, ma è un prima e un dopo che spesso ritornano, che spesso si rincorrono. Se avete visto Before the Rain, che è un bellissimo film di molti anni fa, avete in mente che cosa intendo per tempo circolare. È un tempo in cui causa ed effetto si confondono e si mescolano e un effetto diventa subito causa di qualcos'altro e fa ritornare in circolo il sapere, l'informazione. Quindi il web è questo, il web è un mondo dove è tutto assolutamente presente. Vi racconto un piccolo aneddoto di qualche tempo fa. Io sono appassionata di basket e un giocatore della squadra per cui faccio il tifo si era fatto male. Ho cercato informazioni online su questo giocatore, ho trovato un articolo e l'ho mandato alla persona con cui condivido questa passione, che mi ha risposto via WhatsApp, ma questo è un articolo di un anno fa. Quindi, siccome era esattamente lo stesso tipo di infortunio di quel giocatore, in una partita importante, io avevo letto sommariamente la didascalia dell'articolo e non avevo guardato la datazione, perché nel web è veramente sempre tutto presente. Se voi trovate un'informazione, difficilmente riuscite a collocarla temporalmente, dovete fare uno sforzo. Instagram, ad esempio, perché Instagram? Mi siete mai chiesti perché Instagram non ha il periodo di pubblicazione in modo chiaro, ma semplicemente il numero dei giorni che scorrono, che non sono un'unità di tempo su cui voi riuscite a ragionare. Per questo, perché il tempo digitale non è un tempo così lineare o così dove c'è un passato e un presente, perché tutto è contemporaneamente presente e tutto è contemporaneamente raggiungibile. E questo scardina il concetto di passato e presente e fa vivere in una sorta di eterno presente, che può avere i suoi risvolti negativi. Un esempio per tutti: se voi avete uno scandalo oggi e dovete gestire una crisi oggi, e un consumatore fra
10 mesi cerca il vostro nome e il vostro brand, probabilmente troverà anche informazioni su quella crisi. Quando Nestlé ha dovuto ritirare in Francia delle jar di baby food perché contenevano dei pezzi di vetro, quella cosa per Nestlé è andata avanti quasi 2 anni. Ovvio che non sono durati 2 anni i problemi, ma quando cercavano informazioni, quell'articolo, perché cercato da molti, compariva in prima battuta. Quindi capite che anche in termini di reputazione, mentre nella vita analogica c'era un prima e un dopo e la mia reputazione era lineare, qui non è più così. Qui tutto veramente potenzialmente convive in un eterno presente. Tant'è che esiste una legge, che è la legge del diritto dell'oblio, per cui voi, soggetti, non so se io non sono esperta di materia legale, quindi non sono sicura che anche le aziende lo possano chiedere, ma voi, soggetti privati, avete il diritto di chiedere dopo un certo periodo che se ci sono notizie pubblicate su di voi queste vengano cancellate, perché avete il diritto di costruire un'identità che non è totalmente schiacciata sul vostro passato, ok? Questo è il tempo digitale. È un tempo in cui in qualche modo esiste un primato, il primato del real time, cioè in un mondo digitale sembra sempre che tutto avvenga qua e ora. Le liturgie sono sostituite dalla funzionalità e dall'efficacia. L'essere nel tempo presente è obbligatorio, non c'è più in qualche modo, c'è una marginalizzazione di, se io parlo di liturgie parlo veramente di fenomeni, eventi in cui c'è un inizio, una fine, una sacralità, in cui c'è uno stacco dalla quotidianità, in cui c'è una dimensione altra rispetto a un tempo costantemente presente. Questo non è più così. Nel tempo digitale il presente costante e essere nel tempo presente obbliga veramente a ripensare il proprio modo come azienda dell'essere nel mondo e introduce un concetto che è un concetto veramente forte e importante, che è il concetto dello zero moment of truth. Lo SMOT, lo zero moment of truth, è il momento zero della verità, è quello stadio del processo decisionale di acquisto in cui il consumatore, stimolato da un bisogno, raccoglie informazioni in rete e valuta se acquistare o meno un dato prodotto, prima ancora di entrare in contatto fisico con quel prodotto o ancora prima di recarsi in un punto vendita. Questa è una definizione del glossario marketing. In realtà lo zero moment of truth è stato elaborato dal team marketing, come definizione, dal team marketing di Google. Qui avete proprio una visualizzazione grafica dello zero moment of truth, in cui abbiamo il concetto che il digitale interviene subito dopo lo stimolo. Subito dopo lo stimolo il digitale c'è, o meglio, ci può e ci deve essere, e deve essere previsto. E deve essere previsto come momento di svelamento, informazione, ma anche seduzione. Cioè, lo zero moment of truth, ovvero il momento in cui dal bisogno si parte alla concretizzazione di quel bisogno in un prodotto, e che avviene oggi per il 90% dei casi in un ambiente digitale, non è detto che sia solo una questione di informazione. Può essere anche una questione di seduzione, se vogliamo tornare a un, o di coinvolgimento o di influenza. In ogni caso il digitale è lì, il digitale c'è, e c'è nel 80% dei casi appena dopo che il bisogno si manifesta. Non tutti i consumatori hanno lo stesso, ovviamente, approccio al digitale. Più le fasce anagrafiche salgono, meno questo zero moment of truth digitale diventa rilevante, o meglio, diventa rilevante in modo meno frequente, ma non è meno rilevante. E questo zero moment of truth è proprio quella cosa che vi fa dire, ok, non è digital first, perché non è digital first. Lo stimolo può anche avvenire fuori dal digitale, ma il concetto è, il digitale oggi è così importante e così cruciale che quando c'è il sorgere di un bisogno, il digitale deve essere in grado di rispondere. Quindi io come azienda cosa devo fare? Devo concepire questo zero moment of truth in cui è il consumatore che mi viene a cercare, non sono io a parlare con lui in un'ottica di spinta, in un'ottica push, è lui, pull, che viene a cercare da me qualcosa. In quel momento io devo essere presente in modo efficace, dandogli tutte le cose che lui cerca. Ritorniamo a quell'idea di rispetto del touch point che avevamo detto in precedenza. Qui avete un'altra slide vi racconta un po' che cos'è lo Zero Moment of Truth di Nay Strategy.
C'è da dire che se voi, visto che stiamo facendo una lezione, un corso sulla comunicazione digitale, se voi cercate sul web tutte le cose di cui parliamo, le trovate. Attenzione alle fonti, ovviamente, alcune fonti sono più approfondite, altre meno, ma questi concetti li potete veramente tutti approfondire online. Spunti di riflessione sul tempo digitale, quindi. In cosa il tempo digitale è diverso dal tempo analogico? E soprattutto, che cos'è lo Zero Moment of Truth?

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, nella presente lezione tratteremo le vie della sensibilità. Gli argomenti. Parleremo della classificazione delle sensibilità e presenteremo i recettori cutanei. Parleremo delle principali vie della sensibilità e introdurremo poi la classica malattia dolorosa per eccellenza che è la cefalea. Quindi iniziamo a parlare della classificazione delle sensibilità e presentiamo i recettori cutanei. Parliamo cioè di quali sono le informazioni sensoriali che possono raggiungere il cervello e attraverso quali strutture situate nella periferia, quindi nella cute, e queste informazioni possono essere elaborate. Da un punto di vista molto generale possiamo classificare le sensibilità in diversi sottotipi. Quindi abbiamo certamente le sensibilità viscerali, che sono delle sensibilità che informano il nostro cervello di quello che accade all'interno del nostro corpo. Si tratta in genere di sensibilità sgradevoli. Noi normalmente non dobbiamo avere informazioni sensoriali su ciò che accade nel fegato, nei reni o nei polmoni, eccetera. Quando informazioni sensoriali arrivano da questi organi, è ovvio che siano percepite come dolorose o comunque in qualche modo sgradevoli. Non è infrequente, tra l'altro, che le informazioni che provengono dagli organi interni, quindi le informazioni sensoriali e viscerali, si accompagnano poi a dei sintomi cosiddetti vegetativi d'attivazione del sistema vegetativo, come nausea, vomito e sudorazione algica. Accanto alle sensibilità viscerali e poi ci sono gli altri tipi, probabilmente quelle più studiate di sensibilità, che sono le sensibilità cosiddette elementari e le sensibilità cosiddette complesse. Per sensibilità elementari indichiamo, col termine sensibilità elementari, indichiamo quelle sensibilità che ci informano delle caratteristiche basilari dell'esperienza sensoriale, quindi sul tatto, sul calore, quindi sensibilità termiche, sul tipo di stimolo, se puntorio o meno. E le distinguiamo poi appunto in sensibilità superficiali e sensibilità profonde, sensibilità che ci informano per esempio sulla kinestesia, se cioè c'è un

un movimento che si sta svolgendo sulla nostra cute, batiestesia e barestesia, quindi informazioni che ci danno notizie della eventuale pressione sulla cute e su altre esperienze sensoriali, la palestesia che ci dà informazioni di tipo vibratorio, cioè se c'è un movimento alternato che viene compiuto sulla nostra cute. Ovviamente un'alterazione di questo specifico tipo di sensibilità avrà un corrispettivo patologico nel cosiddetto dolore profondo. Per sensibilità complesse invece identifichiamo quelle sensibilità che nascono dal processo di integrazione delle diverse componenti semplici, delle diverse componenti elementari delle sensibilità. E le distinguiamo in diversi tipi. Intanto epicritica, cioè che sia una sensibilità che venga percepita come tattile o come dolorosa, ma soprattutto quando parliamo di sensibilità complessa, parliamo di esperienze sensoriali come la grafestesia o la stereostesia, vale a dire informazioni che provengono, che ci danno informazioni per esempio sull'esecuzione di movimenti di scrittura sulla cute, cioè noi per poter identificare se per esempio sulla nostra cute c'è un certo movimento di scrittura, per esempio di una lettera dell'alfabeto, dobbiamo integrare diverse informazioni e dobbiamo poi utilizzare queste informazioni sensoriali con il nostro bagaglio mentale che ci permette appunto di riconoscere un movimento specifico, il valore simbolico di un certo movimento, come per esempio un numero, una lettera o un certo disegno. Riconosciamo questo disegno, questa lettera, questo numero attraverso appunto azioni che integrano l'esperienza elementare della periferia, esperienza del movimento, del tatto, sul grado di pressione, sull'intensità della pressione, eccetera, con bagaglio culturale simbolico e quindi insieme, quando l'integrazione di queste esperienze dà luogo alle cosiddette sensibilità complesse. Intanto parliamo e introduciamo le fibre nervose, cioè quali sono le caratteristiche dei nervi e delle fibre che veicolano le diverse esperienze sensoriali, confrontandole con le caratteristiche di quei nervi che invece inviano comandi motori. Classicamente le fibre nervose vengono distinte in diversi tipi, con lettere dell'alfabeto A, B e C. Le fibre nervose di tipo A e B sono fibre mieliniche, quindi che sono ricoperte da una protezione prodotta dalle cellule di Schwann per la periferia e degli oligodendrociti nel sistema nervoso centrale che formano appunto la mielina, questo isolante che permette al nervo di condurre le informazioni necessarie per poter non essere disperse durante l'invio anche a distanza di molti centimetri delle informazioni appunto che l'assone attraverso il potenziale d'azione sta veicolando, e le fibre invece amieliniche, che cioè non sono coperte dagli assoni e dalla mielina, e che sono classicamente tipiche del sistema nervoso vegetativo e delle fibre che veicolano informazioni di dolore profondo, quindi di dolore che proviene dagli organi interni o comunque dalla profondità della cute. A loro volta le fibre di tipo A, le fibre quindi mieliniche, si distinguono in fibre alfa, beta, gamma e delta, utilizzando delle lettere dell'alfabeto greco. Le fibre alfa sono generalmente associate ai nervi motori, quindi sono quelle fibre che veicolano informazioni dal midollo, dai nuclei motori fino al muscolo. Sono fibre che hanno una particolare velocità. Vedete in questa diapositiva che come esista una relazione tra il diametro delle fibre e la velocità. A diametri maggiori e corrispondono velocità maggiori, e questo per delle regole di biofisica molto, molto precise. Le fibre beta sono invece fibre che hanno un diametro minore rispetto alle fibre alfa e che sono coinvolte nelle informazioni sensoriali provenienti dalla cute, dai fusi neuromuscolari, che sono delle strutture situate all'interno del muscolo che informano
informano il cervello, il midollo del cervello, del grado di contrazione del movimento del muscolo e quindi danno informazioni sulla posizione, per esempio, degli arti. È chiaro che a seconda se un muscolo è contratto e a seconda del grado di contrazione del muscolo, noi possiamo ricevere informazioni sulla posizione dell'arto. Un muscolo completamente rilassato ci dirà che un arto è appunto abbandonato, seguendo per esempio la legge di gravità durante la postura eretta, oppure se è in un certo atteggiamento perché appunto la contrazione muscolare ne permette di mantenere quel determinato atteggiamento. Le fibre gamma sono fibre motorie in genere associate a riflessi, coinvolte nell'esecuzione di riflessi come il riflesso di stiramento per esempio, ma anche associate a fibre sensitive, sensoriali che provengono dalla cuta. Infine il gruppo A comprende anche le fibre delta, che sono fibre mieliniche ma che conducono informazioni con una velocità piuttosto ridotta e danno informazioni di tipo sensoriale, in genere di tipo dolorifico e puntorio. Le fibre B, di tipo B, sono anch'esse mieliniche ma hanno un ruolo principale nel veicolare informazioni vegetative gangliari e di dolore profondo. Sono delle fibre appunto che inviano informazioni dal sistema nervoso centrale agli organi interni attraverso una catena composta da due neuroni. Il primo neurone è il cosiddetto neurone pregangliare ed è in genere costituito da fibre di tipo B. Le fibre amieliche, abbiamo detto, sono le fibre di tipo C, che non sono ricoperte da mieline, sono piuttosto lente e che inviano delle informazioni in genere dolorifiche profonde. Come già detto in precedenza, in corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria, la corteccia situata posteriormente alla corteccia motoria primaria, arrivano tutte le informazioni sensoriali e da lì poi vengono distribuite nelle cosiddette aree associative per essere elaborate, per poter essere poi integrate con altre informazioni che provengono da altri sistemi, per arrivare poi a rappresentazione complessa dell'esperienza che il soggetto sta vivendo. In corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria, qui rappresentata, possiamo disegnare il cosiddetto omuncolo sensitivo, che indica semplicemente che, per esempio, in corrispondenza della convessità degli emisferi, partendo dalla porzione più laterale, arrivano informazioni provenienti per esempio dagli organi intraaddominali, poi dalla faringe, lingua, mandibola, gengive, denti e poi del viso, infine della mano, e l'arto inferiore lo troviamo un po' nella scissura interemisferica. Quindi a seconda, per esempio, in caso di qualche malattia, che è per esempio un ictus che interessa una porzione o l'altra della corteccia somatosensoriale, avremo disturbi sensitivi che si distribuiscono in maniera differenziale sull'arto inferiore, sull'arto superiore o sul volto, e quindi noi possiamo un po' intuire, prevedere durante l'esame neurologico se il danno in una regione o l'altra del cervello, proprio conoscendo la distribuzione di questo omuncolo sensitivo, la cui caratteristica è quella di essere di rappresentare in maniera particolarmente evidente quelle aree del corpo che sono più innervate, maggiormente innervate da fibre sensitive, laddove l'esperienza sensoriale deve essere più raffinata chiaramente, e le fibre sono maggiormente rappresentate e quindi proiettano in aree più estese della corteccia somatosensoriale. Quindi ovviamente l'area della bocca, l'area del volto è molto più rappresentato, per esempio dall'area della gamba o della coscia, è chiaro, oppure la mano è importante che abbia una percezione sensoriale molto raffinata, molto precisa, più di quanto non debba averlo per esempio il piede, motivo per cui la mano è molto grande, molto rappresentata, cioè la sensibilità della mano è affidata a una porzione del cervello più ampia rispetto a quella del piede, e proprio perché ha un ruolo più importante nell'esperienza sensoriale.
Questa è una figura che rappresenta così schematicamente

quanto la cute abbia nel tessuto sottocutaneo una grande varietà di recettori deputati a percepire e codificare le esperienze sensoriali. Quindi qua vedete sia nell'epidermide ma soprattutto nel derma ci sono tantissimi di questi recettori che distinguiamo a seconda delle loro caratteristiche morfologiche, strutturali e delle informazioni che veicolano nel corpuscolo di Meissner, per esempio il corpuscolo di Pacini, il corpuscolo di Ruffini, dischi di Merkel e terminazioni nervose libere che troviamo ampiamente rappresentate nel tessuto sottocutaneo. Qui ancora meglio vedete un po' quale funzione corrisponde a quale recettore cutaneo. Intanto già esistono delle terminazioni nervose libere che non hanno quindi un recettore specifico, ma che sono per esempio quelle che si distribuiscono in corrispondenza della radice dei peli e che danno per esempio informazioni sul movimento dei peli e quindi sul movimento che si sta compiendo sulla cute. È chiaro che una direzione da destra verso sinistra, da sinistra verso destra, orienterà in maniera differenziale i peli cutanei e quindi il cervello potrà percepire, potrà essere a conoscenza del tipo di movimento che si sta svolgendo sulla cute proprio perché ha la possibilità di conoscere l'orientamento che i peli stanno assumendo in quel determinato momento. Però ovviamente non soltanto i peli sono importanti per le esperienze sensoriali, ma la cute stessa ha diversi recettori. Il corpuscolo di Merkel, per esempio, è una struttura che risponde a compressioni statiche e che appunto è importante per dare informazioni sul grado di pressione, su quanto è forte lo stimolo sensoriale. Il corpuscolo di Meissner risponde a compressioni oscillatorie o a pressioni che scorrono sulla cute. Per esempio, appoggiando un diapason sulla pelle, noi abbiamo l'attivazione del corpuscolo di Meissner che ci dà appunto informazioni sulla frequenza dell'esperienza oscillatoria, vibratoria che stiamo vivendo. Esistono poi altri corpuscoli, il corpuscolo di Pacini che risponde alle vibrazioni, il corpuscolo di Ruffini risponde allo stiramento della cute durante un'esperienza sensoriale, ovviamente un oggetto appoggiato sulla cute ne stirerà la superficie e il corpuscolo di Ruffini ci darà informazioni su questo stiramento che potremo elaborare. Quindi, primo spunto di riflessione, quale regione del corpo è maggiormente rappresentata in corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria? Passiamo adesso a presentare le principali vie della sensibilità, cioè vale a dire una volta che le informazioni sono state codificate in corrispondenza della cute, quali vie attiviamo per codificare, per trasferire queste informazioni al cervello? Esistono due principali vie sensitive, lo vedete qui rappresentate, la prima via sensitiva è la cosiddetta colonne dorsali lemnisco-mediale, che qui è rappresentata in maniera molto complessa. Questa diapositiva mi serve giusto per darvi un'idea di quanto estesa sia questa via nervosa che inizia in corrispondenza della radice posteriore dei nervi e quindi in corrispondenza dei cosiddetti neuroni AT che si trovano nei gangli annesse alle radici posteriori. Che fanno parte del sistema nervoso periferico, che penetrano nel midollo e senza fare sinapsi trasferiscono le informazioni lungo le colonne dorsali del midollo fino a raggiungere in corrispondenza del bulbo il nucleo gracile cuneato di Gall e Burdach, dove fanno sinapsi. Il secondo neurone che da qui parte si decussa, cioè incrocia, raggiunge l'altra porzione del tronco dell'encefalo che poi si proietta verso l'alto raggiungendo il talamo dove fa nuovamente sinapsi e dal talamo infine arrivano le informazioni fino alla corteccia. Quindi tre neuroni si organizzano per costituire la via della sensibilità, cosiddetta colonne dorsali lemnisco mediale. Quindi il primo neurone che si trova in corrispondenza del ganglio delle radici dorsali, quindi fuori dal sistema nervoso centrale ma nel sistema nervoso periferico,
Il secondo neurone, che ha origine in corrispondenza del nucleo gracile cuneato nel midollo del tronco dell'encefalo, è un terzo neurone dal talamo che proietta la corteccia. Anche l'altra via principale della sensibilità è costituita da tre neuroni. Questa via è la via spinotalamica cosiddetta, che ha il suo primo neurone sensitivo, anch'esso in corrispondenza del gangli e della radice dorsale, quindi al di fuori del sistema nervoso centrale, però l'assone prossimale, quello che entra nel cervello, quindi nel sistema nervoso centrale, non procede lungo le colonne dorsali come abbiamo visto nel caso dell'altra via, ma invece si fa subito sinapsi in corrispondenza delle corna posteriori del midollo. Il secondo neurone di moto, quindi il secondo neurone sensitivo, scusate, che si trova in corrispondenza delle corna posteriori, si decussa, quindi la decussazione è l'incrocio che nella prima via avviene in corrispondenza del bulbo, nella via spinotalamica avviene direttamente a livello del midollo e poi la via spinotalamica procede in corrispondenza delle colonne anterolaterali fino a raggiungere il talamo, dove incontra il terzo neurone, così come il terzo neurone della via colonne dorsali lemnisco mediale si trova nel talamo, anche il terzo neurone della via spinotalamica si trova nel talamo e anche in questa via il talamo proietta alla corteccia, dove poi l'elaborazione dell'informazione sensoriale raggiunge il suo apice. Quindi vedete qui nuovamente rappresentata l'organizzazione trineurale delle vie della sensibilità a tipo appunto colonne dorsali lemnisco-mediali. Quindi il primo neurone, l'abbiamo detto, si trova in corrispondenza delle radici posteriori, in corrispondenza dei gangli delle radici posteriori, il secondo neurone in corrispondenza dei nuclei di Gall e Burdach, quindi nel bulbo. A partire dal secondo neurone ci sarà l'incrociamento delle vie delle sensibilità, quindi il secondo neurone proietterà al talamo controlaterale, dove incontrerà in corrispondenza del nucleo ventro-postero-mediale del talamo il terzo neurone, che proietterà informazioni poi alla corteccia somatosensoriale. Ecco nuovamente le vie delle colonne dorsali, lemnisco-mediale, meglio rappresentato, quindi il primo neurone, ancora una volta, ganglio connesso alla radice posteriore delle radici, appunto delle radici, colonne dorsali, l'assone procede lungo le colonne posteriori fino al nucleo gracile cuneato di Gall e Burdach, incrocio delle fibre a partire che provengono da questi due nuclei controlateralmente fino al nucleo talamico e da qui il terzo neurone proietta infine alla corteccia. La via spinotalamica, come detto, è l'altra via che veicola informazioni di tipo termico-dolorifico, quindi se nella via colonne dorsali lemnisco-mediale prevalgono le informazioni di tipo tattile e propriocettive, quindi informazioni sulle esperienze tattile, sulle informazioni sul senso di posizione, sul movimento degli arti, per esempio, nella via spinotalamica invece la via spinotalamica è principalmente coinvolta nella sensibilità di tipo termodolorifica. Anche qui, vedete, è organizzata secondo tre diversi neuroni: il primo neurone in periferia, colonne, abbiamo detto, nel ganglio posteriore delle radici, il secondo neurone invece parte direttamente nel grigio spinale in corrispondenza della lamina tersa, quindi che è situata nelle corna posteriori del midollo. Il secondo neurone, così come il secondo neurone della via colonne dorsali lemnisco-mediale, si incrocia e decorre controlateralmente, anche il secondo neurone della via spinotalamica si incrocia subito dopo aver ricevuto le informazioni dal primo neurone.
persone, decorrendo in corrispondenza del, abbiamo detto, delle colonne anterolaterali fino al nucleo ventroposteromediale del talamo. Qui farà una nuova sinapsi da cui partirà il terzo neurone che proietterà infine la corteccia. Va detto che accanto a questa organizzazione è un po' schematica delle vie della sensibilità in due principali vie. Ripeto ancora una volta, via colonne dorsali del menisco mediale da una parte, che veicola informazioni tattili, epicritiche e propriocettive, e vie spinotalamiche dall'altra, che veicola informazioni invece di tipo prevalentemente termodolorifiche, entrambe organizzate secondo un sistema di tre neuroni, entrambe che si incrociano in corrispondenza del secondo neurone, esistono anche delle altre vie della sensibilità meno studiate e con un rilievo magari nell'uomo inferiore rispetto a quello che possono avere in altri organismi, che distinguiamo però in via spinomesencefalica, spinoreticolare, spinolimbica, che trasferiscono informazioni sensoriali non per essere percepiti dalla coscienza, ma per attivare per esempio il sistema motivazionale, il sistema delle emozioni, e dando origine quindi a esperienze sensoriali di tipo involontario, di tipo inconscio. Quindi ci sono delle informazioni sensoriali che non raggiungono direttamente la coscienza, che non vengono elaborate direttamente dalla corteccia, che quindi non vengono percepite, ma che hanno una notevole influenza su altre strutture che pure hanno un ruolo importante nel funzionamento generale del cervello e dell'organismo. La via spinotalamica, ancora una rappresentazione più semplificata, primo neurone abbiamo detto colonne nel ganglio posteriore, il secondo neurone parte dal corna posteriori del midollo, si incrocia, decorre nelle colonne anterolaterale, ascende fino a raggiungere il talamo, qui fa sinapsi col terzo neurone, il terzo neurone proietta infine alla corteccia somatosensoriale. Quindi, primo neurone nel ganglio di Gasser, questo vale ovviamente per un'altra via che pure è del tutto simile a quella che proietta alla via spinotalamica e alla via colonna dorsale del menisco mediale, ma che proietta informazioni dalla testa. Le informazioni che provengono dal volto viaggiano attraverso una via che ha le stesse caratteristiche organizzative delle altre vie che abbiamo considerato, ma che hanno alcune specificità costituendosi nella cosiddetta via trigeminale. Il nervo trigemino è il quinto paio dei nervi cranici, di cui eppure parleremo, ha deputata a inviare informazioni sensoriali su ciò che avviene a carico del volto, ed è organizzato anch'esso in tre neuroni. Un primo neurone si trova nel ganglio di Gasser, che è l'equivalente del ganglio delle radici posteriori dei nervi spinali, ma che nel caso del nervo trigemino ha un nome specifico, che è il ganglio di Gasser. Dal ganglio di Gasser, il secondo neurone si trova nel tronco dell'encefalo, e il ganglio di Gasser proietta al tronco dell'encefalo, dove sono organizzati in senso cranio-caudale le specifiche modalità sensoriali che possono essere applicate, possono essere percepite a livello del volto. Quindi a carico del mesencefalo arriveranno le esperienze sensoriali di propriocettive, quindi di posizione per esempio della bocca, a carico del ponte, in corrispondenza del ponte arriveranno le informazioni tattili, e in corrispondenza del bulbo le informazioni della sensibilità termica e dolorifica. Da qui poi ovviamente dal nucleo trigeminale, che occupa tutto il tronco dell'encefalo ed è diviso in queste tre componenti, ci sarà poi la fibra che raggiungerà ancora una volta il nucleo ventro-postero-mediale del talamo, quindi nuovamente il talamo. Il talamo è il sistema di convergenza di tutte le vie della sensibilità, e infine da lì
alla corteccia. Quindi qui nuovamente rappresentato l'organizzazione della via trigemino-talamica, che è simile a quella spinotalamica, solo che se la via spinotalamica trasferisce informazioni che provengono dal midollo spinale, quindi che riguardano tutto il corpo fino al collo ma non la testa, nella via trigemino-spinale viaggiano le informazioni deputate a informare il cervello sulle esperienze sensoriali applicate in corrispondenza della testa. Quindi, spunto di riflessione di questa parte della lezione: quali vie della sensibilità veicolano le informazioni tattili e propriocettive? Parliamo adesso di una condizione patologica molto frequente che rappresenta un po' una disfunzione delle vie delle sensibilità, cioè le cefalee. Vengono classificate in diversi modi, una classificazione abbastanza usata considera le cefalee primarie, come per esempio l'emicrania, come la cefalea a grappolo e come la cefalea tensiva. Oppure le classifica in sintomatiche, vale a dire che hanno a che fare con una malattia che già esiste, che hanno delle caratteristiche cliniche particolari, e in algie facciali. Quindi, parlando dell'emicrania, la forma certamente più frequente di cefalea, distinguiamo un'emicrania con aura e un'emicrania senza aura. Per aura intendiamo un'esperienza sensoriale specifica, come lo scotoma, la visione offuscata, oppure qualche lieve formicolio alle mani, eccetera, che possono venire durante gli attacchi emicranici, ma che più frequentemente lo precedono, e appunto possono o meno essere presenti nelle diverse forme di emicrania. Una forma molto tipica di aura è la cosiddetta aura visiva, in cui cioè il soggetto durante l'attacco emicranico o più frequentemente prima dell'attacco emicranico ha un'alterazione della visione, per esempio col cosiddetto scotoma scintillante, cioè il campo visivo si trova a essere alterato per la presenza di un'area, in genere l'area centrale, in cui c'è un scintillio che impedisce appunto la visione. Qui è rappresentato quello che molti pazienti con aura visiva durante un attacco emicranico riferiscono di provare. Eccolo, vedete, l'aura visiva può essere molto anche invalidante, rendendo magari difficoltosa per esempio la lettura di un testo. Nella emicrania la crisi dolorosa è preceduta da brevi, in genere hanno una durata di 15-30 minuti, manifestazioni neurologiche focali. Queste manifestazioni neurologiche focali sono appunto le aure. Può iniziare nell'infanzia, nell'adolescenza o nella vita adulta. Quello che sappiamo è certamente è una condizione che interessa molta parte della popolazione. Spesso c'è una anamnesi positiva per emicrania in altri membri della famiglia, quindi c'è una quota ereditaria nell'emicrania, e ha una certa prevalenza nel genere femminile, quindi sono più le donne rispetto agli uomini a essere interessati da questa condizione patologica. L'aura emicranica, abbiamo detto, questo sintomo neurologico focale di disfunzione della via visiva, quindi con lo scotoma, della via sensitiva, con le formicolie, eccetera, può essere solo visiva o avere comunque una progressione, cioè iniziare con un sintomo visivo e poi evolvere. L'aura emicranica può non essere seguita da cefalea. Questo è un aspetto importante da tenere presente. Non tutte le aure poi preannunciano l'attacco emicranico, ma ci sono pazienti che a volte hanno aure a cui seguono la cefalea e pazienti in cui l'aura magari si presenta in maniera isolata. Questo è il meccanismo attraverso cui l'aura emicranica si sviluppa. Si ritiene che alla base dello sviluppo dell'aura emicranica ci sia un fenomeno cosiddetto di spreading depression, in cui c'è una disfunzione di depressione della funzione del cervello, che come un'onda dalle regioni posteriori si propaga anteriormente. Man mano che si propaga anteriormente quest'onda di depressione neuronale, compaiono
appaiono dei sintomi legati all'area del cervello interessata da quest'onda di progressione. Ovviamente la corteccia visiva è quella principalmente interessata perché si trova in corrispondenza del lobo occipitale posteriore, la sede in cui origina la spreading depression, e questo è il motivo per cui i disturbi visivi sono le più frequenti manifestazioni dell'aura. Durante la spreading depression ci sono fenomeni di depolarizzazione dei neuroni che danno origine al classico scotoma scintillante, quindi a questo luccichio che si avverte davanti agli occhi. Quando invece la depolarizzazione segue una depressione dell'attività neuronale, c'è un'area di scotoma, cioè di riduzione del campo visivo non più scintillante. Successivamente all'esordio della spreading depression c'è una probabile vasodilatazione del distretto meningeo che causa la cosiddetta attivazione del circuito trigeminovascolare. Quindi l'attivazione del sistema trigeminovascolare, quindi dei nervi che provenendo dal trigemino si distribuiscono alle piccole arterie del cervello, che vanno incontro a un'improvvisa vasodilatazione, generando quindi l'esperienza dolorosa. Il dolore si pensa derivi principalmente da questo coinvolgimento del sistema trigemino vascolare, ripeto ancora una volta, del sistema di fibre nervose che provenendo dal trigemino si distribuisce intorno ai vasi e dà informazioni per esempio su quanto vigorosa è la pressione sanguigna lungo la parete. Non a caso spesso gli emicranici avvertono il dolore come pulsante ritmico col battito cardiaco, proprio perché l'esperienza dolorosa ha a che fare con la percezione del stiramento dei vasi interessati dall'attacco durante appunto la fase di vasodilatazione. Quindi è importante fare una diagnosi differenziale dell'aura emicranica, di questa manifestazione focale neurologica, disturbo della vista, disturbo della sensibilità, disturbo del linguaggio. In qualche caso i pazienti hanno un'aura caratterizzata con difficoltà a trovare le parole, per esempio, dai TIA. L'attacco ischemico transitorio, che è un fenomeno molto più grave, che indica appunto che è considerato un pre-ictus, è una vasocostrizione o una occlusione trombotica o embolica di un vaso, che dà origine a una simile manifestazione neurologica, ma che tende ad avere una prognosi ben più grave. Nel TIA non vi sono però fenomeni positivi, cioè irritativi, lo scintillio, e quindi è molto importante raccogliere questo dato anamnestico per poter fare una accurata diagnosi differenziale. Nell'aura emicranica invece abbiamo detto che il sintomo irritativo positivo, quindi lo scintillio o le parestesie, sono molto frequenti. Nel TIA inoltre non vi è usualmente dolore successivamente appunto al sintomo neurologico, invece nell'emicrania questo accade, anche se a volte, come detto, le aure emicraniche non sono seguite da cefalea. Il dolore emicranico, come è tipicamente intenso, usualmente pulsante, ritmico col battito cardiaco, è localizzato monolateralmente, quasi sempre associato a nausea e fotofobia. Fotofobia è una descrizione del fastidio che durante l'attacco emicranico si prova a stare alla luce troppo intensa. Usualmente impedisce la continuazione dell'attività in corso, quindi i pazienti emicranici in genere preferiscono stare al buio e interrompendo le attività per avere un minimo sollievo dell'attacco. Un'altra manifestazione tipica di cefalea è la cosiddetta cefalea tensiva, che è il tipo più frequente di cefalea e rappresentando circa 2/3 dei casi di cefalea. Si calcola che circa il 25% della popolazione ne soffra in qualche periodo della loro vita. Si caratterizza per un dolore bilaterale, generalizzato,
temporale o occipitale, usualmente avvertito come senso di pressione o di stretta. Ecco, vedete già le differenze rispetto all'attacco emicranico. Il dolore emicranico, abbiamo detto, è monolaterale, il dolore della cefalea tensiva è bilaterale. Il dolore emicranico interessa invece è una sensazione, interessa, abbiamo detto, un lato, in genere la tempia nel o comunque la porzione anteriore della testa, invece nel dolore muscolo tensivo in genere temporale o occipitale, non raramente interessando anche il collo, e che viene avvertito come senso di pressione o di stretta, mentre il dolore emicranico viene avvertito come una sensazione pulsante e non di pressione o di stretta. Tende a presentarsi tutti i giorni per lunghi periodi, settimane o mesi, con momenti di acme nelle prime ore del mattino o la sera. Usualmente non vi è nausea, è frequente l'insorgenza del periodo doloroso in occasione di stress. Anche l'emicrania è molto sensibile alle condizioni di stress, ma ha una durata in genere più breve rispetto ai lunghi periodi che caratterizzano invece i sintomi dolorosi della cefalea tensiva. Un terzo tipo di cefalea è la cosiddetta cefalea grappolo, che prevale nei giovani adulti di sesso maschile, laddove abbiamo detto l'emicrania prevale più nel genere femminile, con un rapporto maschi-femmine di 5 a 1. Si caratterizza per degli attacchi ripetuti di dolore, spesso notturno, in orari ben precisi, e che insorgono in modo improvviso dopo 1-2 ore di sonno. Tipicamente il dolore si localizza a un occhio, nella regione periorbitaria o intorno ad esso, con lacrimazione, iperemia congiuntivale, rinorrea, eritema della fronte e della palpebra omolaterale. Quindi è una sintomatologia abbastanza tipica, il dolore è molto molto intenso, si chiama anche cefalea del suicidio. Pazienti che hanno questo tipo di cefalea hanno spesso, avvertono un dolore talmente intenso che avvertono il desiderio appunto di farla finita. Questo dà un'idea appunto della gravità della sintomatologia dolorosa nella cefalea a grappolo, la cui caratteristica clinica un po' più specifica è proprio questi fenomeni vegetativi, quindi la lacrimazione, la rinorrea, l'arrossamento palpebrale, quindi associa dolore a manifestazioni cosiddette vegetative. Il dolore a volte si manifesta più volte nella stessa giornata, motivo per cui si chiama cefalea a grappolo, vale a dire in cui gli attacchi di dolore riuniscono a costituire appunto dei grappoli. Il periodo degli attacchi dura diverse settimane, appunto dando origine al cosiddetto grappolo, e poi vi è una regressione che può durare anche molti mesi o anni. Un quarto tipo di dolore cranico, che non è classicamente identificato come cefalea, ma come algia, è la nevralgia appunto trigeminale. Si tratta di una sindrome dolorosa molto grave, anche qui il dolore è molto intenso, con dolore trafittivo, lancinante, a crisi, di durata di circa 10-30 secondi, quindi durata molto breve, a localizzazione unilaterale, più comunemente sulla branca mandibolare, la terza branca del trigemino, o più raramente mascellare del nervo trigemino. Nella sua forma essenziale, nella cosiddetta nevralgia essenziale del trigemino, esordisce dopo i 50 anni e si caratterizza per una negatività dell'esame neurologico. È difficile trovare delle alterazioni che rimandino a una qualche disfunzione del sistema nervoso centrale o periferico, tranne che in corrispondenza delle cosiddette trigger zones, che sono appunto le zone grilletto delle piccole regioni del volto che il paziente riconosce come particolarmente sensibili per lo scatenamento della crisi. È molto frequente, per esempio, che soggetti, alcune donne, scatenano il dolore trigeminale mentre si truccano, mentre toccano delle determinate regioni, oppure gli uomini mentre si fanno la barba, quindi oppure durante la masticazione, tutti fenomeni che appunto stimolando alcune regioni specifiche, i cosiddetti trigger points, possono scatenare il dolore. Le forme secondarie di nevralgia del trigemino sono dovute a diverse malattie, tra cui frequentemente la sclerosi multipla, l'esordio di una nevralgia trigeminale in un
soggetto giovane, laddove abbiamo detto che sono principalmente i soggetti oltre 50 anni a essere interessati dalle nevralgie primarie, essenziali, quindi l'esordio di nevralgia trigeminale in una giovane donna di 20-30 anni deve far pensare quindi a una malattia associata a questa manifestazione clinica, tra cui principalmente la sclerosi multipla oppure un pregresso herpes nella zona trigeminale. La nevralgia post-herpetica è un altro tipo di manifestazione dolorosa che può distribuirsi nella regione del trigemino. Il dolore, come detto, interessa una o più branchie. Queste sono rappresentate la distribuzione sulla superficie cutanea delle tre branchie in cui si divide il trigemino a partire dal ganglio di Gasser. La branca mandibolare, che si distribuisce appunto alla mandibola, nella regione mandibolare, la branca mascellare, che si distribuisce appunto nella regione della mascella, e infine la prima branca, la branca oftalmica, che si distribuisce alla fronte, all'occhio e fino alle ali del naso. Quindi queste tre zone, è difficile che tutte e tre vengano interessate contemporaneamente da una nevralgia del trigemino, ma una generalmente o in rari casi due branche possono essere interessate. Questa è una raffigurazione di quelli che sono le sedi più tipiche dei cosiddetti trigger points, quindi la regione frontale, ma la regione sottorbitaria, la regione vicina al naso, tutte queste zone possono rappresentare dei luoghi elettivi di scatenamento del dolore. È chiaro che ciascun paziente non li avrà tutti questi trigger points, alcuni pazienti scateneranno il dolore mentre stimolano, quando viene stimolato uno o l'altro di questi trigger points. Negli ultimi anni è stato osservato che quasi sempre è presente un anomalo contatto neurovascolare con un vaso arterioso alla base della nevralgia del trigemino. Prima la nevralgia si diceva che derivava semplicemente da una disfunzione del nervo trigemino che inviava informazioni sensitive in assenza di un reale danno del nervo. Facendo esami più accurati invece abbiamo visto che molto spesso invece c'è un cosiddetto conflitto neurovascolare alla base della nevralgia del trigemino. Cioè il nervo trigemino viene toccato da un vaso all'interno della scatola cranica, il vaso pulsando come effetto ovviamente della pressione sanguigna può urtare il nervo dando origine a una sensazione dolorosa, un'irritazione del nervo. Qui è rappresentato per esempio un conflitto neurovascolare in cui il nervo trigemino viene in contatto con un vaso. In qualche caso, come identificato in questa slide, e là il conflitto neurovascolare, se viene chiaramente identificato, può essere oggetto di intervento neurochirurgico. Spunti di riflessione di questa parte della lezione. Cosa è un'aura emicranica e cosa la causa? Bene, arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Quale regione del corpo è maggiormente rappresentata in corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria? Quali vie della sensibilità veicolano le informazioni tattili e le informazioni propriocettive? Cos'è un'aura emicranica e cosa la causa? Vi ringrazio e vi rimando al sito di Uninettuno per ulteriore materiale.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione, in cui parleremo di influenza sociale e conformismo. Questi sono gli argomenti di cui parleremo. L'influenza sociale e le sue norme, le sue forme. Le norme sociali e il conformismo. I fattori dell'influenza sociale. L'obbedienza. Partiamo con il primo argomento. L'influenza sociale e le sue forme. Esistono diverse forme, come vedremo, di influenza sociale e quindi andiamo a capire di cosa si tratta. Influenza sociale, cambiamento nei pensieri, giudizi e comportamenti in presenza di altre persone. Il fenomeno dell'influenza sociale è uno dei fenomeni più studiati e più centrali nella psicologia sociale. Si riferisce al fenomeno per cui noi, tutti noi, siamo molto spesso influenzati sia nel modo in cui ci comportiamo, nel modo in cui ci vestiamo, ma anche nelle opinioni che ci formiamo su diversi argomenti dalle altre persone. È importante sottolineare che la presenza degli altri non deve essere necessariamente una presenza fisica e reale, ma è sufficiente una presenza immaginaria di una persona per farci subire questa forma di influenza. Pensiamo alle volte in cui ci tratteniamo dal fare qualcosa perché pensiamo che altre persone ci giudicherebbero male se la facessimo. Quindi molte volte non c'è nemmeno bisogno di un'altra persona presente o di un gruppo di persone presenti, basta pensarci, la consapevolezza di avere altri e di poter essere giudicati. Due forme principali. Conformismo, cambiamento di atteggiamenti o comportamento in relazione a norma sociale implicita. La prima forma di influenza sociale di cui parleremo è il cosiddetto conformismo. Questa si riferisce al fatto che le persone spesso prendono gli altri, hanno dei modelli interiorizzati sulle aspettative nei loro confronti, relative a come ci si deve comportare. Queste aspettative possono, come vedremo, influenzare il comportamento. Obbedienza, cambiamento di atteggiamento o comportamento in risposta a richiesta o ordine diretto o esplicito. La seconda forma di conformismo è l'obbedienza. La differenza principale tra il conformismo e l'obbedienza risiede nel tipo di norma, nel grado in cui questa norma è esplicita. Infatti, se nel conformismo tipicamente noi guardiamo gli altri oppure sappiamo, abbiamo una consapevolezza di cosa ci si aspetta da noi senza che ci venga detto esplicitamente, magari guardiamo come si comportano le altre persone in una situazione e inferiamo delle regole corrette di comportamento. Nel caso dell'obbedienza, noi riceviamo delle richieste dirette di fare qualcosa, di conformarsi, di dire qualcosa e, come vedremo, in molte circostanze le persone tendono, anche contro la loro volontà, a conformarsi. È importante sottolineare che queste due forme fondamentali di influenza sociale hanno dei fattori comuni che regolano proprio il grado in cui le persone in diverse situazioni sociali potranno tendere a conformarsi. Spunti di riflessione. Quale aspetto permette di distinguere il conformismo dall'obbedienza? Le norme sociali e il conformismo. Le norme sociali sono, come dicevo, una delle fonti principali che regolano il comportamento delle persone. Andiamo adesso a vedere una serie di esperimenti che sin dall'inizio del Novecento hanno indagato questo fenomeno e le sue determinanti. Atteggiamenti condivisi tra membri di un gruppo. Le norme sociali possono essere definite come delle credenze che noi condividiamo con altri membri di un gruppo sociale in cui apparteniamo. Tipicamente queste credenze riguardano opinioni su certi argomenti, ma anche comportamenti corretti in determinate situazioni e determinati contesti. Le persone tendono a conformarsi alle opinioni degli altri. Sheriff, 1935. Le
prime ricerche che hanno indagato sperimentalmente il fenomeno del conformismo alle norme sociali sono dovute agli esperimenti di Muzaffar Sherif condotti negli anni 30. In questi esperimenti lui sfruttava un fenomeno della percezione visiva noto come effetto autocinetico. L'effetto autocinetico è il fenomeno per cui se in una stanza buia, completamente buia, vediamo un puntino luminoso, questo tenderà spontaneamente a muoversi di qualche centimetro. Il movimento percepito dalle persone, in questo caso, nonostante il punto sia effettivamente stazionario, varia tra le persone. Però dopo diverse prove in cui una persona può essere chiesto di valutare l'entità di quanto si sposta a questo punto, sembra spostarti in questo punto, dopo un po' di tempo ogni persona tende a giungere a una stima stabile della sua percezione del movimento. Nell'esperimento di Sherif, questo compito di valutare l'entità dello spostamento del punto, dello spostamento illusorio del punto, era stata fatta valutare quando prima inizialmente da dei partecipanti da soli e in un secondo tempo fatta valutare insieme ad altri partecipanti. Quindi ognuno diceva in ogni prova, in prove ripetute di giudizio, le persone davano la loro stima dell'entità del movimento. Quello che si verificò nelle prove ripetute in cui a forza di sentire altre persone dare la propria stima era che le stime individuali di individui diversi che inizialmente variavano notevolmente tendevano ad avvicinarsi fino a convergere ad una stima comune che rappresenta appunto la norma sociale che si è creata durante l'interazione e osservando tra i partecipanti che semplicemente osservavano le risposte di altre persone. Il conformismo può condurre ad accettazione privata, conversione. Uno dei risultati più interessanti dello studio di Sherif è che i partecipanti che si erano conformati autonomamente alle opinioni del gruppo riguardo al movimento, dopo un anno mantenevano le opinioni che si erano formate dopo l'interazione dei gruppi. Pertanto questo ci indica che quando ci formiamo delle opinioni in questo modo, attraverso il conformismo, in alcuni casi noi finiamo per farle effettivamente nostre e farle diventare delle nostre credenze. Quindi noi rimaniamo essere convinti privatamente della validità di queste affermazioni che abbiamo acquisito, abbiamo scoperto tramite gli altri. L'esperimento di Ash, Solomon Ash, 1957, esperimenti sulla pressione di gruppo. Se nell'esperimento di Sherif una ragione che, come vedremo, può spiegare il conformismo era il fatto che di fatto non c'era una risposta corretta da dare al compito che veniva fatto fare. Infatti non c'era nemmeno del movimento. Il movimento che vedevano i partecipanti era puramente illusorio. Pertanto c'era molta incertezza tra i partecipanti riguardo alla sua effettiva entità. Ma cosa succederebbe, si chiese Ash, nel caso in cui il compito di giudizio avesse una risposta molto chiara, corretta e facilmente identificabile? Per verificarlo, Solomon Ash fece un esperimento in cui richiese ai partecipanti una prova di giudizio in cui c'era una risposta corretta. Veniva presentata inizialmente una linea, detto stimolo di riferimento, poi scompariva e venivano mostrati tre stimoli di confronto. Il compito del partecipante era identificare tra gli stimoli di confronto quale corrispondeva allo stimolo di riferimento. Come potete vedere, questo è facile dare risposte, identificare la linea che corrisponde più di più, che è uguale a quella dello stimolo di riferimento. Per manipolare la pressione di gruppo, il compito veniva svolto però insieme ad altri sei partecipanti, che erano però dei complici dello sperimentatore.
18 prove di giudizio. 12 volte, per 12 volte i complici danno la risposta sbagliata. L'istruzione che era stata data ai complici era, per mettere pressione all'individuo che era il vero partecipante dell'esperimento, era che dalla terza prova in poi i complici che dovevano dare la loro risposta ad alta voce a turno prima del partecipante, che sempre doveva rispondere per ultimo, i complici dovevano dare coerentemente una risposta sbagliata. Ad esempio, in questo caso avrebbero dovuto scegliere la linea 1 invece che la linea 2, che chiaramente corrisponde allo stimolo di riferimento. Cosa succede? Cosa successe nell'esperimento? Quante volte le persone si conformarono? Andiamolo a vedere. Il 76% si conformarono almeno una volta, il 24% mai. Come si vede in questo grafico in cui sono mostrati il numero di prove, la percentuale di partecipanti che si conformarono per 0 o per alcune volte, da 1 a 3, da 4 a 6, da 7 a 9 e da 10 a 12, sono rappresentate come la lunghezza di queste barre. Come si vede, una percentuale circa il 24% non si conformò mai. Gli altri partecipanti, che erano quindi la maggioranza assoluta, si conformarono diverse volte. Come vediamo, la maggior parte dei

media il 37% delle volte. Quindi il conformismo in questa situazione, nonostante ci fosse una chiara risposta corretta, avveniva lo stesso, come avveniva nell'esperimento di Sheriff. L'11% si conformarono 10 o più volte. Si ritrovarono quindi dei risultati anche molto sorprendenti, anche se erano una minoranza, un certo numero, circa il 10% di partecipanti, si arrivò a conformarsi quasi in tutte le prove in cui i complici davano una risposta sbagliata e quindi qualcosa che chiaramente loro non avrebbero autonomamente dato. Se testati da soli, solo il 5% dei partecipanti diedero almeno una risposta corretta. Questo dettaglio è molto importante per far capire un po' anche la differenza tra questo tipo di forma di influenza e quello che avveniva nell'esperimento di Sheriff. Infatti, anche se veniva rimossa in questo caso la pressione di gruppo, il conformismo spariva quasi completamente. Questo è un indice del fatto che i partecipanti effettivamente percepissero correttamente la lunghezza della linea di confronto. E se non c'erano ragioni per conformarsi, davano la risposta corretta. La pressione di gruppo conduce ad accettazione pubblica in assenza di accettazione privata, acquiescenza. Quindi se il conformismo, come quello osservato nell'esperimento di Sheriff, conduceva i partecipanti ad avere una vera credenza dell'opinione che si erano formati guardando il gruppo come punto di riferimento, in questo caso i partecipanti, anche se si conformavano, mostravano di mantenere privatamente la loro convinzione su qual era la vera linea corretta, la linea di riferimento corretta. Le ragioni del conformismo. Due forme di influenza sociali, corrispondenti a motivazioni fondamentali, Deutsch e Gerhard. Le ricerche più recenti sul conformismo hanno identificato due fondamentali ragioni nei bisogni umani che possono spiegare il conformismo. Sto parlando del bisogno delle persone di accuratezza e di formarsi delle impressioni corrette del mondo, sociale o meno. È facile capire come è importante per una persona avere delle informazioni corrette rispetto al mondo in modo da potersi regolare. Particolarmente importante è questo fenomeno nelle situazioni sociali. Il secondo fattore, il secondo bisogno motivazionale che sta dietro al conformismo è si riferisce al bisogno delle persone di essere accettate dal gruppo sociale in cui appartengono. Andiamo a vedere in dettaglio le caratteristiche di queste due forme di influenza sociale. L'influenza sociale informazionale. L'influenza sociale informazionale si riferisce al conformismo che mettiamo in atto per soddisfare il nostro bisogno di accuratezza. Conformismo per ottenere informazioni. Strategia euristica generale. Questa nostra tendenza a guardare gli altri per formarsi delle opinioni riguardo a certi argomenti può essere vista come una tendenza generale degli esseri umani di guardare gli altri come fonti di informazioni sul mondo e sul contesto sociale. Influenza sociale normativa. Essere accettati dal gruppo, non essere puniti o discriminati, emozioni negative in caso di dissenso. Al bisogno di essere accettati e non discriminati, non rifiutati dal gruppo a cui apparteniamo, che è un bisogno fondamentale legato ai nostri bisogni di affiliazione con le altre persone, essendo esseri estremamente sociali, corrisponde la seconda forma di influenza sociale, quella detta normativa. Sono stati fatti degli studi che attraverso la risonanza magnetica funzionale hanno effettivamente dimostrato come sia spiacevole andare contro il gruppo, tanto che si attivano delle aree cerebrali che sono legate tipicamente all'elaborazione di emozioni, all'attivazione di emozioni negative, come ad esempio l'amigdala.
L'influenza sociale

conduce al cambiamento in atteggiamenti pubblici e privati, conversione. L'influenza sociale normativa, invece, comporta al cambiamento negli in atteggiamenti pubblici, a condiscendenza. Quindi, a seconda del tipo di influenza sociale che verrà a prevalere in una data situazione, in un dato contesto sociale, l'effetto ultimo su quanto saranno, credute, quanto aderirà l'individuo alle opinioni del gruppo varia. In un caso avremo soltanto una acconciscienza, quindi un conformismo di facciata proprio per mantenere, per evitare le punizioni. In un altro caso tenderemo invece a credere sinceramente alle opinioni che ci forniscono gli altri. Fattori rilevanti: grado di certezza, difficoltà del compito, quantità di informazioni. Le ricerche sull'influenza, sui fattori che regolano il ricorso alle diverse tipi di influenza sociale hanno mostrato che l'influenza sociale informativa è tanto più probabile quanto più noi siamo incerti delle nostre opinioni, tanto più quanto il compito in cui siamo impegnati è difficile e tanto più quanto scarse sono le informazioni a nostra disposizione che possiamo usare per prendere una decisione, per verificare il nostro atteggiamento. In questi contesti avremo un maggiore ricorso all'influenza sociale informativa. Viceversa, quando ci sentiamo certi di questo argomento o il compito è difficile, oppure abbiamo una ricchezza di informazioni, noi tenderà a prevalere l'influenza sociale normativa come fonte di conformismo. Spunti di riflessione: quale motivazione soddisfa l'influenza sociale normativa nelle persone che si conformano agli altri? Riesci a pensare ad un esempio di un caso in cui l'influenza sociale normativa ti ha influenzato? I fattori dell'influenza sociale. Andiamo adesso ad analizzare altri fattori che specificamente vanno a rendere più o meno probabile il ricorso ai diversi tipi di influenza sociale, partendo dall'influenza sociale di tipo informazionale. Difficoltà e importanza del compito. Il peso delle fonti di conformismo dipende dalla relazione tra motivazione e difficoltà. Un esperimento molto interessante che fu condotto da Baron, Vandello e Bauman nel 1996 ha fatto vedere in maniera molto chiara ed evidente quanto la nostra tendenza a conformarsi agli altri dipende da una combinazione di fattori. In parte dipende da quanto il nostro bisogno di essere accurati corrisponde anche a una facilità di elaborazione delle informazioni, quindi quanto è in che grado il compito è difficile. Esperimento di pressione di gruppo in compito di riconoscimento di volti. In questo esperimento di Baron, Vandello e Bauman, i partecipanti vedevano delle slide in cui era rappresentato un personaggio che poi avrebbero dovuto identificare in una slide successiva in cui lo stesso personaggio è rappresentato insieme ad altri tre personaggi diversi. Il personaggio da riconoscere poteva avere gli stessi vestiti o vestiti diversi che nella slide in cui veniva presentato inizialmente. E il compito veniva svolto insieme ad altre persone. Fondamentalmente c'erano altri tre complici che davano la loro risposta a voce alta e dopodiché il partecipante si poteva esprimere dicendo quale era il sospettato. Quindi si tratta di una forma di confronto all'americana. Fattori manipolati: livello di difficoltà, motivazione ad essere accurati. Nell'esperimento i ricercatori, gli studiosi, manipolarono esplicitamente, facendolo variare tra i partecipanti, due fattori. Innanzitutto, in alcune condizioni, le slide venivano presentate molto velocemente. Per mezzo ogni slide, sia la slide contenente il bersaglio,

che la slide contenente le opzioni entro cui, tra cui identificarlo venivano presentate per soli mezzo secondo, una volta ciascuna. In un'altra condizione, invece, il computer ha reso molto più facile aumentando il tempo di presentazione delle slide e anche introducendo delle ripetizioni. Ogni slide veniva presentata per 5 secondi a video e venivano presentate tutte due volte. Inoltre, per manipolare l'importanza di essere accurati, ad alcuni partecipanti fu detto che questo esperimento serviva a mettere a punto un test da usare per valutare l'accuratezza dei testimoni oculari all'interno di processi reali e quindi che era molto importante il feedback dei partecipanti per mettere a punto uno strumento accurato, mentre ad altri partecipanti veniva detto che comunque era una fase molto iniziale del test della messa a punto di questo strumento per misurare l'attendibilità dei testimoni e fondamentalmente, quindi si induceva una minore importanza, si rendeva esplicito che era poco importante essere accurati. Questa era soltanto una fase molto iniziale, quindi l'accuratezza non doveva contare molto. I risultati di questo esperimento mostrarono innanzitutto che quando il compito era facile, il conformismo, il livello di conformismo, il livello di partecipanti che si conformavano era molto più basso, dal 16 al 33%. Inoltre, quando il compito era facile, si vede che il conformismo era più basso se l'accuratezza era importante, che 16%, che non se l'accuratezza era non, vista come non importante, 33%. Quando il compito invece era difficile, oltre ad avere un maggiore livello di conformismo, si ritrovò un effetto opposto dell'accuratezza. In questo caso, l'accuratezza importante aumentava il conformismo, facendolo passare dal 35% al 51%. Fattori dell'influenza sociale informazionale. Le persone vi ricorrono più probabilmente in situazioni ambigue, in situazioni di crisi, in presenza di esperti. Questi tre fattori sono quelli che fanno in modo che l'influenza sociale, guardare gli altri per capire cosa fare, per regolarsi, diventa più importante. Le situazioni ambigue corrispondono ai casi in cui non sappiamo leggere una situazione. Quindi quante volte vi siete ritrovati in una situazione che è molto nuova e per voi, un contesto sociale di cui non conoscete le regole? E allora una strategia adattiva in questo caso è quella di guardare cosa fanno gli altri, che nella presupposizione che sappiano cosa fare. Un altro momento in cui si verifica più frequentemente il ricorso all'influenza sociale informazionale sono le situazioni di crisi. In una situazione di crisi c'è poco tempo per formarsi un'opinione corretta, per raccogliere informazioni, per capire la situazione. Bisogna agire. E gli altri ci forniscono un veloce punto di riferimento per capire cosa è giusto fare. Infine, gli esperti sono una fonte di informazione particolarmente attendibile e quindi noi tendiamo a, se riscontriamo che in una data situazione esistono degli esperti, tenderemo ad affidarsi alla loro conoscenza e la loro expertise e quindi a conformarsi alle loro opinioni maggiormente. In queste condizioni, l'importanza di essere accurati non porta a una riduzione del conformismo. Abbiamo visto come l'esperimento di Baron e colleghi mostri come quando siamo in delle situazioni in cui il compito è difficile, ad esempio, e quindi siamo molto incerti, noi non, anche se abbiamo lo scopo di essere accurati, tenderemo comunque a ricorrere maggiormente all'influenza sociale informazionale. Rischi: ignoranza collettiva, diffusione, credenze false, disinformazione. Se ha una sua logica e un suo senso guardare gli altri in certi contesti per capire cosa fare, questo processo comporta anche dei rischi. Infatti, nessuno ci garantisce che anche gli altri che stiamo osservando e prendendo a modello sappiano più di noi cosa sta succedendo, conoscano meglio la situazione. Quindi c'è il rischio che ognuno guardi l'altro
per avere informazioni sul da farsi, ma nessuno sappia dare una risposta e quindi si generi uno stato di ignoranza collettiva. Inoltre, riferendosi soltanto agli altri come fonte di informazioni e accettando quello che ci dicono gli altri, si possono innescare dei meccanismi per cui conoscenze false relativamente a una persona, a una situazione sociale, a un contesto, tendono ad essere diffuse perché mai messe in dubbio nel passaggio da una persona all'altra. Fattore dell'influenza sociale normativa. Diversi fattori rilevanti. Coesione del gruppo. Un primo fattore che è stato identificato come un fattore che regola e può rendere più forte l'influenza sociale è il fenomeno della coesione di gruppo. Quando siamo più in un gruppo, siamo molto legati e il gruppo è molto unito tra di loro, noi tenderemo a subire maggiormente l'influenza degli altri. Dimensioni del gruppo. Un secondo fattore è relativo a quanto è grande il gruppo. Ash fece una serie di varianti dell'esperimento in cui il numero dei complici variava e verificò in ogni situazione quant'era la percentuale di partecipanti che si conformavano. Come si vede da questa figura, il grande salto nel livello di conformismo, il salto più grande, si ha nel passaggio da esprimere il proprio giudizio insieme a un'altra persona, quindi con un solo collaboratore, in una coppia, a esprimerlo quando ci sono due persone oltre a noi. È facile capire che come mai il passaggio da uno a due collaboratori faccia scattare, aumentare il conformismo, perché corrisponde al passaggio da una situazione in cui le opinioni divergenti si equivalgono e non c'è una maggioranza che esprime un'opinione e una minoranza che ne esprime un'altra, a una situazione in cui siamo in numero dispari e quindi esiste una maggioranza a cui possiamo conformarci. In numeri più grandi il conformismo tende leggermente ad aumentare nel passaggio da 2 a 3, ma poi rimane fondamentalmente stabile, quindi è come se si saturasse questo fattore. Supporto sociale. Inoltre è importante notare che nell'esperimento, in alcune varianti dell'esperimento di Ash, in cui uno dei complici si ribellava, il livello di conformismo si riduceva notevolmente. Quindi in presenza di altre persone che la pensano come noi, che si oppongono alla maggioranza, noi siamo più confidenti in noi stessi e saremo meno tentati a conformarsi alla maggioranza se non la crediamo corretta, nel giusto. Cultura. Infine è stato fatto vedere come questo fenomeno dell'influenza sociale normativa tende ad essere più forte e più intenso e più probabile nelle culture di tipo collettivista, come le culture orientali, in cui il valore del bene del gruppo viene tipicamente anteposto al bene individuale e quindi c'è una maggiore importanza della conformità alle norme sociali che hanno appunto la funzione di regolare i comportamenti e le relazioni tra gli individui e i membri di un gruppo. Spunti di riflessione. In quali situazioni le persone sono più soggette all'influenza sociale informazionale? Riesci a fare un esempio di un caso in cui pensi di esserne stato soggetto e ad identificare i fattori che hanno contribuito? L'influenza della minoranza. A volte anche le minoranze comunque hanno la possibilità di esercitare un certo tipo di influenza sulle maggioranze. Andiamo un po' a vedere le ricerche che di questo si sono occupate. Tipicamente la maggioranza influenza la minoranza, ma è possibile l'effetto opposto. I processi che abbiamo visto finora, i casi di influenza che abbiamo visto negli esperimenti precedenti, erano sempre situazioni in cui c'era una maggioranza che aveva un'opinione diversa dal singolo. Questo è il caso prototipico in cui è stata studiata l'influenza sociale, che tipicamente appunto va da un gruppo più grande, che quindi ha e definisce delle norme, a chi ha una minoranza che invece può andare in contrasto alle norme. Ma
alcuni studi molto ingegnosi hanno fatto vedere che in realtà anche la minoranza ha la possibilità, in alcune circostanze, di influenzare

formare la maggioranza. Esperimento di pressione di minoranza. Moscovici, Lage e Nafre-Shaw, 1969. In un esperimento molto ingegnoso, questi ricercatori hanno cercato di verificare in che condizioni l'influenza, una minoranza può esercitare un'influenza su una maggioranza. Si trattava di un compito, anche in questo caso, di giudizio percettivo. Venivano presentate delle slide di colore leggermente diverso, che dovevano essere valutate per intensità di colore, che potevano essere blu o verde. E semplicemente i partecipanti avrebbero dovuto dire, dopo che gli altri avevano espresso un giudizio, che colore era la slide. Queste slide erano tipicamente blu, ma e i soggetti facevano 36 prove di giudizio sul colore di queste slide. C'erano dei complici, i giudizi venivano espressi insieme ad altre 5 persone, di cui 3 erano veri partecipanti, ma 2 erano dei complici, che quindi davano la risposta sbagliata. Se una slide aveva il colore blu, davano la risposta verde. Ora, c'erano 2 condizioni per la minoranza, perché variavano nel modo in cui la minoranza si esprimeva. In un caso la minoranza era incoerente e esprimeva la risposta sbagliata per 24 volte, ma per i restanti 12 volte dava la risposta corretta. In un caso invece la maggioranza era assolutamente coerente, in tutte le 36 prove dava la risposta sbagliata. Come si vede in questo grafico, poi c'era ovviamente una condizione di controllo in cui il giudizio veniva espresso senza che gli altri dessero la risposta sbagliata. Come si vede da questo grafico, sia nella condizione di controllo che nella condizione di minoranza incoerente, il livello di conformismo era molto basso, attorno all'1%, poco superiore all'1%. Ma quando la minoranza restava coerente nell'esprimere la sua opinione contraria a quella della maggioranza, il conformismo aumentava significativamente, arrivando intorno all'8 e qualcosa per cento. 2 requisiti: coerenza nel tempo, unanimità. Gli esperimenti di Moscovici e colleghi fecero vedere come appunto sia particolarmente importante come condizione perché si possa verificare l'influenza della minoranza la presenza di una coerenza nel comportamento. Quando la minoranza era incoerente, infatti il conformismo ad essa era praticamente minimo. Solo quando restava compatta e coerente nel tempo e dando sempre la risposta sbagliata ma sempre nella stessa direzione, si poteva verificare una qualche forma di influenza. I meccanismi dell'influenza delle minoranze. La maggioranza e la minoranza esercitano l'influenza in modo diverso. Moscovici, 1980. Secondo la teoria di Moscovici, ci sono proprio meccanismi diversi attraverso cui l'influenza sociale delle minoranze e delle maggioranze si esercita. La maggioranza esercita influenza normativa e porta ad accondiscenza. Poiché è la maggioranza che esprime le norme di un gruppo, è anche la maggioranza che può dare origine all'influenza sociale normativa. La maggioranza rappresenta il gruppo, quindi noi tendiamo a non dissociarci dal gruppo, da quelli che sentiamo più potenti e più rappresentativi del gruppo. Però possiamo mantenere comunque le nostre opinioni private inalterate, anche se ci conformiamo. Ci interroghiamo sulle ragioni della minoranza. Il meccanismo invece attraverso cui le minoranze influenzano le maggioranze si basa sul fatto che quando noi vediamo una persona che si oppone alla maggioranza, noi siamo spinti a chiederci come mai si sta opponendo. Infatti noi siamo ben consapevoli che resistere alla maggioranza è spiacevole, ci possono essere conseguenze nell'andare contro il gruppo, possiamo anche essere espulsi dal gruppo, possiamo ricevere delle punizioni e quindi l'influenza sociale normativa risponde, come avevamo detto, al nostro bisogno di accettazione. Se quindi vediamo una persona che resta coerente nel tempo e si oppone nonostante le possibili conseguenze,

0: divergenze che ci possono essere dall'opporsi alla maggioranza, noi ci viene da chiedere che forse hanno delle informazioni che noi non possediamo e quindi potrebbero essere utili anche per noi. Minoranza esercita influenza sociale informativa e porta ad accettazione privata. Per questa ragione, chiedendosi, interrogandosi su quali ragioni che stanno dietro all'opposizione della minoranza, se ci viene in mente il dubbio che gli altri possano sapere qualcosa di più, noi potremmo tendere a conformarsi, a fare nostre le opinioni della minoranza, o quantomeno a mettere più in dubbio le opinioni della maggioranza. Magari ci sono delle informazioni che non sono state considerate, che invece sono in possesso della minoranza e che possono spiegare le ragioni per cui stanno opponendo e stanno divergendo dalla norma del gruppo. Deve essere coerente. Come abbiamo visto, però, è cruciale ed essenziale che la maggioranza resti coerente, quindi continua a esprimere le stesse opinioni nel tempo e non sia ballerina, perché questo è un segno di una certezza di queste informazioni, di queste convinzioni della minoranza che noi di cui terremo conto nel considerare eventuali, nell'ipotizzare eventuali limiti del processo decisionale della maggioranza e quindi riconsiderare eventualmente la nostra posizione. Può spingere la maggioranza a pensiero divergente più profondo. Nemeth 1977. Quello che è emerso nell'analisi degli studi dell'influenza della minoranza è che le minoranze possono migliorare i processi decisionali del gruppo, spingendo i gruppi a considerare un maggior numero di alternative, a ricercare più informazioni, a dubitare, a mettere in dubbio le assunzioni su cui certi ragionamenti possono essere basati. Nemeth nei suoi studi aveva trovato che una giuria fittizia tendeva a dare, che era costretta a esprimersi all'unanimità nel proprio giudizio, tendeva a ricercare, essere più precisa nell'analisi delle prove a sua disposizione e a dedicare maggior tempo nell'analisi di queste prove. Tutto questo conduce quindi a dei processi decisionali migliori e ad un pensiero più profondo e più che quindi può convincere maggiormente le persone. Spunti di riflessione. Che vantaggio ha la minoranza rispetto alla maggioranza nell'influenzare le persone? L'obbedienza. Adesso parleremo della fo l'ultima forma di influenza, che è quella dell'obbedienza, in cui l'obbedienza avviene nei confronti di una norma esplicita, di una richiesta esplicita. Obbedienza, la forma più esplicita di influenza sociale. Negli esperimenti che abbiamo visto finora, non veniva mai detto ai partecipanti cosa dovevano dire, non c'era nessuna richiesta di conformismo. Il conformismo emergeva semplicemente dalla situazione, dalla presenza degli altri, dal notare certi comportamenti nelle altre persone. Ma molte volte noi semplicemente subiamo delle richieste di aderire a certe petizioni, a certe posizioni, di comportarsi in un certo modo, di fare certe cose. Ecco, in che situazioni, come mai noi tendiamo a assecondare queste richieste? Interiorizzata la norma dell'obbedienza all'autorità. Un meccanismo fondamentale che può spiegare l'obbedienza è relativo al fatto che noi sin da piccoli impariamo che c'è una regola che dice che ci sono delle persone a cui dobbiamo obbedire. Lo vediamo sin da piccoli con i nostri genitori che ci indicano cosa fare e cosa non fare, ci danno proibizioni e incentivi a fare certe cose. Questa socializzazione fa sì che noi interiorizziamo, apprendiamo questa norma che si deve obbedire a delle figure che sono investite legittimamente di una certa forma di autorità. Stanley Milgram, negli anni 60, indagò sperimentalmente il fenomeno della obbedienza all'autorità e era interessato principalmente a capire fenomeni storici come l'Olocausto. Come mai i tedeschi avevano acconsentito a portare avanti la soluzione finale per gli ebrei che era stata prevista dai nazisti? Ecco, Erano persone moralmente corrotte o era soltanto la situazione che li metteva in condizione di non potersi rifiutare? L'esperimento di Milgram fu fatto proprio per rispondere a queste domande. Le persone si conformano anche contro la propria volontà. Stanley Milgram, 1963. Questo fu il risultato principale che emerse dallo studio di Milgram, in cui appunto i partecipanti, 40 partecipanti dai 20 ai 50 anni reclutati. Lui reclutò una serie di persone, tutti maschi, bianchi e non studenti, principalmente da varie estrazioni sociali che erano stati reclutati attraverso un annuncio sul giornale, per quello che veniva pubblicizzato come un esperimento sugli effetti delle punizioni sulla memoria. Quando arrivavano i partecipanti, gli veniva detto che in questo esperimento si voleva testare se dare delle scosse elettriche a una persona che dava degli errori in un compito di memoria in cui doveva memorizzare una lista di parole, se la scossa poteva migliorare la memoria. Apparentemente, i partecipanti venivano assegnati casualmente al ruolo della persona che interrogava e che interrogava e amministrava la scossa alla persona che apprendeva, che era l'altro ruolo. In realtà i veri partecipanti venivano tutti assegnati al ruolo dell'interrogatore, in modo da vedere fino a che punto sarebbero andati avanti. Quindi, storia di copertura. Era stata fatta quindi un'accurata storia di copertura, tanto che i partecipanti provavano inizialmente la scossa elettrica e questa scossa elettrica inizialmente era bassa, doveva essere aumentata dopo ogni errore fornito dalla persona che apprendeva. Fino a che punto siamo disposti ad obbedire ad una figura di autorità? Questa era la domanda principale che voleva verificare Milgram e i risultati, come vedremo, furono particolarmente sorprendenti. Andiamo adesso a vedere un breve video estratto dalle sessioni sperimentali dello studio di Milgram.
1: 105 volts. Hard head. Just how far can you go in this thing?
2: As far as is necessary.
1: What do you mean as far as is necessary?
2: To complete the test.
1: Incorrect. 150 volts. Sad face.
3: Experimenter, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now.
4: Wrong. It's hair. 75 volts, Jim. You don't know. Please continue.
5: Some psychologists were troubled by the ethics of it. Many, if not most, subjects found it a highly stressful, conflicted experience. People are stammering, stuttering, laughing hysterically and inappropriately.
4: 150 volts.
3: Experimenter, that's all. Get me out of here.
4: Please
3: I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out.
6: Continue, please.
3: Let me out of here. My heart's bothering me.
6: Go
3: Let me
6: on.
3: Out. Let me
6: You're
3: out.
6: Responsible for it.
7: This will be at 3:30.
1: Ow! 180 volts.
6: Standing, I'm not going to kill that man today.
5: According to Milgram, one of the things that's a prerequisite for carrying out acts that are evil is to shed responsibility from your shoulders and hand it over to the person in charge.
1: You're going to get a shock, 180 volts.
3: Oh, I can't stand the pain. Let me out of here.
6: Standing, I'm not
3: going to
6: kill that man today. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman?
7: I'm responsible for anything that happens here. Continue, please.
1: All right, next one. Slow. Walk, dance, truck, music.
8: Two-thirds of volunteers were prepared to administer a potentially fatal electric shock when encouraged to do so by what they perceived as a legitimate authority figure. In this case, a man in a white coat.
1: 375 volts.
6: I think something's happened to that fellow in there.
1: I don't get no answer.
6: He was hollering with less voltage. Can't you check in to see if he's all right, please?
0: Come è chiaramente visibile nel filmato dei partecipanti reali dell'esperimento di Milgram, i partecipanti non davano queste scosse a cuor leggero. sicuramente erano preoccupati di quello che poteva succedere alla persona dall'altra parte.

parte a cui stavano somministrando le scosse, che credevano essere una persona come loro, e si opponevano, avevano paura di quello che è successo e si chiedevano di interrompere. Però, davanti alle richieste insistenti dello sperimentatore, anche se controvoglia, andavano avanti nonostante queste urla agghiaccianti che sentivano in risposta a queste presunte scosse. Lo studio di Milgram, risultati. Disconfermate le previsioni. Prima di condurre lo studio, Milgram aveva intervistato 110 persone chiedendo, che comprendevano psichiatri, studenti e persone della classe media, e chiedendo di stimare quante persone secondo loro sarebbero arrivate a conformarsi fino alla scossa più alta. E l'opinione comune anche degli psichiatri è che questo comportamento si sarebbe verificato una volta su 1000. Perché questo è un comportamento psicopatico e questa era lo 0,1%, è un po' la frequenza, la prevalenza della psicopatia nella popolazione. Tutti sostenevano che la scossa massima sarebbe stata di 330 gradi. La scossa più alta, in media 360 volt. In realtà, come mostrarono i risultati dello studio di Milgram, nonostante non volessero farlo, i partecipanti andarono ben oltre le aspettative del campione di intervistati e arrivarono appunto in media a dare una scossa, quella che credevano essere una scossa molto alta. 62,5 partecipanti somministrò la scossa massima. L'80% proseguì nonostante avvisato di cardiopatia dalla vittima. Come quindi mostrano questi ulteriori risultati, quasi tutti i partecipanti non ignorarono il richiamo d'allarme fatto dal partecipante che da un certo livello di scossa in poi, che era 180 volte, iniziava a protestare, a dire che lui rischiava per la salute, la vita, perché aveva dei problemi di cuore. Nonostante questo, l'80% andava avanti e addirittura oltre il 60% si conformò fino ad arrivare a dare la scossa più alta di 450 volt e le ultime da 330 volt in poi non sentivano più nessuna voce dall'altra parte. Quindi c'era anche un possibile sospetto, mostrato bene nel video precedente, che la persona dall'altra parte si fosse sentita male, potesse avere avuto delle conseguenze gravi. Le ragioni dell'obbedienza. Diversi fattori contribuiscono a spiegare l'alto tasso di obbedienza. Norma culturale ad obbedire, gradualità, deresponsabilizzazione, influenza sociale normativa e informazionale. Come abbiamo già sottolineato, una delle ragioni per cui si verificò tutto questo conformismo era legato al fatto che noi abbiamo interiorizzato una norma che ci dice che le figure di autorità dobbiamo obbedire a quello che ci viene richiesto alle figure di autorità. Nello studio di Milgram l'autorità era lo sperimentatore con il suo camice bianco e i suoi modi perentori e decisi. Il secondo fattore che spiega abbastanza questo comportamento, questi risultati, è la gradualità. Se vi ricordate, inizialmente la scossa era molto leggera, 15 gradi, e via via veniva aumentata leggermente, sempre di 15 gradi. Quindi, questo faceva in modo che all'inizio non ci fosse una grossa preoccupazione nei partecipanti nel dare la scossa, ma piano piano questa preoccupazione aumentava, ma avendo già messo in atto dei comportamenti che andavano contro, che mostravano come andava fatta, che dare la scossa all'altro, alla fine tendevano a mantenere la coerenza con se stessi e ad andare avanti. La deresponsabilizzazione si riferisce al fatto che c'era qualcun altro che dava gli ordini, quindi non erano scelte, comportamenti volontari e scelti, ma c'era qualcuno che si assumeva la responsabilità, quindi i partecipanti individuali erano sollevati in qualche modo da una responsabilità e questo faceva sì che si conformassero maggiormente. Infine, in questa situazione c'erano spazio sia per l'influenza sociale normativa che per quella informazionale. Infatti,

Era una situazione strana, ambigua. Dopo un po', i partecipanti che credevano che fosse un esperimento di memoria si trovavano in una situazione in cui c'era una persona che urlava e loro subivano delle richieste di dare delle scosse, di fare cose contro la loro volontà. Quindi in queste sono situazioni in cui uno tende, come abbiamo visto, a cercare conferme del da farsi guardando gli altri. E gli altri, in questo caso lo sperimentatore, non facevano altro che fornire informazioni sul fatto che quello che doveva essere fatto era continuare a dare la scossa. Altri fattori, no differenze di genere. Lo studio di Milgram non fu un unico esperimento, furono fatte dozzine di varianti e furono testate fino a 1000 partecipanti. Nello studio originale i partecipanti erano soltanto uomini, quindi una domanda che ci si fece fu se ci fossero differenze di genere. Ma come si mostrano bene le prime barre di questo grafico, a sinistra in questo grafico, in cui si confronta la percentuale di obbedienza in un campione maschio di maschi e in un campione di donne, fondamentalmente non ci sono differenze tra uomini e donne nel grado in cui si conformano, tendono a conformarsi. Effetto del contesto e segni di autorità. Un secondo fattore importante è legato appunto alla credibilità della situazione e dello sperimentatore, di chi ci chiede di fare qualcosa. Infatti, se l'esperimento viene replicato non in un laboratorio, ma in un contesto molto più dimesso, in una stanza più dimessa, in un vecchio edificio, il conformismo si riduceva ancora di più se lo sperimentatore non portava quei segni di autorità tipicamente che lo contraddistinguono, il camice bianco e così via, per cui andava a ridursi. La prossimità fisica ed emotiva. Anche il fatto che il partecipante fosse o meno nella stessa stanza della vittima influenzava il conformismo. Tanto più una persona era vicina, aveva modo di vedere l'altra persona, o piuttosto che immaginarsi che questa persona era molto lontana, spazialmente in un altro edificio magari, tanto maggiore era il conformismo. Anche se lo sperimentatore stesso era lontano dalla situazione, la sua influenza era minore e quindi c'era minore conformismo. Supporto sociale. Inoltre, se c'erano presenti in variante dell'esperimento altri complici che a un certo punto si ribellavano e rifiutavano di andare avanti, allora il conformismo si riduceva drasticamente. Problematiche etiche. Questo studio sollevò sin dall'inizio una grande controversia, non soltanto per i risultati che furono scioccanti, ma anche proprio per il fatto che questi partecipanti erano stati in qualche modo costretti ad andare fino avanti, fino alla fine, ed erano messi in situazioni in cui provavano disagio e senza che ne fossero stati precedentemente informati. Oggi questo tipo di esperimento, secondo gli attuali standard che furono proprio di etica nella ricerca, non sarebbe più conducibile. È stato però recentemente replicato con una procedura modificata, riducendo molto la scossa massima e facendo altri accorgimenti per minimizzare le ricadute per i partecipanti. In queste varianti, comunque, si continuò a osservare tassi molto alti, fino al 70% di conformismo. Spunti di riflessione per questa parte della lezione. Quali fattori contribuirono probabilmente a determinare l'alto tasso di obbedienza nell'esperimento di Milgram? Quali problemi di natura etica solleva questo studio? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione per questa lezione. Quale aspetto permette di distinguere il conformismo dall'obbedienza? Quali motivazioni soddisfa l'influenza sociale e normativa nelle persone che si conformano agli altri? Riesci a pensare ad un esempio di caso in cui un'influenza sociale e normativa ti ha influenzato? In quale situazione le persone sono più soggette all'influenza sociale informazionale? Riesci a fare un esempio di un caso in cui pensi di esserne stato soggetto e ad identificare i fattori che hanno contribuito? Che vantaggio ha la minoranza rispetto alla maggioranza nell'influenzare le persone? Quali fattori
contribuirono probabilmente a determinare l'alto tasso di obbedienza nell'esperienza.

0: Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica, sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio, 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali, in 4 lingue, classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dione and I'm a journalist from ERT, the national TV channel in Greece. I'm here in COP28 in Dubai with Copeam because 2 years ago I was in the program training journalists for climate change with Copeam and Uninettuno. It was a great experience for me, and after that program I had the opportunity to be a presenter for a daily program about environment. So thank you very much for the opportunity, for the program and for being here in Dubai.
2: So in the last couple of years we hear a lot about climate change and information come from all those different sources. And sometimes it's really difficult to make sense of all of them. So the course created by the University of Uninettuno and Copeam was really good because it helped me make sense of all those information, to have them in a coherent way, and this was really useful. And of course the best way was that I got to come here in Dubai to report from the COP28 conference, and of course to give a window into this conference also to all of our viewers back in Croatia.
3: Hello, my name is Renan Haj and I'm a journalist from the Lebanon's National News Agency. I'm a green journalist and I was looking for ways to advance myself in the field of reporting climate change until I came across this course called Reporting Climate Change, and it's delivered by Uninettuno University. It's an Italian university and that collaborates with Copeam. And they delivered this course to all the journalists who are passionate about covering climate change. So I took this course and it was very beneficial and really helped me advance in this career and this field. And I'm more and more passionate about it now.
0: Reporting Climate Change, Micro-Credentials for International Journalists, è online su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
4: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. In questa nuova lezione ci soffermeremo sulle situazioni giuridiche e soggettive dell'amministrazione e dei privati. Argomenti della lezione saranno le fonti del diritto amministrativo, il potere amministrativo, le situazioni giuridiche soggettive dei privati.

Passiamo quindi al primo argomento, le fonti del diritto amministrativo. Per affrontare questo argomento dovremo innanzitutto far riferimento al principio di legalità. Principio di legalità che, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, rappresenta il fulcro dell'attività amministrativa, in quanto proprio la legge che costituisce il fondamento sia dell'organizzazione che dell'attività amministrativa e quindi esprime evidentemente una caratteristica sostanziale di questo sistema giuridico e quindi anche rappresentando i presupposti stessi dell'azione dell'organizzazione amministrativa. Può essere spiegato come argine al potere esecutivo rispetto alle situazioni giuridiche soggettive dei singoli, ma anche come definizione delle attribuzioni del potere esecutivo rispetto a quelle riservate al potere legislativo e giudiziario. Diciamo che quindi il principio di legalità è un principio di ordine, nel senso che esprime un certo rapporto tra amministrazione e legge. Il principio di legalità rinvia altresì al concetto di legittimità, cioè proprio l'esistenza del principio di legalità permette la possibilità di parlare di illegittimità e quindi di legittimità dell'azione amministrativa in relazione a tutti quegli atti compiuti dall'amministrazione in violazione del principio di legalità. E quindi vedete il passaggio da quello che è la legalità, il principio di legalità, a quella che è l'illegittimità e quindi il regime delle invalidità dell'atto amministrativo, quindi come conseguenza di una violazione del principio di legalità. Altro elemento è quello della legittimazione. Questo perché in virtù del principio democratico l'amministrazione comunque obbligata a trovare il proprio fondamento nell'ambito della propria comunità democratica di riferimento ed è proprio la legge lo strumento attraverso cui, in virtù del circuito politico rappresentativo a cui fa riferimento il principio di legalità, in quanto la legge è espressione del massimo organo politico, appunto il Parlamento o nel caso delle regioni l'Assemblea, il Consiglio regionale, da questo punto di vista la legittimazione dell'attività amministrativa è permessa attraverso la legge proprio in virtù della sua indiretta riferibilità a una comunità politica di riferimento di cui il Parlamento è a sua volta espressione. Quando parliamo di fonti del diritto amministrativo, quindi facciamo riferimento a tutto ciò che concerne la riserva di legge, che può essere assoluta o relativa, che ha come finalità quella di sottrarre un determinato ambito all'esercizio del potere amministrativo. Cosa significa? Significa evidentemente che proprio perché l'attività amministrativa si fonda in virtù del principio di legalità su una norma di legge, evidentemente questo fa sì che l'amministrazione non sarà libera nell'esercitare una propria potestà amministrativa in funzione del perseguimento di un interesse pubblico, ma dovrà farlo pur sempre nel rispetto di una norma di legge. Quindi quando il legislatore che pone una riserva di legge, sia essa assoluta o relativa, come abbiamo visto, è proprio il principio di legalità a esprimere la necessità che sia il legislatore ad attribuire una determinata funzione all'amministrazione, quindi un determinato potere, e che soprattutto questa norma disciplini anche le modalità di esercizio di quel potere. Ma facciamo anche riferimento, nell'ambito delle fonti, a tutte quelle espressioni dell'autonomia normativa dell'amministrazione che tuttavia presuppongono che ci sia un'attribuzione normativa funzionale a legittimitare l'esercizio di questo potere. Quindi anche quando parliamo di fonti del diritto amministrativo facciamo riferimento a fonti che sono anche soggettivamente amministrative, cioè emanate dalla stessa amministrazione.
quale esercizio di un potere, che è appunto un potere normativo che deve essere espressamente attribuito da una norma di legge. Quindi, per esempio, parlavamo prima di riserva di legge relativa in tutte quelle situazioni in cui è la legge che di fatto delega o permette la possibilità all'amministrazione, attraverso l'espressione del proprio potere normativo, di delineare ulteriormente la fattispecie normativa e quindi di

contribuire ulteriormente alla definizione e all'apposizione di norme giuridiche. Tra le fonti di legge troviamo le fonti del diritto europeo, la Costituzione, le leggi costituzionali e i principi, le leggi statali e le leggi regionali, ma troviamo anche, come dicevo, delle norme di rango secondario, appunto quelle soggettivamente amministrative, che sono espressione normativa delle stesse pubbliche amministrazioni. Ora, queste non sono espressione evidentemente del potere legislativo, ma trovano il proprio fondamento e in modo corrispondente anche il proprio limite nelle disposizioni di rango primario. Tali fonti di rango secondario sono i regolamenti governativi, che si rapportano strettamente con la norma di legge, gli statuti e i regolamenti degli enti pubblici, e soprattutto con riferimento agli statuti, in alcuni casi il rapporto in questo caso è diretto con la Costituzione e non con la legge ordinaria. I regolamenti degli enti pubblici in relazione alle funzioni trovano una loro diretta corrispondenza invece in virtù dell'articolo 118, quindi con l'attribuzione delle funzioni amministrative e quindi con una norma di legge. Le ordinanze di necessità e urgenza, che hanno la caratteristica a volte di essere poteri non strettamente il cui esercizio non è strettamente vincolato all'esistenza di una norma di rango primario, quindi con la possibilità di un esercizio molto ampio della discrezionalità dell'amministrazione, e infatti sono poteri di ordinanza utilizzabili soltanto in presenza, come vedremo, di circostanze specifiche, e ancora la regolazione amministrativa e quella indipendente. Gli atti amministrativi generali, come le direttive, le prassi, le circolari, cioè tutti quegli atti generali dell'amministrazione che definiscono, come vedremo, una sorta di autolimite dell'amministrazione. Ancora i bandi di gara, i bandi di concorso e gli avvisi di selezione. Pensate a un bando di gara con cui l'amministrazione pone a base di gara di una procedura di evidenza pubblica l'affidamento di un contratto pubblico. Si tratta di un atto che ha un contenuto anche generale e normativo, perché disciplina delle regole a cui l'amministrazione si atterrà nella selezione di un determinato contraente, e quindi anche questo è espressione di un potere dell'amministrazione, no? Che esprime una fonte, tant'è che l'illegittimità dell'atto amministrativo, per esempio dell'aggiudicazione, potrebbe derivare sì da una violazione di una norma di legge a monte, ma anche per la violazione, per esempio, delle norme del bando di gara, che appunto è un atto a contenuto generale. Ancora gli atti di programmazione e di pianificazione. Questi ricorrono in modo molto rilevante, per esempio, nell'ambito dell'attività urbanistica ed edilizia, dove l'amministrazione definisce dei piani, no? A cui poi, in sede di adozione degli atti amministrativi nell'ambito della materia edilizia, dovrà attenersi. Quindi anche in questo caso sono atti a contenuto generale, che impattano evidentemente sull'amministrazione e quindi sulle scelte di dettaglio. E ancora le delibere e le linee guida delle autorità indipendenti. Ecco, sulle autorità indipendenti ci torneremo tra poco, ma anche questi atti, queste fonti di rango secondario, quindi provenienti dalle amministrazioni, incidono in modo rilevante anche al di fuori di quello che è una cogenza specifica di norma di legge. Pensate per esempio alle linee guida dell'ANAC, il cosiddetto soft law, che evidentemente contribuisce a definire la prassi dell'amministrazione, e quindi come tale non possono essere trascurate nell'ambito del novero delle fonti del diritto amministrativo. Alcuni spunti di riflessione: qual è quindi il rapporto tra amministrazione e legge? Qual è quindi quella relazione che si instaura tra l'amministrazione, intesa nella sua statica e nella sua dinamica, e la legge? E quindi in cosa si concretizza e si esplica il principio di legalità? Passiamo ora al secondo argomento, che è strettamente connesso a quello che abbiamo visto poc'anzi, e cioè il potere amministrativo.
Potere amministrativo presenta alcune caratteristiche distintive, e cioè si tratta di un potere unilaterale, un potere autoritativo e un potere imperativo, cioè espressione del cosiddetto imperium. In cosa si caratterizza? Si caratterizza per il fatto di incidere, o meglio, della possibilità di incidere sulle situazioni giuridiche dei destinatari dell'attività amministrativa indipendentemente dalla loro volontà. Forse vi ricorderete, nelle precedenti lezioni abbiamo evidenziato come il diritto amministrativo si caratterizza anche in relazione al rapporto specifico tra cittadino e amministrazione, e in particolare in relazione al fatto che, differentemente dal sistema di diritto privato, le posizioni tra amministrazione e cittadino non sono di tipo paritario. Questo proprio alla luce del fatto che l'amministrazione possiede una posizione nell'ordinamento sicuramente diversa rispetto a quella del cittadino, ma anche in virtù del fatto che l'amministrazione, sulla base del principio di legalità, può esercitare un potere amministrativo laddove è in grado di modificare, costituire o estinguere situazioni giuridiche indipendentemente dalla volontà del privato, e quindi diversamente da quello che è ciò che accade nell'ambito di una relazione contrattuale, laddove il principio di fondo del contratto si basa sull'incontro tra volontà. Nell'ambito dell'esercizio del potere non può assolutamente prescindere l'incontro di volontà, in quanto il potere permette proprio di superare la necessità del consenso. E ancora, quindi, quale conseguenza? Il rapporto tra privati e amministrazione non è improntato a una posizione di parità. Si parla, per esempio, nell'ambito dell'attività contrattuale, lo vedremo, di un'attività amministrativa che nell'ambito della selezione del contraente è di natura autoritativa, quindi tutto ciò che concerne la predisposizione di un bando di gara e tutto ciò che concerne la selezione delle offerte presentate dai concorrenti fino all'aggiudicazione, poi si dice dall'aggiudicazione in poi, con la sottoscrizione del contratto, si instaura un rapporto giuridico di tipo contrattuale. Anche in questo caso, attenzione, si parla di una posizione di solo tendenziale parità e non di assoluta parità tra amministrazione contraente e privato contraente. Questo definisce ulteriormente e caratterizza, anche nel contesto del diritto amministrativo, quei rapporti contrattuali che sorgono tra amministrazione e privati. Le norme attributive del potere conferiscono il potere e la competenza per adottare determinati atti. È l'articolo 97,3 della Costituzione che ci dice espressamente che le norme, proprio in virtù del principio di legalità, hanno la funzione di attribuire a un ente determinati poteri e poi di distribuire le competenze nell'ambito dei suoi uffici. Questo al fine di rendere responsabili i funzionari, quindi nell'ottica di quella che abbiamo chiamato responsabilità dirigenziale, degli atti che vengono adottati. Le norme sulla competenza hanno la funzione di distribuire il potere tra i diversi uffici di cui si compongono le amministrazioni. Queste norme, laddove attribuiscono i poteri e definiscono la competenza, sono funzionali a quel principio di azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive di cui l'articolo 24 della Costituzione, laddove si prevede che appunto sono funzionali alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini. Limiti esterni all'esercizio del potere. Innanzitutto, tra i limiti esterni all'esercizio del potere amministrativo vi sono le norme di azione e le norme di relazione. Si tratta di una distinzione che viene contestata da alcuni autori in dottrina, ma che è risalente a Casetta, laddove si fa riferimento alle norme di relazione in relazione a tutte quelle norme che risolvono conflitti intersoggettivi attribuendo o un diritto soggettivo o un potere,
e le norme di azione, che invece sono quelle norme che disciplinano in concreto l'esercizio del potere. Entrambe queste norme, sia rispetto all'attribuzione, sia rispetto alle modalità di esercizio del potere attribuito sulla base di una norma di relazione, costituiscono un limite esterno, nel senso che l'amministrazione, nel perseguimento dell'interesse pubblico, è comunque vincolato al rispetto di queste due specifiche tipologie di norme, appunto norme di relazione e norme di azione. Ulteriore limite esterno fa riferimento al concetto di funzionalizzazione dell'attività amministrativa, cioè le amministrazioni svolgono un'attività che abbiamo detto essere preordinata al perseguimento di un fine e al conseguimento di un risultato. E quindi evidentemente proprio questa funzionalizzazione ne connota e ne limita i margini di manovra necessariamente, in quanto li incanala lungo il binario appunto dei fini predeterminati dalla legge e al risultato, in virtù della legalità indirizzo di cui abbiamo parlato, che è proprio la legge che definisce in termini di vincolo di scopo. E ancora, ulteriori limiti esterni all'esercizio del potere sono i principi che presidiano e garantiscono il raggiungimento di un pubblico interesse. E ancora, i principi che assicurano che l'attività amministrativa sia svolta nel rispetto degli interessi privati. E ancora, le norme sul procedimento, che appunto sono nient'altro che le norme di azione a cui abbiamo fatto riferimento prima, ma sussistono anche delle norme, delle regole non giuridiche, le regole dettate per esempio dalla tecnica o da standard, pensate agli standard contrattuali che ultimamente è prassi dell'ANAC e del Ministero dell'Economia adottare per esempio su alcune specifiche fattispecie contrattuali nell'ambito del partenariato pubblico-privato, e alle prassi amministrative, cioè il costante comportamento delle amministrazioni. Accanto ai limiti esterni sussistono poi i limiti interni all'esercizio del potere. Si tratta dei cosiddetti autolimiti, e quindi alla predeterminazione che l'amministrazione stessa fa rispetto ai risultati che intende conseguire. Espressione tipica di autolimiti sono per esempio i bandi di gara nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, laddove l'amministrazione predetermina quello che sarà il proprio comportamento e quindi vincola le proprie scelte future in funzione a delle regole che si è di fatto preassegnato, quindi in una sorta di autolimite dell'amministrazione, che in qualche modo diventa rilevante anche ai fini di quella legittimità dell'azione amministrativa che in qualche modo implica e determina il regime delle invalidità dell'atto amministrativo. E infatti, laddove l'amministrazione si trovi a violare un autolimite che si è autoimposta, evidentemente si troverà a dover rispondere anche di illegittimità rispetto all'incoerenza dell'azione amministrativa nelle forme tipiche dell'eccesso di potere. Il potere amministrativo si distingue in particolare in ragione dell'ampiezza del campo di gioco libero che residua in capo alla pubblica amministrazione rispetto ai limiti esterni del suo esercizio. E quindi, vedete, parliamo di potere amministrativo in senso generale, ma all'interno della categoria, delle tipologie del potere amministrativo sussistono una serie molto molto ampia di varianti che adesso vedremo, ma che in qualche modo si distinguono tutte in virtù dello spazio, dicevo prima, del margine di manovra che l'amministrazione ha rispetto a quelli che sono soprattutto i vincoli esterni rispetto al suo esercizio, ma anche, come dicevo poco fa, rispetto ai limiti interni, cioè a quelli che l'amministrazione stessa si autoimpone rispetto all'esercizio futuro del proprio potere amministrativo. Una prima distinzione riguarda il potere vincolato. È evidente che laddove un potere sia vincolato faremo riferimento a situazioni che rientrano nell'ambito di quello schema di produzione degli effetti giuridici noto come schema norma-fatto.
atto-effetto, laddove è la stessa legge a individuare quelli che sono gli effetti giuridici che si producono al verificarsi di un fatto specifico. Completamente diverso è invece la dinamica del potere discrezionale, che invece fa riferimento, in termini di schema di produzione degli effetti giuridici, allo schema norma-potere-effetto, cioè la norma attribuisce un potere e quindi sulla base di questo definisce le modalità per il suo esercizio ed è solo attraverso l'esercizio del potere e quindi della ponderazione degli interessi, quindi del potere discrezionale e quindi di una valutazione da parte dell'amministrazione che può conseguire il verificarsi appunto di un effetto giuridico. Quindi norma, fatto, effetto, tipica espressione del potere vincolato, laddove è la legge stessa che predefinisce, quindi limita e comprime in modo estremamente rilevante il potere di scelta, la discrezionalità dell'amministrazione, norma invece potere effetto, laddove invece si tratta di un potere discrezionale che l'amministrazione può esercitare pur sempre nel rispetto dei limiti esterni. Ma anche nell'ambito del potere discrezionale dobbiamo distinguere tra il potere discrezionale come interpretazione delle norme e potere discrezionale come ponderazione di interessi. Ecco, quando facciamo riferimento al potere discrezionale della pubblica amministrazione, il riferimento diretto è alla ponderazione degli interessi, cioè alla possibilità che l'amministrazione ha di ponderare gli interessi in gioco, nel senso di fare una valutazione appunto di coerenza tra tutti gli interessi in gioco, ponendo come interesse principale da tutelare l'interesse pubblico, quindi in un'ottica di valutazione di compatibilità, per esempio, di un interesse privato rispetto all'interesse pubblico oggetto di tutela. Questa è la classica espressione del potere discrezionale, appunto in termini di ponderazione. Diverso è invece il potere discrezionale come interpretazione delle norme, che fa riferimento principalmente a un'attività appunto di attribuzione di senso, per esempio, a delle clausole generali oppure a concetti giuridici indeterminati. Ora, qui occorre distinguere, e questo rileva molto per esempio nell'attività e quindi nel sindacato giurisdizionale, aventi ad oggetto per esempio gli atti delle autorità amministrative indipendenti, penso principalmente agli atti dell'ARERA in materia energetica, di regolazione energetica, e agli atti dell'autorità per la concorrenza e per il mercato, laddove questa attività appunto di traduzione di concetti giuridici indeterminati sicuramente fa riferimento a un'attività interpretativa, ma a seconda che ci sia o meno anche discrezionalità connessa all'attività di interpretazione, dipenderà anche la giurisdizione, cioè la possibilità stessa di qualificare questo potere interpretativo, questa attività interpretativa in termini di esercizio di un potere discrezionale oppure di una mera attività di interpretazione di un concetto, di una norma di legge. Ecco, questa è una differenza sostanziale rispetto alla quale c'è ampio dibattito in dottrina. Dobbiamo ulteriormente distinguere tra la discrezionalità, a cui abbiamo fatto riferimento poc'anzi, e il merito amministrativo, laddove per merito amministrativo intendiamo l'apprezzamento di mera opportunità operato dall'amministrazione, cioè è lo spazio che l'amministrazione ha tra possibilità di scelte tutte pienamente legittime. Quindi la soluzione, la scelta della soluzione dell'amministrazione nell'ambito dei confini, dei limiti esterni dell'esercizio del potere costituisce il merito amministrativo. E quindi il merito possiamo definirlo come uno spazio in cui l'amministrazione non è soggetta a vincoli, quindi può liberamente scegliere la soluzione che più ritiene rispondente all'interesse pubblico. Badate che il merito, tuttavia, proprio perché non è soggetto a limiti,
e quindi non si pone un problema di legittimità, non è oggetto del sindacato giurisdizionale. Quindi laddove ci sia una scelta di merito, salvo laddove sussista una competenza specifica del giudice amministrativo a sindacare anche il merito amministrativo, per esempio il giudizio di ottemperanza, questo è un ambito precluso al giudice. Questo in virtù del principio di separazione dei poteri, perché altrimenti si verificherebbe una situazione di sottoposizione al sindacato di un altro potere, appunto il potere giurisdizionale, di un potere che invece è riservato all'amministrazione. Ulteriori forme di esercizio del potere sono le valutazioni tecniche, che fanno riferimento in alcuni casi alla cosiddetta discrezionalità tecnica, in altri casi è più dubbio che si possa parlare espressamente di discrezionalità, e che si caratterizzano spesso per l'opinabilità. Proprio questo tipo di valutazioni, e in virtù della loro opinabilità, pongono anche qui un problema rispetto alla loro sindacabilità sulla base di un cosiddetto sindacato forte oppure di un sindacato debole. E cioè qui il dibattito attiene alla possibilità di classificare questo tipo di valutazioni come forme di valutazioni non sindacabili dal giudice amministrativo, se non secondo il sindacato tipico della discrezionalità e quindi dell'eccesso di potere, oppure della possibilità di un sindacato forte proprio in virtù della loro opinabilità e quindi della possibilità concessa al giudice di sostituire alla valutazione tecnica operata dall'amministrazione una valutazione tecnica che il giudice può effettuare indirettamente mediante, per esempio, l'esplicazione di una verificazione o di una consulenza tecnica d'ufficio. È una tematica molto rilevante anche in questo caso, soprattutto in relazione agli atti delle autorità amministrative indipendenti. Ulteriore forma di esercizio del potere riguarda l'attività consensuale dell'amministrazione, per esempio gli accordi amministrativi, laddove l'amministrazione può, al posto dell'esercizio di un potere autoritativo, sostituire l'adozione del provvedimento con l'adozione di un accordo che è frutto dell'esercizio di un'attività consensuale, che costituisce una sorta di apertura dei processi decisionali dell'amministrazione a coloro che sono i destinatari dell'attività amministrativa. Sulla base di quanto abbiamo detto fino adesso, possiamo rispondere quindi alla domanda: quali sono le caratteristiche del potere amministrativo e come si relaziona con il principio di legalità. Passando al terzo e ultimo argomento di questa lezione, le situazioni giuridiche soggettive dei privati, possiamo quindi applicare quelli che sono alcune delle caratteristiche del potere amministrativo che abbiamo detto poc'anzi a quelle che sono le conseguenze in termini di situazioni giuridiche vantate dai privati in relazione all'attività amministrativa. Abbiamo detto che l'attività amministrativa può esplicarsi nell'esercizio di poteri autoritativi e unilaterali, quindi nell'esercizio dell'imperium di cui sono titolari i pubblici poteri, e in questo caso quindi troveranno diretta applicazione le norme di diritto pubblico e quindi quello che costituisce il proprium del diritto amministrativo, ma abbiamo anche detto che l'amministrazione può svolgere la propria attività anche nell'esercizio dell'ordinaria capacità giuridica di diritto privato, che spetta, al pari degli altri soggetti dell'ordinamento, anche alle persone giuridiche pubbliche. In questo caso l'amministrazione agirà sulla base delle norme di diritto comune, ma sempre, come ci dice il comma 1 bis della legge, dell'articolo 1 della legge 241 del 90, pur sempre nel rispetto dei principi e di quel principio di legalità indirizzo che costituisce il vincolo di scopo dell'amministrazione. In questo caso i rapporti tra amministrazione e privati si pongono su base paritaria, o sarebbe più corretto dire su base tendenzialmente paritaria. Quindi parliamo sì di situazioni in cui non c'è
l'esercizio del potere, ma l'esercizio del potere è sostituito da una dinamica consensuale, ma pur sempre nell'ambito di una relazione che si instaura, che è una relazione connessa al principio di legalità e indirizzo, e quindi che vede l'amministrazione in una posizione sovraordinata rispetto al privato. Quindi un'amministrazione che è pur sempre nelle condizioni di poter esercitare il proprio potere. Tipico esempio è il caso dell'esercizio del potere espropriativo, no? La possibilità per l'amministrazione, per esempio, di acquisire un bene da un privato in funzione, per esempio, della realizzazione di un'opera pubblica. Di fatto l'espropriazione si traduce in un trasferimento della titolarità di un bene da un soggetto, da un privato, all'amministrazione. L'amministrazione può farlo sì esercitando il potere espropriativo, quindi un potere unilaterale, espressione dell'imperium, ma potrebbe ottenere lo stesso risultato adottando un atto di diritto privato, come può essere appunto un contratto di compravendita o, come previsto nell'ambito delle norme in materia di espropri, con un cosiddetto accordo bonario, quindi una fattispecie consensuale specifica che rientra nell'ambito del concetto di accordi disciplinati dalla legge 241 del 90, che in qualche modo ha come presupposto una valutazione, quindi un atto autoritativo che imprime una rilevanza pubblica a un bene, quindi imprime quella che è la destinazione pubblicistica a un bene, ma il cui trasferimento avviene non sulla base di un provvedimento amministrativo, ma sulla base appunto di un atto di natura consensuale. Il diritto soggettivo si definisce come una situazione giuridica di immunità del potere. E quindi la situazione giuridica attiva più forte, e in particolare il diritto soggettivo, è tutelato in capo al singolo direttamente dall'ordinamento per la realizzazione di un interesse. Questo è un elemento molto importante perché la sua struttura ruota intorno a un bene della vita in funzione del quale si manifesta l'interesse del suo titolare. Prendendo la definizione di Santoro Passarelli, vi è diritto soggettivo dovunque al singolo sia riconosciuto direttamente un potere per la realizzazione del suo interesse. Prima vi facevo riferimento allo schema di produzione degli effetti giuridici norma, fatto, effetto. Esattamente sulla base di questa definizione possiamo riconoscere come sussista un diritto soggettivo laddove l'ordinamento stesso, cioè la legge, a far scaturire un effetto giuridico al verificarsi di un fatto, che è una dinamica completamente diversa dallo schema di produzione giuridica norma potere effetto, laddove, come vedremo, appunto il conseguimento del bene della vita, quindi dell'interesse vantato dal privato, è mediato proprio dall'esercizio di un potere dell'amministrazione, a cui spetta la valutazione della compatibilità di quell'interesse privato con l'interesse pubblico. Questa mediazione caratterizza anche le situazioni giuridiche soggettive dei privati in termini non più di diritto soggettivo, come nel caso della norma fatto-effetto, ma come interesse legittimo, proprio in quanto, come vedremo, mediato dall'esercizio di un potere. È la situazione giuridica soggettiva che viene in essere in capo al privato destinatario di un provvedimento dell'amministrazione, quindi dell'esercizio del potere amministrativo, si chiama appunto interesse legittimo. È la relazione tra persona fisica o giuridica privata e amministrazione laddove quest'ultima sia titolare e quindi nell'esercizio di un potere autoritativo. In questo caso la realizzazione dell'interesse del privato non è direttamente riconosciuta dall'ordinamento, come nel caso dei diritti soggettivi, ma mediata proprio dall'esercizio del potere. Il conseguimento del bene della vita, quindi, è possibile solo ed esclusivamente attraverso l'intermediazione del potere, dell'esercizio del potere. E quindi
intermediata da una valutazione di compatibilità della realizzazione dell'interesse perseguito dal privato rispetto agli altri interessi pubblici. È esattamente in questo che si realizza quella ponderazione di interessi che, come abbiamo detto, è espressione tipica del potere discrezionale dell'amministrazione. Riprendendo la definizione del professor Scoca, si tratta di una situazione giuridica soggettiva che dialoga con il potere, cioè proprio attraverso il riconoscimento, l'attribuzione di questa specifica situazione giuridica soggettiva, che è l'opposto rispetto al diritto soggettivo, nel senso che laddove c'è diritto soggettivo non ci può essere potere e dove c'è potere c'è specularmente in capo al privato una situazione giuridica di interesse legittimo, è quella situazione giuridica che permette però al privato di entrare in relazione con l'amministrazione, soprattutto nell'ambito del procedimento, ma anche nell'ambito poi dell'attività giurisdizionale, quindi in virtù del principio di azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive, e quindi che permette e instaura una relazione di dialogo tra il cittadino e il privato, dialogo che si manifesta in primis nell'ambito del procedimento amministrativo in virtù di quelle che abbiamo definito essere le norme di azione, cioè quelle norme che disciplinano le modalità di esercizio del potere. E quindi è una situazione giuridica soggettiva che dà luogo, dà la possibilità al privato di partecipare alle scelte dell'amministrazione, di evidenziare quelli che sono gli interessi che l'amministrazione a quel punto è tenuta a valutare e quindi a ponderare, e quindi in una logica di esercizio che, come abbiamo detto, è una logica di esercizio dell'attività amministrativa che si radica e che deve trovare una sua fonte anche di legittimazione attraverso proprio questo dialogo, questa proceduralità discorsivo-razionale che caratterizza anche il rapporto tra amministrazione e cittadino. Rispetto all'interesse legittimo, la dottrina si è interrogata in modo molto rilevante, in modo molto approfondito. Secondo parte della dottrina si tratterebbe di un interesse solo occasionalmente protetto dall'ordinamento, per altre si tratterebbe né più e né meno di un diritto soggettivo travestito, cioè una sorta di situazione giuridica soggettiva che assume un nome diverso rispetto al diritto soggettivo, ma nella sostanza non è altro che un diritto soggettivo. Mentre per altri, e questa è l'opinione personalmente da me condivisa e condivisa dalla maggior parte della dottrina, rappresenta invece un interesse sostanziale giuridicamente protetto. Soprattutto Scoca ha evidenziato questo aspetto proprio evidenziando come si tratta di una nozione che assume una propria autonomia concettuale rispetto al diritto soggettivo in relazione a vari elementi. Innanzitutto sul piano sostanziale. Il dialogo con il potere è funzionale a conservare un bene della vita o a conseguire ex novo o una disciplina favorevole del proprio interesse. Cioè, diversamente dal diritto soggettivo, l'interesse legittimo, appunto, quale situazione giuridica soggettiva che dialoga con il potere, che quindi è il rovescio della medaglia dell'attribuzione di un potere amministrativo da parte delle norme di relazione, sostanzialmente si distingue in modo rilevante proprio nella sua struttura rispetto al diritto soggettivo, che si fonda su una dinamica completamente diversa. Altro elemento invece è il piano processuale. Piano processuale che aveva indotto molti a sostenere la tesi della sostanziale coincidenza tra il diritto soggettivo e l'interesse legittimo proprio nell'ottica di una giurisdizione piena, quindi dell'impossibilità di prevedere una tutela giurisdizionale inferiore dell'interesse legittimo rispetto al diritto soggettivo. In realtà il tipo di protezione giurisdizionale dell'interesse legittimo è diversa rispetto a quella tipica del diritto soggettivo, ma, e questa è una conquista delle riforme degli ultimi anni, non necessariamente inferiore rispetto alla tutela che il privato ha
rispetto ai diritti soggettivi e in particolare innanzi al giudice ordinario. Oggi la struttura del processo amministrativo permette, sebbene insomma, sussistano ancora alcuni ambiti di potenziale miglioramento, un sindacato cosiddetto di full jurisdiction, cioè un sindacato pieno ed effettivo, quindi la possibilità per il giudice di conoscere pienamente e quindi di sindacare pienamente gli atti della pubblica amministrazione. Questo evidentemente garantendo una tutela piena al cittadino nei confronti dell'amministrazione.

esproprio, il privato destinatario di un provvedimento espropriativo evidentemente parteciperà al procedimento espropriativo presentando le memorie piuttosto che depositando documenti in una logica oppositiva, cioè cercando di impedire o cercando di far cambiare idea all'amministrazione, per esempio convincendola ad adottare uno strumento alternativo come appunto quello dell'accordo bonario, quindi utilizzando uno strumento non autoritativo ma uno strumento consensuale. Altra distinzione invece tra gli interessi legittimi pretensivi, quando cioè il potere è idoneo ad ampliare la sfera giuridica del destinatario. In questo caso il privato destinatario dell'attività amministrativa, quindi destinatario dell'esercizio del potere, non si pone in una situazione oppositiva rispetto all'esercizio di quel potere, ma si pone al contrario in una logica pretensiva, cioè il privato stesso che in funzione del perseguimento, del raggiungimento del bene della vita a cui ambisce, richiede l'esercizio del potere e quindi collabora con l'amministrazione, parteciperà e quindi dialogherà con l'amministrazione proprio al fine di corroborare la scelta dell'amministrazione in modo ampliativo della propria sfera giuridica soggettiva. È il caso, per esempio, del rilascio di un titolo edilizio, di un titolo autorizzatorio qualunque, laddove l'amministrazione è chiamata a valutare la compatibilità, per esempio, dell'attività edilizia richiesta dal privato con l'interesse pubblico e quindi sulla base di tutte quelle che sono le norme giuridiche ma anche le norme di piano, quindi in materia urbanistica, adottate dall'amministrazione. In questo caso il privato possiede, titolare di una situazione di interesse legittimo pretensivo in quanto il potere è funzionale appunto all'ampliamento della sfera giuridica e non a una sua riduzione, come nel caso degli interessi legittimi oppositivi. Sia pure in modo meno definito e più occasionale rispetto agli interessi legittimi, anche gli interessi diffusi e collettivi sono ammessi a dialogare con il potere amministrativo. E non solo, anche a tutelarsi contro il suo eventuale esercizio illegittimo. Gli interessi diffusi si caratterizzano per il loro superare la dimensione meramente individuale, essendo attribuiti a categorie, gruppi o classi di soggetti. Sono però diversi dagli interessi legittimi e assumono graduale rilevanza giuridica, specie nel procedimento amministrativo. Ci sono tutta una serie di interessi ormai riconosciuti dall'ordinamento, pensate ai portatori di interessi ambientali, cioè tutti quei beni cosiddetti comuni che non sono direttamente attribuibili a un determinato soggetto e che richiedono per la loro tutela anche l'attribuzione a soggetti collettivi. Oggi il legislatore prevede espressamente la possibilità che queste specifiche categorie di soggetti, in quanto portatori di interessi collettivi, possano intervenire nell'ambito del procedimento e quindi possano anch'essi dialogare con l'amministrazione nell'esercizio del potere. L'accesso invece alla tutela giurisdizionale in favore di soggetti portatori di interessi collettivi è invece diciamo si è meno propensi, la giurisprudenza è meno propensa a garantire la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale da parte di questi soggetti, quindi a fronte di un iniziale atteggiamento restrittivo oggi si assiste a una tendenziale apertura, mentre il legislatore ha previsto per tutta una serie di interessi, pensate agli interessi ambientali, dei consumatori e quelli all'efficienza dell'amministrazione, una specifica forma di legittimazione processuale ai soggetti titolari di questi interessi, proprio in ragione della rilevanza ormai assunta da questi interessi. Come spunto di riflessione di questo argomento vi lascerei l'interrogativo, cioè in che termini è possibile parlare dell'interesse legittimo come di un interesse sostanziale giuridicamente protetto. Facciamo un riepilogo con alcuni spunti di riflessione che vi ho già proposto. Qual è il rapporto tra amministrazione

e legge, quali sono le caratteristiche del potere amministrativo e come questo si relaziona con il principio di legalità, in che termini è possibile parlare dell'interesse legittimo come di un interesse sostanziale giuridicamente protetto. Sulla pagina del corso potrete trovare ulteriori materiali su questi specifici argomenti che abbiamo trattato in questa lezione, appunto sulle situazioni giuridiche soggettive dell'amministrazione e dei privati. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. L'argomento che affrontiamo è la cinematica diretta. Questa è la seconda parte. Gli argomenti che affronteremo in questa lezione sono i seguenti: esercizio, assegnazione dei frame Denavit Hartenberg e costruzione della tabella per il calcolo della cinematica diretta di un robot SCARA, e vedremo poi, come secondo esercizio, l'implementazione in linguaggio MATLAB dell'algoritmo per il calcolo della cinematica diretta. Partiamo ora con il primo argomento, che è l'esercizio, assegnazione dei frame Denavit Hartenberg e costruzione della tabella per il calcolo della cinematica diretta di un robot SCARA. In questa figura vediamo il robot SCARA, che è una tipologia di manipolatore che abbiamo visto in una precedente lezione. Abbiamo in questa figura quattro giunti, questo è il primo giunto rotatorio, abbiamo un secondo giunto rotatorio, un terzo giunto principale,

prismatico ed un quarto giunto rotatorio. Quindi principalmente abbiamo questo asse di rotazione che sto indicando, attorno al quale ruota il primo giunto, un secondo asse di rotazione che sto indicando qui, attorno a cui ruota il secondo giunto, un terzo asse di scivolamento, perché è un giunto prismatico, lungo cui scorre il terzo giunto, ed infine un asse che è esattamente coincidente con il precedente, attorno al quale però ruota il quarto giunto. Vediamo in questa animazione, in questo video, la movimentazione del robot. Come vedete, i quattro giunti vengono movimentati così come abbiamo descritti precedentemente. Bene, facciamo un piccolo riepilogo di quello che andremo a fare per risolvere questo esercizio. In primo luogo dovremo andare a posizionare gli assi dei giunti, quindi dovremo posizionare quattro assi dei quattro giunti che abbiamo visto precedentemente, quindi i tre giunti rotatori e il giunto prismatico. Successivamente andremo a posizionare gli assi dei link, quindi dei segmenti che scorrono lungo i link. Una volta fatte queste due operazioni, andremo a posizionare per ogni link il relativo frame. Come facciamo a posizionare questi frame? Dobbiamo prima di tutto disegnare l'asse Z, quindi l'asse Z relativa ad ogni frame. Quindi l'asse Z, ricordiamoci che sarà lungo l'asse del giunto. Dopodiché passeremo all'asse X. L'asse X invece andrà lungo l'asse del link. Una volta fatta questa operazione, chiaramente l'asse Y sarà univocamente determinato ed infine andremo ad estrarre dai frame che abbiamo disegnato, andremo ad estrarre i quattro parametri di Navit-Hartenberg per ogni link. Fatto questo, costruiremo la nostra tabella che conterrà in questo caso quattro righe, quindi quattro righe e quattro colonne perché sono i quattro parametri e quattro righe perché abbiamo quattro giunti. Fatta questa operazione, andremo poi a calcolare le matrici di Navit-Hartenberg per ogni giunto. Fatto questo, infine le moltiplicheremo tra loro e avremo infine la matrice di trasformazione omogenea finale che contiene posizione e posa. Bene, vediamo ora come posizionare gli assi dei giunti. Quindi il primo asse andrà posizionato in questo modo, perché se ci ricordiamo, il primo giunto è un giunto rotatorio. Quindi il suo asse sarà lungo questa retta. Allo stesso modo, il secondo giunto è un altro giunto rotatorio, che è qui, e quindi il suo asse sarà questo che sto evidenziando. Il terzo giunto è un giunto prismatico. Dobbiamo quindi disegnare l'asse come la retta lungo cui, o il segmento lungo cui, si muove il giunto prismatico, che è esattamente questo tratteggiato. Il quarto asse è l'asse di questo giunto rotatorio che è esattamente coincidente con l'asse del giunto prismatico precedente. Quindi abbiamo J1 che è il giunto di spalla, J2 che è il giunto di gomito e poi l'asse J3 del giunto prismatico è coincidente con l'asse di giunto J4 che è un giunto rotatorio. Quindi, come vediamo qui, abbiamo tutti assi paralleli e in un caso due assi coincidenti. Pertanto, gli angoli di twist, che ricordiamo sono gli angoli che vengono generati da due assi consecutivi, saranno tutti o 0 oppure pi greco, perché appunto abbiamo tutti assi paralleli o coincidenti. Andiamo ora a posizionare gli assi dei link. Bene, siccome abbiamo tre assi paralleli ed addirittura un asse coincidente con il precedente, come ricordiamo appunto l'asse del giunto 3 è coincidente con l'asse del giunto 4, in realtà la normale comune agli assi non è univocamente determinata. Pertanto possiamo scegliere una qualsiasi normale. Per esempio in figura abbiamo scelto questa per il primo asse del link, o questa per il secondo asse del link, ma vedremo che possiamo posizionarle anche lungo la struttura del link stesso. Quindi in questa figura qui, per mostrarli in modo più evidente, li posizioniamo in questo modo, ma vedremo poi successivamente che possiamo anche posizionarli lungo la struttura del link, quindi lungo la catena cinematica.
In realtà non

cambierà nulla perché A1 e A2 avranno esattamente la stessa lunghezza, perché stiamo parlando di assi paralleli e quindi la loro normale, come dicevamo prima, assume la stessa lunghezza, qualunque punto noi la prendiamo. Quindi A1 lo posizioniamo in questo modo, come vi dicevo prima, poi lo porteremo più lungo l'asse del link, lungo la struttura del link. A2 lo scegliamo in questo modo, quindi sarà questa lunghezza. E A3 invece è pari a 0 perché l'asse 3 e l'asse 4, quindi l'asse del giunto 3 e l'asse del giunto 4 sono coincidenti. Quindi ricordiamoci che le quote verticali degli assi dei link in questo caso sono arbitrarie. Questo non vale ovviamente sempre, ma in questo caso avendo gli assi dei giunti paralleli è vera questa affermazione. Quindi ora cominciamo a posizionare i frame solidali ad ogni link. Come vedete in questa figura abbiamo portato più in alto gli assi dei link, ma come dicevamo prima non cambia nulla, la loro lunghezza è esattamente analoga al caso precedente, alla figura precedente. Posizioniamo il nostro frame di base. Il frame di base sarà ovviamente una terna levogira e la cosa fondamentale è che l'asse Z0 sia lungo l'asse del giunto 1, quindi vedete, questo sarà il nostro z0. Per quanto riguarda x0, invece, non avendoci un asse precedente, non abbiamo una normale e quindi l'asse x0 può essere scelto arbitrariamente. In questo caso lo scegliamo diretto in questo modo. Gli assi YI per imagery 0 non sono mostrati perché questo non è necessario dal momento che generano una terna levogira. Quindi ricordiamoci, una volta che abbiamo scelto Z0 ed X0, l'asse Y0 verrà scelto di conseguenza. Ricordiamoci la regola della mano destra, quindi ricordiamoci che se l'asse X è il pollice, l'asse Y è l'indice, l'asse Z sarà il medio, quindi questa regoletta, diciamo, ci dice come sono posizionati gli assi di una terna levogira, come in questo caso. Quindi scelto x0, rivolto in questo modo, scelto z0, vedete che l'asse y, scusate, x, y e z, y è rivolto in questo modo, esattamente come mostrato in figura. Per quanto riguarda invece il frame 1, in questo caso l'asse Z1 sarà ovviamente anche qui lungo l'asse di giunto 2, mentre invece l'asse X1 in questo momento è definita, perché noi abbiamo una normale che parte diciamo che collega l'asse 0, l'asse del giunto 1 all'asse del giunto 2, e quindi noi semplicemente la proseguiamo, facciamo una prosecuzione e questo sarà il nostro asse X1. Analogamente, Y1 è definito univocamente, sempre secondo le regole della terna levogira. Per quanto riguarda invece il giunto 3, noi abbiamo che Z2, perché ricordiamo è ZI-1, quindi Z2 sarà lungo l'asse del giunto 3, X2 sarà lungo la normale degli assi dei giunti, in questo momento asse del giunto 3 e asse del giunto 2. E quindi abbiamo x2 che è diretto in questo modo, y2 sarà diretto ovviamente in accordo alla regola della terna levogira, ed infine abbiamo l'asse del giunto 4, l'asse del giunto 4 che come dicevamo prima è coincidente con l'asse del giunto 3 e quindi come vedete in figura z2 è coincidente con z3. X3 può essere definito arbitrariamente perché non abbiamo anche in questo caso una normale comune. E quindi x3 lo definiamo in questo modo. Ed infine posizioniamo l'asse z4 e quindi andremo a comporre il reference frame 4. L'asse z4 non è univocamente definita perché noi non abbiamo un quinto giunto, quindi non abbiamo l'asse lungo cui dobbiamo posizionare l'asse z4. Pertanto z4 è arbitraria. La scegliamo diretta in questo modo perché vogliamo rappresentare l'asse di approccio. Come sappiamo che questo end effector si muoverà in questo modo, quindi diciamo lungo questa direzione e rivolto in questo modo, scegliamo Z4 posizionato
come evidenziato in figura. In realtà potevamo scegliere tranquillamente un asse Z4, per esempio rivolto verso l'alto.

E, o in altro modo, ma ad ogni modo, diciamo, in questo caso la scelta non era univoca. Quindi, una volta però scelto l'asse Z4, ricordiamoci che gli assi X4 e Y4 devono sempre rispettare la regola della mano destra e quindi dobbiamo selezionarli opportunamente. Scegliamo X4 in questo modo, anche X4 non è univocamente definito. E appunto, come dicevamo, scegliamo Z4, avevamo scelto Z4 precedentemente lungo l'asse di approccio, quindi lungo l'asse su cui si muove l'end effector. Quindi abbiamo ora scelto e diciamo, posto, posizionato tutti i 4 reference frame, i 5 reference frame, compreso il reference frame di base, e possiamo quindi ora andare a scrivere la nostra tabella di Dana Wittartenberg. Quindi per ogni link, vediamo qui quattro righe di questa tabella, abbiamo quattro colonne perché ogni colonna rappresenta uno dei quattro parametri di Dana Wittartenberg, avremo quindi 16 elementi da posizionare e vediamo come li scegliamo. Quindi ricordiamoci che partiamo con gli angoli di twist, ricordiamoci che gli assi sono tutti paralleli o coincidenti. Perciò se vediamo l'angolo di twist che c'è tra Z0 e Z1 attorno ad X1, vediamo che quest'angolo è 0, perché come vedete i due assi sono paralleli e quindi α1 sarà 0. Analogamente l'angolo di twist tra Z1 e Z2 attorno ad X2 è sempre 0. Anche in questo caso, avendo i due assi paralleli, sarà 0. L'angolo di twist tra Z2 e Z3 è 0 anche perché sono, i due assi sono coincidenti e quindi 0 anche in questo caso, mentre invece l'angolo di twist tra Z3 e Z4 non è più 0 ma è pi greco perché avendo scelto noi Z4 lungo l'asse di approccio, vediamo che tra Z3 e Z4 c'è attorno ad X4 c'è una rotazione di pi greco radianti e quindi appunto scegliamo pi greco. Ovviamente potevamo mettere anche meno pi greco, non cambiava nulla, ma scegliamo di scrivere pi greco. Bene, abbiamo terminato con i parametri alfa, ora passiamo ai parametri A. I parametri A, ricordiamo, sono le lunghezze degli assi normali. Quindi il primo A, A1, sarà questa lunghezza qui, che è una lunghezza cinematica che viene tipicamente fornita dal produttore. Quindi sappiamo quanto è lungo questo link, quindi sarà una lunghezza espressa in metri. L'asse A2, l'asse del link, il parametro A2 sarà lungo questo asse e quindi sappiamo che la lunghezza di questo segmento avrà un certo valore, anche qui possiamo leggere dai data sheet oppure possiamo anche misurarla, comunque è un valore noto. Per quanto riguarda invece A3 e A4, questi valori saranno 0 perché non abbiamo, diciamo, delle distanze tra le origini dei frame lungo gli assi X. Come vedete, le origini dei frame sono tutte posizionate lungo lo stesso asse del giunto e quindi in questo caso avremo 0 e 0. Ora passiamo ai parametri D. Per i parametri D, quello che possiamo dire è che la quota del secondo frame, quindi di RF1 rispetto al primo frame, che è RF0, quindi la quota lungo Z0 sarà questa distanza che sto evidenziando in questo momento. Questa distanza la chiamiamo D1. Quindi è una quota che ovviamente anche qui, essendo una lunghezza cinematica, è una quota conosciuta. Poi dobbiamo passare alla quota tra l'asse quindi il frame RF1 ed il frame RF2. Come vedete, l'origine del frame RF1 rispetto al frame RF2, all'origine del frame RF2 sono la loro quota, la quota è 0 perché, come vediamo, le origini sono poste lungo lo stesso asse del link e quindi la quota rispetto a z, quindi la quota di O2 rispetto a z1 è 0, come evidenziamo qui in tabella. Per quanto riguarda invece la quota di D3, la nostra D3 in realtà è variabile perché D3 dipenderà dalla quota che assume il giunto prismatico e quindi D3 sarà una variabile di giunto che chiamiamo Q3.
mentre invece D4

avendo noi scelto il frame, il reference frame 4 in questo modo, il reference frame 4, come dicevamo prima, potevamo sceglierlo, anche l'origine era arbitraria, potevamo anche scegliere l'origine coincidente con l'origine del frame RF3, ma noi decidiamo di porla in questo modo, diciamo un caso più generale. Se la posizioniamo in questo modo, allora avremo che questa distanza, quindi questa quota, sarà la nostra D4. Attenzione perché D4 sarà una quota negativa, perché rispetto a Z3, per posizionare l'origine del frame 4 dobbiamo scendere verso il basso e quindi dobbiamo assumere una coordinata, prendere una coordinata negativa. Quindi questa D4 sarà un parametro minore di 0. In realtà noi sappiamo che i parametri possono assumere valori positivi e valori negativi, non è un problema. E ora passiamo finalmente all'ultima colonna, che è la colonna delle θ, quindi gli angoli che assumono gli assi x rispetto agli assi z. Quindi l'angolo che assume x1 rispetto ad x0, quindi da x0 ad x1 attorno a z0, quest'angolo lo chiamiamo q1 perché è un angolo variabile, dipenderà da come ruota il primo giunto. Analogamente anche l'angolo che compirà x2 con x1 attorno a z1 sarà un angolo variabile. Ed è Q2. L'angolo che invece compie x3 con x2 attorno a z2 in realtà è 0 ed è sempre fisso perché il giunto era prismatico, quindi questo asse non ruoterà perché appunto essendo il giunto prismatico quello che abbiamo noi è uno scivolamento, un displacement. Mentre invece infine il giunto 4, essendo un giunto rotatorio, farà in modo che x4 con x3 attorno a z3 assumerà un angolo variabile e quindi scriviamo in questa tabella x4. Bene, ora abbiamo la tabella completa, possiamo finalmente passare alla scrittura delle matrici di rotazione, quindi le matrici di trasformazione omogenea che riguardano ogni link. Una volta che noi abbiamo scritto le quattro matrici di trasformazione omogenea per ogni link, per ogni giunto, volendo, perché abbiamo comunque numero di giunti uguale al numero dei link, a quel punto potremo andarle a moltiplicare tra loro e avremo finalmente la nostra matrice finale di trasformazione omogenea in cui possiamo evidenziare l'orientamento e la posizione dell'endeffector e quindi in generale la posa. Si noti che D1 e D4 possono essere scelti anche uguali a 0, quindi possiamo tranquillamente posizionare l'origine di questo frame. Come dicevamo anche in qualche slide precedente, possiamo posizionarlo esattamente alla stessa quota del reference frame RF0. Quindi se noi avessimo posizionato il reference frame 1 in questo modo, quindi con Z1 così, x1 così e y1 ovviamente definito di conseguenza, la nostra D1 sarebbe stata 0. Quindi non, diciamo, non cambiava nulla poi per il calcolo finale della matrice di trasformazione omogenea dell'endeffector, quindi per la posa dell'endeffector, perché noi possiamo appunto selezionare i nostri frame, scegliere i nostri frame in accordo alle regole, ma tante volte abbiamo delle situazioni, diciamo, non propriamente definite, quindi possiamo sceglierli in vari modi, possiamo posizionare i frame in vari modi. L'importante è che poi alla fine la posa finale venga definita univocamente. Bene, quindi D1 e D4 possono essere scelti uguali a 0 ed in questo esempio, come dicevamo prima, D4 è minore di 0. Bene, ora possiamo scrivere le quattro matrici di trasformazione omogenea prendendo le quattro righe che compongono la tabella di Danowitz-Hartenberg. Quindi andiamo a prendere la scrittura generica della matrice di trasformazione omogenea e sostituiamo in essa i quattro parametri che abbiamo visto precedentemente nella tabella. Se facciamo questa operazione, avremo questa matrice di trasformazione omogenea per la prima riga della tabella. Analogamente facciamo lo stesso per la seconda riga della tabella, per la terza, che vediamo qui, questa è la terza matrice di trasformazione omogenea, ed infine la quarta matrice di trasformazione omogenea, che è questa qui che sto evidenziando. Bene, come vediamo, la prima matrice dipenderà
da un parametro dei quattro.

4, che è θ1. Questo perché A1 e D1 sono costanti, sono lunghezze cinematiche. Alfa sapevamo che era 0 e pertanto quindi abbiamo sostituito al posto di alfa 0 e abbiamo svolto i calcoli di pertinenza. Per quanto riguarda la matrice 2, quindi A2 rispetto ad 1, vediamo che questa matrice dipenderà da θ2, che è la nostra seconda variabile disgiunto. Per quanto riguarda la terza, invece, non abbiamo dipendenze da un θ, quindi da un θ3 che in realtà è costante, ma dipenderà da D3, perché il terzo giunto era un giunto prismatico. Ed infine la quarta matrice di trasformazione omogenea invece dipenderà da θ4. Le nostre quattro variabili disgiunto saranno quindi Q1, Q2, Q3 e Q4, ed in particolare θ1, θ2, D3 e θ4. Ora andiamo a moltiplicare le matrici di trasformazione omogenea tra loro, quindi abbiamo scritto precedentemente le nostre quattro matrici di trasformazione omogenea e ora le moltiplichiamo tra loro, quindi moltiplichiamo A01 per A12, per A23, per A34. Le prime tre matrici moltiplicate tra loro daranno questa matrice A3 rispetto a 0, che è questa evidenziata qui. Questa era la quarta matrice di trasformazione omogenea e infine dobbiamo moltiplicare questa per questa. E il risultato finale sarà il seguente. Quindi questa è la nostra matrice di trasformazione omogenea scritta in accordo alle regole di Tenavit-Hartenberg che contiene la posa del endeffector. Chiaramente questa posa è dipendente dalle quattro variabili disgiunto. Vediamo che abbiamo questa, per esempio qui, coseno di Q1 più Q2 più Q4, quindi questo elemento dipenderà da Q1, Q2 e Q4, analogamente anche questi elementi dipenderanno da Q1, Q2 e Q4, mentre invece la posizione dipenderà anche da Q3. Se ci ricordiamo, questa sottomatrice, quindi la sottomatrice, il blocco che comprende le prime tre righe e le prime tre colonne è la matrice di rotazione. Quindi questa matrice qui sarà la matrice che descrive l'orientamento dell'endeffector. Chiaramente l'orientamento dipenderà dalle variabili disgiunto rotatorie e quindi da Q1, Q2 e Q4. Non dipenderà ovviamente da Q3, che invece compare nella posizione dell'endeffector. La posizione finale, anch'essa chiaramente dipenderà dalle variabili cinematiche. E come vediamo qui, Q3 compare nella coordinata Z dell'endeffector. Questo perché in realtà è quello che ci aspettavamo, perché se noi ci ricordiamo, l'asse del giunto 3 era verticale, la nostra Z0, se ci ricordiamo, era anch'essa diretta in questo modo, il terzo giunto si muove, il terzo link si muove lungo questo asse, pertanto la quota finale dell'endeffector dipenderà da Q3, quindi la quota rispetto a Z. Quindi ricordiamoci che appunto rispetto a Z Q3 sarà un parametro determinante, sarà una variabile determinante per stabilire appunto la coordinata Z ed infatti appare in questa posizione, quindi nella posizione terza riga, quarta colonna. Quindi ricordiamoci questi tre elementi, l'elemento 1, 4, 2, 4 e 3, 4 sono la posizione dell'endeffector. Come vediamo, dipende da Q1, Q2 e Q3, non dipende da Q4. Questi valori che non sono evidenziati in blu, quindi D1, D4, A1, A2, eccetera, sono costanti, sono valori numerici, perché sono le lunghezze cinematiche che noi conosciamo. Quindi questi sono valori che possiamo andare a misurare sul robot oppure sono forniti dal produttore. Bene, ora evidenziamo in questa matrice, possiamo evidenziare la posizione dell'endeffector, che come dicevamo prima è questo blocco, quindi questo vettore, che comprende gli elementi 1, 4, 2, 4 e 3, 4. Quindi questa sarà la nostra coordinata X. Quindi l'elemento 1, 4 sarà la coordinata x, l'elemento 2, 4 sarà la coordinata y e l'elemento 3, 4 sarà la coordinata z. Come dicevamo prima, la coordinata z dipende solo da Q3, non dipende da Q1, Q2 o Q4.

E questa invece è la matrice di orientamento, quindi la matrice di rotazione che descrive l'orientamento dell'end effector. Come dicevamo prima, dipenderà da Q1, Q2 e Q4, non dipende da Q3 perché Q3 è una variabile prismatica. Una cosa interessante da notare è qui questo elemento meno 1 che ci fa capire che l'asse Z, perché questa colonna rappresenterebbe l'asse Z, quindi l'asse Z dell'end effector rispetto all'asse Z di base, è ruotata esattamente di 180 gradi, perché appunto questo meno 1 indica che l'asse Z4 è meno l'asse Z0. Ed infatti, se noi andiamo a prendere la figura che avevamo precedentemente, notiamo proprio che l'asse Z4 è rivolta esattamente in modo opposto rispetto all'asse Z0. E infatti, se vediamo, questa matrice di rotazione somiglia molto alla matrice di rotazione attorno a Z. Bene, quindi possiamo rappresentare la posa finale dell'end effector in questo modo, quindi come posizione riquadro verde e orientamento riquadro rosso, oppure possiamo anche esprimerla in un altro modo, possiamo anche esprimerla con un vettore di 4 elementi. Questo perché? Perché la posizione è questo riquadro verde, la possiamo copiare, quindi la coordinata X, la coordinata Y e la coordinata Z sono tre elementi notevoli che noi ricopiamo nel nostro vettore del task finale, mentre invece noi possiamo anche estrarre dalla matrice di rotazione dei parametri notevoli, che sono in realtà i tre angoli Q1, Q2 e Q4. E quindi, come vediamo qui, come dicevamo prima, questa matrice, somigliando molto alla matrice di rotazione attorno a Z, ci fa anche notare che, appunto, se noi estraiamo i tre angoli Q1, Q2 e Q4, possiamo descrivere in un modo appropriato l'orientamento dell'end effector. Quindi, in questo particolare caso, possiamo estrarre l'orientamento e diciamo scriverla in forma compatta in questo modo. Quindi l'orientamento in realtà dipenderà da come sono diciamo, dalle ampiezze di Q1, Q2 e Q4. Ripeto, in questo particolare caso, per altri robot questa diciamo questa scorciatoia non è possibile effettuarla. Bene, possiamo notare comunque che le due rappresentazioni che abbiamo, quindi questa rappresentazione con matrice di rotazione e posizione dell'end effector e anche quest'altra rappresentazione descritto quindi come task dell'end effector, quindi task finale, in realtà le due rappresentazioni sono equivalenti. Quindi possiamo esprimere la posa del robot sia in questo modo, quindi con questa matrice di trasformazione omogenea, oppure in quest'altro modo con questo vettore 4x1, quindi un vettore che contiene px, py e pz, che sono le tre coordinate della posizione dell'end effector, ed un angolo alfa z, che è l'angolo che descrive l'orientamento finale. Questo, come dicevamo prima, è possibile in questo robot perché l'angolo che descrive l'orientamento è un angolo attorno a un asse z, è semplicemente un angolo attorno a z. In casi più complessi, chiaramente questo non è vero e l'angolo sarà un angolo attorno a tre assi o due o tre assi e quindi sarà più complicato esprimerlo, anche se per esempio possiamo estrarre gli angoli di Euler o gli angoli dell'OPCO, ma diciamo in questo caso è molto semplice perché appunto, come dicevamo, l'orientamento dipende soltanto dall'asse, è un orientamento attorno all'asse z. Bene, ora passiamo all'implementazione in linguaggio MATLAB dell'algoritmo per il calcolo della cinematica diretta. Quindi, cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo scritto le nostre matrici di trasformazione omogenea, abbiamo scritto alla fine la matrice finale di trasformazione omogenea, che quindi comprende la posa, che descrive la posa dell'end effector, quindi posizione ed orientamento dell'end effector. Questo calcolo può essere effettuato anche, diciamo, con carta e penna, quindi può essere effettuato a mano per robot semplici. Il robot che abbiamo visto precedentemente è piuttosto semplice, quindi il calcolo poteva anche essere fatto a mano. Tuttavia, per robot più complessi, i calcoli diventano molto più pesanti e quindi, diciamo, dobbiamo per forza di cose utilizzare un software che ci aiuta a questo scopo, diciamo. In questa parte di lezione vedremo come utilizzare il linguaggio

linguaggio MATLAB, quindi il software MATLAB della MathWorks, per poter calcolare la cinematica diretta di un manipolatore, in particolare il manipolatore che abbiamo visto precedentemente, quindi il robot Scara. Bene, questo è il programma che vi mostrerò. Questa è la schermata di MATLAB. Vediamo qui queste tre righe che, diciamo, sono dei comandi che servono per inizializzare il programma. E definiamo qui le variabili simboliche che ci serviranno. Quindi con questo comando definiremo le variabili simboliche che entreranno nella tabella di Hartenberg. Quindi sono A1, A2, D1, D4, Q1, Q2, Q3 e Q4. Queste variabili sono reali e quindi io scrivo real al termine di questa definizione. Bene, ora abbiamo la tabella di Hartenberg che noi scriviamo in MATLAB come una matrice. Ricordiamoci che in MATLAB separiamo gli elementi nella stessa riga da una virgola e separiamo differenti righe con punto e virgola. Quindi avremo quattro colonne e quattro righe. Quello che ho scritto qui è esattamente la tabella di Hartenberg che abbiamo calcolato in precedenza. Ora calcoliamo le matrici di trasformazione omogenea, che sono queste quattro matrici. Qui ho invocato la funzione dh. La funzione dh è stata da me definita in questo script. Quello che facciamo, concentriamoci semplicemente su questa scrittura, questa è la matrice di trasformazione omogenea che abbiamo visto nella prima lezione sulla cinematica diretta. Quindi ho semplicemente copiato la matrice di trasformazione omogenea secondo la regola di Hartenberg. Quindi, tornando all'esercizio, in questo modo noi invochiamo questa funzione per ogni riga della tabella di Hartenberg e avremo le nostre quattro matrici di trasformazione omogenea. Come sappiamo, per ottenere la posa finale, le quattro matrici andranno moltiplicate tra loro, come faccio in questo comando. Quindi andiamo ad eseguire questo comando e vediamo che cosa otteniamo. Quindi vediamo che la matrice A1 è quella che avevamo calcolato anche, diciamo, a mano, la matrice A2 è la seguente, la matrice A3 è questa e la matrice A4 è questa. La matrice T sarà data dal prodotto delle quattro matrici ed è questa matrice che vediamo qui, che è esattamente quella che avevamo trovato, che avevamo calcolato e mostrato nella slide. Bene, ora vediamo ad esempio un caso numerico. Quindi noi abbiamo visto nel modo precedente come calcolare simbolicamente la posa di un robot utilizzando le regole di Hartenberg. E ora vediamo invece come calcolare la cinematica diretta data una posizione nota. Quindi facciamo finta che noi vogliamo trovare la posa dell'end effector quando Q1 vale pi greco quarti, Q2 vale 0, Q3 vale 0,05 e Q4 vale meno pi greco mezzi. In MATLAB dobbiamo sempre esprimere gli angoli in radianti, quindi non in gradi. E notiamo anche che questo 0,05 non sarà radianti, ma sarà metri, perché il giunto 3 è un giunto prismatico e quindi è una lunghezza, quindi diciamo si sviluppa in lunghezza. Ora definiamo le quattro variabili cinematiche, i quattro parametri cinematici, che sono A1, A2, D1 e D4, quindi supponiamo che noi li conosciamo dal datasheet che ci viene fornito dal produttore. Supponiamo che A1 è lungo 0,5 metri, A2 è 0,5 metri, D1 0,3 metri e D4 meno 0,1. Ricordiamoci che D4 è definito negativo. Ora abbiamo quindi Q1 pi greco quarti, Q2 0, Q3 meno 0,05 e Q4 meno pi greco mezzi, perché noi vogliamo valutare la cinematica diretta in questa configurazione. E con questo comando valutiamo appunto la matrice di trasformazione omogenea che avevamo ottenuto precedentemente con i parametri che abbiamo descritto nelle righe precedenti. Quindi andiamo ad eseguire questo calcolo e quello che vediamo è
che il risultato è la seguente matrice numerica. Quindi questa matrice numerica rappresenta la

cosa finale dell'end effector quando Q1 vale pi greco quarti, Q2 vale 0, Q3 meno 0,05 e Q4 meno pi greco mezzi. Quello che possiamo notare è che, per esempio, la coordinata z è 0,15 metri, che è più o meno, diciamo che è esattamente quello che ci aspettavamo, perché se noi andiamo a vedere le coordinate di 1 e di 4, le sommiamo viene 0,2, Q3 è meno 0,05 e quindi esattamente, se noi li sommiamo, viene 0,15. Quindi la coordinata z è quello che ci aspettiamo e possiamo anche calcolare, diciamo, a mente. Mentre invece l'orientamento, come vediamo qui, è un orientamento che, quindi diciamo questa sottomatrice qui, ricorda molto appunto una rotazione attorno a z, come dicevamo anche precedentemente. Bene, ora dalla posa che abbiamo ottenuto in questo caso, cerchiamo di estrarre gli angoli di Eulero zx', z'. Vediamo se è possibile effettuare questa estrazione. Quindi selezioniamo gli elementi, vediamo qui R11 lo seleziono come R di 11, quindi diciamo creo queste variabili in modo da esprimere in modo più compatto gli elementi della matrice e andiamo a calcolare la soluzione 1 degli angoli di Eulero. Se voi ricordate la formula per calcolare gli angoli di Eulero, questa è la copia, diciamo, abbiamo copiato quella formuletta. Bene, dobbiamo però ricordarci di verificare che il seno di questo angolo sia diverso da 0. Nel momento in cui viene 0, abbiamo la singolarità e quindi non è possibile estrarre gli angoli di Eulero. Vediamo che cosa accade. E il seno di quest'angolo è questo valore che viene evidenziato qui. Questo valore sembrerebbe diverso da 0. In realtà, se noi vediamo bene, questa scrittura vuol dire 1,22 per 10 alla meno 16. Quindi questo vuol dire che questo valore è esattamente 0, quindi c'è un piccolo errore numerico, ma questo valore è 0, pertanto non è possibile estrarre gli angoli di Eulero. Vediamo se invece è possibile estrarre gli angoli Rolle-Piccioni. Quindi anche qui copiamo la formula che avevamo visto nella lezione sugli angoli Rolle-Piccioni e andiamo ad eseguire questa parte di codice. Bene, il coseno, quella verifica che dobbiamo fare per la singolarità è dobbiamo verificare che il coseno di θ sia diverso da 0. Vediamo che il risultato è 1, quindi il coseno è effettivamente diverso da 0. Pertanto possiamo quindi estrarre gli angoli Rolle-Piccioni e anche qui abbiamo copiato la formula che avevamo visto precedentemente. Quindi abbiamo, ricordiamo, due soluzioni che differiscono in questo modo, differiscono dalla radice quadrata. Se noi ricordiamo qui nella formula che abbiamo visto nelle slide, avevamo più o meno radice quadrata, quindi una soluzione che ho chiamato Sol1 sarà con il più, la seconda soluzione che ho chiamato con Sol2 sarà con il meno, quindi vediamo qui meno radice quadrata. Ad ogni soluzione θ, quindi θ soluzione 1, θ soluzione 2, corrisponderanno psi e φ per la prima soluzione e Psi e φ per la seconda soluzione. Quindi il risultato che abbiamo, se noi eseguiamo anche questa sezione, sono questi valori. Quindi gli angoli Rolle-Piccioni per la prima soluzione sono 0, 3 quattordici, quindi pi greco e meno 0,7 radianti, mentre invece per la seconda soluzione sono meno pi greco, 0 e 2,35 radianti. Quindi questo in realtà, se noi andiamo a verificare poi sul grafico queste due soluzioni, ricordiamoci che Rolle-Piccioni vuol dire angolo attorno all'asse x del reference frame 0, angolo attorno all'asse y, angolo attorno all'asse z, sempre riferito al reference frame di base. Quindi se noi vediamo l'orientamento dell'end effector, del frame dell'end effector rispetto al frame 0, RF0, quindi il reference frame di base, vediamo che possiamo esprimere effettivamente quell'orientamento in accordo a questi tre angoli, rispetto a x, rispetto a y, rispetto a z, oppure analogamente rispetto a x, rispetto a y e rispetto a z. Possiamo verificare guardando la figura che effettivamente queste soluzioni sono compatibili con quello che abbiamo. Quindi appunto,

Facendo se vogliamo fare una piccola ricapitolazione di quello che abbiamo visto con questo programma, abbiamo calcolato la cinematica diretta del robot Scara prima simbolicamente, dopodiché abbiamo calcolato la cinematica diretta numericamente in una certa particolare configurazione che ci interessava, ed infine abbiamo cercato di estrarre gli angoli roll PCO e gli angoli di Eulero. Abbiamo visto che con gli angoli di Eulero, l'estrazione non è possibile, perché siamo in una situazione di singolarità, mentre invece è possibile estrarre gli angoli roll PCO. Abbiamo fatto il calcolo e abbiamo commentato il risultato. Bene, questo termina la lezione. Vi ricordo che è possibile trovare materiale supplementare sul sito dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenute a tutti. Mi chiamo Michele Bernardini, sono professore all'Orientale di Napoli, dove insegno lingua e letteratura persiana e insegno anche storia dell'Iran moderno e contemporaneo e dell'Impero Ottomano. Questa lezione sarà dedicata all'Islam non arabo. La scelta di dedicare questa lezione all'Islam non arabo è perché è un tema in genere non così chiaramente compreso e definito né dagli storici né tantomeno da chi di solito si occupa di questi argomenti. Che cosa voglio dire? Voglio dire che l'Islam è un universo molto complesso e che nella sua storia ha conosciuto fasi e protagonisti molto diversi tra loro. Una gran parte dei musulmani non è araba, forse la maggioranza. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione saranno dal Marocco all'Asia centrale, il califfato Omayyade, il califfato Abbaside e l'Oriente, i turchi nel califfato e i Ghaznavidi, promotori della civiltà persiana. Partiamo dal primo argomento. Dal Marocco all'Asia centrale, il califfato Omayyade. Il califfato Omayyade è stato il primo grande impero islamico. Si materializzò questo califfato all'indomani della morte di Maometto e dei suoi quattro immediati successori, i cosiddetti califfi ben guidati. Se osservate questa carta geografica, avete una percezione molto precisa dell'espansione dell'Islam, che partì dalla Mecca, che voi vedete, dalla Mecca e Medina, dall'area sacra, diciamo, nel cuore

della penisola araba per espandersi verso la Siria, verso l'Iran, quello che oggi è Iran e che all'epoca era la Persia sasanide, e ancora verso l'alta Mesopotamia, per poi continuare la propria espansione ancora verso l'Egitto e il Maghreb. In questa vasta regione l'Islam dilagò in tempi molto brevi, più o meno metà di un secolo. Nel 651 già tutto l'Iran era stato conquistato e così gran parte dell'impero bizantino, ovvero le frontiere orientali dell'impero bizantino, furono sottomesse in quest'epoca. L'invasione musulmana mutò radicalmente le società del mondo tardo-antico. Una cosa che colpisce è la rapidità dell'espansione araba. Che cosa intendiamo con la rapidità dell'espansione araba? Intendiamo appunto questa velocità di conquistare i territori con un esercito in fondo di limitate dimensioni e con armamenti anche molto meno potenti, molto meno forti di quelli delle civiltà che venivano sottomesse. Gli arabi avevano altri strumenti per poter compiere questa invasione. Uno di questi era la capacità di offrire una realtà sociale nuova a dei paesi dove il potere era molto centralizzato e dove sostanzialmente una società che era improntata molto allo sfruttamento agricolo, considerava i propri sudditi come degli schiavi. Questo fenomeno era soprattutto vivo sia nel mondo sasanide che nel mondo bizantino. Due imperi, quello sasanide e quello bizantino, infatti hanno il dominio totale di un'area che si estende da Costantinopoli fino appunto alle frontiere con l'India. In mezzo tra loro due si trovano due stati, sono due stati cuscinetto. Uno stato è lo stato Lachmide e l'altro è quello Ghassanide. I Ghassanidi sono vassalli di Bisanzio, i Lachmidi sono vassalli dei Sasanidi. Questi due stati impediscono per la maggior parte del tempo lo scontro diretto fra questi due grandi imperi, ma questi due stati sono anche trattengono nella loro civiltà anche molti aspetti culturali dei paesi di cui sono vassalli e sono anche intermediari culturali, passano messaggi che vanno dal mondo bizantino a quello sasanide, da quello sasanide al mondo bizantino. E anche il mondo arabo non è così ignoto a quest'epoca, è ben conosciuto sia ai sasanidi che ai bizantini ed è spesso anche sfruttato prima appunto dell'avvento di Maometto e quindi dell'Islam. Ma il dinamismo dell'occupazione musulmana, come ho detto, sta soprattutto su un fenomeno, ed è il fenomeno appunto della velocità, ma anche della capacità di comprendere la società in un senso più allargato, di estendere appunto anche la partecipazione a un movimento ideologico e religioso qual è l'Islam delle origini in una società che decisamente si allarga e si espande. Se noi vediamo questi due imperatori, Giustiniano e Cosroe I, sono stati due imperatori molto famosi per le loro gesta e soprattutto per il loro conflitto. Il limes giustinianeo è quello che divide la Persia dall'impero sasanide e che qui vedete nella sua parte orientale proprio essere caratterizzato da un confine che divide il mondo

arabo, e i due mondi persiano-sasanide e il mondo bizantino. Questo mondo ha speso moltissime risorse per i conflitti che vedevano affrontarsi i bizantini con i sasanidi. Se lo vediamo dall'altra parte, vedremo anche un impero che si arrivava fino all'India. E in questa linea di frontiera, la frontiera fra Sasanidi e Bizantini, vedete che ci sono città molto importanti dell'età tardo-antica. Edessa, oggi questa città si chiama Urfa, è una città molto importante. Carre, che è la città famosa anche per una battaglia avvenuta in precedenza. Nisibi, Amida, oggi si chiama Diyarbakir. Tutti questi centri diventano centri di uno scontro molto serio e importante, che impone a questi due imperi di investire tutte le risorse economiche che hanno, soprattutto nella guerra. Questo porta questi due imperi a un profondo impoverimento. Già l'imperatore Cosroe I di Iran deve spendere moltissimo denaro per poter combattere contro Giustiniano e si trova di fronte a delle rivolte sociali. Quando sale al potere Cosroe I si trova a dover contrastare una rivolta popolare guidata da un eretico che si chiama Mazdakieh, e questo Mazdakieh fa delle rivendicazioni che sono state poi in seguito considerate rivendicazioni di tipo comunistico, perché appunto cercavano di interpretare i movimenti popolari che si rivoltavano contro l'eccessivo sfruttamento, soprattutto delle masse agricole. Dall'altro lato, nell'impero bizantino, si assiste anche lì a un profondo impoverimento, e questi due fenomeni di impoverimento portavano alla tesaurizzazione dei beni, a un accumulo del denaro fatto soprattutto da parte del potere politico. Gli arabi cambiano completamente atteggiamento. Bisogna ricordare che Muhammad, il profeta Maometto, è un uomo che possiede, che come attività fa il commerciante, e la categoria, una classe di commercianti e di persone che non hanno questa attitudine all'aristocrazia, diventano classi dominanti. Questo cambia profondamente i connotati sociali e politici di tutto questo mondo, soprattutto all'epoca di Eraclio e Cosroe II, che sono i sovrani contemporanei a Maometto. Il loro scontro porta a un totale depauperamento delle risorse in Iran e a un impoverimento anche sostanziale di quelle bizantine, che portano quindi a una degradazione, a un degenerare della situazione in Iran, in particolare, dove tutti i satrapi delle periferie dell'impero diventano delle potenze locali abbastanza semi-indipendenti rispetto allo Stato centrale. Negli ultimi anni del regno sasanide, quelli che precedono appunto l'invasione islamica, questo regno è un regno ormai profondamente impoverito. Qui vedete l'espansione del califfato. In un arco di tempo più lungo di quello del califfato omayyade, ma potete notare che si va dal Marocco, anzi dalla Spagna omayyade, che fu conquistata già nell'VIII secolo, fino alla Transoxiana, cioè lo stato che oggi corrisponde all'Uzbekistan, e alla frontiera con l'India. È un impero molto grosso, dove si usa un'unica moneta, dove una lingua, come vedremo molto importante, questo aspetto è dominante, cioè l'arabo, e dove appunto ci sono grandi città che si sviluppano. Alcune nascono ex novo, tipo il Cairo, Al-Kahira, la vincitrice,

o Baghdad più tardi, altre invece crescono su antichi insediamenti e si sviluppano. A proposito di città, vale la pena sottolineare che queste città hanno caratteristiche molto diverse tra loro. Da una parte ci sono le città di stampo ellenistico. Prendete per esempio Herat, una città, quella che vedete qui a destra, e che è una città oggi dell'Afghanistan, dell'attuale Afghanistan, ma che sorge su un'antica città ellenistica che si chiamava Alessandria Aria. Come vedete c'è un tipico impianto ellenistico, una pianta a croce caratterizzata da un cardo e un decumano, come potrebbe essere Napoli o come potrebbero essere altre città di epoca ellenistica. E prendete invece una città orientale, la città di Baghdad. La città di Baghdad viene costruita a metà del IX secolo e nel IX secolo si riprende un modello che è il modello appunto iranico. Questo modello iranico è un modello circolare. Vedete come l'Islam mostra uno degli aspetti più interessanti della sua tradizione. Al di là di questo culto abbastanza sbagliato, secondo me, delle origini delle cose, cioè cercare di vedere in tutto questo delle origini ellenistiche o iraniche, quello che è interessante dell'Islam, a mio giudizio, è il fatto che queste due civiltà si integrino e sono integrate in un sistema che vede coesistere forme orientali e forme occidentali, cioè è il trionfo di una formula indipendente, una formula islamica. Fu una colonizzazione etnica e nel contempo religiosa e linguistica. Arabi, persiani, turchi, ma anche curdi, armeni, berberi, indiani e altri ancora. Questo mondo si caratterizzerà per la coesistenza di popoli molto diversi tra loro. Naturalmente, quando noi parliamo di arabi, parliamo di tanti tipi di arabi diversi, tanti gruppi tribali e etnici diversi addirittura tra gli stessi arabi. Così i persiani non possono essere considerati un'unica civiltà. C'è una civiltà iranica, se volete, che è molto più estesa di quella che oggi vive in Iran, dove è una maggioranza, ma dove esistono tante minoranze ancora oggi. Ma parliamo anche di quegli iranici che si trovano oltre il Sir Daria e l'Amu Daria, cioè che si trovano nella Transoxiana, quello che oggi si chiama Uzbekistan, che sono all'epoca i Sogdiani, l'antica Sogdia appunto, e parlano un'altra lingua iranica, il Sogdiano. I turchi, a loro volta, vivono nelle steppe dell'Asia centrale e parlano il turco, anzi ne parlano diverse varietà, già in quest'epoca molto antica. E poi ci sono i curdi sono una popolazione indo-iranica e questa popolazione indo-iranica parla a sua volta un'altra lingua, gli armeni che hanno un'altra loro tradizione indo-iranica e che sono stabiliti sul Caucaso, i berberi in Nord Africa e appunto gli indiani indiani che sono in un'infinità di sottogruppi che vivono alle frontiere sulle frontiere orientali del mondo iranico. Quindi i musulmani si sono internazionalizzati. Questa percezione delle diversità etniche, religiose e linguistiche avviene a partire da un certo momento in poi. L'arabo è la lingua egemonica, è la lingua del Corano, è la lingua del testo sacro per eccellenza, quindi è anche una lingua sacra che viene considerata emanata direttamente da Dio e quindi intoccabile nella forma che compare soprattutto nel Corano, ma anche nella forma delle tradizioni religiose legate a Muhammad, gli Hadith, ma ci sono anche altre lingue, ci sono
come abbiamo visto, per esempio il persiano. Il persiano è una lingua molto importante che però non viene parlata. Per almeno 3 secoli questo persiano scompare in una specie di iato storico dove non troviamo testimonianze di testi scritti in persiano. Ci sono poche, rare testimonianze in giudeo-persiano, per esempio, cioè il persiano scritto in caratteri ebraici, ed altre sporadiche testimonianze, sopravvivenze di quello che era il medio persiano. Così il turco, del turco sappiamo ben poco, ma lo troveremo più avanti e fra poco ve ne parlerò. Quanto ai curdi, gli armeni hanno una tradizione scritta già da un periodo abbastanza lungo, e ancora il berbero non ha una tradizione scritta. Qual è la percezione? La percezione della diversità avviene perché i persiani, per esempio, cominciano a scrivere in arabo, e allora questo segna un grande cambiamento. I persiani si islamizzano, e islamizzandosi, diventando musulmani, acquisiscono anche una conoscenza molto approfondita dell'arabo, anzi diventano i maggiori interpreti forse dell'arabo, scrivono i primi grandi dizionari di arabo, scrivono le grandi opere di geografia, scrivono molte opere scientifiche e si occupano addirittura dell'interpretazione del Corano. La più grande opera storica del IX secolo, cioè una delle più antiche, è la famosa storia di Tabari, appunto, che è scritto da un autore del Tabaristan, come dice il suo nome, e che è un autore persiano. Che cosa porta questo? Porta a far sì che, soprattutto dopo che il califfato si sposta a Baghdad a metà del IX secolo, la cultura persiana sia una cultura abbastanza egemone rispetto anche a quella araba, che fino a quel momento ha imposto molte regole. E questa cultura persiana, pur scrivendo in arabo, pur comunicando in arabo, si distingue da quella invece scritta da arabi autoctoni, che non, certamente non manca, ma che comunque entra in una sorta di conflitto. Il primato quindi dell'Islam emerge, ma emerge anche quello dei popoli sottomessi. I popoli sottomessi che cosa fanno? A un certo punto iniziano a rivendicare, soprattutto su un piano letterario, la propria identità e a dire, ci sono i persiani, ci sono gli arabi, non ci sono dei musulmani di serie A e di serie B. Questo porta a uno stato anche di conflitto, uno stato anche di rivalità più che di conflitto tra queste componenti. Prendiamo il neopersiano. Il neopersiano è una lingua che compare dal X secolo. Usa l'alfabeto arabo, vi aggiunge quelle 4 lettere che vedete qui a destra, che sono lettere che non esistono nell'alfabeto arabo, la P, la C, la J e la G, però adotta anche tutti i segni dell'alfabeto arabo. In alcuni casi questi segni diventano segni omofoni, cioè hanno lo stesso suono, mentre in arabo hanno suoni diversificati. Perché? Perché il persiano si adatta all'alfabeto, ma lo trasforma, lo modifica, e d'altro canto la lingua persiana diventa una lingua a sé stante, a partire soprattutto dal X secolo, comincia ad avere sue testimonianze scritte e sue manifestazioni letterarie ben precise. Il neopersiano è molto diverso nella sua forma scritta da quello che era il pahlavico, era il medio persiano. È da notare una cosa molto singolare di queste lingue, che i persiani hanno sempre adottato alfabeti che erano loro estranei, che non erano stati concepiti da loro, e per questo conoscono molto bene l'arte di arrangiare degli alfabeti a delle nuove lingue.
La stessa cosa non avviene per le lingue turche, che in Asia centrale invece verranno scritte a partire dal VI-VII secolo con dei caratteri runici o anche con dei caratteri sogdiani, che sono simili a quelli del pahlavico e comunque sono simili, sono di origine aramaica. I caratteri runici invece sono tipicamente dell'Asia centrale, in particolare queste iscrizioni che vedete qui si trovano sulla valle di un grande fiume che è il fiume Orkhon, dove rappresentano, sono iscrizioni monumentali dedicate ai sovrani del grande impero turco celeste e degli imperi che gli succedettero. Anche qui sono manifestazioni che indicano una diversità etnica ben precisa, che poi verrà ribadita nel corso dei secoli successivi. Ci sono categorie piuttosto inadeguate, quindi, nella storiografia moderna. La storiografia moderna e la moderna costruzione degli stati a volte ha fatto prendere dei grossi abbagli dovuti anche a ragioni propagandistiche, a ragioni di politica piuttosto sentite nel mondo moderno. Perché questo? Perché non si accetta l'idea che l'Islam sia stato un grande coagulante di tutte queste forze, di tutte queste civiltà. Dal Novecento in poi, soprattutto dall'Ottocento in poi, già nell'Ottocento, tutti questi stati, conformandosi come nuove entità statali, hanno cominciato a rivendicare una propria identità indipendente. Ma questa identità non coincide affatto con le identità reali del passato, ma piuttosto con quelle di monarchi moderni, contemporanei o di signori militari anche. Si può ricordare, per esempio, che il re Reza Pahlavi, re dell'Iran, dedicò una festa straordinaria a Persepoli all'impero Achemenide, cioè l'impero antico iranico, come se questa memoria fosse una memoria reale, come se lui fosse un discendente di quella dinastia. Ma si può anche ricordare che Saddam Hussein fece ricostruire Babilonia come se lui fosse stato un discendente dell'impero accadico o dell'impero appunto babilonese. Quindi la geografia politica di oggi e la geografia politica di ieri non corrispondono affatto a una realtà che coincide in qualche modo. La geografia politica di oggi corrisponde alle evoluzioni dell'epoca postcoloniale, cioè alle evoluzioni che si sono verificate a partire soprattutto nel XX secolo, dalla decolonizzazione in poi, e servono a rivendicare molto spesso delle identità nazionali. Ma questi stati nel passato furono molto diversi, soprattutto nel passato califfale. Prendiamo l'Iran. L'Iran di oggi è molto più piccolo sia dell'Iran sasanide sicuramente, sia dell'estensione di quello che era l'Iran califfale. Osservate il fatto che, per esempio, una regione orientale che si chiama Khorasan, Khorasan significa il luogo dove sorge il sole, cioè l'Oriente, oggi è limitata a un'area del nord-est dell'Iran. Ma nel passato questa regione occupava quello che oggi sono tre stati, il Turkmenistan da una parte, quasi integralmente, cioè lo stato che si trova a settentrione dell'Iran, l'Afghanistan occidentale e ancora una parte pure dell'Uzbekistan, se vogliamo, che si trova più a nord. Altre nazioni come l'Azerbaigian
Oggi sono divise fra due stati, uno è l'Azerbaigian, quella che era stata la Repubblica Sovietica dell'Azerbaigian, e l'altro l'Azerbaigian iraniano. Nel passato queste costituivano una macro regione unitaria e così l'Iran includeva anche tra le sue province la Mesopotamia, cioè quello che oggi si chiama Iraq. E Baghdad, che era la capitale del califfato, sorgeva proprio in Mesopotamia, lì dove sorgeva, prima di Baghdad, anche la città di Ctesifonte, che era stata la capitale appunto dell'impero sassanide. Quindi vedere oggi l'Iran e sentire rivendicare questo passato spesso porta a delle distorsioni prospettiche, di prospettiva appunto storica. Un altro aspetto che è molto interessante da questo punto di vista è quello del cambiamento anche dell'Iran stesso in epoca medievale. L'Iran era diviso al suo interno da due, è diviso ancora oggi da due grandi deserti, il Dasht-e-Lut e il Dasht-e-Kavir, il grande deserto salato, se volete, che dividono proprio nettamente un oriente e un occidente. L'occidente è quello dove è nata la civiltà sasanide, prima di lei quella achemenide, l'oriente è invece uno stato ai margini nel passato. Con la prima invasione araba l'oriente viene fatto abitare da tribù un po' ribelli che si trovavano in Arabia e che vengono trasferite appunto in questa regione. Ma oggi questa è un'unica entità, è un'unica entità politica. Quindi anche qui ci possono essere delle profonde distorsioni. Un'altra distorsione sono le ricostruzioni teoriche fatte soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, che prevedevano che esistessero dei periodi come il cosiddetto intermezzo iranico. In realtà è un unico ridotto periodo piuttosto breve in cui l'Iran viene governato da sovrani apparentemente iraniani, ma che in molti casi non erano persiani, non erano iranici, ma potevano essere turchi, sogdiani o di altre etnie. Quindi anche questo tipo di forzature può portare ad avere degli errori di prospettiva piuttosto importanti. A questo punto vi lascio con degli spunti di riflessione al quale dovreste essere in grado di rispondere. L'avvento dell'Islam può essere considerato come un momento di frattura o piuttosto esprime la continuità col mondo antico? Il prevalere dell'arabo come lingua egemone condizionò anche l'evoluzione delle lingue locali? Adesso vediamo un nuovo argomento, il califfato abbaside e l'Oriente. Rapidamente due parole su questo argomento. Il califfato abbaside nasce in rottura con quello che era il precedente califfato, quello omayyade. Si forma grazie a una rivoluzione che si sviluppa nell'Oriente, appunto, del mondo islamico, in particolare in quel Khorasan che abbiamo visto prima, dove un personaggio che si chiama Abu Muslim scatena una rivoluzione e questa rivoluzione porta al potere la dinastia califfale degli Abbasidi. Gli Abbasidi hanno come caratteristica quella di spostare decisamente verso Oriente il cuore del califfato. A partire dall'821, emirati indipendenti nelle province orientali del califfato abbaside prendono il potere, diventano sempre più autonomi, ma conservano una loro dipendenza dal cuore del califfato. È l'apogeo del califfato, i sostenitori della rivoluzione abbaside diventano sempre però più indipendenti. Si formano degli emirati nelle province orientali che sono sempre più indipendenti. Ne vediamo qui uno, l'emirato Taheride, che vivrà per tutto il corso del IX secolo. Non abbiamo documenti in persiano di questo emirato, però era indubbiamente un emirato di persiani.
e ancor più indipendente è l'emirato dei Safaridi, una dinastia che nasce nel sud, questa volta dell'Iran, quasi alle frontiere con l'India. Ma il più importante di tutti questi emirati è lo stato samanide in Transoxiana, che sorge fra il IX e il X secolo. È in questo stato che nasce la lingua persiana e che nasce una vera e propria nozione di nostalgia del passato centroasiatico e iranico. È in questo periodo che si sviluppa un'idea di mondo iranico e mondo aniranico, cioè di due mondi che si contrappongono, e questa volta è grazie al persiano che quest'idea si sviluppa. La lingua neopersiana, il farsi, paradossalmente nasce fuori da quelli che sono i confini di oggi dell'Iran. Ma anche la civiltà dei Samanidi si caratterizza per un recupero dell'antica civiltà iranica. Questa è la tomba del personaggio più importante di questa dinastia, che si chiamava Ismail il Samanide, appunto, che sorge nel X secolo nella città di Bukhara e che ha la tipica forma di un tempio del fuoco zoroastriano, cioè di uno dei culti principali di questa regione del mondo. Cioè un Chahar Takh, un piccolo edificio con quattro ingressi sui quattro assi principali. Anche qui ci sono degli spunti di riflessione da fare. Gli emirati dell'Iran orientale furono degli stati indipendenti o legati piuttosto al potere centrale del califfato? Qual era la voce principale dei traffici commerciali centrasiatici e perché il persiano si diffuso come lingua in un'estrema periferia del califfato? Passiamo a un nuovo argomento: i turchi nel califfato. Da un certo momento in poi, in questo mondo califfale, la presenza turca si fa sempre più pressante. È in particolare nel IX secolo che si intensifica la presenza di schiavi militari turchi nel califfato. La fondazione di Baghdad a metà dell'VIII secolo è un momento determinante. Gli eserciti abbasidi si riempiono di questi pretoriani turchi. I pretoriani turchi quindi diventano un elemento fondamentale delle truppe califfali e sono i nuovi protagonisti militari e politici. Sono anche artefici di molte sommosse, sono protagonisti di molti movimenti popolari nella stessa città di Baghdad, tanto che nell'835 la città di Baghdad viene abbandonata. Viene abbandonata perché la sua forma circolare non consente di contenere queste rivolte popolari guidate da questi schiavi militari turchi e viene fondata una nuova città. Questa nuova città si chiama Samarra ed è più a settentrione sul Tigri. Qui vedete la sua pianta. Rispetto alla città circolare di Baghdad è molto diversa, si estende su un territorio molto più ampio e soprattutto si estende in lunghezza, e gran parte di questa città è una città destinata agli alloggi dei militari, appunto, dei pretoriani, ma è anche una città che è rimasta, perché è stata molto presto abbandonata nell'892 e ha lasciato intatte le vestigia della civiltà abbaside, come il famoso minareto della Maluia, che potrebbe evocare la forma di uno ziggurat antico, e le sue enormi moschee destinate alla presenza di numerosissime persone. Questi schiavi pretoriani vengono chiamati mamelucchi in italiano, cioè posseduti, schiavi, e esprimono le forme diverse della schiavitù nel mondo islamico, perché uno schiavo militare ovviamente non è come uno schiavo
che domestico oppure uno schiavo usato per dei lavori forzati. Nel mondo islamico esistono categorie molto diverse di schiavi. Per esempio ci sono

sono gli zanj, i neri, che sono usati per i lavori più faticosi. Questo avviene, per esempio, sui fiumi, per bonificare regioni come la bassa Mesopotamia. I schiavi militari invece hanno uno statuto molto più importante. La schiavitù militare turca diventa un elemento molto importante della società e ad essa si associano altre forme di schiavitù. Addirittura alcuni di questi schiavi diventano elementi politici importanti. In Egitto una dinastia viene comandata da un capo militare turco, Ibn Tulun, che fonda appunto la dinastia Tulunide. Nell'Iran orientale saranno i Ghaznavidi, un'altra grande dinastia militare che nasce da origini servili militari e che diventa una dinastia potentissima. Mentre in Asia centrale altre dinastie turche si svilupperanno in parallelo, come i Karakhanidi in Asia centrale. Ma di Mamelucchi ce ne sono tantissimi. Ci saranno a Delhi, per esempio, almeno quattro grosse dinastie sultaniali mamelucche e ancora in Egitto i più famosi di tutti che saranno in seguito i mamelucchi appunto d'Egitto. Qui vedete la moschea di Ibn Tulun al Cairo che riprende non a caso le forme degli edifici abbasidi, incluso il minareto a spirale che è uguale a quello che abbiamo visto a Samarra. Come vedete da questa immagine, l'impero Ghaznavide è collocato sulle frontiere orientali del califfato. L'impero Ghaznavide sarà molto importante per quella che è l'espansione verso l'India del califfato stesso, perché il sovrano, il sultano Ghaznavide, si farà campione appunto della diffusione dell'Islam verso queste regioni. Qui a Ghazna, che vedete collocata sulla frontiera coi territori indiani, sorge una grande capitale che verrà dotata di straordinari edifici come questo minareto, il minareto di Bahram Shah, che ancora oggi sopravvive in piedi nel cuore della città di Ghazna e che rappresenta lo splendore di questa civiltà. Di questa civiltà dobbiamo assolutamente parlare perché è stato uno dei momenti più importanti di tutta la storia califfale posteriore e ne parleremo più diffusamente nella prossima parte. Ora vi propongo alcuni spunti di riflessione su quello che abbiamo detto. La schiavitù militare può essere considerata la stregua di altre forme di schiavitù? Cosa portava i turchi a eccellere nell'arte militare? Bene, andiamo a un nuovo argomento. I Ghaznavidi, promotori della civiltà persiana. Come abbiamo detto, i Ghaznavidi sono gli artefici di una diffusione, di una maggiore espansione dell'Islam, ma sono anche i protagonisti della civiltà persiana. Vediamo perché. Nel X secolo c'è una diffusione sempre più consistente della letteratura persiana. Il libro dei re di Ferdusi viene terminato nel 1020. È un monumento letterario della nostalgia iranica. Il libro dei re è un'opera epica dei re leggendari dell'antichità persiana e dei re moderni. Ricordo che in Italia esiste la più antica copia del libro dei re conosciuta. Si trova alla Biblioteca Nazionale di Firenze e fu scoperta nel 1978 dal professor Angelo Michele Piemontese. Questa è una delle opere più importanti di tutta la letteratura persiana che potrebbe essere paragonata in Italia alla Divina Commedia di Dante come valore e importanza storica. I Ghaznavidi sono artefici di una grande espansione verso l'India, abbiamo detto. Lahore è una nuova capitale. Conquistata la conquista del subcontinente indiano, che era già iniziata nell'VIII secolo, adesso trova una nuova realtà.
E soprattutto queste nuove invasioni sono realizzate in nome del jihad, cioè della guerra di religione. La guerra di religione è perché i sultani turchi vengano riconosciuti dal califfo come protagonisti politici. E perché? Perché non c'è una legittimità, essendo turchi, a diventare autorità religiose di una qualche valore, ma l'autorità che viene acquisita soprattutto grazie a queste conquiste militari e grazie al fatto che questi sovrani di origine servile ora si sono, sono diventati una potenza e rivendicano una propria indipendenza anche da questo punto di vista, anche un'autorità politica particolare. Sono soldati di frontiera molto spesso, c'è tutta una letteratura relativa alla guerra di frontiera. A Somnath in India, per esempio, viene demolito completamente un tempio induista nel Gujarat, appunto a Somnath, che è il tempio dove, dove è detenuto uno dei più grandi lingam induisti, cioè un monumento induista, un monumento fallico che viene demolito in 1000 pezzi e i cui pezzi poi vengono portati in dono alla Mecca come trofeo militare. Questo spirito del jihad porta alla conquista di tutto il settentrione dell'India. Sono ben 17 campagne che portano appunto a questa frontiera che vedete qui disegnata fino almeno alla regione del Gange, poi nel secolo successivo si spingerà appunto fino all'altra sponda dell'Oceano Indiano, il Golfo del Bengala. Alcuni spunti di riflessione: è giusto oggi considerare la civiltà persiana come totalmente disgiunta da quella turca? Il libro dei re di Firdusi celebra le glorie dei sovrani di Persia, ma chi è stato dedicato? Quali erano le principali motivazioni della guerra santa condotta dai Ghaznavidi in India? Vi ricapitolo tutti gli spunti di riflessione di questa lezione. L'avvento dell'Islam può essere considerato come un momento di frattura o piuttosto esprime la continuità col mondo antico? Il prevalere dell'arabo come lingua egemone condizionò anche l'evoluzione delle lingue locali? Gli Emirati dell'Iran orientale furono degli stati indipendenti o legati piuttosto al potere centrale del califfo? Qual era la voce principale dei traffici commerciali centroasiatici? E perché il persiano si diffuse come lingua in un'estrema periferia del califfato? La schiavitù militare può essere considerata la stregua delle altre forme di schiavitù? Cosa portava i turchi a eccellere nell'arte militare? È giusto oggi considerare la civiltà persiana come totalmente disgiunta da quella turca? Il libro dei re di Ferdusi celebra le glorie dei sovrani di Persia, ma a chi fu dedicato? Quali erano le principali motivazioni della guerra santa condotta dai sovrani Ghaznavidi in India? Siamo arrivati alla conclusione di questa lezione. Vi ricordo che sulle pagine web del corso potrete trovare ulteriori spunti bibliografici e altre informazioni che possono essere utili come approfondimento di questa lezione.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventata realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui incominciamo a definire quali sono gli step necessari per la realizzazione di una strategia comunicativa. Ci saranno poi lezioni specifiche dedicate ai diversi step. Oggi vediamo in generale che cosa significa fare strategia comunicativa. Gli argomenti di cui parliamo sono tre: sono le funzioni della comunicazione d'impresa in generale, una definizione di comunicazione tattica e di comunicazione strategica e le quattro fasi della strategia, quali sono e come si impostano. Per cui iniziamo adesso dalle funzioni della comunicazione d'impresa. All'interno di questo argomento vedremo quale specifica funzione risulta essere più tattica o risulta essere più strategica e vedremo come esistono delle funzioni dirette o indirette e come si collegano ai linguaggi. Quindi iniziamo dalle macro funzioni della comunicazione d'impresa. La comunicazione d'impresa ha lo scopo di rispondere ad uno o più obiettivi di marketing. Come spesso succede, la prima slide che vi mostro è abbastanza ovvia, ma spesso nel lavoro che facciamo, nell'ovvietà si nascondono una serie di elementi cruciali. Qui, ad esempio, qual è l'elemento cruciale di questa definizione pur generica? È il concetto che la comunicazione d'impresa, a differenza della comunicazione a 360 gradi, è finalizzata a rispondere a degli obiettivi di marketing. Quindi esiste un marketing che si pone degli obiettivi, parte di questi obiettivi possono essere affrontati, possono trovare una finalizzazione attraverso la comunicazione, ma non tutti gli obiettivi di marketing sono obiettivi di comunicazione. Su questo bisogna fare attenzione. Quindi esiste un marketing, adesso vedremo, esiste un marketing operativo e un marketing strategico, ed esiste una comunicazione che si muove fra i due ambiti cercando di dare una soluzione a quesiti, finalità, obiettivi che il marketing si pone. Partiamo dal macro obiettivo generico, evidente, vendere di più il mio prodotto, ma questo è soltanto uno dei macro obiettivi della comunicazione. In realtà la comunicazione d'impresa è fatta di tanti obiettivi specifici. Non tutti gli obiettivi di marketing, come dicevamo, possono essere risolti dalla comunicazione, ma la comunicazione d'impresa è strettamente correlata agli obiettivi specifici che in linea di massima sono da correlare a loro volta a le credenze e i valori, abbiamo una funzione indiretta della comunicazione, o i comportamenti di acquisto e di consumo, abbiamo la funzione diretta della comunicazione. Che cosa significa? Significa che la comunicazione nel suo complesso risponde ad obiettivi di marketing. Gli obiettivi di marketing possono essere molto puntuali. Se l'obiettivo di marketing, per esempio, è massimizzare le vendite del prodotto in una fase stagionale, ok? La comunicazione sarà una parte della risposta a questo obiettivo. Una parte sarà sicuramente il fatto che il marketing si dovrà occupare in modo efficace di distribuzione, dovrà probabilmente pensare a delle promozioni sul punto vendita. In questo senso la comunicazione è una parte di un insieme di leve di marketing che vengono attivate per raggiungere un obiettivo. Nell'esempio che vi ho fatto, l'obiettivo è un obiettivo di tipo diretto, è una call to action, è aumentare le vendite di quel prodotto. Abbiamo invece obiettivi anche più indiretti, che è quando il marketing necessita di agire sulle credenze e sui valori del consumatore, prima che sui suoi comportamenti. Vi faccio un esempio concreto: se voglio fare una comunicazione, se ho bisogno di fare branding perché devo riposizionare la mia marca, la comunicazione avrà uno scopo indiretto. Non devo vendere qualcosa, ma devo raccontare i valori del mio brand, i nuovi valori del mio brand, i nuovi valori posizionanti del mio brand al mio consumatore. Quindi non lo chiamo in causa per fargli fare delle cose, ma lo chiamo in causa per condividere con lui un insieme di valori o di credenze. Quindi funzione indiretta e funzione diretta.
non tutti gli obiettivi di marketing sono obiettivi di comunicazione, ma la comunicazione ha una grande parte nel soddisfare, nel raggiungere gli obiettivi di marketing. Facciamo ora un piccolo focus sulla funzione indiretta della comunicazione d'impresa. La comunicazione in questo caso è pensata per agire sul sistema valoriale del consumatore, rafforzandolo o modificandolo, nel tentativo di creare identificazione e reciprocità. Racconta la marca e i suoi valori, il suo mondo, il suo posizionamento, con un linguaggio affine al proprio target effettivo o potenziale. Quindi, come vi dicevo, la comunicazione indiretta serve per fare branding. Il suo obiettivo è raccontare la marca, il suo obiettivo è cercare di attivare una corrispondenza, un'identificazione fra il consumatore e il brand. Ovviamente questo prepara il terreno poi alle call to action, all'acquisto dei prodotti, ma la comunicazione non è direttamente finalizzata a vendere, è finalizzata a cercare, generare identificazione, prossimità e reciprocità. Con un'attenzione, sono due i target a cui possiamo rivolgerci anche in questa fase. È un target di consumatori effettivo, ma può essere anche un target di consumatori potenziali, quindi chi non mi ha mai comprato. Perché faccio questa specifica? Perché è una specifica importante, lo vedremo poi entrando nel dettaglio della fase di analisi, conoscere il proprio target e il target a cui si parla, che è diverso dal proprio target, è una dimensione cruciale nella comunicazione d'impresa, perché significa sapere il linguaggio che questo target parla, sapere i bisogni che questo target ha e quindi attivare un bisogno partendo da un vissuto. Per attivare un bisogno a partire da un vissuto, io devo conoscere il vissuto. È ovvio che, ad esempio, i consumatori effettivi del mio prodotto o chi già conosce il mio brand avrà un vissuto di me potenzialmente diverso da chi non mi compra, o magari da chi non mi compra e non mi ha mai considerato, o magari da chi mi compra e mi ha comprato una sola volta. Quindi conoscere i propri target è fondamentale.

anche declinata concretamente in quello che viene definito crisis management, cioè la capacità dal punto di vista comunicativo di gestire le eventuali crisi nelle quali l'azienda si dovesse trovare. Ancora il CRM, che è, ne abbiamo già parlato in altre lezioni, è la possibilità di entrare in relazione con il proprio consumatore, di definire questa relazione, di rafforzarla. Anche il branded content è una forma di comunicazione indiretta. Il branded content, a cui dedicheremo una lezione, è un contenuto brandizzato in cui la marca, anche se sembra paradossale, ha un ruolo inferiore. Ancora, un altro canale in cui si declina la comunicazione indiretta sono gli eventi, perché negli eventi la marca prende vita e prende forma. Oppure, ultimo esempio, gli house organ o i website. Anche su questo canale voi potete raccontare completamente chi siete. Quindi, quando io ho da raccontare un mondo di marca, sceglierò questi canali, questi touch point e queste declinazioni. Ripeto, sul branded content faremo una lezione specifica, ma il nome stesso è evocativo, il branded content è un contenuto prodotto dalla marca con finalità non commerciali, ripeto, poi ci torneremo. Tutti gli altri esempi che avete sono esempi specifici e di modalità con cui la comunicazione istituzionale, la comunicazione indiretta prende forma. Per comunicazione istituzionale intendo proprio quelle comunicazioni che possono durare anche 30-60 secondi, che potete vedere sui canali diversi, dai canali mainstream e broadcasting ai canali narrowcasting, quindi dalla TV al web, in cui la marca semplicemente racconta se stessa senza raccontare niente del suo prodotto. Cercate magari qualche esempio di queste comunicazioni all'interno del vostro panorama di riferimento. Tutte queste funzioni indirette, abbiamo detto, servono per generare adesione e rafforzare l'identificazione. Lo sottolineo un'altra volta, nella funzione indiretta non ho obiettivi di marketing specifici che non siano quelli di generare identificazione e un senso di prossimità con la marca. La funzione indiretta della comunicazione prepara un terreno fertile per poi costruire su valori comuni e condivisi un patto che possa anche essere di natura pratica e operativa, quindi condurre all'acquisto. Ricordiamocelo, funzione indiretta si declina in questi canali e ha questo scopo. La funzione diretta della comunicazione d'impresa. La comunicazione, in questo caso, è pensata per far agire il consumatore nel tentativo di aumentare acquisto e consumo dei prodotti. Racconta i valori di prodotto differenziandolo e rendendolo il più possibile unico, specificando i vantaggi derivanti dal suo uso e dal suo acquisto. Ecco, attenzione, quando parliamo di comunicazione con funzione diretta non parliamo semplicemente di aumentare il volume degli acquisti. Aumentare il volume degli acquisti è sicuramente un obiettivo, ma quello che ad esempio è successo durante la pandemia è che si sono stati comprati tanti più prodotti rispetto ad alcune categorie merceologiche. Molti di questi prodotti non sono stati utilizzati, hanno fatto dispensa e l'effetto è stato boomerang, perché molte aziende si sono poi trovate a gestire un vuoto, un calo di acquisti al termine del primo lockdown. Quindi attenzione, non devo soltanto aumentare l'atto d'acquisto, ma devo tendenzialmente aumentare l'atto di consumo dei miei prodotti. Questa è una issue forte del marketing, perché per assurdo è più semplice fare una comunicazione in cui ti dico: compra il mio prodotto per questa, questa e quest'altra ragione, perché è unico, perché è speciale, perché è distintivo. Quindi racconto la sua unique selling proposition, il suo unico motivo per cui, il suo motivo prioritario è quasi quello che ha solo lui per cui deve essere acquistato. Ok, posso farlo? Ed è tendenzialmente più semplice che non spiegarti che quel prodotto può essere usato in un certo modo, che quelle sono le occasioni d'acquisto e quindi di uso, scusate, e quindi introdurre nuove occasioni d'uso. Vi assicuro che per un'azienda è più complesso aumentare la frequenza d'uso che non stimolare il primo o gli atti di acquisto seguenti. E questi sono alcuni degli obiettivi specifici

della comunicazione diretta, che come vedete quindi è molto diversa dalla comunicazione indiretta. Quali sono le sue declinazioni concrete, le declinazioni concrete della funzione diretta? Abbiamo sicuramente le comunicazioni di prodotto, quelle che servono a stimolare la prova, ad aumentare la frequenza, a fidelizzare. Sono le classiche pubblicità che vedete centrate su come un prodotto è e come un prodotto funziona. Abbiamo però anche altri canali, altre possibilità per esprimere questa call to action diretta. Ad esempio ci sono i volantini dove fare sconti e promozioni, che spesso non sono considerati un materiale comunicativo perché vengono ritenuti poveri. In realtà sono una dimensione portante della comunicazione diretta. Abbiamo la sponsorizzazione attraverso gli influencer, pago qualcuno perché dica qualcosa del mio prodotto. Abbiamo il product placement, metto il mio prodotto all'interno di un film, una serie TV e faccio sì che si noti. Abbiamo le recensioni sull'e-commerce che hanno anche loro questa funzione diretta perché si riflettono queste tantissimo sul primo atto d'acquisto. Abbiamo l'in-gaming ADV che è anche una forma molto diffusa e abbastanza attuale. E abbiamo gli user generated content. Due parole sull'in-gaming ADV: se voi siete videogiocatori di quei giochini che fate sul cellulare che sono gratuiti, vi sarete resi conto di come la pubblicità sia assolutamente un elemento centrale. In quel tipo di meccanismo ritroviamo il concetto di interruption and repeat che abbiamo espresso riguardo ai media classici. In questo caso l'interruption and repeat però è motivato dal reward che hai alla fine della comunicazione. Cosa succede spesso alla fine delle pubblicità che ci sono in questi giochi per smartphone? Succede che hai o una vita in più o una ricompensa, hai comunque qualcosa che ti gratifica. In questo senso guardi e non skippi la DV. Quindi questa è una forma di consumo di interruption and repeat, per quanto l'interruption and repeat abbiamo definito come un modello vecchio e per quanto questa forma sia giudicata noiosa dai fruitori di questi giochi, però è una forma assolutamente efficace, soprattutto se dovete fare un marketing di prossimità, raccontare dei prodotti che sono piccoli, che sono magari in una fase di startup e quindi non avete la possibilità di investire sui grandi media. Come vedete, all'interno di questi canali troviamo canali fisici, canali digitali, canali analogici, come ad esempio il volantino è sicuramente un canale analogico, ma anche la pubblicità di prodotto che vedete in TV è un canale analogico. Tutti questi canali agiscono in sinergia. Un'ultima parola prima di passare alla dimensione seguente sugli user generated content. Perché li trovate in questo elenco? Perché gli user generated content, lo abbiamo detto quando abbiamo parlato di prosumerismo, sono un aspetto di comunicazione del brand, del prodotto, spesso più del prodotto che della marca, che se anche il brand non gestisce in modo diretto, possono avere un effetto sugli altri consumatori, esattamente come le recensioni di Amazon. Quindi il post in cui io parlo del nuovo rossetto di Clio Makeup che ho comprato, In quel momento lì sto facendo comunicazione di prodotto, anche se non sono l'azienda, ok? Quindi abbiamo anche gli user generated content all'interno di questo elenco. La funzione diretta della comunicazione, lo ricordiamo, serve per generare interesse e stimolare l'azione. Generare interesse e stimolare l'azione, qualunque azione essa sia. Ricordiamocelo, non è soltanto, e questo veramente stampatevelo in testa, non è soltanto una questione di far vendere il prodotto, può essere una questione di come usare il prodotto, in che situazione usare il prodotto, ma può essere anche una call to action in realtà molto interna al metamondo narrativo della marca. Ad esempio, io posso fare una call to action per far sì che le persone vengano di più sul mio sito o utilizzino di più il mio profilo Instagram. Quindi la call to action, il far fare qualcosa al consumatore, non è soltanto far fare un atto d'acquisto singolo. Quindi questo ricordiamolo. Per cui, quali sono gli spunti di riflessione per chiudere questo argomento?
Tutti gli obiettivi di marketing possono essere risolti dalla comunicazione? Che differenza c'è fra la funzione diretta e la funzione indiretta della comunicazione? A cosa servono? A cosa sono finalizzate? Come si declinano? Passiamo adesso a definire la comunicazione tattica e la comunicazione strategica. E partiamo proprio da un focus sull'origine dei termini. Che cosa vuol dire tattica? Tattica è la tecnica di impiego e di manovra delle unità militari nel combattimento. Strategia regola la condotta generale delle operazioni belliche. Tattica e strategia sono due termini di origine militare, in cui oggettivamente c'è una differenza sostanziale. Se nella strategia definisco voglio conquistare la... Se giocate a Risico avete bene in mente che cos'è una strategia. Voglio conquistare la Kamchatka. Ok, come devo fare? Devo passare di qui, di là, devo sconfiggere questo, questo e questo perché ho un obiettivo. Ok? Quindi pianifico sul lungo periodo che cosa fare per arrivare a raggiungere quell'obiettivo. La tattica è: state competendo con la persona che c'è prima o dopo di voi, lanciate i dadi, decidete quanti carri armatini giocare in quel momento, decidete quanti risparmiarne, ok? Quindi agite sul breve periodo. La strategia è la visione verso dove, pianifica sul largo periodo quello che dovete fare per raggiungere il vostro obiettivo. La tattica lavora invece su una dimensione molto più breve e molto più concisa. Perché usiamo questi due termini derivati dalla vita militare? Perché sono molto utili nel modo in cui si pensa al marketing, che può essere appunto o strategico o tattico. Vediamo il marketing strategico. Il marketing strategico si basa sull'analisi dei bisogni degli individui o delle organizzazioni al fine di individuare dei prodotti mercato e dei segmenti già esistenti o potenziali, valorizzare il vantaggio competitivo che l'azienda ha nei confronti dei concorrenti e in qualche modo complessivamente definire sul largo periodo dove l'azienda vuole andare. Questi due obiettivi sono importanti perché da una parte abbiamo l'individuazione dei mercati potenziali o esistenti. Quindi il marketing strategico dice: individua qual è la sua Kamchatka, dove voglio chi voglio conquistare, perché voglio conquistare quel segmento. È un segmento che è già vicino a me, è già prossimo a me in termini di stili di consumo? E quindi lo ritengo potenziale? È un segmento che è già mio perché è un consumatore che mi compra occasionalmente? Voglio rafforzare sul lungo periodo la brand image e la loyalty di chi già mi acquista? Quindi individuo dei bacini e definisco dei macro obiettivi. L'altro aspetto che deve fare il marketing strategico è dire: questa cosa la faccio io e la faccio solo io, cioè deve massimizzare il vantaggio competitivo rispetto all'erosione dei concorrenti e del tempo e del mercato. Come fa a farlo? Individuando, analizzando i concorrenti, osservando lo scenario, vedendo come lo scenario si modifica. Il marketing strategico, anche se ha una visione di lungo periodo, agisce comunque nella quotidianità. Non è che definito un piano strategico, quello non viene mai più toccato. Se è fatto bene non dovrebbe essere toccato finché non viene raggiunto, ma può essere che abbia necessità di aggiustamenti e debba essere in qualche modo modificato. Tendenzialmente, ripeto, se è fatto bene non viene cambiato. Il marketing strategico quindi che cosa fa? Quali sono i suoi compiti? È il marketing strategico che stabilisce il posizionamento di marca, la vision, la mission, i valori. È il marketing strategico che studia il mercato, che fa ricerche sui concorrenti e sui consumatori, sulla situazione economica. È il marketing strategico che stabilisce gli elementi differenzianti con cui presentarsi sul mercato, magari in seguito ad una SWOT analysis. Quindi, questi sono tutti aspetti del marketing strategico che vedremo molto
dettagliati quando faremo l'analisi specifica della prima fase di elaborazione della strategia. Però adesso iniziate ad impararli così come sono, perché sono importanti, perché vi aiutano, vi orientano.

e vi guidano nel dire quello che devo fare, quello di cui ha bisogno la mia azienda. La mia azienda ha un bisogno strategico, tattico. Se ha un bisogno strategico e me lo racconta in un certo modo, io che mi occupo di comunicazione, devo affrontare quel bisogno in modo corrispondente. Se capisco che il tema, l'obiettivo di marketing è: ok, ho venduto tanto, ma ci sono tanti concorrenti che fanno esattamente il mio stesso prodotto, quindi sento il bisogno di rafforzare la mia unicità, ma non la forzo a rafforzare tanto a livello di prodotto, perché il prodotto di fatto ha delle feature molto simili ai prodotti dei miei concorrenti. E quindi come faccio io, marketing, a rafforzare la mia unicità? Come leva posso lavorare sull'unicità della marca. E quindi occorre raccontarne in modo dettagliato la mission, la vision e i valori dopo averla stabilita, magari anche lavorando per differenza rispetto ai competitor. Quindi non solo stabilirò la mia mission, la mia vision, i miei valori, non solo lavorerò sulla mia identity, sulla mia image, ma guarderò anche quello che fanno i miei concorrenti in modo puntuale e in modo organico, quindi non in modo occasionale per averne un'idea. Ma questo lo vedremo poi meglio nella lezione dedicata alla fase di analisi della strategia. Invece il marketing operativo. Il marketing operativo è la componente operativa o tattica del marketing strategico e ha il compito di realizzare concretamente le strategie definite nelle fasi precedenti, con particolare attenzione a questi aspetti: il pricing e i volumi di vendita, e la distribuzione e il retail. Attenzione, vedete che non c'è un esplicito diretto riferimento alla comunicazione in questo caso, ma la comunicazione c'è, ovviamente la comunicazione c'è sia nel marketing strategico che nel marketing operativo. Però il marketing operativo, se voi andate in un'azienda e vi occupate di marketing operativo, quello che farete soprattutto è fare analisi di volumi, analisi di pricing. Poi potete anche dire: ok, per spingere questo prodotto ho bisogno di un pricing diverso e di una comunicazione che ne enfatizzi questi aspetti. Quindi, se per semplificare molto, possiamo dire che da una parte nel marketing strategico siamo sul brand, nel marketing operativo siamo sul prodotto. Stessa cosa idealmente per le comunicazioni. È un po' una semplificazione, ma può funzionare. Quali sono quindi i compiti del marketing operativo? Sono traslare il posizionamento di marca nei prodotti, nel marketing mix, nel pack, nella comunicazione, nel prezzo e nel posizionamento a scaffale. E sono comunicare i prodotti. Quella unique selling proposition di cui già abbiamo accennato è qui che risiede e che è nativa in qualche modo. E è uno dei compiti del marketing operativo, individuarla e promuoverla. Infine, vendere i prodotti. Prezzo, distribuzione, stagionalità, volumi, gross margin sono cose di cui si occupa il marketing operativo. Lato nostro, la cosa più importante, le cose più importanti sono le prime due: traslare il posizionamento di marca nei prodotti e comunicare i prodotti. E devono essere, attenzione, che devono essere in sinergia questi due aspetti. Mi spiego. Io ho una unique selling proposition di un certo tipo che mi dice che il mio prodotto è unico su questo aspetto. Ad esempio, stiamo parlando di pasta, il mio prodotto è unico, ma davvero, deve essere davvero unico alla prova dei fatti, perché cuoce in meno tempo degli altri e rimane al dente, ok? Esiste una pasta che si chiama Rapid, prodotta da Rustichella d'Abruzzo, che ha proprio queste caratteristiche. Ok, questa è la mia unique selling proposition. Molto bene, come faccio a raccontarla? Quello che hanno fatto i signori di Rustichella d'Abruzzo è creare un pack molto diverso dai pack di tutti i loro prodotti. Sono un'azienda artigianale che ha sede appunto in Abruzzo e che fa prodotti veramente di alta qualità, venduti anche ad un prezzo molto alto, nel senso che non aspettatevi il prezzo della pasta Barilla. Ma questa azienda che cosa ha fatto? Siccome il prodotto era molto diverso dai suoi prodotti tradizionali, ha cambiato completamente il pack, facendo un pack grigio-argento, mentre i suoi prodotti tradizionali sono appunto tradizionali: carta, colori chiari, caldi, pastello, ok? È corretto secondo voi questo in un'ottica di marketing? Relativamente è corretto, sarebbe corretto se i canali di distribuzione fossero altri, sarebbe corretto se il brand fosse un brand molto noto e molto conosciuto, ma per un brand piccolo che fa fatica a capitalizzare la sua notorietà, che fa fatica a fare branding, questa
questo cambio di tono di voce nel PEC può essere molto rischioso. Stessa cosa vale per la comunicazione. Se io cambio tono di voce nella comunicazione per parlare della unique selling proposition di un prodotto, non faccio un'operazione

positiva rispetto alle comunicazioni di branding che ho già fatto. Deve esserci, cioè, fra le diverse dimensioni del marketing concreto e raccontato nei linguaggi, una forte sinergia fra la dimensione tattica e la dimensione strategica. Se scelgo un tono di voce per la dimensione tattica, per la dimensione strategica, non posso contraddirmi nella dimensione tattica. Ora, la comunicazione fra marketing strategico e operativo. Nella fase dei media convergenti in cui viviamo oggi, di fatto noi possiamo agilmente sostenere che tutte le azioni di comunicazione vanno sotto il nome di strategia di comunicazione. Ma è importante capire che alcune comunicazioni sono più tattiche e altre più strategiche. Questo è importante. Noi parliamo sempre di strategia di comunicazione, ok? La strategia di comunicazione è in qualche modo un piano di comunicazione sul lungo periodo. Ma la strategia di comunicazione può avere anche al suo interno o essere finalizzata prioritariamente a comunicazioni di tipo tattico. Io, cioè, posso avere anche una strategia digital diversa e separata dalla strategia di branding e quindi fare una strategia per aumentare la visibilità dei miei prodotti, quella è una strategia di comunicazione di tipo operativo, pratico, tattico. So che vi sembra una contraddizione, ma perché questo avviene? Avviene perché, ve l'ho già detto in più di un'occasione, viviamo in un mondo straordinariamente complesso, con tantissimi touch point, tantissimi canali, una temporalità non gestibile e non lineare. Quindi quello che occorre fare è pianificare in modo sinergico tutti gli strumenti di comunicazione che io utilizzo. Questo concetto di pianificazione sinergica è un concetto strategico, per questo si parla di strategia di comunicazione. La finalità della comunicazione può essere anche operativa e tattica, ma la strategia viene fatta concertando l'uso di tutti i mezzi, facendo una fase di analisi, facendo una fase di messa a terra della strategia stessa e così via. Per cui, anche se esistono obiettivi comunicativi tattici e obiettivi comunicativi strategici, quando facciamo comunicazione parliamo sempre di strategia di comunicazione. Quindi, per concludere il discorso, abbiamo una funzione strategica e una funzione tattica della comunicazione. Queste due funzioni si correlano a quelle funzioni dirette o indirette della comunicazione d'impresa di cui abbiamo parlato. Per cui abbiamo una comunicazione con obiettivi strategici che si correla alle funzioni indirette della comunicazione e a tutti i canali e i touch point indiretti. Quindi comunicazioni di brand image, le cosiddette comunicazioni istituzionali, che devono in qualche modo far percepire al consumatore l'immagine differenziante della marca, i suoi valori, il suo mondo, la sua storia. Dall'altra parte abbiamo le comunicazioni con obiettivi tattici, che si associano alle funzioni dirette della comunicazione d'impresa, ovvero comunicazioni di prodotto, che certo non escludono la possibilità di parlare del brand, e abbiamo detto in questo senso il tono di voce è determinante, abbiamo comunicazioni di promozioni ed eventi e gli altri touch point di cui abbiamo già parlato. Per cui, estrema sintesi, la comunicazione d'impresa ha due vie prioritarie, ha due obiettivi prioritari, un obiettivo che può essere indiretto e uno che può essere diretto. La comunicazione viene divisa in due macro settori, comunicazioni strategiche e comunicazioni tattiche. Comunicazioni strategiche sono quelle che si associano alle funzioni indirette della comunicazione d'impresa, comunicazioni tattiche sono quelle che si associano alle funzioni dirette della comunicazione d'impresa. La call to action, ad esempio, è una comunicazione diretta, è una funzione diretta. Il branding è una funzione indiretta. Quindi, proseguendo nel nostro discorso, possiamo agilmente affermare che esistono mezzi e linguaggi strategici, che sono alcuni mezzi o linguaggi che sono più portati a comunicare questi obiettivi, obiettivi di natura strategica. Sono ovvero i mezzi che riescono a coinvolgere in modo più totalizzante lo spettatore. In questo senso è cruciale il contesto di fruizione che il mezzo prefigura. Ma sono anche i linguaggi più complessi. È cruciale in questo senso la capacità mimetica del linguaggio rispetto alla realtà. Più il linguaggio è mimetico e più è coinvolgente. Allora, se abbiamo detto che la funzione indiretta è di fare branding,

semplificando, come faccio a fare branding? Per fare branding non posso, non devo veicolare informazioni, non è quello il mio obiettivo, ok? L'obiettivo nel branding è condividere valori, storie, emozioni, un mondo di marca, fare entrare il consumatore nel mio mondo di marca. Per far entrare il consumatore nel mio mondo di marca, devo usare, è più efficace, diciamo, perché ho visto fare pubblicità di branding anche su Instagram, ma non è che funzionino granché. Per fare questo tipo di operazioni è meglio utilizzare codici e linguaggi che garantiscono una grande immersività in chi guarda, perché per comunicare i valori io ho bisogno di tempo, per comunicare una stessa visione del mondo io ho bisogno che il consumatore mi dia tempo e attenzione. Idealmente una funzione così emozionale può essere esplicitata, può essere esplicitata dalla pubblicità che voi vedete al cinema. La pubblicità che voi vedete al cinema è questo, sono 30 secondi di totale immersione. Perché? Perché il linguaggio che utilizziamo comunicativamente è un linguaggio mimetico, il linguaggio audiovisivo è il linguaggio più mimetico di tutti perché c'è la parola e c'è l'immagine e c'è il movimento, quindi è mimetico rispetto alla realtà che è fatta di parole, di immagine e di movimento. La situazione, il contesto di consumo è totalmente immersivo perché siete al buio in una sala e c'è silenzio e questi due aspetti quindi garantiscono la possibilità di fare potenzialmente una comunicazione indiretta o di branding o strategica più efficace. Ora, non portatevi via il messaggio che posso fare branding soltanto al cinema, perché non è così. Abbiamo visto che esistono altre forme di comunicazione che anche in termini digitali, ma poi su questo entreremo molto in dettaglio, chiedono un'attenzione più specifica al consumatore. Quello che voi fate quando siete su Instagram non è ad esempio la stessa cosa che fate su YouTube quando avete cercato un video su YouTube, avete due livelli di attenzione diverse, però questa applicazione specifica al contesto digitale la faremo a tempo debito. Quali sono invece i mezzi e i linguaggi tattici? Alcuni mezzi o linguaggi sono più portati a comunicare obiettivi tattici e sono i mezzi che consentono di comunicare in modo tempestivo e mirato, perché nella tattica sono cruciali il tempo e la capacità di targetizzazione, e sono i linguaggi più specializzati, perché è cruciale nella tattica la capacità di far focalizzare l'attenzione del consumatore sulla parte informativa del messaggio. Se nella dimensione indiretta e strategica io devo condividere, in questa io devo far sapere delle cose, far sapere delle occasioni di consumo, far sapere le caratteristiche del mio prodotto, far sapere dove lo trovo, far sapere quanto costa, far sapere e far fare, ok? Perché abbiamo detto che qui l'operatività è direttamente correlata a una call to action. In questo senso, che cosa mi serve comunicativamente? Mi serve essere molto puntuale e specifico. Mi serve far sì che il consumatore non perda l'attenzione e che l'attenzione vada diretta su quel punto del messaggio che è importante rispetto alla call to action. Quindi capita, ad esempio, di costruire intere campagne perché si veda il prezzo di lancio di un prodotto. Ora, una campagna con il prezzo di lancio di un prodotto fatta al cinema, per riprendere l'esempio di prima, ha senso secondo voi? Poco. È un po' uno spreco. Sì, certo, la posso sempre fare, ma forse per parlare del prezzo di lancio posso usare pillole e informazioni minute, ad esempio un post di Instagram che visualizzi bene il prezzo. Questa è un po' grossolana come esempio, ma può funzionare. Può raggiungere in modo più efficace lo scopo. Se devo parlare di una promozione, è più efficace il volantino che la pubblicità TV, perché la pubblicità TV ci metto 6 mesi per. Ci metto 1 mese, 2 mesi per realizzarla e la tengo on air 6 mesi. Vero che posso cambiare i billboard, posso cambiare alcuni dettagli, ma il consumatore noterà questi dettagli, difficile. Quindi, se devo essere tempestivo, informare su una cosa che accade oggi o domani o fra 10 giorni, forse la pubblicità TV non è la pubblicità migliore, forse il digital è il luogo migliore da utilizzare. Quindi capite come a seconda del tipo di obiettivo che ho, posso attivare formati o linguaggi specifici o formati o linguaggi che hanno determinate caratteristiche. Quali sono quindi gli spunti di riflessione per chiudere questo argomento? Perché, anche se gli obiettivi della comunicazione sono strategici o tattici, si parla sempre di strategia di comunicazione? Che legame c'è fra funzionamento

gestione diretta e indiretta della comunicazione e comunicazione strategica e tattica? Che cosa caratterizza i mezzi e i linguaggi strategici e invece quelli tattici? Fatto questo, passiamo all'argomento che chiude la lezione, che sono, diciamo, un primo assaggio, ma veramente solo un primo assaggio, dei quattro step che compongono la strategia. Quindi le quattro fasi della strategia. Nelle quattro fasi della strategia avete questo grafico che si riferisce al libro di Maria Pia Favaretto, che è il libro che dovete leggere e studiare per l'esame, dove queste fasi sono ovviamente descritte in modo molto specifico. Vedete in questa visualizzazione grafica come esistono quattro fasi: una fase di analisi, una fase di strategia, una fase operativa, una fase di valutazione e verifica, e vedete come ad ogni fase siano correlati degli aspetti su cui entriamo nel dettaglio fra un attimo, quindi non li vediamo in questa chart, ma quello che vorrei sottolineare con voi è questa ciclicità delle fasi, nel senso che la strategia non è lineare. In una startup può esistere una strategia che parte da un punto zero, quindi dal niente, ma se voi fate comunicazione per un'azienda che appena ha un anno di vita, due anni di vita, dovete in qualche modo tenere conto di tutto quello che comunicativamente è stato fatto prima. Per questo la strategia è un ciclo. Quando si conclude quel ciclo, ne inizia un altro, perché un'azienda non può stare mai senza comunicare. E la fase di valutazione e di verifica precede la fase di analisi della strategia seguente, e da questa fase di valutazione e di verifica imparerò delle cose per dispiegare la nuova strategia. Ma entriamo brevemente nel dettaglio dei quattro momenti. La fase di analisi è il da dove parto. Qui il focus è sul brand e sul prodotto, ma anche sul mercato. Devo capire, cioè sapere come il brand, il prodotto agiscono all'interno del mercato rispetto alla concorrenza. Per cui cosa farò? Ascolto e ricerca online e offline, analisi di mercato e della concorrenza, analisi di brand e di prodotto. Qui siamo veramente all'inizio, il che cosa ho, qual è la situazione di partenza. Ovvio che se avete già fatto tante strategie quella situazione di partenza la potete capitalizzare, ma attenzione che deve essere una situazione di partenza molto calata nella realtà, e le aziende, il contesto cambiano rapidamente, quindi la mia situazione oggi nel 2021 non è sicuramente la situazione che avevo un anno fa nel 2020, pandemia a parte, un anno per un'azienda vuol dire il mondo. Quindi ogni volta che io faccio una strategia, anche se ho già delle fasi di analisi capitalizzate, devo rifare questa fase di analisi. Infine, devo svolgere un focus sul consumatore, sui suoi comportamenti e i suoi bisogni, e questa dimensione, questa ultima dimensione, è una dimensione cruciale che viene poi fatta, lo vedremo, attraverso ricerche di mercato ed altro, perché la comunicazione, lo abbiamo detto, parte sempre da un'idea di a chi sto parlando, quindi l'analisi del consumatore è un aspetto centrale di questo primo step. Abbiamo poi il secondo step, che è la fase di strategia, che è il cosa voglio. Quindi qua abbiamo un focus sugli obiettivi della comunicazione, cosa voglio raggiungere, un focus sul target che voglio coinvolgere e un focus sull'idea creativa che deve supportare i messaggi che comporranno poi la strategia, quella che viene spesso definita dai pubblicitari organizing idea. Quindi nel cosa voglio io praticamente passo da che cosa ho capito, quali sono i miei target, com'è il mio mercato, com'è la mia concorrenza, come sono io rispetto al mercato. Quindi detto questo, che cosa posso veramente ottenere con la comunicazione? La comunicazione, l'abbiamo detto, può fare tanto ma non può fare tutto. Può attivare alcune leve, ma alcune leve sono esterne alla comunicazione e devono essere attivate in modo parallelo. Devo quindi, dopo la fase 1, individuare esattamente che cosa voglio raggiungere, a chi voglio parlare e che cosa voglio dire. Qual è la mia organizing idea? Qual è il main message che voglio comunicare? Esistono tanti modi diversi in cui le aziende e le agenzie chiamano questa fase. Alcuni la chiamano big idea, altri la chiamano organizing idea. È tendenzialmente un'idea, un concept di posizionamento su cui poi
vado a costruire

concretamente le mie comunicazioni. Può essere uno statement, possono essere due statement, può essere costruito formalmente da ogni azienda in modo diverso, ma il concetto è deve contenere in linea di massima quello che voglio dire. Ad esempio, di Kinder fetta al latte voglio dire che è fatto con latte italiano e che rende felici i bambini. Questa è la mia organizing idea. Starà poi all'agenzia svilupparla e trasformarla in un'idea creativa. Abbiamo poi la fase operativa, che è il come raggiungo quello che voglio, ovvero qui devo elaborare i messaggi, qui devo scegliere che codici, che canali, che linguaggio utilizzare, qui devo capire se è fattibile quello che voglio fare. Se tutto quello che ho in mente costa 100 milioni di euro e io ne ho 10.000, ovviamente non è fattibile. Questo è un esempio banale, ma in questa fase si ragiona veramente anche su quanto è fattibile e raggiungibile il mio obiettivo rispetto agli strumenti e il budget che ho a disposizione. Quindi qui decido che cosa dire. Qui decido dove andare a dirlo, come pianificare la mia campagna, su quali canali, e qui decido effettivamente se tutto quello che faccio ha un senso rispetto ai ritorni possibili. Infine abbiamo l'ultima fase, la fase di verifica, che è come misuro l'efficacia della strategia che ho implementato. Qui il focus è sulle metriche, sui KPI, su tutti gli aspetti che in qualche modo mi aiutano a dire: ok, ho raggiunto i miei obiettivi, se li ho raggiunti, come li ho raggiunti? Su metriche e KPI torneremo poi quando faremo la lezione specifica sulla fase di valutazione e verifica. Per ora concludo dicendovi: cercate di focalizzare che cosa ciascuna fase, a che cosa corrisponde ciascuna fase, avremo poi tempo e modo di approfondirle. Quindi, spunti di riflessione per concludere questo argomento. Quante sono le fasi di elaborazione di una strategia? In quale fase occorre, ad esempio, prestare attenzione ai linguaggi e ai canali che veicoleranno il mio messaggio? In quale fase si sviluppa l'idea creativa? Per concludere, leggiamo insieme gli spunti di riflessione della lezione nel suo complesso. Tutti gli obiettivi di marketing possono essere risolti dalla comunicazione? Che differenza c'è fra la funzione diretta e la funzione indiretta della comunicazione? Perché, anche se gli obiettivi della comunicazione sono strategici o tattici, si parla sempre di strategia di comunicazione? Che legame c'è fra la funzione diretta e quella indiretta della comunicazione e la comunicazione strategica e tattica? Cosa caratterizza i mezzi e i linguaggi strategici e invece quelli tattici? Quante sono le fasi di elaborazione di una strategia? Dove, in quale fase occorre prestare attenzione ai linguaggi e ai canali che veicoleranno il mio messaggio? In quale fase invece si sviluppa l'idea creativa? Questa lezione è tutto, vi saluto e vi aspetto per la prossima lezione. Ciao!

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati a tutti in questa nuova lezione del corso di neuroanatomia fisiologica e patologica. Parleremo dei nervi cranici. Gli argomenti della lezione. Parleremo del primo, del quinto e del settimo nervo cranico. Parleremo anche del terzo, del quarto e del sesto nervo cranico. Infine del nono, del decimo, dell'undicesimo e del dodicesimo nervo cranico. Quindi i nervi cranici sono in tutto 12, organizzati funzionalmente a regolare diverse funzioni, prevalentemente in corrispondenza del volto, ma non soltanto. E in questa lezione non parleremo del secondo nervo cranico, che è il nervo ottico, a cui dedicheremo uno spazio e un'attenzione particolari. Quindi parliamo del primo, del quinto e del settimo nervo cranico. Il primo nervo cranico è il cosiddetto nervo olfattivo, quindi presentiamo un po' i protagonisti della lezione odierna. Il secondo nervo cranico, come detto, è il nervo ottico, deputato a elaborare, a ricevere e elaborare le informazioni visive. Il terzo nervo cranico è il nervo oculomotore, un nervo che si distribuisce ai muscoli e che muovono il globo oculare, è fondamentale per permettere ai globi oculari di muoversi per esplorare il mondo. Il quarto nervo cranico è un altro nervo che si distribuisce a un altro muscolo del sistema oculomotore, che è il nervo trocleare. Il quinto nervo cranico è il nervo trigemino, che ha una funzione sensitiva, veicolando le informazioni sensitive del volto, ma anche una funzione motoria, permettendo la masticazione. Il sesto nervo cranico è un altro nervo che, insieme al terzo e al quarto, controlla i movimenti del globo oculare. È il nervo abducente, che innerva il retto laterale, il muscolo retto laterale, che è deputato allo movimento del globo oculare verso l'esterno. Il settimo nervo cranico è il nervo facciale, un nervo molto importante che regola la motilità mimica del volto, ma anche funzioni sensitive e di altro tipo. L'ottavo nervo cranico è il nervo acustico, è un nervo che ha funzioni sia percettive e sonore, ma anche coinvolto nella regolazione dell'equilibrio. Il nono nervo cranico è un nervo molto complesso che ha funzioni varie, motorie, sensitive, vegetative, che è il nervo glossofaringeo. Il decimo nervo cranico è il nervo vago, anch'esso molto complesso e molto importante perché si distribuisce agli organi addominali e toracici, quindi sebbene nasca in corrispondenza del tronco dell'encefalo, in realtà ha un decorso molto complesso e molto lungo. L'undicesimo nervo cranico è un nervo motorio che si chiama nervo accessorio, che regola alcuni movimenti specifici. Infine, il dodicesimo nervo cranico è il nervo ipoglosso deputato al controllo della motilità della lingua. Quindi questa è una raffigurazione molto schematica dei nervi cranici, che sono quelle componenti del sistema nervoso periferico e che emergono direttamente dal cervello. Quindi abbiamo imparato a conoscere i nervi spinali come quei componenti del sistema nervoso periferico che originavano o raggiungevano il midollo spinale. Alcuni nervi non hanno origine e non terminano nel midollo spinale, ma direttamente emergono dalla base cranica. Quindi vedete in questo caso elencati molto schematicamente i nervi. Riconosciamo per esempio il nervo olfattorio, coinvolto nell'esperienza sensoriale di tipo olfattivo, che qui identifichiamo col bulbo olfattivo, il nervo ottico, il nervo che è coinvolto nell'esperienza sensoriale di tipo visivo, il nervo oculomotore comune, il nervo coinvolto nei movimenti e della muscolatura estrinseca dell'occhio, ma che ha anche una componente nella regolazione dei diametri pupillari in relazione, per esempio, alle esperienze luminose, quindi ha una componente motoria, ma anche una componente
vegetativa parasimpatica che appunto regola i diametri della pupilla. Il quarto nervo cranico è il nervo trocleare, che è coinvolto anch'esso nella regolazione dei movimenti dell'occhio, innervando il muscolo obliquo superiore. Il quinto nervo cranico, abbiamo detto, il nervo trigemino, che ha una funzione sia sensoriale, trasferendo al cervello informazioni sulla sensibilità del volto, dei seni paranasali, ma anche dei denti, eccetera, e ha una componente motoria controllando i muscoli e masticatori. Il sesto nervo cranico è il nervo abducente, che ha una origine anch'esso in corrispondenza della giunzione tra ponte e mesencefalo, e controlla la motilità dell'occhio, innervando il muscolo retto laterale, che quindi sposta il globo oculare verso l'esterno. Il settimo nervo cranico è il nervo facciale, che è pure riconoscibile in questa immagine di visione della base del cranio, e ancora il nervo vestibolo cocleare, l'ottavo nervo cranico, che ha una funzione sensoriale, sia trasferendo informazioni acustiche, sia trasferendo informazioni sullo stato di equilibrio del corpo, quindi informazioni vestibolari e insieme informazioni acustiche. E poi abbiamo il nervo glossofaringeo, che ha una funzione motoria, una funzione sensoriale, come detto. Il nervo vago, il decimo nervo cranico, che si distribuisce a diversi organi interni dell'organismo e trasferisce al sistema nervoso centrale informazioni provenienti da diversi organi. Il nervo accessorio, che si caratterizza per la proprietà di innervare lo sternocleidomastoideo, per esempio il muscolo trapezio, quindi è un nervo coinvolto nel movimento volontario di due muscoli importanti come lo sternocleidomastoideo e il muscolo trapezio. Infine l'ipoglosso, che è l'ultimo nervo cranico, il dodicesimo, che emerge nella porzione inferiore del bulbo e che ha anch'esso una funzione motoria, innervando i muscoli della lingua. Questa raffigurazione nuovamente ci permette di cogliere ciò che unifica i nervi cranici, cioè la loro emergenza non dal midollo ma dal cervello. Lo vedete qui ancora meglio rappresentato: il nervo olfattorio, il nervo ottico, il nervo oculomotorio, il trocleare, il nervo trigemino, il nervo abducente, il nervo facciale, il nervo vestibolo cocleare, il glossofaringeo, il vago, l'accessorio e l'ipoglosso. Quindi li vedete qui, la caratteristica è proprio quella di originare, di apparire su, di emergere dalla superficie del tronco dell'encefalo per quello che riguarda dal terzo al dodicesimo nervo cranico, e invece il nervo olfattivo e il nervo ottico anteriormente, rappresentando un po' un'eccezione alla regola secondo la quale i nervi cranici emergono dal tronco dell'encefalo. Ancora, qui vedete i rapporti tra i nervi cranici con altre strutture del tronco dell'encefalo. È importante per il clinico conoscere la relazione anatomica di vicinanza tra i nervi cranici e strutture come per esempio i collicoli superiori ed inferiori, come per esempio i nuclei pontini, le piramidi bulbari, le olive bulbari, eccetera. Proprio perché quando una lesione, per esempio un danno ischemico, interessa una regione più o meno estesa del tronco dell'encefalo, possiamo avere l'interessamento simultaneo del nervo cranico e delle vie lunghe, le vie della sensibilità oppure delle vie motorie, e spiegando per esempio le cosiddette sindromi alterne. Le sindromi alterne, per esempio una sindrome come la sindrome di Weber, in cui abbiamo per una lesione, in genere un infarto nel mesencefalo, abbiamo per esempio una paralisi della motilità oculare di un occhio insieme a un difetto del movimento del braccio e della gamba del controlaterale al corpo. Quindi sono sindromi alterne perché si caratterizzano

caratterizzano per sintomi presenti sia da un lato che dall'altro lato del corpo in modo alternato, e per l'interessamento di un nucleo dei nervi cranici, quindi sintomi legati all'interessamento dei nervi cranici insieme a sintomi legati alle vie lunghe, quindi vie piramidali da un lato o vie della sensibilità. E quindi possiamo avere per esempio una paralisi del nervo, del muscolo, della muscolatura facciale da un lato e delle sensibilità del corpo controlaterale, oppure disturbi della vista da un lato e disturbi di forza controlaterale. Appunto, queste connessioni anatomiche permettono al clinico di stimare con una certa precisione la sede elettiva in cui si è sviluppato il danno, proprio perché i nervi cranici permettono di localizzare in corrispondenza delle tre porzioni del tronco dell'encefalo, bulbo, ponte e mesencefalo, la sede del danno, che può verificarsi, abbiamo detto, per diverse ragioni, come la sclerosi multipla e l'ictus cerebrale. Parliamo adesso, passiamo in rassegna i nervi cranici, secondo l'ordine che abbiamo stabilito in precedenza. Quindi, il nervo olfattorio. I disturbi dell'olfatto si possono suddividere intanto in quattro categorie. Intanto abbiamo dei disturbi di tipo quantitativi, tra cui anosmia e iposmia. Fanno riferimento questi termini all'impossibilità a percepire gli stimoli olfattivi. Direi che in tempi recenti questi sintomi hanno raggiunto un grande interesse, perché il Covid, per esempio, le infezioni da coronavirus alterano in maniera abbastanza elettiva, soprattutto nelle fasi iniziali, la funzionalità del nervo olfattivo, dando origine ad anosmia e iposmia. Vedete, il nervo olfattivo si distribuisce dal bulbo olfattorio, partono diversi ramuscoli che penetrano nella lamina cribrosa, che è una lamina perforata che separa la base cranica dalle cavità nasali. Il nervo attraversa la lamina cribrosa, si distribuisce nelle cavità nasali, permettendo la percezione degli odori che nel naso appunto raggiungono il nervo olfattorio. Quindi bulbo olfattorio, nervo olfattorio propriamente detto, formato da più ramuscoli, tratto olfattorio, che è la porzione che raggiungerà il sistema nervoso centrale, alcuni nuclei all'interno del sistema nervoso centrale, permettendo l'elaborazione dello stimolo olfattorio. Accanto a disturbi tipo quantitativi esistono disturbi qualitativi, come la disosmia, la parosmia, che sono dei sintomi in cui le esperienze olfattive vengono percepite in modo alterate. Alcune crisi epilettiche si caratterizzano per esempio per una percezione olfattiva sgradevole, si chiama cacosmia, un'espressione che fa riferimento appunto a un'esperienza sensoriale sgradevole in assenza di un reale stimolo. Per esempio, pazienti riferiscono di sentire odore come di gomma bruciata o ancora altri odori sgradevoli. Se il sintomo si ripete più e più volte in maniera stereotipata, il dubbio è che si tratti di una crisi epilettica e dovrebbe venire. Ci sono poi disturbi della sfera olfattiva che hanno un connotato psichico maggiore, sono i cosiddetti disturbi psico-olfattivi, che sono per esempio caratteristici di forme allucinatorie o forme deliranti a contenuto olfattivo. Anche se nelle malattie mentali le allucinazioni sono più frequentemente uditive oppure visive in qualche caso, soprattutto nelle malattie organiche, esistono anche fenomeni allucinatori olfattivi oppure per sensazioni, oppure idee deliranti rispetto a contenuto olfattivo. E infine ci sono disturbi simbolici dell'olfatto, come l'agnosia olfattiva, cioè in presenza di una perfetta capacità di riconoscere lo stimolo, di percepire lo stimolo olfattivo, c'è un'impossibilità ad integrare, a elaborare il valore simbolico di questo stimolo olfattivo. Non è un caso che il sistema olfattivo sia così importante nelle elaborazioni simboliche. Ad esempio, ricordiamo pure la letteratura piena, no? Pensiamo a Proust, ad esempio, come l'esperienza della Petite Madeleine, dello stimolo olfattivo, è in grado di aprire un mondo di sensazioni al protagonista del romanzo di Proust, proprio perché il sistema olfattivo è legato, è connesso con tante altre vie del cervello, tra cui vie deputate

alla rievocazione dei ricordi, eccetera. Il nervo trigemino è il quinto nervo cranico e, come detto, è composto da fibre motorie che si distribuiscono ai muscoli masticatori. I muscoli del viso, del volto, si distinguono in due grosse componenti, i cosiddetti muscoli scheletrici, vale a dire quei muscoli che hanno la loro inserzione nello scheletro, e sono i muscoli masticatori, no? Per esempio come il muscolo temporale o il muscolo massetere, e sono innervati i muscoli scheletrici, che sono i muscoli masticatori, ripeto, sono innervati dal ramo motorio del nervo trigemino. Il nervo trigemino è un ramo motorio che si distribuisce ai muscoli masticatori e permette appunto la masticazione. Accanto a queste, alle fibre motorie, c'è una componente forse più importante anche per il rilievo che la clinica ci fa vedere, no? Pensiamo alla nevralgia del trigemino, ad esempio, le fibre sensitive. Le fibre sensitive trasferiscono informazioni sensitive provenienti dal volto, dalla cute del volto, ma anche dalla congiuntiva, dalla mucosa buccale e nasale. Le esperienze sensitive della bocca e del naso non hanno a che fare con le esperienze olfattive o con le esperienze gustative, che sono appannaggio di altri due nervi, ma accanto alla sensibilità specifica olfattiva e gustativa, ovviamente esiste anche una sensibilità generale, no? Per esempio tattile o dolorosa, che pur interessando naso e bocca, per esempio, non vengono trasferite dal nervo dodicesimo nervo cranico oppure dai nervi, che il nervo olfattivo che si distribuisce appunto e che trasferisce le informazioni olfattive, ma vengono invece trasferite dal nervo trigemino. Esistono poi delle fibre sensitive, come detto in corrispondenza, come è importante ricordare anche per comprendere la fisiopatologia della nevralgia del trigemino, le fibre sensitive raggiungono poi i cosiddetti nuclei sensitivi del trigemino, che si distribuiscono in tutte e tre le porzioni del tronco dell'encefalo. Questi sono i nuclei della radice discendente del trigemino, e che si trova in corrispondenza del bulbo, il nucleo principale, che è in corrispondenza del ponte, e il nucleo mesencefalico. Il nucleo mesencefalico è importante perché lì arrivano le esperienze sensitive che codificano alcune particolari caratteristiche dello stimolo sensitivo. Nel nucleo principale arrivano altre caratteristiche, nel nucleo della radice discendente del trigemino altre ancora, cioè esiste una certa segregazione nelle funzioni sensitive in relazione alla distribuzione nel nucleo trigeminale del trigemino, nel nucleo trigeminale. Il nervo facciale è il settimo nervo cranico, anch'esso un nervo complesso, che è costituito da fibre motorie che si distribuiscono non ai muscoli scheletrici, quindi ai muscoli masticatori, ma ai cosiddetti muscoli mimici, quei muscoli che non hanno la loro inserzione con tendini sullo scheletro, quindi non muovono segmenti dello scheletro, ma hanno le loro inserzioni invece nel sottocutaneo, e servono appunto a dare l'espressione mimica, quindi arricciare il naso e sollevare l'angolo della bocca durante il sorriso, eccetera. Sono tutte funzioni regolate dai muscoli mimici, e che sono innervati dal facciale. Quindi se i muscoli scheletrici del volto, i muscoli masticatori, sono innervati dal quinto nervo cranico, i muscoli mimici sono innervati invece dal nervo facciale, che innerva anche il muscolo strapedio, che è un muscolo importante per la percezione dello stimolo uditivo, e infatti una paralisi del facciale si può associare anche a una iperacusia, proprio perché la funzione del muscolo strapedio di regolare l'intensità dello stimolo acustico viene persa. Accanto a fibre motorie, il nervo facciale però è costituito anche di fibre sensitive, che si
si distribuiscono alla cute dell'orecchio. Quindi se il nervo trigemino, abbiamo detto, si distribuisce alla gran parte della cute e del volto, una porzione più ridotta, che è la cute dell'orecchio, viene invece innervata da fibre provenienti dal nervo facciale, che quindi ha sia una funzione motoria del permettere i movimenti mimici, sia una funzione sensitiva attraverso appunto informazioni sensoriali provenienti dalla cute dell'orecchio. Ci sono anche però componenti del nervo facciale che hanno a che fare con la sensibilità gustativa, e sono le fibre della sensibilità specifica, e quindi sensibilità che provengono dai due terzi anteriori della lingua.

componente con delle cosiddette fibre pregangliari parasimpatiche che innervano e permettono la funzionalità delle ghiandole lacrimali, ma anche delle ghiandole salivari, quale la ghiandola sottomandibolare e la ghiandola sottolinguale. Quindi è una funzione di regolare la lacrimazione e la produzione di saliva durante, per esempio, la masticazione. Qui vedete in questa figura la caratteristica paralisi del nervo facciale, quindi quando c'è un danno del nervo facciale, che può essere di due tipi, o un danno periferico o un danno invece centrale, quindi per interessamento del primo neurone di moto che si distribuisce al nucleo motore del nervo facciale, abbiamo dei sintomi caratteristici. In questo caso il sintomo caratteristico è il cosiddetto spianamento del solco nasogenieno con abbassamento dell'angolo della bocca, proprio per un interessamento della muscolatura mimica facciale che solleva l'angolo della bocca, la paralisi del nervo facciale porta verso il basso l'angolo della bocca. Nella cosiddetta paralisi periferica del facciale, in cui per esempio viene alterato il nervo nella sua componente periferica, è molto frequente osservare insieme alla paralisi della porzione inferiore della muscolatura mimica anche una paralisi della porzione superiore della muscolatura mimica, con difficoltà per esempio a corrucciare la fronte, quindi a formare le classiche pieghe sulla fronte quando guardiamo verso l'alto, e anche si verifica anche una paralisi dell'orbicolare dell'occhio, così che è impossibile, per esempio molto difficoltoso chiudere l'occhio, quindi la chiusura dell'occhio dovuta alla funzione dell'orbicolare dell'orbita dell'occhio viene alterata, con anche conseguenze pericolose come per esempio le cheratiti, per il fatto che ci possono essere come effetto della secchezza degli occhi che dipende dal fatto di non poterlo più chiudere, appunto fenomeni infettivi. Quindi la paralisi periferica del facciale si caratterizza appunto per una impossibilità a muovere la muscolatura della porzione superiore del volto, quindi del muscolo corrugatore della fronte, ma anche del muscolo orbicolare dell'occhio e della porzione inferiore del volto, con impossibilità, per esempio, a sollevare verso l'alto l'angolo della bocca. Vi ricordo che la paralisi del facciale è una manifestazione molto frequente anche in soggetti giovani che spesso ha le caratteristiche della cosiddetta paralisi a frigore, paralisi da freddo. È una paralisi del facciale che si pensa dipenda da edema di un canale osseo ricoperto di mucosa che si può all'interno del quale decorre il nervo facciale. Quindi quando c'è un raffreddamento, un edema, un'infiammazione della mucosa che ricopre in un determinato canale il nervo facciale, questo nervo facciale può risultarne compresso, dando origine poi al sintomo della paralisi a frigore del nervo facciale. Il nervo facciale è anche interessato però nelle paralisi centrali, cioè quando non è il nervo stesso a essere danneggiato, ma quello che è danneggiato è la via del tratto cortico-bulbare, cioè quella via nervosa che dalla corteccia motoria raggiunge il nucleo motorio del facciale. Quindi all'interno dell'emiparesi, che si può verificare in pazienti che hanno avuto un ictus cerebrale, oltre a non muovere braccio e gamba, molto spesso c'è anche una difficoltà a muovere la muscolatura mimica del volto. In genere però la paralisi del facciale di tipo centrale differisce da quella periferica proprio perché risparmia la paralisi centrale i muscoli della parte superiore del volto, cioè la chiusura dell'occhio non è interessata, così come il corrugatore della fronte funziona e continua a funzionare perfettamente. Quindi paralisi centrale in cui sia la muscolatura inferiore che la muscolatura superiore del volto è interessato, è paretico, è deficitario, questa è la paralisi periferica, la paralisi centrale invece si caratterizza soltanto per un interessamento della porzione inferiore dei movimenti del volto. Quindi, primi spunti di riflessione. Qual è il nervo cranico deputato al controllo dei movimenti mimici del volto?
Parliamo adesso di altri tre nervi, che sono il terzo, il quarto e il sesto nervo cranico, che sono trattati assieme perché sono i tre nervi

deputati al controllo della motilità estrinseca degli occhi, cioè sono i nervi che permettono ai globi oculari di roteare in diverse direzioni. Il primo nervo, il nervo oculomotore, e il terzo nervo cranico, innerva diversi muscoli: l'elevatore della palpebra, un muscolo appunto importante per appunto elevare la palpebra dell'occhio, il retto mediale, un muscolo deputato al movimento del globo oculare verso l'interno, il retto superiore, il muscolo che muove l'occhio verso l'alto, il retto inferiore verso il basso, l'obliquo inferiore che muove in direzione obliqua l'occhio, ma anche il muscolo costrittore dell'iride, il muscolo ciliare, che sono i muscoli deputati a permettere la miosi, cioè il restringimento della pupilla e l'accomodazione del cristallino. Quindi sono due muscoli controllati attraverso meccanismi involontari, che fanno parte del cosiddetto sistema vegetativo. Il quarto nervo cranico è il nervo trocleare, che a differenza dal terzo nervo cranico, l'oculomotore, innerva solo un muscolo, sempre del globo che permette il movimento del globo oculare, che è il muscolo obliquo superiore. Il sesto nervo cranico è il nervo abducente, che invece permette il movimento verso l'esterno, verso il canto esterno dell'occhio, innervando il retto laterale. Esiste una clinica che ci permette di identificare quale nervo cranico è interessato, per esempio, da un certo tipo di paralisi o di paresi. La paralisi completa dell'oculomotore, che come abbiamo visto innerva diversi muscoli, darà origine a un quadro clinico molto più complesso, ovviamente, in cui abbiamo ptosi palpebrale, cioè un abbassamento della palpebra per paralisi dell'elevatore della palpebra, quindi non potendo elevare ovviamente la palpebra, assistiamo a questo fenomeno della ptosi. Ma c'è anche un difetto di rotazione dell'occhio verso l'interno per una paralisi del retto mediale innervato dal terzo nervo cranico anch'esso, verso l'alto per paralisi di un altro muscolo innervato dal terzo nervo cranico, cioè il retto superiore e l'obliquo inferiore, e anche verso il basso per paresi del retto inferiore. Quindi una paralisi abbastanza complessa della motilità oculare, proprio perché il terzo nervo cranico innerva molti muscoli oculomotori, per cui sono fenomeni di strabismo in cui ovviamente la paralisi del retto mediale e la prevalenza del retto laterale, che invece funziona normalmente essendo innervato dal sesto nervo cranico, porta l'occhio a ruotare verso l'esterno. Quindi uno strabismo divergente, quindi un disassiamento degli occhi per rotazione dell'occhio interessato dalla paralisi verso l'esterno, è tipica delle paralisi del terzo nervo cranico. E il fenomeno, accanto allo strabismo, che è il segno clinico che il clinico può rilevare guardando la motilità degli occhi in un soggetto, c'è il sintomo, cioè quello che il paziente riferisce come sua esperienza. E il sintomo si chiama diplopia, cioè visione sdoppiata, che è massima nello sguardo orizzontale verso il lato opposto, cioè verso il campo d'azione del retto mediale. È chiaro che noi vedremo tanto peggio, tanto più l'effetto della paralisi del retto mediale sarà evidente, quanto più chiederemo al soggetto di muovere l'occhio verso l'interno, cioè cercando di stimolare quel nervo. Se chiediamo al soggetto invece di guardare verso l'esterno, attiveremo il retto laterale innervato dal sesto nervo cranico, e quindi la paralisi del terzo nervo cranico darà origine a una diplopia assente o comunque più contenuta. Accanto ai sintomi dovuti alla paralisi dei muscoli oculomotori, dei muscoli che cioè muovono l'occhio nelle diverse direzioni dello sguardo, l'interessamento delle fibre parasimpatiche, di quelle fibre che abbiamo detto si distribuiscono al muscolo ciliare, al muscolo costrittore dell'iride, darà origine a un sintomo che è la midriasi fissa omolaterale, vale a dire l'occhio risulterà essere paretico, come abbiamo detto, e in più i diametri della pupilla saranno aumentati rispetto al controlaterale, proprio perché
perché ci sarà un difetto anche della contrazione del muscolo costrittore dell'iride, che è responsabile della miosi, cioè della costrizione della pupilla.

L'opposto della miosi è la midriasi, vale a dire una dilatazione della pupilla. E la midriasi è un sintomo tipico delle paralisi complete del terzo nervo cranico. La paralisi del quarto nervo cranico, invece, il quarto nervo cranico, come abbiamo detto, si distribuisce a un unico muscolo e quindi avrà una clinica un po' più contenuta, meno appariscente, con un difetto di rotazione dell'occhio verso il basso. Quindi il quarto cranico ha questa funzione specifica di ruotare gli occhi verso il basso e quindi ci sarà un difetto con diplopia eventualmente associati quindi ai movimenti dell'occhio verso il basso. Il quarto nervo cranico trocleare si chiama anche patetico proprio perché la paralisi di questo nervo e porta in qualche modo l'occhio a ruotare verso l'alto, proprio perché il muscolo che lo spingerebbe verso il basso è paretico, e quindi dando origine alla caratteristica immagine che troviamo nell'iconografia rinascimentale, non solo, per esempio, che indica appunto lo stato di pathos, quindi con lo sguardo rivolto verso l'alto e verso l'esterno, quindi motivo per cui il nervo trocleare si chiama anche patetico. Quindi, come effetto della paralisi del quarto nervo cranico, del trocleare, abbiamo uno slivellamento dei globi oculari sul piano orizzontale con lieve elevazione di quello affetto, prevalenza dell'obliquo inferiore. Come abbiamo detto, quindi, come l'effetto della paralisi, del quarto nervo cranico, disassierà gli occhi sul piano orizzontale e, la caratteristica più specifica dell'occhio interessato da questa paralisi sarà di essere un po' elevato verso l'alto, dando appunto origine a quell'effetto che abbiamo definito appunto tipico dello sguardo verso l'alto di soggetti durante una manifestazione di pathos. Ci sarà quindi associato a questo difetto una diplopia, quindi una visione sdoppiata verticale, le due immagini saranno viste una sopra e una sotto, proprio perché lo sdoppiamento avviene sul piano non orizzontale, ma sul piano, cioè non avviene sul piano verticale, ma sul piano orizzontale, quindi avremo una diplopia verticale che sarà massima nello sguardo in basso, quando cioè chiederemo al soggetto di fare un movimento nel campo d'azione del muscolo obliquo superiore e paretico. L'ultimo nervo oculomotore, insieme al terzo e al quarto, è il sesto nervo cranico, anch'esso un nervo abbastanza semplice perché si distribuisce soltanto al retto laterale e quindi la paralisi del sesto nervo cranico si caratterizza per un difetto di rotazione dell'occhio verso l'esterno, cioè nello sguardo verso l'esterno, sul piano orizzontale. La caratteristica clinica di questa paralisi è quella di dare origine a uno strabismo, quindi a un disassiamento degli occhi convergente, quindi in cui l'occhio interessato dalla paralisi si rivolgerà verso l'interno, devierà verso il canto interno, proprio perché il nervo abducente, il sesto nervo cranico, non permettendo più la contrazione del retto esterno, causerà una deviazione verso l'interno per prevalenza del retto mediale e del globo oculare. La diplopia, il sintomo associato a questo strabismo, sarà orizzontale, massima nello sguardo diretto verso il lato dell'occhio affetto, e cioè massima verso il campo d'azione del muscolo retto laterale paretico. La paralisi del sesto nervo cranico è molto frequente, probabilmente la più frequente tra quelle che interessano i movimenti dell'oculomozione, perché il sesto nervo cranico è un nervo molto lungo e tra l'altro è molto sensibile agli aumenti della pressione intracranica. E allora, quando per esempio abbiamo delle condizioni patologiche come l'ipertensione endocranica, un fenomeno cioè di aumento della pressione all'interno del cervello per un difetto magari dello scarico del liquor, quindi esistono forme di ipertensione endocraniche idiopatiche, in cui soggetti, in genere giovani donne obese, hanno un aumento della circolazione, della pressione del liquor anche senza avere
apparenti alterazioni del drenaggio, per esempio per alterazioni, per esempio delle granulazioni che si trovano nei plessi.

polsi e dei ventricoli. E qualunque sia comunque la causa dell'ipertensione endocranica, spesso è un sintomo per esempio di tumori, una massa che cresce all'interno del cervello prima o poi causerà un'ipertensione endocranica, proprio perché crescerà all'interno di una scatola che non è capace di espandersi, essendo, non avendo proprietà elastiche, essendo appunto la scatola cranica composta da ossa che non sono deformabili, allora l'effetto della crescita dei tumori sarà l'ipertensione endocranica e come effetto dell'ipertensione endocranica non è infrequente che compaia una paralisi del sesto nervo cranico, che come detto tra tutti i nervi cranici è quello più sensibile agli effetti del danno da ipertensione endocranica. Quindi le lesioni dei nervi deputati all'oculomozione del terzo, quarto e sesto cranico danno origine a delle deviazioni del globo oculare nelle posizioni primarie di sguardo dovute alla prevalenza del muscolo antagonista. Quindi è chiaro che se è alterato la motilità del muscolo che porta verso l'esterno l'occhio, l'occhio devierà verso l'interno e così via. Ci saranno delle limitazioni funzionali nel movimento dell'occhio nella direzione del muscolo paretico, una paralisi del sesto nervo cranico che impedisce, che paralizza il retto esterno, sarà tanto più evidente quanto più chiederemo al soggetto di guardare proprio verso l'esterno, quindi nella direzione in cui il campo d'azione di quel muscolo e di quel nervo è massima. E ci sarà poi una diplopia che ovviamente sarà l'effetto del disallineamento dei globi oculari e che si manterrà appunto soprattutto nel campo d'azione di quel nervo. Spunti di riflessione di questa parte della lezione. Quale nervo innerva più muscoli oculomotori? Adesso passiamo all'ultima parte della lezione parlando dei nervi cranici più bassi, che sono il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo. Il primo nervo che consideriamo è il nervo glossofaringeo, che è appunto un nervo che ha delle fibre motorie che si distribuiscono ai muscoli faringei, permettendo la contrazione della faringe e del muscolo stilofaringeo, ma anche fibre sensitive che si distribuiscono alla cute dell'orecchio, fibre della sensibilità specifica e precisamente della sensibilità gustativa che si distribuiscono al terzo posteriore della lingua. Ricordate, la sensibilità gustativa viene portata per i due terzi anteriori della lingua dal nervo facciale, il settimo nervo cranico, il terzo posteriore della lingua è invece innervato da fibre gustative specifiche e fibre che provengono dal nervo glossofaringeo. Insieme a questo ci sono poi delle fibre sensitive viscerali, fibre che cioè veicolano informazioni sensitive provenienti dagli organi interni, tra cui la mucosa della faringe, la mucosa dell'orecchio medio e il glomo carotideo, che dà delle informazioni per esempio sulla composizione del sangue. E infine ci sono anche delle fibre preganglionari parasimpatiche, quindi fibre che hanno un significato motorio sulla motilità per esempio della muscolatura liscia, che permette ad esempio la produzione di, oltre che della motilità della muscolatura liscia, anche della funzione ghiandolare, in questo caso della ghiandola parotide. Quindi una grossa ghiandola salivare, abbiamo detto che le ghiandole salivari sottomascellare e sottomandibolare erano innervate dal settimo nervo cranico e la ghiandola parotide è innervata invece dal nervo glossofaringeo. Il decimo nervo cranico è il nervo vago, anche questo è un nervo molto composto, molto complesso, perché ha una grossa varietà di fibre che lo costituiscono, fibre motorie che innervano ancora una volta muscoli faringei, muscoli laringei e muscoli dell'esofago superiore, fibre sensitive che si distribuiscono al condotto uditivo esterno, fibre della sensibilità specifica, quindi sensibilità gustativa, che provengono dalla radice della lingua e dell'epiglottide. Fibre sensitive viscerali, quindi fibre che trasferiscono informazioni sensitive dalla laringe, dalla faringe, dagli organi toraco-addominali. E infine fibre pre

gangliari parasimpatiche che innervano aumentando la motilità degli organi toraco-addominali, quindi la motilità intestinale, la motilità bronchiale per esempio è permessa appunto da fibre che provengono dal nervo vago. Quindi vedete una struttura abbastanza simile a quella del nervo glossofaringeo con cui il nervo vago coopera in diverse funzioni motorie, sensitive, parasimpatiche, gustative e di sensibilità viscerale. L'undicesimo nervo cranico è il nervo accessorio che si distingue in due componenti. La prima è la cosiddetta componente dell'accessorio spinale composto da fibre motorie che si distribuiscono al muscolo trapezio, importante per l'elevazione della spalla, e al muscolo sternocleidomastoideo per i movimenti del collo. Accanto all'accessorio spinale poi esiste un cosiddetto accessorio del vago, quindi un nervo che si costituisce da fibre parasimpatiche pregangliari che collabora con il nervo vago nella innervazione degli organi toraco-addominali. L'ultimo nervo di cui parliamo, l'ultimo nervo dei nervi cranici, è il nervo ipoglosso, che è un nervo costituito unicamente da fibre motorie che si distribuiscono alla muscolatura della lingua, che è un organo particolarmente complesso e cui i movimenti devono essere regolati in maniera molto fine, non soltanto per la masticazione e per la deglutizione, ma soprattutto nella specie umana per il linguaggio, e si distribuisce ai muscoli sottoioidei, a quei muscoli che per esempio sono importanti durante gli atti deglutitori. Passiamo agli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Quale nervo permette la contrazione del muscolo trapezio? Bene, il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Qual è il nervo cranico deputato al controllo dei movimenti mimici del volto? Quale nervo innerva più muscoli oculomotori? Quale nervo permette la contrazione del muscolo trapezio? Io vi ringrazio e vi rimando al sito di Uninettuno per ulteriori informazioni.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

gruppi e dinamiche di gruppo. Questa è la prima di una serie di due lezioni in cui affronteremo questo argomento. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono i seguenti. I gruppi sociali, natura e caratteristiche. La coesione nei gruppi. La struttura dei gruppi. Dinamiche di gruppo. Andiamo ad affrontare il primo argomento. I gruppi sociali, natura e caratteristiche. Tutti noi, tutti gli esseri umani, tipicamente apparteniamo a molti diversi gruppi. Provate un po' a pensare a tutti i gruppi di cui fate parte. Cos'è un gruppo? In questa slide sono presentati una serie di diverse tipologie di gruppo. Probabilmente quando vi chiedevo di immaginare a quali gruppi, di pensare a quali gruppi voi appartenete, vi sarà venuto in mente qualcuno dei gruppi che ritrovate in questa immagine. Ad esempio una famiglia, oppure un gruppo di amici, un gruppo di colleghi di lavoro o degli studenti di un'aula universitaria, una squadra di calcio. Tutte le persone appunto appartengono a tanti gruppi diversi, ma cosa hanno in comune tutti questi gruppi? Beh, una cosa che su cui sicuramente potete concordare è il fatto che per avere un gruppo bisogna avere almeno due persone che ne fanno parte. E più sono le persone, come vedremo, più può variare l'influenza. Però non basta senz'altro avere il criterio numerico per definire un gruppo. Infatti, prova a immaginarsi, guardiamo un po' le slide a destra di questa, l'immagine a destra di questa slide. Pensiamo ad una fila di persone in coda. Questa potrà sembrare, forse avrete difficoltà a considerarla un gruppo. O guardiamo invece una serie di studenti in una sala di lettura di una biblioteca. Anche in questo caso, molto probabilmente, avrete difficoltà a ritenere queste persone come facenti parte di un gruppo. Però basterebbe, per esempio, immaginarsi che invece di essere persone che non si conoscono, in quest'aula abbiamo una serie, ci fossero una serie di studenti che sono volutamente venuti a studiare insieme un dato argomento per prepararsi un esame. E già questo potrebbe farvele sembrare molto di più un gruppo. Cos'è un gruppo? Un insieme di due o più persone che condividono un destino comune che li porta a qualche forma di interdipendenza tra di loro e che si percepiscono come membri di uno stesso aggregato sociale, che è riconosciuto come tale da altre persone. Brown, 2000. Gli studiosi di psicologia sociale hanno dato molteplici definizioni diverse del concetto di gruppi, di cos'è un gruppo. Non ve n'è una sola. Questa definizione che vi ho appena letto di Brown ha il vantaggio di identificare una serie di ambiti su cui si è concentrata l'attenzione degli studiosi che si sono occupati del fenomeno dei gruppi. I gruppi sociali. I membri di un gruppo interagiscono e sono interdipendenti. In primo luogo, una delle cose sottolineate nella definizione precedente è il fatto che quando abbiamo le persone fanno parte di un gruppo, tipicamente interagiscono tra di loro. Inoltre, il loro destino, l'esito delle loro azioni, dei loro pensieri, dipende da quello che fanno, pensano, dicono le altre persone che fanno parte del gruppo. Sono uniti dal condividere specifici obiettivi e scopi. Come abbiamo visto in precedenza, un altro aspetto su cui che è presente nella definizione, che è stato effettivamente enfatizzato da alcuni ricercatori, è il fatto che le persone che fanno parte di un gruppo sono accomunate da qualcosa. Molto spesso questi sono degli obiettivi che hanno in comune e che vogliono perseguire. Si percepiscono come membri del gruppo. Infine, per avere un gruppo è anche importante l'aspetto di quanto le persone sono riconosciute dall'esterno, ma anche dall'interno, come essere parte di un gruppo che va al di là dei singoli membri che lo costituiscono. Descrivere i gruppi. Interazioni tra i membri. Le interazioni tra i membri e altre caratteristiche che definiscono le caratteristiche essenziali dei gruppi, come abbiamo visto le interazioni in una di quelle, sono anche delle variabili che ci permettono di fare differenze tra i vari gruppi, perché sono delle variabili lungo le quali possiamo distinguere diversi tipologie di interazioni, di gruppi, ad esempio in base alle interazioni. Per esempio le interazioni possono essere di due tipi. Abbiamo all'interno dei gruppi delle relazioni,

delle interazioni che sono finalizzate a raggiungimento di alcuni specifici obiettivi che le persone del gruppo hanno, o piuttosto potremmo avere del tipo di interazioni che sono focalizzate sulle relazioni, sul mantenimento e la cura delle relazioni interpersonali tra i membri di un dato gruppo. Scopi. Gli scopi sono un secondo aspetto su cui possono variare i gruppi e ci sono tantissime, diversi tipi di ragioni che portano le persone a unirsi in un gruppo e anche tantissime diverse attività e obiettivi che vengono svolti dalle persone che fanno parte di un dato gruppo. Interdipendenza. Come ho detto, l'interdipendenza si riferisce al fatto che l'esito delle persone, degli atti delle persone, dipende non soltanto da quello che loro fanno, ma anche da quello che gli altri fanno, le altre persone che fanno parte del gruppo. E la struttura che è l'ulteriore caratteristica che fu evidenziata sin da partire dagli studi di Sheriff sui gruppi, la struttura è un aspetto che si riferisce al fatto che esistono delle differenze di ruolo, di status, di potere all'interno dei membri di un dato gruppo e il grado in cui sono strutturati diversi gruppi può variare notevolmente, da gruppi in cui le persone sono molto paritarie tra di loro, i membri sono allo stesso livello, fino a organizzazioni estremamente gerarchiche ed organizzate secondo una scala di status, dal più basso al più alto. La struttura è importante in quanto dirige e rende prevedibili le interazioni tra i membri. Unità. Infine, come abbiamo detto, i gruppi variano nel grado in cui le persone si sentono unite tra di loro e sono anche viste essere unite tra di loro. Tipologie di gruppi. In base a quelle variabili, è possibile capire meglio le distinzioni tra alcune forme essenziali di gruppi che sono stati identificati dalla ricerca psicosociale. Troviamo ad esempio i gruppi intimi, detti anche gruppi primari, di cui esempi sono la famiglia, i partner in una relazione sentimentale, piuttosto che un gruppo di amici. In questo caso abbiamo una forte unità e delle interazioni strette e frequenti e ripetute. La durata di questo tipo di gruppi è anche tipicamente abbastanza lunga, mentre altri gruppi hanno una natura, come vedremo, più effimera. I gruppi di lavoro, ad esempio, o gruppi sociali, di cui fanno parte colleghi, equipaggi, team sportivi, gruppi di studio o task force, sono tipicamente caratterizzati da degli scopi ben precisi, gli scopi che il gruppo vuole raggiungere e al cui raggiungimento contribuiscono le attività individuali. Questi hanno una minore durata nel tempo, tipicamente possono durare anche soltanto per l'arco di tempo necessario per il raggiungimento dello scopo. Abbiamo poi le categorie sociali. Le categorie sociali sono delle classi di persone assimilate da delle caratteristiche che sono viste in comune nella categoria. Esempi di categoria sociale possono essere gli afroamericani, in questo caso una categoria definita in base all'appartenenza razziale, oppure le donne, una categoria definita in base al genere, oppure i dottori, categoria in questo caso definita dalla professione, o infine i protestanti, che sono una categoria legata alla religione, che si oppone ad altri gruppi che hanno una diversa religione, come possono essere i cattolici, gli induisti o i musulmani. Infine, a livello più basso, abbiamo gli aggregati di persone. Esempi di questo tipo di gruppi sono i pubblici, che assistono a un evento, persone che vanno a un concerto rock, testimoni di eventi che avvengono in un dato momento, folle, code di attesa, i vicini di casa che abitano nel nostro quartiere, hanno qualcosa che ci accomuna, che hanno in comune con noi, ma tipicamente le interazioni possono essere anche molto molto basse, molto infrequenti, ma non è per questo si tratta di un gruppo più debole, caratterizzato da minore unità. Più si sale in questa scala e più aumenta la coesione percepita del gruppo. Interdipendenza. L'esito delle azioni di uno o più membri sono determinate in parte da quelle di altri membri del gruppo. Come abbiamo visto, l'interdipendenza è una delle caratteristiche fondamentali dei gruppi, che
rende conto del fatto che quando siamo in una situazione

di gruppo, non siamo completamente indipendenti. Quello che pensiamo è in parte il riflesso di quello che pensano gli altri, ma anche quello che possiamo fare, il tipo di interazioni che possiamo fare sono regolate dal grado di interdipendenza. Abbiamo due tipi di interdipendenza, un'interdipendenza di compito e un'interdipendenza del destino. La distinzione si riferisce al fatto se i legami, il grado in cui le persone dipendono l'una dall'altra è relativo al raggiungimento, al lavoro, alle attività da fare per raggiungere un obiettivo, piuttosto che a un evento esterno che ci mette tutti sulla stessa barca e ci accomuna per quel che riguarda un destino comune. In questa slide sono anche mostrati diversi pattern di interdipendenza che si possono ritrovare all'interno dei gruppi. Possiamo avere dei tipi di casi di interdipendenza reciproca, in cui coppie di membri sono dipendenti l'uno dall'altro e che definiscono delle reti. Possiamo avere dei casi invece in cui l'interdipendenza è unilaterale. Questi sono i casi in cui abbiamo un membro del gruppo che è in grado di influenzare gli altri, che però a loro volta non possono influenzare lui stesso. Un capo molto isolato al vertice di un'organizzazione è un esempio e che non ascolta e che tende ad avere uno stile che dirige gli altri senza ascoltarli, ci fornisce un esempio di questo tipo di interdipendenza. Abbiamo poi un'interdipendenza reciproca, ma ineguale. In questo caso l'interdipendenza va in entrambe le direzioni, però c'è in una direzione una forza maggiore, come in questo caso in cui abbiamo un membro, il membro A, che ha un maggiore potere di influenzare gli altri membri di quanto gli altri membri non abbiano potere di influenzare lui stesso. Anche qua un capo di una piccola organizzazione che però ha uno stile che ascolta e tiene conto dei suoi, di quello che pensano i membri del suo team, ci fornisce un esempio di interdipendenza reciproca ineguale. Infine possiamo avere dei casi in cui abbiamo un'interdipendenza sequenziale e per poter, questo avviene tipicamente in organizzazioni di lavoro in cui abbiamo una divisione sequenziale secondo una catena di operazioni da effettuare in sequenza di un compito e in cui la possibilità di un membro di svolgere la sua parte dell'attività dipende dal fatto di ricevere dei prodotti in input da un altro membro che sta a valle, a monte della catena di interdipendenza. Spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche principali dei gruppi? Puoi descrivere le varie tipologie di gruppi e le loro caratteristiche? La coesione nei gruppi. Adesso affronteremo un argomento molto importante che si riferisce proprio ai legami che tengono uniti i membri di un gruppo e che tengono unite le persone ai gruppi stessi. La coesione. La coesione di un gruppo è la forza dei legami che tengono insieme i membri uniti ad un gruppo. Per questo fenomeno ci riferiamo proprio a quanto sono uniti i gruppi e ci sono diverse forme di coesione che si possono ritrovare all'interno dei gruppi. Innanzitutto abbiamo una coesione sociale, che si riferisce al grado in cui i membri sono attratti tra di loro e sono motivati a stare all'interno del gruppo. Questo tipo di coesione, che si riferisce anche a quanto i membri hanno un valore in comune, si riferisce proprio alle relazioni più personali tra le persone, ma anche a quanto socialmente si sentono uniti l'uno all'altro. Si riferisce alla somiglianza tra le persone e a quanto ogni singolo membro si sente attratto e unito e parte di questo gruppo. Coesione di attività. Il grado in cui i membri condividono gli obiettivi del gruppo sono concentrati su un compito. La seconda forma di coesione si riferisce proprio al fatto che le persone svolgono dei compiti all'interno dei gruppi e quindi possono essere più o meno uniti nel condividere gli obiettivi del gruppo e concentrati singolarmente e come gruppo a lavorare per raggiungere questi obiettivi. Infine, entatività è il grado in cui un insieme di persone può essere visto come un gruppo. Coesione percepita. In questo caso non si parla più che altro, non si parla tanto di quanto sono legati effettivamente tra di loro i membri, ma quanto

Un aggregato di persone, un insieme di persone dall'esterno viene considerato come un gruppo. Ora, il grado di entatività, che si riferisce appunto a una ipotetica qualità di gruppo di persone di sembrare, di essere e comportarsi come un gruppo, è a sua volta influenzata dalla coesione sociale, perché i gruppi in cui abbiamo un'alta coesione sociale tenderanno tipicamente a essere visti anche come ad alta entatività. Fattori di coesione. Diversi fattori influenzano il grado di coesione in un gruppo. L'attrazione interpersonale, la dimensione, la struttura, la stabilità e l'iniziazione. Vediamo di considerarli brevemente. Per attrazione personale ci si riferisce al fatto che appunto membri che sono attratti l'uno sull'altro genereranno gruppi a maggiore coesione. Ma da cosa dipende l'attrazione interpersonale? Può dipendere da diversi fattori, quanto due persone sono simili tra di loro, quanto due persone interagiscono frequentemente e quanto stanno vicini anche da un punto di vista fisico nel momento in cui partecipano alla vita di gruppo. Le dimensioni del gruppo si riferiscono al fatto che tanto più è grande un gruppo, tanto più bassa sarà la forza dei legami che uniscono le persone. Gruppi molto grandi sono meno coesi, gruppi piccoli, tipicamente come i gruppi primari, la famiglia o dei partner, forniscono dei gruppi molto più coesi. La struttura si riferisce al fatto che le posizioni, i ruoli, il livello di status dei membri di un gruppo può essere più o meno uguale. E la ricerca mostra che nelle organizzazioni, nei gruppi in cui esiste una alta e rigida strutturazione gerarchica, la coesione è minore rispetto ai gruppi in cui i membri si pongono sullo stesso status e quindi interagiscono e sono interdipendenti alla pari. E in questo caso abbiamo maggiore coesione. La stabilità, infine, si riferisce al fatto che tanto più è lungo il tempo, tanto più tempo una persona fa parte di un gruppo e un gruppo di persone stanno insieme in un gruppo, tanto più forti saranno i legami. Quando un gruppo si è appena formato, e lo vedremo più avanti parlando degli sviluppi dei gruppi, tanto meno forti saranno i legami tra i membri. Infine, l'iniziazione si riferisce al fatto che tanto più è impegnativo per una persona essere accettato da un dato gruppo sociale, tanto più importante sarà per lui farvi parte. Questo si riferisce un po' anche al fenomeno della cosiddetta dissonanza cognitiva, di cui si parla nella lezione sull'influenza sociale e il conformismo, che ci porta a giustificare i nostri impegni cambiando il nostro atteggiamento, in questo caso favorendo una maggiore aderenza e coesione al gruppo, legame al gruppo, dopo aver compiuto delle prove impegnative per essere accettato come membro del gruppo. Effetti della coesione. La coesione ha diversi tipi di effetti. In primo tutto può ridurre il turnover, lo stress. Le persone che lavorano, che fanno parte di gruppi coesi, tendono a non abbandonare facilmente il gruppo. Viceversa, quando i legami sono deboli, sarà più facile che qualcuno si allontani volontariamente e abbandoni il gruppo. Inoltre, un'alta coesione modera e mitiga gli effetti dello stress che possono nascere dalla vita di gruppo, che come vedremo porta spesso anche a dei conflitti. Aumenta la performance del gruppo. Nei gruppi coesi la performance di gruppo è amplificata. Quindi, quando sono molto uniti, i membri di un gruppo tenderanno a performare meglio. Può aumentare la produttività in presenza di norme che la incoraggiano. Infine, c'è una relazione tra quanto sono produttive le persone che fanno parte di un gruppo e la coesione e il tipo di norme che reggono le interazioni e la vita di gruppo. Si sa che se abbiamo delle norme all'interno di un dato gruppo che incoraggiano le persone ad essere particolarmente produttivi, in questo caso un'alta coesione del gruppo favorirà proprio una maggiore produttività degli individui. Aumenta il conformismo e rende difficile resistere all'influenza sociale. Per la stessa ragione che avevamo visto in precedenza, come ci sono degli effetti positivi della coesione, possono esserci anche degli effetti negativi. Ad esempio,
gruppi molto coesi tendono a avere essere una sede di un'influenza sociale più intensa e quindi tenderanno a rendere più difficile alle persone resistere all'opinione, divergere dall'opinione del gruppo. Può condurre a groupthink ed errori decisionali. Inoltre, l'alta coesione dei gruppi, particolarmente dei gruppi molto piccoli, può produrre dei processi disfunzionali nella presa di decisioni fatta dai gruppi. Aumenta la dipendenza, anche emotiva. Infine, quando abbiamo dei gruppi particolarmente coesi, le persone tendono ad essere più dipendenti dal gruppo, dalle opinioni del gruppo su di loro e quindi tenderanno ad essere più influenzate e anche a provare delle conseguenze maggiori e maggiormente negative nel momento in cui si trovano a disagio nel gruppo, si trovano in contrasto con un dato gruppo. Può infine ridurre la produttività se le norme del gruppo non la incoraggiano. Come abbiamo visto nel caso della slide precedente, se un gruppo è altamente coeso, là ci possono essere effetti di performance che dipendono sulla performance che dipendono anche dalle norme. Gruppi coesi in organizzazioni in cui non è incoraggiata la produttività tenderanno a impegnarsi di meno che non quando la produttività anche in gruppi più meno coesi in questa stessa circostanza normativa. Buone pratiche per aumentare la coesione. Da quello che abbiamo visto ne derivano una serie di pratiche buone per poter aumentare la coesione tra i membri di un gruppo. Fare piccoli gruppi, incoraggiare l'accordo con gli obiettivi del gruppo, aumentare il tempo che i membri passano insieme. È facile vedere come questi fattori si ricolleghino agli elementi che avevamo considerato della coesione che abbiamo considerato precedentemente. Se le persone stanno più tempo insieme saranno più attratte tra di loro e quindi la coesione aumenterà. Se sono coinvolte nel gruppo e condividono gli obiettivi tenderanno a essere più coesi e se i gruppi sono piccoli saranno allo stesso modo più coesi che se sono più grandi. Aumentare lo status del gruppo e la difficoltà di accedervi. Stimolare la competizione con altri gruppi, ricompensare il gruppo invece che i membri individuali. Queste altre tre strategie sono parimenti efficaci nell'aumentare la coesione di un gruppo, perché funzionano in base ai fattori che abbiamo precedentemente considerato. Avere uno status alto nel gruppo tende a incoraggiare le persone a farvi parte e se lo rendiamo anche difficile accedere, questo genera dissonanza cognitiva una volta che sono entrati e aumenterà l'atteggiamento positivo che le persone hanno nei confronti del gruppo e quindi la coesione. La competizione con altri gruppi favorisce la coesione, quindi rende più unite le persone quando sono in contrapposizione con un altro gruppo. Inoltre la ricompensa data agli obiettivi del gruppo invece che ai membri individuali porta le persone a una maggiore collaborazione che a sua volta aumenta la coesione. Spunti di riflessione. Cos'è la coesione e quali sono le sue componenti? Quali sono gli effetti negativi dell'alta coesione tra i membri di un gruppo? La struttura dei gruppi. Adesso andiamo a considerare brevemente come le caratteristiche che definiscono e strutturano le interazioni tra i gruppi. La struttura dei gruppi. Nei gruppi sociali le interazioni non sono casuali, ma seguono dei pattern stabili e prevedibili e regolari di comportamento tra i membri. La struttura, come abbiamo visto, è una delle caratteristiche che definiscono i gruppi e che varia e che si compone, come vedremo, di una serie di elementi fondamentali. Andiamo a vederli in dettaglio. La struttura dei gruppi, elementi fondamentali. Ruoli, norme, relazioni tra i membri, pattern di comunicazione, differenze di status sono tutti elementi che contribuiscono a definire quella che è la struttura di un gruppo. I ruoli si riferiscono un po' al fatto che le persone in un gruppo possono avere diverse posizioni e che prevedono diversi tipi di comportamenti. Ma andiamo adesso a vedere singolarmente alcuni di questi punti, in particolare focalizzandosi sulle ruole, sul ruolo delle norme e dei ruoli tra i membri.

Ma prima è meglio sottolineare ancora l'importanza delle differenze di status che derivano, possono derivare da norme e da ruoli e che sono un elemento fondamentale dell'organizzazione all'interno di un gruppo. I ruoli sociali, l'insieme dei comportamenti che ci si attende che gli individui che occupano specifiche posizioni nel gruppo mettano in atto. I ruoli sociali quindi sono delle aspettative sul comportamento corretto nel gruppo, sul comportamento che le persone che svolgono un dato ruolo devono mettere in atto. Ogni gruppo può vedere le persone ricoprire diversi ruoli e in alcuni casi una persona può svolgere anche più di un ruolo all'interno di un gruppo. Ruoli facili da identificare può essere il gregario, come il leader, esempi tipici di ruoli all'interno di un'organizzazione un po' strutturata. Ci sono due tipologie di ruoli. Da un lato abbiamo i ruoli assegnati in base alle caratteristiche, da un altro abbiamo dei ruoli emergenti in base alle azioni compiute. Questa distinzione si riferisce al fatto che i ruoli a volte vengono attribuiti alle persone, tipicamente in base a quello che si ritiene che sappiano fare. In questo modo ognuno può teoricamente contribuire al meglio delle proprie capacità agli obiettivi del gruppo. D'altra parte, a volte i ruoli, soprattutto nei gruppi più informali, emergono direttamente dalle interazioni, dal vedere le persone fare certe cose. Le persone differiscono nel loro modo di comunicare, nel modo di approcciarsi, nei loro atteggiamenti, nelle loro caratteristiche di personalità e in base a queste caratteristiche, certe persone durante le interazioni tra i gruppi, all'interno di un gruppo, possono assumere un ruolo e essere investite informalmente di un dato ruolo piuttosto che di un altro. I problemi di ruolo. Tre tipi di problematiche relative ai ruoli. I ruoli sono innanzitutto un'occasione di conflitto nelle organizzazioni. Infatti, siccome i ruoli si riferiscono anche a come vengono divisi i compiti tra le persone e come anche vengono distribuite magari le risorse all'interno di un gruppo, possono essere oggetto di conflitti tra i membri. Ma tre specifiche problematiche riguardano la natura stessa dei ruoli. Abbiamo problemi di identità, possiamo avere problemi di ambiguità e di conflitti. Il problema di identità ci si riferisce ai casi in cui la corrispondenza tra le caratteristiche di una persona e quello che ci si aspetta che faccia nel momento in cui deve ricoprire un dato ruolo non siano corrispondenti, non ci sia una buona compatibilità tra la persona e il ruolo. In questo caso abbiamo un problema di identità di ruolo. Nel caso dell'ambiguità, ci riferiamo a quelle circostanze in cui le cose che si devono fare, le aspettative che vengono poste sulle persone che svolgono un certo ruolo non sono particolarmente ben definite, quindi lasciano una certa incertezza che può essere problematica per la persona. Infine, possono esserci dei casi in cui all'interno della definizione del ruolo ci sono previste mansioni o attività che sono contraddittorie. In questo caso abbiamo dei ruoli contraddittori e chi si trova a ricoprire quel dato ruolo ha dei problemi a gestire queste contraddizioni interne, ma a volte, visto che le persone possono occupare più di un ruolo all'interno di un gruppo, possono esserci casi in cui due ruoli che simultaneamente una stessa persona occupa, ricopre, prevedono comportamenti in contrasto tra di loro. Il risultato di tutte queste tipologie di problemi con il ruolo è un aumento del livello di stress delle persone che stanno nel gruppo. Le norme sociali, modi largamente accettati di pensare, sentire e comportarsi su cui i membri di un gruppo concordano, connotandoli come giusti e appropriati. Le norme sociali sono un aspetto appunto fondamentale, sono ciò che dà prevedibilità alle interazioni tra i gruppi, che permette di capire cosa faranno gli altri, come si comporteranno gli altri nelle diverse circostanze.

Natura e funzioni definiscono degli standard sociali e comportamenti accettabili. In primo luogo, una norma ci dice come dobbiamo comportarci, fornisce uno standard di comportamento a cui i membri del gruppo, se vogliono farne parte, devono adeguarsi. Forniscono aspettative collettive sul funzionamento del gruppo. Sapere che esistono le norme ci permette di prevedere cosa farà il gruppo, come si comporterà in diverse situazioni. Forniscono regolarità e prevedibilità. Quando i ruoli sono definiti attraverso delle norme e le norme sono chiaramente definite, noi sappiamo regolarci, sappiamo cosa succede, possiamo prevedere cosa faranno i membri singoli del gruppo nelle diverse circostanze. Quindi contribuiscono a strutturare la vita del gruppo e a regolare e rendere prevedibili le interazioni tra le persone. Norme sociali. Caratteristiche. Sono implicite e consensuali, ma possono essere scritte. Un aspetto importante da sottolineare è che tipicamente le norme che regolano la vita di gruppo non sono qualcosa di scritto. Possono essere scritte, possono entrare a far parte del contenuto di una norma esplicita, ma tipicamente sono qualcosa di implicito. Nascono dall'interazione, fanno parte del non detto, ma nonostante questo ci si aspetta che le persone le seguono. Si sviluppano gradatamente nel tempo. Come è stato visto anche dall'esperimento di Sheriff sulla conformità ai gruppi e sul conformismo informazionale, è dall'interazione tra i membri del gruppo che molto spesso si sviluppano e nascono e si consolidano le norme che regoleranno la vita. Possono essere il frutto di negoziazione tra i membri in certe fasi di formazione del gruppo. Sono trasmesse ai membri del gruppo che le interiorizzano attraverso la socializzazione. Le norme fanno parte del gruppo, fanno parte del patrimonio immateriale del gruppo e le persone che frequentano e appartengono e entrano a far parte di un gruppo, piano piano le fanno loro. Le interiorizzano attraverso processi di socializzazione che vanno dall'ascoltare, da chiedere ad altri membri quali sono le regole di comportamento, fino a semplicemente osservare e regolarsi in base a quello che riusciamo a osservare degli altri. Tipologie di norme. Esistono diverse tipologie di norme. Abbiamo le norme prescrittive, le norme proscrittive, le norme descrittive e le norme ingiuntive. Le norme prescrittive si riferiscono ai comportamenti che ci si aspetta che una persona tenga, metta in atto perché fa parte di un gruppo. Quindi sono delle aspettative su cosa si deve fare se facciamo parte di un gruppo. Al suo opposto, le norme proscrittive ci regolano quello che non deve essere fatto, quindi dicono cosa non è accettabile a livello comportamentale o di pensiero, di espressione del pensiero all'interno di un gruppo. Le norme descrittive sono di una natura diversa e si riferiscono proprio a quello che di fatto fanno le persone che fanno parte di un gruppo, a prescindere dalle norme proscrittive e proscrittive. Molto spesso c'è una relazione tra norme descrittive e norme prescrittive, nel senso che le norme descrittive dovrebbero riflettere le norme prescrittive, però non sempre questo avviene. Infine, le norme ingiuntive sono una forma particolare di norme prescrittive o proscrittive, e quindi dicono cosa deve essere fatto o cosa non deve essere fatto, ma con il riferimento alle conseguenze per chi non segue la norma. Quindi chi viola la norma, che conseguenze avrà? Norme ingiuntive ci dicono quindi cosa dobbiamo fare per evitare di essere sanzionati, di ricevere delle punizioni da parte del gruppo. Spunti di riflessione. Quali sono le funzioni principali delle norme? Che differenza c'è tra le norme descrittive, quelle prescrittive e quelle ingiuntive? Le dinamiche di gruppo. Adesso andiamo a affrontare come ultimo argomento quello delle dinamiche che si avvengono all'interno dei gruppi. Le dinamiche dei gruppi. Il tutto è diverso dalla somma delle sue parti. Kurt Lewin. Kurt Lewin fu uno psicologo sociale molto importante che portò un apparato teorico all'interno della psicologia sociale che originava nella corrente psicologica della psicologia della Gestalt, in cui, secondo Lewin, il comportamento individuale è il risultato di una serie di forze
che derivano dall'insieme degli elementi presenti nell'ambiente, ambiente psicologico che include l'ambiente, le altre persone, l'ambiente sociale e anche le nostre, quello che pensiamo che gli altri si aspettano da noi. In questo modo, in questo sistema di forze, il risultato è che ogni forza dipende da il campo totale di forze, dipende dalla configurazione globale ed è diverso dalle forze che vengono messe in atto quando gli elementi sono considerati in isolamento. Le dinamiche di gruppo si riferiscono alle attività e ai

In particolare, i gruppi influenzano i loro membri, nei pensieri, nei sentimenti e nei comportamenti. Essere in un gruppo ci può aiutare a raggiungere certi obiettivi, può aumentare la nostra produttività, però allo stesso tempo può anche toglierci un po' di senso di unicità, perché ci perdiamo, ci diffondiamo nel gruppo, ci annulliamo. I gruppi influenzano la società, gruppi coesi che portano avanti all'interno di una data società certe istanze, certe opinioni possono arrivare col tempo a influenzare l'intera società e a cambiarla. I gruppi sono fluidi, si sviluppano ed evolvono nel tempo. L'ultimo aspetto che vedremo nelle prossime slide è relativo al fatto che anche all'interno di un gruppo le relazioni tra i membri, le norme, le attività che vengono svolte sono variabili, cambiano nel tempo, si sviluppano nel corso della vita del gruppo. Stadi dello sviluppo dei gruppi. I ricercatori che si sono occupati di studiare i vari stadi, l'evoluzione dei gruppi, la formazione dei gruppi, concordano nell'identificare almeno 5 stadi attraverso cui un gruppo passa dalla sua nascita alla sua eventuale dissoluzione. Andiamo a vederli in sequenza, questi tenendo conto che non tutti i gruppi passano attraverso tutti questi stadi e che molto spesso sono i gruppi di lavoro, la tipologia di gruppi, per cui questo modello è particolarmente rilevante e utile. 1. Formazione, orientamento. Il primo stadio della vita dei gruppi è quello della formazione. In questa fase avvengono scambio di informazioni ed esplorazione del compito. Le persone all'inizio provano incertezza quando si uniscono a un nuovo gruppo, possono provare alcune tensioni, non sanno come funziona il gruppo, quindi devono esplorarlo, devono esplorare gli altri membri, si devono orientare all'interno del gruppo. 2. Conflitto. Nella fase successiva, dopo un primo orientamento e dopo che si sono unite le persone nel gruppo, nascono i primi problemi. Si esercita l'influenza sociale, si inizia a esercitare, perché all'inizio quando il gruppo è nuovo, anche l'influenza è molto più debole, quando si sta formando inizia a essere più forti i processi di influenza e si trova di fronte a disaccordi sui ruoli, sulle procedure, sugli obiettivi, nascono conflitti e si provano emozioni anche forti ed intense. Nella terza fase, evoluzione, avviene la formazione del consenso e delle norme. Dopo le emozioni negative provate nella fase del conflitto, dello sviluppo dei gruppi, nella fase successiva si prende definitivamente forma la struttura del gruppo, nel senso che vengono identificati, assegnati e definiti i diversi ruoli che dovranno ricoprire i membri del gruppo, vengono consolidate e diffuse ed accettate le norme di comportamento del gruppo e dai sentimenti negativi che si provavano nella fase di conflitto si passa a uno stadio in cui i sentimenti e le emozioni sono di tipo più positivo e aumenta la coesione tra i membri del gruppo. 4. Esecuzione del compito. Nella fase successiva le persone sono concentrate sull'obiettivo e c'è un orientamento alla padronanza e all'esecuzione del compito. Questa è la fase che non tutti i gruppi raggiungono. È possibile infatti che alcuni gruppi non arrivino mai a consolidarsi e alla fase dell'evoluzione e si sciolgano prima perché i conflitti non sono sanabili, ma nel momento in cui si consolidano e passano, arrivano alla fase dell'esecuzione, i gruppi sono impegnati nelle loro attività, le cose che devono fare perché è quello che che chiede l'appartenenza al gruppo alle persone di fare. Quindi c'è una concentrazione su quello che stiamo facendo e sulle collaborazioni, su come si può fare meglio.

conclusione e scioglimento. Una volta che un gruppo ha raggiunto lo stadio dell'esecuzione, se il compito va a buon fine, innanzitutto aumenta la coesione del gruppo ulteriormente, ma può anche succedere che se lo scopo, che una volta che lo scopo è stato raggiunto, il gruppo si dissolva. Raggiunti gli obiettivi, infatti, potrebbe non esserci più bisogno per le persone di stare insieme in quello specifico gruppo. Questo è il caso tipico delle task force che sono assegnate a svolgere a raggiungere un certo specifico obiettivo e che naturalmente, quindi, quando lo hanno raggiunto, vengono dissolte. Nella fase di dissoluzione, però, ci possono nascere dei problemi per gli individui, e soprattutto se i gruppi sono molto coesi o sono gruppi di lunga durata. In questo caso, quando il gruppo si scioglie, le persone possono sentirsi privati di parte della loro identità e provare nuovamente delle emozioni di tipo negativo e avere proprio delle conseguenze a livello psicologico che arrivano fino alla depressione. Quindi in questa fase i compiti sono completati e avviene la dissoluzione dei ruoli. Spunti di riflessione. Quali sono gli stadi dello sviluppo dei gruppi? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione per questa lezione. Quali sono le caratteristiche principali dei gruppi? Puoi descrivere le varie tipologie di gruppi e le loro caratteristiche? Cos'è la coesione e quali sono le sue componenti? Quali sono gli effetti negativi dell'alta coesione tra i membri di un gruppo? Quali sono le funzioni principali delle norme? Che differenza c'è tra le norme descrittive, quelle prescrittive e quelle ingiuntive? Quali sono gli stadi dello sviluppo dei gruppi? La lezione di oggi è terminata. Vi ricordo che potrete trovare ulteriori materiali di approfondimento su questo argomento sulle pagine web del sito del corso, sul sito dell'Ateneo. Vi ricordo inoltre che questa è la prima di una serie di due lezioni sui gruppi e dinamiche di gruppo. Grazie per la vostra attenzione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Non avrei mai immaginato di trovarmi in un conservatorio, anche se ho suonato parecchie volte nei conservatori, ma i miei genitori volevano che io facessi il fattorino, ho fatto il muratore, ma mai avrei immaginato di avere un giorno in mano la chitarra. E poi questa si è scoperta

la cosa più bella che mi fosse capitata. Non ne immaginavo neanche l'esistenza. Poi è stato un caso legato a tanti altri casi che mi hanno poi portato a fare questa professione. E devo molto a Gorni Kramer, che casualmente ci siamo incontrati e abbiamo suonato insieme. Lui mi ingaggiò nel suo gruppo, cosa impossibile secondo me. E poi c'era il quartetto Cetra, Natalino Otto, amici come Giampiero Boneschi, che è diventato un grande musicista. Devo molto a queste persone che mi hanno fatto capire un po' cos'era la musica in realtà. Ed è questo il mio mondo, questa è la professione alla quale penso di notte, di giorno. Sono sempre alla ricerca di una soluzione in un brano, cosa mettere al basso, quale accordo poter sostituire a quello originale. È tutto, la mia vita è diventata così. Mi sembra di essere un po' uno col paraocchio. Ormai penso soprattutto a questo, penso anche ad altre cose, ma alla famiglia, a tutto. Però questa è davanti a tutto. E la musica è un dono della natura. E ne abbiamo bisogno come di mangiare, bere e dormire. Però viviamo in una nazione dove purtroppo non esiste l'educazione musicale nelle scuole. E questo è una grande mancanza. Però, insomma, io mi ritengo un fortunato, un privilegiato, perché faccio una cosa molto vicina alla mia sensibilità. Ho scoperto un qualcosa che altrimenti avrei sentito da lontano. Poi ho avuto la grande fortuna di conoscere dei grandi musicisti, come faccio dei nomi, come Django Reinhardt, Jerry Mulligan, Chet Baker, Billie Holiday, Barney Kessel, Jim Hall, George Benson, Tal Farlow, che sono dei grandi chitarristi. Ho avuto la fortuna di passare dei momenti con loro e che mi hanno aiutato a ispirarmi a un qualcosa, non a copiare, perché non bisogna mai copiare nulla, sarebbe di una tristezza incredibile, però ispirarsi a quello che fa un maestro che noi si ammira e poi captare un qualche cosa che sia rimasto nella nostra mente, nella nostra sensibilità. Questo è, per me è stata una grande, grande fortuna. Sono felice di essere arrivato a una certa età e praticare ancora questo. Speriamo che duri il più possibile. Sono felicissimo di essere nel mondo musicale.

Come avete visto, ho suonato con un pianista che è stato allievo della scuola che ho fondato, civica, a Milano. Si chiama Alberto Gurrisi. Siamo, credo, al terzo anno di ensemble. Suoniamo insieme, ci conosciamo, c'è un affiatamento, così, molto, molto bello. È bello suonare. Suonare e lasciarsi andare. La nostra inventiva è legata proprio anche all'affiatamento, a quanta musica abbiamo ascoltato, quanta musica abbiamo ingerito, se vogliamo. È molto bello pensare, riascoltare quello che abbiamo fatto quando riesce bene, che non è sempre così. Che riesce bene per capire quali sono gli aspetti della musica che fanno oramai parte di noi. È un grande piacere suonare con un musicista giovane, così mi ringiovanisce un po'. Cosa posso dire? Che sono felicissimo ancora di poter essere penetrato in questa cosa stupenda che oramai fa parte di me.

0: sono veramente felice che tutto questo abbia a continuare. Poi a volte è necessario fare un parallelo tra la musica, la nostra professione, e la vita di tutti i giorni, quello che accade a un essere umano, di bello, di meno bello, di fortunoso, di meno fortunoso. E purtroppo questo accade, però c'è una connivenza, direi convivenza meglio, tra la vita di tutti i giorni e l'aspetto che della musica. E cosa ci fa pensare? Ha degli aspetti che si somigliano moltissimo, che hanno luogo l'uno grazie all'altro. E anche questo è una grande fortuna poterlo fare. La vita ti dà dei momenti, come dicevo adesso, meno felici e altri più felici. Però direi che, per quanto mi riguarda, ho la sensazione che la musica e gli aspetti più vari della vita si siano allineati, siano molto vicini, e tutti e due possano giocare un ruolo molto, molto vicino, molto simile. A volte penso a una cosa, peccato che in Italia la musica sia un po' un fanalino di coda. Come dicevo prima, non c'è educazione musicale, fa sì che il pubblico possa con meno facilità toccare un po' più da vicino quello che è un momento straordinario, quale è la musica. Io, come dicevo prima, la vivo proprio come se fosse la cosa più importante che mi è capitata. E mi piacerebbe, quando ho cominciato io a suonare nel 45, non c'era niente, non c'erano dischi, non c'erano partiture, era la guerra, c'era ancora la guerra. Adesso c'è qualsiasi cosa. Abbiamo fondato una scuola, vedo i ragazzi che partecipano, sapendo che non avranno vita facile, anche se vorranno fare di professione il musicista, ma lo fanno con grande gioia, perché è un aspetto della nostra vita, quello che incameriamo con la musica, che è assolutamente straordinario. Mi auguro che possano continuare ed avere magari un po' di soddisfazione, perché la musica è un qualcosa che, prima di tutto, io la considero da sempre una medicina senza controindicazioni, fa bene a tutti. E ne abbiamo molto bisogno.
1: La libertà.

0: Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Ingegneria Gestionale, indirizzo logistico-economico della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza

artificiale creato da UniNettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con UniNettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale UniNettuno.

Credo di aver avuto circa 8 anni quando mi svegliai nel mio letto, anzi era il letto di mio padre e mia madre. Era una mattina della Befana e io mi svegliai e alla destra del mio letto trovai questa piccola batteria montata. Questo significava molto per me. Significava che avrei potuto accompagnare mio padre mentre lui suonava l'organo. Quando io sono nato, nella mia casa c'erano già molti strumenti. Ricordo c'era questo armadio in cui c'erano due chitarre, una fisarmonica, poi c'era un vibrafono e un organo. Mio padre, che faceva un altro lavoro, è stato un musicista per diletto, per passione. E siccome in quegli anni c'era la guerra a Napoli, in tutto il mondo. Volevo dire che a Napoli c'era il porto, quindi sbarcavano gli americani. Mio padre aveva quindi avuto la possibilità di suonare con loro, di avere contatti con loro e quindi lui suonava il pianoforte. Questo ha fatto sì che la sua cultura musicale fosse quella degli anni 40 e 50 degli americani. Per cui

In casa mia c'erano sempre stati questi tipi di musica, queste canzoni americane che lui suonava con l'organo, non comprò mai più un pianoforte, però c'era questo organo e lui mi suonava continuamente brani con me.

Tutti suonati rigorosamente in sol, perché mio padre suonava solo nella tonalità di sol. Questo significa che questa batteria per me era molto importante, perché significa che io avrei potuto suonare con lui, accompagnarlo. Probabilmente prima lo facevo stando vicino a lui e portando il ritmo sull'organo o magari sulle sue spalle. Questo significava che adesso potevo cominciare a fare seriamente. Fu soltanto verso i 13-14 anni, ricordo che c'era un gruppo che si chiamavano i Delirium, in cui c'era questo flautista che poi era Fossati, adesso famoso come cantautore, ma all'epoca suonava il flauto. Io rimasi assolutamente affascinato da questo strumento e quindi quando poi mio padre mi comprò questo flauto, molto scettico, perché in realtà mio padre era riuscito a suonare a orecchio un po' tutti gli strumenti, quindi appunto la batteria, il pianoforte, vibrafono, fisarmonica, ma quello che non era mai riuscito a suonare ad orecchio erano appunto gli strumenti a fiato. E così credeva che anche io non ce l'avrei mai fatta, per cui mi regalò prima questo flauto ibrido e io riuscii a suonarlo. E ricordo che con il flauto imparavo a memoria tutti gli assoli che c'erano in questo gruppo, nei Delirium. E così finalmente passai anche al sassofono. Lui un giorno venne con questo sassofono e mi disse: "Guarda, l'ho preso a condizione, se riesci, non dico a suonarlo, ma almeno a tirarci fuori una nota nel giro di una settimana, te lo lascio, altrimenti lo riporto indietro." Io mi ricordo che rimasi tutto il giorno con un disco dove c'era un pezzo dei Beatles e riuscii a impararlo. Alla fine ricordo soltanto che quasi persi i sensi, naturalmente non conoscevo l'esatto modo di respirare. E quando mi risvegliai, quando sentii la porta, sapevo che era lui, avevo ancora il sassofono al collo, mi svegliai e gli feci sentire subito questo brano che avevo già imparato con il disco, e così quel sassofono divenne mio. Così cominciai a comprare dischi che avevano in copertina l'immagine del sassofono, e che avessero dei brani che io suonavo con lui, che ascoltavo con lui. E quindi tutti questi brani cominciai poi ad ascoltarli dai grandi, ed ecco che cominciai ad avvicinarmi a Duke Ellington, ma anche a tutti gli anni 40, quindi Lester Young, Coleman Hawkins. Fu solo dopo che cominciai ad ascoltare una persona di cui mi avevano parlato. Si chiamava Charlie Parker, era stato un sassofonista dalla resistenza geniale, anche se tragica. Fu ancora mio padre che mi regalò il primo disco di Charlie Parker. Rimasi sconvolto. All'epoca non sapevo ancora che Bird, il soprannome di Charlie Parker, avesse creato una frattura nel jazz con il bebop, la musica che lui, che Dizzy Gillespie, che il pianista Bud Powell e tanti altri avevano creato. Bebop è un suono onomatopeico, è il suono che fa il manganello sulla testa dei negri, non neri o gente di colore. Non si sognavano minimamente di chiamarli così, e loro stessi si chiamavano fra di loro in questo modo. Eppure loro si chiamavano negri, ma con la loro musica e con la loro rivoluzione per sempre avevano tolto proprio all'uomo di colore la figura stereotipata che aveva prima. Non era più il musicista dalle labbra grandi e buono, era un musicista che dava fastidio ai bianchi perché diceva la sua attraverso la musica. Da quel momento in poi il jazz non sarebbe mai più stato ballabile, quindi niente più Glenn Miller, niente più Benny Goodman, niente più periodo delle grandi orchestre. La gente questo tipo di musica non riusciva a ballarlo più, perché da quel momento in poi il jazz sarebbe diventato una musica d'ascolto. Da giovanissimo mi resi conto di avere questa vena compositiva e dietro mie insistenze mio padre mi comprò un Revox, ricordo, un registratore che consentiva, grazie al cosiddetto effetto ping-pong, di sovraincidere più parti. L'effetto ping pong funzionava in questo modo: si registrava su un canale uno strumento, dopodiché sull'altro canale si mandava quello che si era appena registrato e una nuova voce. Così adesso sull'altro canale avevamo due voci. A questo punto
da questo canale ritornavamo sull'altro canale, registravamo le due voci del secondo canale più una terza voce e così via. Chiaramente arrivata la quinta, sesta voce, la prima voce che si registrava cominciava ad attenuarsi. Poi con l'andare del tempo imparai a suonare più forte le prime parti in maniera tale che l'attenuazione compensasse il fatto che erano suonate più forti. Questo mi consentiva, pur non avendo studiato composizione, di effettuare degli esperimenti. Quindi all'inizio non scrivevo la musica, ma semplicemente suonavo una parte, poi ne suonavo un'altra con un secondo sax, e poi ancora una terza e una quarta parte. E questi furono i miei primi esperimenti compositivi. Dopodiché mi resi conto che avevo bisogno di una disciplina. Fu purtroppo solo a 18 anni, dopo la maturità classica, che mi decisi a studiare musica. Capii che la musica non avrebbe mai potuto essere esclusa dalla mia vita, ma capii anche che non avrebbe neanche potuto occuparne un posto marginale. Per cui mi decisi a studiare, non mi importava di preciso quale strumento. All'epoca il sassofono non si poteva studiare in conservatorio, perché comunque c'era soltanto una classe sperimentale, e quindi avevo bisogno di uno strumento che maggiormente si avvicinasse al sax, il flauto o il clarinetto. E fu il pianista con il quale suonavo che mi disse: ti ho trovato l'insegnante, perché il mio insegnante di solfeggio è clarinettista. E così a 18 anni, quando tanti musicisti si erano già diplomati, io invece cominciai gli studi. Osteggiato questa volta da mio padre, il quale a orecchio era sempre riuscito a suonare un po' tutti gli strumenti, ma proprio per questo motivo pensava che io non riuscissi ad avere una disciplina, che poi è la cosa che rovina un po' tanti giovani musicisti napoletani, siccome hanno molta musicalità. Ecco che riescono già a fare delle cose con lo strumento, senza lo studio, e quindi si contentano di questo senza andare avanti, per cui manca loro poi un'educazione, una disciplina. Io ci riuscii perché mi resi conto che se volevo suonare musica improvvisata avevo bisogno di una forte disciplina. Questo anche nella composizione, si imparano delle regole ferree che dopo naturalmente non si applicano, ma mi resi conto che soprattutto in un tipo di musica che era improvvisata, che si basava sulla libera creazione, c'era bisogno alla base di una forte disciplina. Ed ecco perché volevo studiare musica classica, per avere la disciplina delle dita, la disciplina del controllo dello strumento, e per mio conto

cominciai anche a studiare seriamente armonia, perché è proprio dal controllo, dalla disciplina della musica intesa come controllo tecnico del proprio strumento e come conoscenza dell'armonia, che viene poi la possibilità di creare, di improvvisare. Spesso mi hanno chiesto come nasce una melodia, come nasce una composizione, in tantissimi modi diversi. A volte sei fermo, una volta ero fermo in una videoteca e aspettavo che venisse il mio turno per ordinare la videocassetta che avevo scelto, e nel frattempo avevo un tema in testa, avevo un tema in testa fino a che questa cosa divenne così urgente che andai via di lì e corsi a casa perché avevo questa cosa che mi serviva ad aspettare, a passare il tempo che mi necessitava perché venisse il mio turno. E quindi era diventata quasi una cosa ritmica, quasi nervosa, che però poi si era trasformato in un tema, e una volta a casa questo tema piano piano si sviluppò e dopo vennero le armonie e la costruzione di tutto il brano. Spesso invece vengono prima le armonie, mi metto al piano oppure da ragazzo suonavo anche parecchio la chitarra e mi affascinava un insieme di alternarsi di armonie e poi su queste armonie nasceva una melodia, quindi diciamo che probabilmente la prima fase è una fase che io passavo a uno strumento armonico, quindi al pianoforte o alla chitarra. Dopo, con il sax, con il mio strumento, creavo delle melodie che a quel punto erano sugli accordi che io avevo messo insieme. Altre volte, melodia e armonia nascono insieme come se fosse una cosa che è già nella mia mente. E soprattutto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, mi sono dedicato molto alla composizione, anche alla composizione classica. Ho scritto dei brani per pianoforte e fiato, assolutamente classici. E c'è una componente più importante di tutte quelle che sono quelle che possono essere le considerazioni tecniche, ed è sicuramente la componente divina. Io sono sicuro che c'è un'ispirazione, io sono sicuro che sia un'ispirazione divina. Qualcun altro potrà pensare semplicemente che sia un'ispirazione. Molti pensano che ci siano compositori non più in vita che mandino il loro messaggio. Comunque, sono sicuro che ci sia una specie di transfert. Io sul mio pianoforte a casa mia ho un enorme quadro di Gesù e sono sicuro che lui a volte mi detta delle cose perché io compongo come se fossi in trance. Certe volte sono lì sulla tastiera e le note vengono una dopo l'altra, le armonie vengono una dopo l'altra, come se io mi sedessi e sapessi già questo brano e dovessi soltanto ricordarmelo. È una cosa che non si può spiegare, però è così. E quando questo succede, anche perché la composizione di un brano, soprattutto se è la complessità di un brano classico, ecco per esempio per pianoforte dove mano destra e mano sinistra si intersecano, o la composizione per più strumenti, io per anni ho avuto un gruppo di 8 sassofoni, il cui nome era Assaxination, è intricato, per cui la composizione può durare anche 3-4 giorni. Quando questo succede è un momento creativo meraviglioso. Io vado a letto, a parte il fatto che tutti gli altri stimoli sensoriali passano in secondo piano, a volte mi sveglio la mattina e vado subito sulla tastiera perché ho quest'idea in testa. Poi magari mi telefona qualcuno, mia sorella o la mia ragazza. E allora approfitto, mi faccio il caffè oppure mi lavo i denti. Ma caspita, è possibile? Ogni volta che ti telefono tu ti fai il caffè o ti lavi i denti? Perché prima sono talmente preso in questa cosa che tutti gli altri stimoli passano in secondo piano. Ecco che magari una telefonata mi fa ritornare, allora in quel momento ritornano tutti gli stimoli. Ma prima è un momento meraviglioso. Io vado a dormire con il pensiero delle ultime cose che ho fatto e mi sveglio, prima della sveglia, anche se ho dormito poco, perché chiaramente questo significa che io magari vado avanti a comporre fino a notte tarda,
e quindi dopo mi metto una sveglia abbastanza tardi nella mattinata, può essere le 9:30 o anche le 10, invece magari alle 8 comincio a girarmi nel letto perché capisco come può continuare, oppure è quasi come aver visto un film a metà e avere l'ansia di vedere poi dopo come continua, come finisce, per cui non riesco a stare nel letto, mi alzo e così ancora in pigiama mi rimetto al pianoforte fino a che a un certo punto mi alzo perché mi rendo conto che ho sete oppure che ho altri tipi di necessità, ma quando questo succede è un momento meraviglioso e sono sicuro che ci sia l'intervento esterno. Perché, ripeto, a volte è come se io dovessi continuare questa dettatura. Mi siedo e so già come sarà questa melodia, come se l'avessi già ascoltata e dovessi soltanto ricostruirla. È un momento meraviglioso. Oltre che un punto fermo, il jazz per me è stato un punto di partenza che mi ha poi portato all'ascolto della musica classica e alla fruizione, nel senso che poi ho cominciato a suonarla, a studiarla, oltre quella che avevo studiato naturalmente per il diploma del clarinetto, e ho cominciato a comporla. Ma quello che mi affascina è giocare su una melodia e continuare a improvvisarci sopra, anche non con uno schema jazzistico, con un fraseggio, con un'accentazione jazzistica, ma mantenendo un carattere, un'atmosfera classica, cosa che non significa che non si possa comunque improvvisare. Ecco, ad esempio questo semplice tema

Ecco, mi piace che nel corso di un'improvvisazione venga fuori come se fosse un'idea improvvisa e come se fosse un'idea che si sviluppa in maniera tale che l'idea iniziale, con lo sviluppo scritto di altre frasi che sviluppano la frase stessa ed altre che invece vengono improvvisate, siano tutte mischiate insieme in maniera tale che ogni volta il brano, non solo nell'interpretazione ma anche nell'esecuzione, sia sempre continuamente diverso e rinnovato.

La respirazione circolare è una tecnica yoga. Lo yoga ha avuto una parte molto importante nella mia vita quando ho incontrato il mio maestro spirituale che mi ha insegnato appunto la meditazione, lo yoga, la preghiera. Ma tornando alla respirazione circolare, è una tecnica straordinaria che consente di soffiare continuamente senza interrompere il flusso d'aria. La tecnica è di per sé semplice, quando si esaurisce l'aria nei polmoni si crea una riserva di aria nelle gote e nel momento in cui si riempiono nuovamente i polmoni si sfrutta l'aria di cui si è fatto riserva appunto nelle gote, quindi in questo modo. In primo momento l'esercizio da fare è quello di muoversi le gote, perché la cosa più innaturale è quella di pensare di immettere ed emettere aria nel corpo nello stesso momento. Quindi il primo esercizio da fare è questo. Poi ci si riesce senza le dita. E dopo questa cosa diventa continua. E questo naturalmente viene poi applicata allo strumento.

Naturalmente su una nota singola è più difficile non far sentire il momento in cui si passa dall'aria dei polmoni alla riserva delle gote e poi di nuovo all'aria nei polmoni, ma già quando le note sono in movimento è più facile non dare risalto a questo momento. Erano in pochi a fare questa respirazione circolare al mondo e ancora meno in Italia, però io notavo che a parte qualcuno come il grande Roland Kirk, sassofonista geniale che ha introdotto l'effetto voce nel flauto e appunto che ha applicato la respirazione circolare agli strumenti, a parte lui, la maggior parte di coloro che la praticavano, secondo me la praticavano in maniera effettistica, cioè andavano avanti per 10 minuti senza interrompersi, ma in maniera effettistica. Era quasi antimusicale, avevo ascoltato anche dei concerti dal vivo. E poi mi venne un'intuizione.

parte questa nota che non suona, questo è un brano molto celebre che si intitola Giochi proibiti. Mi venne in mente che in questo brano noi non ascoltiamo, le note non vengono emesse contemporaneamente, cioè non è questo, ma è questo. Quindi noi abbiamo una melodia e poi abbiamo delle note di accompagnamento. Insieme costituiscono melodia e accompagnamento. Questo poteva essere fatto anche con il sassofono. Per esempio, poniamo una melodia che potrebbe essere questa. Con un arpeggio che potrebbe essere questo. Accentando maggiormente le note del tema e rendendo tutto molto veloce, e grazie alla respirazione circolare non staccando mai, era possibile avere lo stesso effetto che si ottiene suonando una melodia sulla chitarra e contemporaneamente arpeggiando negli accordi.

La ricerca timbrica mi ha portato a diventare un polistrumentista, quindi a suonare molti strumenti. Certo che il mio rammarico a volte è quello di non poterne suonare due contemporaneamente, questo è impossibile, però non sempre è impossibile. 1, 2, 3, 4.

Una cosa che mi sono sempre chiesto della critica è questo. Spesso, non sempre, per fortuna ci sono degli ottimi critici che sono soprattutto degli appassionati, però a volte il critico pretende di spiegarti un'opera d'arte e pretende che questa sua spiegazione te la faccia capire meglio o comunque ti avvicini. In realtà è, secondo me, completamente senza senso, perché se c'è una cosa che l'arte ha fatto è proprio il superamento del linguaggio. Un brano composto in Italia può essere apprezzato in Australia, oppure la Gioconda può essere apprezzato da un cittadino di Sydney. Questo che cosa significa? Che ha superato la cultura, le culture, le tradizioni, e ha superato soprattutto il linguaggio. Il critico che cosa vuole fare? Pretende attraverso il linguaggio, quindi attraverso una spiegazione, di farti capire meglio e quindi di farti gustare meglio un'opera d'arte. Quindi ha riportato l'arte a un livello che aveva già superato, cioè che è quello del linguaggio. L'arte, la musica,

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
2: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
1: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali,
2: un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo.

La musica è una dolce compagna, come mi suggerisce una mia amica. Oggi parleremo di questa forma d'arte che è la musica. Io mi presento, sono un pianista, nasco pianista, vengo da Palermo, anche se vivo da qualche anno a Milano. Inizio gli studi del pianoforte a 8 anni, sempre a Palermo, al Conservatorio Vincenzo Bellini, dove poi mi diplomo con la mia ex insegnante Enza Vernuccio. Diciamo che il mio modo di vedere la musica è un po' particolare perché i miei interessi sono soprattutto adesso sulla composizione e quindi sulla sperimentazione dei suoni utilizzando delle sfaccettature che gli strumenti possono dare, soprattutto gli archi, ecco, che sono gli strumenti che io utilizzo nelle mie opere. Ritornando al discorso del conservatorio, il post diploma avviene una magia perché i miei interessi si spostano sulla musica da camera, soprattutto quella vocale, dove assieme alla mia grandissima amica mezzosoprano Marina Pizzolato, che ad oggi è uno dei migliori mezzosoprani esistenti al mondo. Ci avventuriamo in questo percorso della musica da camera vocale, dove affrontiamo partiture di grande livello, dove musica francese, Debussy, De Falla, ma soprattutto ci concentriamo sulla liederistica tedesca. È qui che avviene, appunto, come dicevo prima, la grande magia. Perché? Perché in uno dei nostri viaggi musicali di studio, appunto in Germania a Norimberga, conosciamo la famiglia Mai. Famiglia Mai, che è composta da papà Mai e mamma Mai, li chiamiamo così perché sono i nostri genitori musicali. E qui noi scopriamo un mondo che sconoscevamo, che non immaginavamo mai che esistesse un modo di insegnare la musica, anche strutturale, cioè dello studio stesso. Che cosa succede? Succede che papà Mai, aiutata da sua moglie, mamma Mai, ci aiuta a far uscire dentro quello che noi abbiamo dentro. Cioè, che poi è quello che l'insegnante dovrebbe fare con il suo allievo, non è imporre il suo modo di suonare o il suo modo di insegnare, ma è la particolarità dell'insegnante, la bravura dell'insegnante deve stare lì a far uscire fuori quello che l'allievo ha. E questo è avvenuto perché papà Mai

ha questa grande sensibilità. Lui non è un musicista praticante, è figlio di una grande pianista tedesca e quindi ama questa forma musicale che è la musica da camera, soprattutto vocale, che è la liederistica. Perché avviene la magia? Perché io lì scopro un modo, un retroscena dello studio della musica che in Italia purtroppo non c'è. Ed è quello che lo studio della composizione che vai a studiare, che vai a leggere, che vai a spulciare, però con il retroscena della partitura, cioè quello che il compositore avvertiva nel momento in cui ha scritto quella determinata opera. Perché c'è la magia allora? Perché un giorno, mentre studiavamo Die Forelle, che è un lied di Franz Schubert, che fa così, Die Forelle in italiano viene tradotto la trota, e fa così. C'è questo movimento di terzine che lui mi diceva: bravissimo, sì, lo suoni benissimo, però manca qualcosa. Io dicevo: ma come? Io avevo studiato notti e giorni per essere pronto. E invece lui mi disse: guarda che tu non conosci la trota. Io rimasi: come non conosco la trota? E mi fece una domanda: ma tu hai mai visto una trota in un torrente? E io risposi: no, ma non ho mai visto, però cerco di interpretare al meglio quello che Franz Schubert ha scritto. E mi ha detto: ma lui ha visto la trota prima di scrivere Die Forelle, quindi tu devi assolutamente vedere una trota. Io lì non sapevo che cosa rispondere, rimasi un po' basito. Però, visto che la Germania offre molti ruscelli, e lì vicino ce n'era uno, una mattina mi sono alzato presto. Sembra una favola, però è così. Io andai in questo ruscello e ad un certo punto vidi le trote. E io rimasi a bocca aperta, perché le trote fanno un movimento uguale a quello che Franz Schubert ha riprodotto in musica. E cioè fanno questo movimento così. Ora lo fanno veloce loro, io non so farlo con la mano veloce. Ma fanno pa pa pa pa pa pa. Che in musica fa così. Allora lì io ho capito questa magia mi ha spinto ad osservare la realtà che mi circonda e poterla mettere in musica. Dicevo, dopo gli studi io andai in Germania, frequentai questa famiglia con la quale fino ad oggi ci frequentiamo e ci scriviamo, perché loro sono molto particolari. Cioè, ad oggi, nel 2010, noi ancora ci scriviamo le lettere. Cioè, non esistono mail, non esiste internet con loro, ma esiste la vita terrena, cioè tocchi le cose con mano. E questo per me è un grande tesoro che mi porterò avanti e sicuramente è uno scrigno che io non voglio assolutamente perdere. Ritornando alla composizione, io mi trasferii poi a Milano perché ho conosciuto un'attrice cantante, che è tuttora in vita, Rosalina Neri, la quale da Palermo, io l'ho conosciuta a Palermo, a Teatro Biondo, abbiamo lavorato circa 3 mesi lì, e poi lei, che è milanese, ritornò a Milano e mi disse: ma perché non vieni a Milano? Che cosa fai qui a Palermo? Cioè, a te piace il teatro di prosa, ti piace comporre per fare musica di scena, quindi per il teatro di parola, perché non vieni a Milano? E io lì ero titubante, però e col passare del tempo lei mi chiamava per degli spettacoli che faceva nei vari teatri milanesi. Allora andai una volta, 2 volte, 3 volte, mi convinsi a trasferirmi. Qui ho conosciuto la mia vera arte, che è quella della composizione. Ora il mio percorso di compositore non avviene attraverso studi accademici e quindi avendo un diploma di composizione, ma avviene proprio sul campo, cioè in palcoscenico. Il mio lavoro era quello di, è tuttora, quello di mettere in musica quello che la sceneggiatura offre a noi artisti. E
il lavoro mio era quello di prendere delle musiche appropriate a quella determinata sceneggiatura. Quindi alcune erano musiche già esistenti di altri compositori, alcune erano mie, fino ad arrivare ad oggi che tutte le composizioni che adesso io scrivo avvengono per tutto lo spettacolo e non in parte, perché prima c'erano degli esperimenti, volevo provare un po' come andava questa nuova esperienza. Ha dato i suoi frutti. Ad oggi mi trovo a scrivere per diversi teatri, ma soprattutto non solo scrivo, ma eseguo in palcoscenico, perché la particolarità è quella, cioè puoi anche registrare, puoi mandarla in filodiffusione, però eseguirla lì in palcoscenico assieme all'attore è una cosa meravigliosa, perché gli dai il giusto suono alla parola che viene recitata dall'attore. Copri un momento che magari è di buca, e quindi questo lavoro credo che sia il giusto cammino che io dovrò affrontare, che ho affrontato da circa un anno e mezzo e che mi accingo ad affrontare nei prossimi anni, spero. Parlando della mia composizione, gli autori ai quali io mi ispiro, diciamo che sono la maggior parte quelli che io ho già affrontato da interprete, soprattutto i romantici classici, i classici Beethoven o i romantici Brahms, Schumann, Schubert, cioè quei compositori sì, tedeschi che però nella liederistica, nella musica da camera, strumentale, cioè da quintetto che poi è il mio mondo, il quintetto pianoforte con quartetto d'archi, ho maggiormente affrontato. Poi, proseguendo, un compositore che a me piace moltissimo è Shostakovich. Però la chiave di volta, diciamo, del mio creare, io l'ho avuto con un nostro contemporaneo che è Sakamoto, Ryuichi Sakamoto. Io, ho affrontato un lavoro sulle sue composizioni, adattando tutte le sue composizioni a un progetto teatrale dove venivano proiettate delle immagini attinenti alle composizioni scelte con degli haiku di Basho recitati, e quindi era cultura alta, ma non perché la facessi io, ma perché loro sono di cultura alta. E quindi lavorando su queste composizioni, arrangiando le composizioni di Sakamoto per pianoforte e quartetto d'archi, io ho scoperto un mondo di sonorità che si avvicinano moltissimo al mio modo di vedere, che è molto interiore, cioè l'intimismo, ecco, vero e proprio della musica, e questo mi ha permesso di avere una larga veduta su, diciamo, una visione più chiara del mio percorso compositivo. Una composizione che vi vorrei fare adesso ascoltare, non ve la faccio ascoltare per la sua interezza, ma ci tengo moltissimo, è una Ninna Nanna, che poi tra l'altro vi farò anche, collegherò questa Ninna Nanna a un'altra Ninna Nanna che io ho scritto, ma questa qui in particolare è una dolce Ninna Nanna, una Sweet Lullaby, che mi è stata commissionata dall'Associazione Benedetta Dintino di Milano per una pubblicità a progresso. Questa pubblicità a progresso parlava degli aiuti e supporti ai bambini autistici. Allora io dovevo, diciamo, dare sonorità a questo spot. Allora che cosa ho fatto? Ho cercato di fare una specie di danza. Come se fosse un modello francese, utilizzando un trio da camera un po' anomalo, perché ho utilizzato il pianoforte, violoncello e viola. Di solito il trio da camera è formato da pianoforte, violino, violoncello, oppure, che ne so, clarinetto, viola e pianoforte. Però io ho voluto proprio mettere in risalto questa scelta, proprio perché si parlava di un aiuto a questi bambini autistici, e chi

più del violoncello che mi rappresenta il papà e la viola che mi rappresenta la mamma potevano dare la giusta sonorità a questo spot. Allora ho fatto questo esperimento. Ho cercato di immaginarmi una danza che il papà e la mamma fanno con in braccio questo bambino. Ed è venuto fuori una sorta di bomboniera musicale che spero piaccia. Io vi faccio ascoltare alcuni frammenti.

Una cosa importante da dire, che ho dimenticato di dirvi poco fa, è che questo tema iniziale, che lo fa il violoncello, io l'ho rubacchiato una parola forte, però lo devo dire, devo essere sincero con me stesso, onesto con me stesso, a una poesia che la mia adorata, la mia dolce metà, aveva scritto per me, e che in siciliano, dalle mie origini, la lingua delle mie origini, faceva, fa così, che è: dormi e riposa, riposa e dormi, duci core, namorato mia rosa, che vuol dire dormi, riposa, riposa e dormi, dolce cuore, è una frase che in siciliano si usa moltissimo, dolce cuore, mia rosa. Quindi se voi ci fate caso, suona attraverso queste note, che è dormi e riposa, riposa e dormi, duci cuore, innamorato mia rosa. Ecco, ritornando al teatro di parola, come la musica può sposare benissimo e mettere in risalto la parola e viceversa. Il brano poi ha un suo sviluppo, che diciamo che c'è questo dialogo sempre tra la viola e il violoncello, e diciamo che è sempre giù di lì, ecco, non ho voluto stravolgere il tema, però alla fine il tema lo fa la mamma, quindi lo interpreta, lo suona la viola, e il violoncello alla fine chiude il tutto e fa questa sorta di chiusa con una parola. Vi voglio fare solo sentire questa frase, questa parola, che dice alla fine al suo bambino: dormi. Quindi c'è questa frase. Questa è la viola.

Io ho fatto un zunto adesso, ma è questa la... Dormi. Questo è il primo brano, parlando di Ninna Nanna. Ma io ne ho fatta un'altra, mi voglio collegare a questo stile, ecco, della Ninna Nanna. Perché? Perché io ho scritto un altro brano che è una Ninna Nanna, che è Carillon. Carillon io l'ho scritto per i miei bambini, perché quando mi sono trasferito a Milano, i miei bambini, con la mia famiglia, era giù a Palermo, quindi non era insieme a me. E non è semplice il distacco, quando soprattutto i bambini sono piccoli, con il loro papà, gli devi raccontare quello che fai, quello che non fai, e la notte, e prima andare a cioè la sera prima andarsi a coricare, la buonanotte. Allora io ho voluto, visto che avevo queste possibilità, scrivere una Ninna Nanna affinché loro, ascoltandola, mi sentissero più vicino. E fa così. Si intitola Carillon.

poi un suo sviluppo e ritorna di nuovo. Il carillon a un certo punto si ferma. Un altro brano che vi volevo presentare, questo brano è molto particolare, molto importante per me, perché è dedicato a un amico che purtroppo non c'è più e io l'ho conosciuto a Milano, abbiamo lavorato insieme ed è Mamadou Diouf. Mamadou Diouf era un senegalese percussionista di una grandezza musicale e ritmica unica, cioè lui... Noi pensavamo al ritmo fuori, esterno, e lui diceva sempre il ritmo ce l'hai dentro, quindi inutile che lo vai a cercare lì a battere il piede o al metronomo, queste cose sono, non è la ritmica vera è quella che tu hai dentro. Allora io ho voluto fare questo esperimento utilizzando una metrica un po' anomala che è il 5 quarti. E poi alla fine è venuto come risultato è venuto un tango dispari, ecco, chiamiamolo così, che fa così.

Ecco, poi ritorna con il tema iniziale. Una cosa fondamentale che io ho dimenticato di dirvi è che tutto questo, tutto il mio creare, la mia composizione in questo periodo si concentra soprattutto, forse l'ho detto all'inizio, però volevo rimarcare questa cosa, che le mie composizioni si basano su una struttura molto molto cameristica, che è pianoforte e quartetto d'archi. Di solito per fare queste, per esempio, queste ritmiche si utilizzano dei tamburi, no? Delle percussioni. Noi invece facciamo in modo che attraverso gli strumenti ad arco, quindi con le arcate stesse, si abbia questa ritmica che è un po' dispari. E il tutto avviene teatralmente, perché il mio obiettivo è sempre quello, cioè quello di non oltrepassare il confine che è il teatro di parola. E quindi, anche se è un concerto musicale, ma il concerto deve essere spettacolare, cioè teatrale. I movimenti dei musicisti devono essere teatrali, niente deve essere lasciato al caso. È come se ci fosse una regia dietro, ecco. Non è un concerto che uno ha una pausa, allora aspetta uno, due, perché la maggior parte delle volte quando si va a vedere un concerto purtroppo c'è questo. Ecco, un insegnamento molto mirato in Germania è stato proprio questo, cioè la serietà di quando si siede allo strumento. Io la prima volta che sono andato in Germania ho provato il pianoforte e mi hanno detto: scusami, tu che cosa fai la mattina quando ti alzi? Allora io faccio la tecnica, faccio le scale per esempio. Allora quando apri il pianoforte apri le scale, se devi divertirti lo fai in un altro momento, quando non devi lavorare.

su questo principio, ecco, magari saranno un po' austeri, un po', ecco, tedeschi, però niente viene lasciato al caso. E questo insegnamento io me lo porto dietro anche attraverso le mie composizioni e il mio modo di lavorare con i miei musicisti. Cioè quello di trovare un modo che, ripeto, spettacolare, scusate se lo ripeto ancora, però ci tengo a dirlo perché attraverso il gesto del musicista lo spettatore possa vedere veramente lo spirito che noi abbiamo nell'eseguire questo determinato brano, che invece che un altro, ecco. La sensazione ritmica, a un certo punto, ecco, tramite questo dialogo tra violini, viola e violoncello e pianoforte, arrivano a un certo punto che formano questa sonorità come se fosse andina, ma non è stata cercata, è venuta così, è spontanea, io l'ho voluta lasciare. Un altro modo di ispirarsi per scrivere un brano. Potrebbe essere, ecco, a me è capitato che durante vacanze estive i miei bambini, ritornando sempre ai miei bambini, però a me è successo questo, nel loro riposino pomeridiano, al solito raccontare le favole, una fiaba, però siccome le avevo esaurite tutte, allora il più grande Matteo mi suggerì di inventarne una. Allora, ecco, aiutandolo nella fantasia, a lui venne in mente una storia sulle api. Di lì ho detto, vabbè, continua, dai, comincia a raccontare. E uscì fuori una piccola storiella, cioè parlava di cinque api che andavano in giro in auto con una spider rossa con le ali di Cerelacca. Ora io, in quel periodo lì, avevo una ritmica che faceva così. Mi è balenata subito in mente un'idea di associare questa fiaba a questa ritmica. Quindi ho immaginato queste cinque api che erano su questa spider rossa con le ali di Cerelacca, con degli occhialoni da sole e i capelli tutti a spazzola, che andavano in giro in auto con le ali di Cerelacca su questa spider rossa. Ed è venuta fuori questo tema. Io ve lo accenno poco, tanto per dar tributo, ecco, ai miei bambini, e poi passiamo ad altro.

Premetto che questa sequenza di note, che sono una accanto all'altra, sono delle dissonanze e formano il brusio il vespaio, no? Delle api, no? Ecco, il tema è questo.

così via. Passiamo ad altro però, molto più seria, la cosa si fa molto più seria, perché qui arriviamo a una composizione che io ho dedicato a un grande amico mio, che è Arnoldo Mosca Mondadori, il quale mi ha fatto dono di una poesia, non è che l'abbia regalata a me, però mi ha dato la possibilità di leggerla in anteprima, prima di essere pubblicata. Il mio grande editore, poeta, mi disse: guarda, leggi questa poesia e magari, che non si sa, ecco, con la tua sensibilità potrai magari buttare giù un'idea e chissà che cosa venga fuori. Questo brano parla di una cattedrale dei poveri, perché questa poesia è la cattedrale. Io vi voglio leggere alcuni passaggi di questa poesia. Che delle cattedrali dei poveri, che si innalzano invisibili nella nebbia e nessuno parla. Sono in cerca delle tue città segrete. Il tuo regno è qui, nascosto nelle cattedrali dei poveri. Se ti vedo mi inchino. Alla frase successiva io ho avuto una folgorazione, perché lui scrive: negli occhi di una donna eri così immenso che sono dovuto scappare. Allora io mi sono immaginato questa cattedrale enorme, maestosa, non trovavo il modo per metterla in musica, ecco, per rappresentare

in maniera sonora. E allora ho preso come esempio della cattedrale, ho estrapolato dalla cattedrale il campanile e quindi le sue campane e questo scampanellare, diciamo, della cattedrale. È venuto un disegno musicale che assomiglia moltissimo, spero che assomigli, ecco, moltissimo all'oscillazione delle campane, al battito, cioè del battente su ogni campana. All'inizio fa così, per essere proprio, per dare l'impressione della maestosità della cattedrale. Questa è la maestosità. Adesso c'è l'oscillazione delle campane e io l'ho voluta mettere in risalto con delle terzine in modo contrario, soffermandomi su ogni battente, no? Che la campana fa.

Ora immaginatevi che dopo questa introduzione di far vedere, ecco, la cattedrale dall'esterno, si arrivi all'interno della cattedrale. Quindi noi sentiremo le campane da dentro la cattedrale. E c'è questo disegno. Cattedrale interna.

adesso avviene il periodo negli occhi di una donna, eri così immenso che sono dovuto scappare. E io ho voluto mettere in risalto questi occhi di questa donna, però in maniera non negativa, però in maniera triste, ecco, di quello che può provare una donna all'interno di una cattedrale che va lì per pregare perché ha bisogno di un aiuto divino, come si fa usualmente, no? Si va a pregare perché magari si ha bisogno di una protezione, scusate, e io l'ho voluto mettere in risalto con questo disegno musicale.

Questo è il tema. Adesso che cosa succede? Succede che il pianoforte, nella composizione, non ci dimentichiamo che è stata composta per pianoforte e quartetto d'archi, no? Quindi il pianoforte fa questo disegno, che si avvicina molto al genere di Sakamoto, di questo scrivere malinconico. Ho preso spunto proprio da questa atmosfera giapponese, diciamo, no? Per mettere in risalto la tristezza che questa donna ha all'interno.

Ecco, ho fatto un riassunto per darvi un'idea. Voi immaginate questa atmosfera che danno gli archi che possono fare questa onda, no? E poi c'è il primo violino che fa questo canto, il secondo che fa un contrappunto al primo canto, e la viola, che poi è il suo ruolo nel quartetto d'archi, dà il colore a tutta la composizione. Ha uno sviluppo ritmico dove a un certo punto, a metà del brano, fa questo disegno che proprio per dare la drammaticità massima che questo brano vuole dare, e poi ritorna di nuovo al tema iniziale, prima col pianoforte, prima col violino, scusate, e poi con il pianoforte. Il tutto finisce con il movimento di queste onde immaginarie che. A sfumare. Che in un certo senso dà l'idea di questa cattedrale che si lascia, che ci lasciamo alle spalle, no? Una sonorità che si chiude il portone, c'è questa sonorità che. Bene, siamo all'ultimo brano. L'ultimo brano. Forse è il penultimo brano, non è l'ultimo brano, perché ce n'era un altro che vorrei accennare solo per un mio orgoglio personale. Questo brano che vi parlerò adesso si intitola Der Monde. Der Monde, titolo tedesco, vuol dire la luna, che letteralmente vuol dire il luna, perché i tedeschi utilizzano l'articolo maschile per dire la cosa femminile. Questo ha un significato, non lo dico perché non voglio fare il. Però lo dico perché ha un significato molto importante in questa composizione, perché ha proprio un ruolo maschile la luna, no? È quello di guardare, di essere guardingo, il fatto che la luna guardi la terra. Io mi sono immaginato di essere la luna e di guardare la terra, di sentire i suoi rumori. Poi a un certo punto mi giro e guardo tutto quello che mi succede attorno. Adesso ve lo faccio ascoltare, vi do un accenno. Questa è la luna. Ci sono i violini che fanno un tappeto di note lunghe, quindi un tappeto che danno la possibilità all'ascoltatore di entrare in quell'atmosfera lunare. Il pianoforte inizia così.

Adesso avviene un movimento portante che ci porta alla visione della Luna, cioè che la Luna guardi e ascolta i rumori della Terra. È un giro armonico.

Io adesso simulerò, poi magari quando verrà eseguito questo brano in teatro ci saranno degli effetti sonori che metteranno in risalto il brusio della terra, no? Immaginate miliardi di persone che parlano contemporaneamente, la luna che ascolta questo brusio.

cercherò. È come se fosse così. Con tanti rumori che possono essere, che ne so, il rumore delle macchine, i rumori dei treni, i rumori. A un certo punto la Luna si accorge di essere in una posizione a lei, cioè lei non si era mai accorta di questa sua posizione. Allora si gira su se stessa, mentre avviene sempre questo movimento. Si gira e si accorge di essere nello spazio. E questo è lo spazio.

Ecco, io con questo esempio, che poi il brano viene sviluppato con la rappresentazione delle maree, quindi con un movimento molto ritmico che non vi sto qui a raccontare, spero un giorno di poterlo, ecco, di potervelo fare ascoltare, di presentarvelo insieme al mio gruppo, al mio quartetto, così potete ascoltarlo nella sua interezza. Io prima di chiudere questo nostro, spero, bell'incontro, volevo dirvi quello che penso io sull'arte. L'arte è un mondo a parte. Scusate il gioco di parole e la sua rima, però è di una bellezza, è di una particolarità, è di una unicità che difficilmente si può collocare con un'altra forma. Ecco. E io penso che l'arte sia come un corpo umano, dove le varie forme che poi fanno parte dell'arte, quindi di questo corpo umano, siano, che ne so, la fotografia, la pittura, rappresentino i suoi occhi, che la danza rappresenti i suoi arti, le gambe, le braccia, quindi i movimenti, no? La poesia, la letteratura siano l'intelletto, no? Il cervello. E la musica, che è quella che a me riguarda, la mia amata arte, musica, è il battito del suo cuore, del cuore dell'arte. Poi mi direte, sì, ma manca l'udito. L'udito non ce l'ha l'arte. L'arte non deve sentire, l'udito ce l'ha l'ascoltatore, solo l'ascoltatore. Chi ascolta l'arte? L'arte, come dicevo, non deve sentire, ma l'arte deve donare. Con questa frase volevo salutarvi e ringraziarvi per questo nostro incontro, spero ce ne siano altri e alla prossima, buona vita, ciao!

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allorché all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentivo in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale all'ultima paria la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanto speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a dover di mia avventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No, tu pria che l'erbi inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi. Non dico tanto, ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba ignota, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti. Allora, il titolo della tesi è Progettazione di strutture tensegrity con risonatori distribuiti che inibiscono la trasmissione del segnale su opportune bande di frequenza. Gli obiettivi sono progettare un sistema tensegrity in grado di limitare la trasmissione delle onde sismiche nel range degli infrasuoni, 1-10 Hz, ricavare con una formulazione teorica la relazione di dispersione delle onde in modo da analizzare i bandgap, analizzare la risposta al variare delle frequenze e infine individuare una possibile applicazione reale del sistema ideato. Analizzando i metamateriali, esistono alcune strutture periodiche che sono molto efficaci in termini di isolamento delle vibrazioni, poiché presentano delle particolari bande di frequenza che sono proibite, dette bandgap. La peculiarità della tesi è stata quella di adottare delle strutture dette tensegrity, il cui nome viene dalla contrazione di due termini, tension and integrity. Esse sono una sottoclasse di strutture reticolari costituita da barre e cavi in cui si può calibrare la rigidezza agendo sul pretensionamento dei cavi. Nel creare infatti una struttura tensegrity partiamo da un sistema cinematicamente indeterminato. Attraverso un processo di ricerca della forma si arriva matematicamente ad ottenere una condizione di autoequilibrio tra le barre e i cavi che rende il sistema stabile. Esiste quindi una configurazione di riferimento in cui non vi sono meccanismi finiti, ma soltanto meccanismi infinitesimi che possono essere stabilizzati agendo sul pretensionamento dei cavi. È stata analizzata la struttura alimentare più elementare, costituita da tre cavi di base, tre cavi trasversali e tre barre, a formare un prisma con le due facce superiore e inferiore rotate tra loro di un angolo φ. Adottando poi un modello rigido elastico, i cavi di base e le barre sono considerati rigidi, mentre i cavi trasversali elastici. Partendo da relazioni che esprimono il legame tra le varie lunghezze degli elementi e dall'espressione dell'energia potenziale data dalla somma dell'energia potenziale dei tre cavi trasversali, si arriva prima ad ottenere l'espressione della forza assiale che il prisma è in grado di esplicare quanto deformato per compressione e trazione. Successivamente l'espressione della rigidezza tangente assiale, che nella configurazione di riferimento φ0 uguale a 5 sesti π greco dipende dalla rigidezza del cavo, dal pretensionamento dei cavi e da un vattore di forma adimensionale. E S-S con N è l'allungamento dei cavi trasversali rispetto a una condizione di riposo. Il modello analizzato riguarda una particolare catena di oscillatori costituita da masse esterne MH, anche dette masse ospitanti, da masse risonanti MR, anche dette masse interne. Le masse esterne sono connesse da un prisma tensegrity avente rigidezza KH, mentre le masse interne sono connesse alle masse esterne in cui sono confinate da prismi tensegrity avente rigidezza KR. Tale struttura quasi biatomica costituita da una cella elementare che si ripete periodicamente nello spazio. Per ricavare l'espressione analitica della relazione di dispersione, si parte dalle equazioni di energia cinetica e potenziale relativa al sistema discreto per una cella elementare, effettuando poi un'omogeneizzazione mediante l'identificazione di Piola, si passa così al sistema continuo, dove UR rappresenta lo spostamento dalla massa risonante, UH lo spostamento dalla massa ospitante e U due punti le relative accelerazioni. Imponendo il principio di minimazione hamiltoniana, si arriva così ad ottenere le due equazioni del modo per le due masse più una condizione al bordo di spostamento nullo in x uguale 0. Imponendo poi come soluzione le funzioni d'onda dipendenti dalla pulsazione omega e dal numero d'onda KW, e eseguendo una dimensionalizzazione, otteniamo la relazione di dispersione adimensionalizzata. Dal grafico possiamo notare due linee, la linea rossa e la linea blu che corrispondono rispettivamente al ramo acustico e al ramo ottico e sono le soluzioni reali dell'equazione, mentre all'interno la soluzione in KW, essendo complessa ed esponenzialmente decrescente, non è rappresentata. Questo bandgap rappresenta quindi una zona in cui le onde non si propagano nello spazio. Possiamo notare che la frequenza minima adimensionalizzata di bandgap dipende dal rapporto tra le rigidezze, mentre la frequenza massima, e quindi l'ampiezza di bandgap, dal rapporto tra le masse. Si è passati così alla progettazione della struttura tensegrity, e qui raffigurata e limitata a tre celle, in cui in verde sono rappresentate le masse MH, sono dischi in ABS aventi un peso di 0,48 kg, mentre in giallo le masse risonanti sono in piombo con un peso di 62,53 kg. Sono state poi adottate due tipologie di strutture tensegrity, una dalla forma più allungata, chiamato prisma snello, per collegare le masse esterne e una dalla forma più schiacciata, chiamato prisma spesso, per collegare le masse interne. I cavi sono lenze da pesca molto resistenti, dello spessore di 0,36 mm per il prisma spesso e 0,23 scusate, per il prisma snello. Le bare sono bare filettate M5 in acciaio, classe 8.8. Rispetto al modello sono state inserite due strutture tensegrity snelle, poste simmetricamente, per evitare la creazione di una coppia di forze di diversa intensità che farebbero ruotare il disco MH. Un altro problema riscontrato è l'instaurarsi di un momento torcente quando i due prismi si schiacciano, si allungano durante l'oscillazione, generando una torsione localizzata nel punto di contatto prisma-disco. Per evitare questo fenomeno sono state inserite su una delle due basi del prisma due coscinetti assiali in modo da renderlo libero di ruotare e quindi di annullare il momento torcente. Il tutto poi viene tenuto insieme da un cartridge di chiusura, sempre in ABS, fissato con delle viti alle masse MH e MR rispettivamente in modo da assicurarne l'unione e la continuità della catena tensegrity. Le bare sono collegate con delle cerniere sferiche sempre in acciaio in modo da renderle libere di ruotare. I dischi di collegamento sono in alluminio, costituiscono quindi una base rigida in accordo con il modello rigido elastico adottato. Si possono notare dalla tabella le caratteristiche delle strutture, in particolare per il prisma spesso abbiamo un pretensionamento dello 0,5% che porta a una rigidezza di circa 1950 N sul metro, mentre per il prisma spesso abbiamo un pretensionamento dello 0,1% che genera una rigidezza di circa 1700 N sul metro. Riprendendo le equazioni dimensionali delle frequenze di bandgap, aggiungendo le masse delle strutture tensegrity e la rigidezza doppia del KH, otteniamo una frequenza massima di 9,95 Hz e una frequenza minima di 1,12 Hz, molto vicino al range 11 Hz prefissato. Riprendendo poi le equazioni del moto e imponendo per la massa MH che lo spostamento in x uguale 0 sia un'onda armonica di pulsazione omega in piezza unitaria, andiamo ad analizzare la risposta del sistema al variare della frequenza. Nel grafico radice di 2 corrisponde alla frequenza, scusate, di risonanza adimensionale delle masse interne. Analizzando la risposta del sistema al variare della posizione x di spostamento lungo la catena tensegrity, abbiamo che fuori dal bandgap comportamenti opposti. Per frequenze più basse, ad esempio 0,9 Hz, abbiamo che l'ampiezza di oscillazione della massa risonante risulta essere molto maggiore rispetto all'oscillazione delle masse ospitanti in rosso. Oltrepassato il limite superiore, ad esempio per 13 Hz, abbiamo che la risposta delle masse risonanti tende a zero e abbiamo una forte oscillazione delle masse ospitanti. Bisogna quindi tenere presente che, oltrepassato il limite superiore di bandgap, si ha un effetto contrario di amplificazione delle oscillazioni delle masse ospitanti, che è indesiderato. All'interno del bandgap, invece, abbiamo che la risposta del sistema tende a zero man mano che ci allontaniamo lungo la posizione della catena tensegrity, privilegiando le basse frequenze a cui corrisponde una piccola oscillazione delle masse ospitanti. Per frequenze superiori a quella di risonanza, invece, abbiamo, ad esempio, per 5 Hz, che la risposta tende a zero man mano che ci tende a zero in x uguale 1,5 metri, che corrisponde ad una catena con 6 celle elementari. Viene qui rappresentato un esempio di applicazione reale costituito da un pilastrino connesso a terra e collegato a un estremo della struttura, una struttura esterna a forma di portale connessa all'estremo opposto e poggia su dei rulli in modo da risultare svincolata da terra. Questa struttura prende il nome di isolatore sismico unidirezionale poiché è in grado di inibire la trasmissione solo lungo l'asse longitudinale. In caso di sisma, il pilastrino vibra, trasmettendo la sollecitazione alla catena. La struttura esterna inizia ad oscillare e, raggiunte le frequenze di bandgap, si arresta. Si può quindi pensare di collegare lateralmente la struttura all'elemento da isolare, che può essere, ad esempio, un pilastro di una costruzione in elevazione. Tale esempio è di tipo qualitativo perché sono necessari ulteriori studi per dimensionare il sistema in tutte le sue parti. In conclusione, possiamo dire che con una metastruttura formata da oscillatori collegate tra loro per mezzo di strutture tensegrity è possibile inibire la trasmissione del segnale nel range 1-10 Hz. È necessario tuttavia eseguire un'analisi in frequenza in modo da avere un'analisi più dettagliata della risposta e determinare con più esattezza il numero di oscillatori necessari. Sarebbe poi necessario realizzare un modello fisico in modo da procedere con la validazione sperimentale di quanto dimensionato teoricamente. Poi si può procedere con una riformulazione delle equazioni, inglobando la rotazione delle masse nel modo oscillatorio senza l'utilizzo dei cuscinetti assiali. E infine si può pensare ad applicazioni diverse per bande di frequenza maggiori, agendo sul predimensionamento dei cavi e variando le masse interne ed esterne. Vi ringrazio per l'attenzione e un ringraziamento va al professor Fraternali dell'Università di Studi di Salerno per la proficua interazione con l'argomento.
1: Grazie.
2: Mi ha già chiarito le applicazioni pratiche, glielo stavo per chiedere. Una curiosità più che una domanda. Lei all'inizio ha detto proibite, ma proibite in che senso, diciamo, per l'applicazione delle norme tecniche di costruzione? Ha usato un'espressione proibite.
0: Proibite perché viene dai metamateriali, proibite perché le onde sismiche non si propagano su quel range di frequenza, quindi in quel senso sono proibite.
1: Altre domande? Grazie.
0: Grazie
3: Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge la proclamo dottore magistrale in ingegneria civile, con voti 106 su 110. Complimenti.
0: Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.
1: Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano.
0: Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: La studentessa ha proposto autonomamente il proprio argomento di ricerca, scegliendo di dedicare la sua tesi all'attività del noto designer e architetto veneziano Carlo Scarpa nel campo della produzione vetraria e al suo lavoro prestato in qualità di disegnatore e direttore artistico presso le due più importanti vetrerie moranesi, di cui ci parlerà appunto Eva. Sebbene sull'argomento esista una discreta bibliografia dal catalogo ragionato di vetri artistici pubblicato nel 1997 e i cataloghi delle più recenti mostre organizzate dalla Fondazione Cini, la studentessa ha saputo rileggere la questione arricchendola di apporti originali, verificando innanzitutto la consistenza del materiale documentario e dei fondi di progetti custoditi presso archivi pubblici e privati e confrontandosi poi con le testimonianze di studiosi, ricercatori, direttori di istituto e maestri vetrai. Dopo aver introdotto l'argomento in modo esaustivo e puntuale, ricostruendo l'importanza e le peculiarità della tradizione vetraria veneziana e ripercorrendo le vicende delle due storiche fornaci, la candidata ha esaminato, contestualizzandole con breve note di commento e un ricco apparato fotografico, le circa 50 serie di vetri realizzate dall'artista in 20 anni. Il risultato è un notevole lavoro di compilazione con il quale la studentessa ha ottimamente evidenziato il ruolo di Scarpa nel rinnovamento delle tecniche produttive e dei modelli formali e decorativi di vasi, coppe, servizi da tavola, animali, insomma oggetti di varia natura in vetro, non di rado concepiti come creazioni uniche e spesso esposte in occasione delle grandi manifestazioni di arte decorative di quegli anni. Una parte della tesi è inoltre dedicata all'uso che Scarpa fece del materiale vetrario anche all'interno delle sue più significative realizzazioni architettoniche. Molto interessante infine l'appendice comprensiva di una cronologia completa dei vetri, di un glossario e di schede illustrate sugli strumenti e sulle tecniche di lavorazione redatte sulla base delle sue visite alle fornaci di cui appunto ci racconterà.
1: Allora, il mio progetto partiva dall'esigenza di coniugare l'arte contemporanea con qualche cosa da ritrovare nel nostro territorio, nel mio territorio. E questo l'ho trovato in Carlo Scarpa, che è l'architetto e design veneziano per eccellenza, ma con la sua vicinanza non tanto all'ambiente architettonico molto noto, ma quello molto meno noto, che è quello appunto la vicinanza con un materiale che da sempre contraddistingue il territorio veneziano, che è appunto il vetro. La sua collaborazione con le vetrerie milanesi comincia nel 1925 alla Capellin, per poi finire nel 1932 e quella subito successiva alla Venini fino al 1947, anno in cui lui decide di dedicarsi completamente all'architettura. Il percorso di ricerca si è basato su ovviamente bibliografie, riviste dell'epoca, consultazione, ma soprattutto la consultazione di numerosi archivi e molto interessanti sono state le interviste che ho avuto modo di fare, insomma, con le persone che ho trovato durante questa ricerca, sia degli archivi ma anche durante le visite alle fornaci, con maestri vetrai, con gli studiosi, con i ricercatori e non per ultimo con l'appassionato dottor Giancarlo Chimento, che è stato amministratore delegato della Venini fino al 2017. Adesso non lo è più perché insomma, l'azienda ha avuto vicissitudini diverse, per cui adesso è in mano per l'89% di quote alla Damiani. Allora, io qui ho voluto analizzare anche un pochino il contesto storico di Murano per capire meglio dove si inserisce insomma, Carlo Scarpa, in quale epoca e in quale momento. Diciamo che sicuramente Murano è un modello ineguagliato da sempre, però all'inizio del Novecento subiva un lento e inesorabile declino perché diciamo che le forme sinuose insomma, dell'Art Deco poco si sposavano insomma, all'inizio del secolo con i tempi, con i gusti del momento. E i due imprenditori Giacomo Capellin e Paolo Venini decidono di investire in tecniche appunto e idee nuove, volendo proprio rivoluzionare il vocabolario milanese e non curanti di quelle che erano le spese e i costi insomma, delle tecniche di produzione e anche delle difficoltà tecniche. Emblematica è la frase di Capellin che appunto pronunciava dei maestri vetrai quando sollevavano delle perplessità appunto sulla fattibilità tecnica, insomma comunque per il tempo che ci voleva per provare insomma delle nuove tecniche, e lui rispondeva appunto: è il tempo se mio, prova, che tradotto vuol dire per l'appunto insomma il tempo è mio, provaci. Allora, grazie a questo ambiente, insomma, di quella complicità di questi imprenditori, Carlo Scarpa poté sperimentare e cimentarsi non soltanto incidendo sulla forma, ma anche sulla materia, sul colore e sulle tecniche di queste opere, di questi vetri. Lui infrange appunto la regola delle superfici lisce, ma le aggredisce, le rende opache, le rende corrose e molto spesso iridescenti per dare questo effetto metallico. Salva sicuramente di Murano il virtuosismo e la maestria nella creazione di colori, avendo sempre un'attenzione al particolare che sarà una cosa che lo contraddistinguerà in tutta la sua attività artistica. Allora, io adesso per questione di tempo tralascio tutto il contorno, insomma, degli approfondimenti che ho fatto sul contesto storico, su quello che è stato anche l'importanza delle vetrerie a Murano per quanto riguarda, voglio dire, lo sviluppo economico, sociale, insomma, naturalmente dell'isola, e adesso qui mi sono cimentata più che altro sulla propria produzione dei suoi vetri. Mi spiace non poter fare nessun inciso sulle tecniche di cui ho fatto alla fine delle schede prodotte da filmati che ho fatto sulle proprie fasi di produzione delle varie tecniche, per capire meglio, insomma, qual era, oltre per capire, insomma, l'opera e la bellezza non soltanto dal punto di vista formale, ma anche delle difficoltà tecniche, insomma, indubbiamenti che io ho scoperto e che non conoscevo molto. Allora, la produzione è stata tanta, lui ha prodotto tantissime, appunto, serie di vetri, le ho divise per quelle prodotte alla Cappellin, quelle prodotte alla Venini, ha prodotto anche, soprattutto negli anni 20-30, diversi complementi d'arredo per entrambe le vetrerie, di cui ho fatto appunto un approfondimento, e per avere una visione più ampia li ho suddivisi per tipologia, per appunto tipologia per forma e per colore. Poi ho fatto degli approfondimenti per gli altri campi in cui lui si è cimentato, che è stato quello delle vetrate artistiche e quello dell'illuminazione. Poi ho fatto un altro inciso su una commissione molto importante dell'Università di Padova per un centro tavola, sempre in vetro. E appunto alla fine ho fatto queste schede tecniche che illustrano i processi produttivi, quelli principali o comunque quelli che mi sono sembrati più difficoltosi o comunque più degni di nota. Allora, nel 1925 la Cappellin decide di aprire una nuova fornace, la Maestri Vetrai Muranesi, dopo la chiusura di una precedente assieme a Paolo Venini, e in cui la sede espositiva ha necessità di un grosso lavoro di restauro, la sede da mula. E casualmente Carlo Scarpa curerà appunto questo restauro, e sarà questo incontro fortuito che permetterà a Cappellin di capire le grandi potenzialità del giovane architetto. Qui ho riportato dei vasi della fine dell'Ottocento e inizio del 1920-25, in cui si vede chiaramente, anche se gli ultimi vasi sono sicuramente alleggeriti e puliti nelle forme, restano comunque delle basi molto ampie e delle anse molto pronunciate. Carlo Scarpa, insomma, in questo effettuerà veramente una rivoluzione fin dai suoi primi vetri. Questa infatti è una delle prime serie, i trasparenti, dove si vede chiaramente, insomma, la linea molto molto essenziale, geometrica, pulita, e di questa serie parterrà il vaso appunto sferico trasparente con base troncoconica, che assieme a un vaso in vetro sempre diventerà addirittura il simbolo della vetreria Cappellin. Alla fine degli anni 20, diciamo che anche le altre vetrerie dovranno adattarsi un po' a quello che era il gusto del momento e adotteranno, insomma, punteranno sulla plasticità della materia. Carlo Scarpa non puntò sullo spessore del vetro per questa plasticità, come fece invece Martinuzzi nel suo famosissimo vetro pulegoso, ma la esprimerà attraverso l'opacità del vetro, come in questa serie dei lattimi in cui alcuni, insomma, hanno avuto delle decorazioni in superficie policrome, in questo caso ad esempio, che io trovo bellissimo, che sembra quasi una collatura, oppure delle forme assolutamente essenziali geometriche. Tra le altre opere, lui ne produsse tanti, soprattutto negli anni 20-30, perché erano molto di moda, appunto questi complementi d'arredo che erano frutta, fiori, animali, appunto figurine. Ho riprodotto questa come esempio, questo disegno di catalogo del gufo, perché è stato poi riprodotto, ripreso da Carlo Scarpa per il centro tavola appunto dell'Università Patavina, rappresentandola come una civetta nel 1943. Allora, nel 1932 Cappellin chiude la fornace per dissesto finanziario, ma grazie alla notorietà ormai acquisita di Carlo Scarpa nell'isola, viene assunto subito dalla Venini. Per lui produrrà 28 serie e per le quali insomma continuerà a questa ricerca, questa sperimentazione. E nelle sue prime opere vedremo questa ricerca e sperimentazione sulla materia, ma non tanto nella materia tanto quanto, ma su quanto incide sulla luce. Su queste prime serie, ad esempio, dei sommersi, una tecnica tra l'altro inventata da lui, si vede questo vetro spesso caratterizzato dalla sovrapposizione di più strati vitrei, strati vitri che sono caratterizzati da bollicine, potevano essere pulegose, bollicine, addirittura spesso con l'inclusione di foglia d'oro o d'argento, e a volte addirittura lavorata su stampi che provocavano questa specie di costolature. Oppure come nelle serie a murine romane, una tecnica antica, rivalutata con la collaborazione appunto di Paolo Venini, costituito questo vaso ad esempio in tessere trasparenti con nucleo colorato. Mi è piaciuto mettere anche questo disegno sempre di un vaso a murrine in cui ci sono queste note di Carlo Scarpa che denotano insomma questa attenzione al particolare. Allora, verso la fine degli anni 30 Carlo Scarpa romperà con la pesantezza del Novecento e disegnerà per lo più vetri leggeri, sobri e raffinati. Tra questi molti avevano una decorazione in superficie, applicata a superficie a caldo, o che poteva essere o inglobata nella parete oppure rimanere in superficie. Di queste serie appunto ci sono i cerchi oppure i variegati sgrinati, che si differenziano ad esempio per la soffiatura in uno stampo a rilievo, che queste costolature verticali interrompono la continuità della materia applicata in superficie e rendono questo effetto così frastagliato. Dello stesso periodo sono i rigati, che sono invece costituiti da canette monocrome alternate, che saranno poi i precursori dei vetri tessuti, con la differenza che questi sono lavorati a stampo, mentre quelli saranno soffiati. Poi riportate questi vasi di questa serie bicolore d'incalmo, che per la difficoltà tecnica di esecuzione sono stati prodotti in numero limitatissimo, e di questa serie faccio proprio un inciso poi della scheda tecnica di esecuzione. Nel 1940 possiamo dire che c'è stata la massima espressione artistica del designer, producendo vetri, ideando vetri molto particolari, come queste morine opache, che sono in realtà la stessa tecnica ripresa delle morine romane precedenti, però insomma con una ulteriore variante. Queste sono opache, sono lavorate tutte con una molatura opaca, volutamente visibile.

0: possibile. Questa è una ciotola nominata serpente che è ancora in produzione. Così come i granulari, che io trovo bellissimi, con questa superficie molto irregolare formata da perle nere con nucleo opale. Sempre negli stessi anni, famosi sono questi incisi in cui lui diciamo unisce sia il design come forma ma anche come disegno, e da qui si possono vedere chiaramente insomma influenze di artisti come Picasso, Braque. Come penultima slide ho scelto questa immagine che credo riassuma egregiamente quelli che sono stati gli ambiti con cui si è cimentato Carlo Scarpa, quindi come progettatore di vetri, progettista di vetri e anche di vetrate artistiche di, nel mondo nel campo dell'illuminazione, così come quella nel campo dell'esposizione. Questa infatti è un'immagine dello spazio espositivo della Capellin durante la quarta triennale di Monza del 1930, in cui lui curerà anche gli spazi espositivi. Per capire la genialità dell'artista insomma, in più ambiti, si vede lui che per superare il problema dello spazio lungo e stretto di questo spazio espositivo progetterà degli espositori verticali che avranno molto successo insomma, nella stampa dell'epoca. A destra si vede una vetrata policroma in cui si vedono anche qui delle influenze chiaramente avanguardiste e novecentiste. A sinistra si vedono delle lampade a parete con supporto metallico e paralume in vetro policromo che appunto insomma di tutto quello che lui ha fatto nel campo dell'illuminazione, così come quel nastro a soffitto e luminoso costituito da canette accostate smerigliate. Questa è l'ultima slide in cui appunto Carlo Scarpa, lavorando in questo ambito vetraio artistico, ha potuto capire che per progettare bisogna prendersi cura di forme materiali ma anche ricordi e sentimenti, e sarà un debito che lui onorerà con Murano e i vetrai muranesi in tutta la sua attività artistica architettonica. Sicuramente insomma restiamo ancora molto colpiti da queste opere di Carlo Scarpa, che è riuscito a elevare diciamo oggetti di uso anche comune a pezzi veramente unici e immortali.
1: La commissione, considerato il curriculum degli studi delle compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale alla valutazione di 100 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in operatore dei beni culturali.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio.

Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno. Prima di iniziare con la mia presentazione, credo sia doveroso dedicare qualche secondo a declinare la motivazione di questa insolita tesi che mi vedrà insegnare e lavorare con i ragazzi nativi digitali che attualmente spesso subiscono le nuove tecnologie, diventando inconsapevoli vittime o carnefici del fenomeno di cyberbullismo, che è caratterizzato da anonimato e una forte pervasività. Quindi, come suggerisce il titolo, Cyberbullismo, l'identità nell'era digitale, gli obiettivi di questa tesi sono dunque analizzare il fenomeno da un punto di vista psicopedagogico, fornire una visione giuridica che permetterà poi di comprendere al meglio la problematica dell'identità digitale, enfatizzando il sistema SPID. Già nel 1886, Edmondo De Amicis, nel libro Cuore, descrive il bullo Franti come malvagio, provocatore dei più deboli con l'intento di fare male. In questa caratterizzazione del personaggio sono racchiusi i tre comportamenti tipici del fenomeno, che sono l'intenzionalità, la reiterazione e l'asimmetria di potere. In questa relazione tra bullo e vittima, però, non bisogna escludere e dimenticare il gruppo degli spettatori, che garantendo l'isolamento della vittima, danno luogo all'azione vessatoria. Nel 1986 lo psicologo canadese Bandura delinea quattro meccanismi di disimpegno morale che i ragazzi utilizzano per dare una giustificazione riparatoria ai propri atteggiamenti di bullismo. Questi sono l'etichettamento eufemistico, ma sì, stavamo scherzando. La deumanizzazione della vittima non è una persona, è come un animale. La colpevolizzazione della vittima, se l'è andata a cercare, e il capro espiatorio, anche se non è colpa sua, mi devo pur sempre sfogare. Le cause di questi atteggiamenti, di questo fenomeno, sono da considerarsi multifattoriali. Però particolare importanza viene data al contesto familiare di origine, come sottolinea Bowlby nel 1989 nella sua teoria dell'attaccamento, dove evidenzia che più un rapporto sarà conflittuale con la propria madre, e maggiore saranno le probabilità che si incontrino delle difficoltà nel proprio percorso di crescita. Conseguenze degli atteggiamenti di bullismo si possono evidentemente riscontrare sulle vittime, ma anche sui bulli stessi, che con forte probabilità, se non con un intervento immediato, potranno sviluppare e devolvere i propri atteggiamenti criminogeni. Quando questi atteggiamenti avvengono attraverso uno strumento elettronico, il bullismo diventa cyberbullismo. Come Smith lo definisce nel 2006, è una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta nel tempo, attuata mediante uno strumento elettronico. Attori del cyberbullismo sono dunque i nativi digitali, che, lavorando in multitasking, sviluppano un utilizzo intelligente e consapevole di internet, ma potrebbero svilupparne anche un uso distorto, dove spesso il confine risulta labile e pericoloso.

Nella definizione dunque rimangono le tre caratteristiche di bullismo che sono intenzionalità, reiterazione e asimmetria di potere, ma si vede affiancare una pervasività temporo-spaziale illimitata e anche una errata convinzione da parte del cyberbullo di poter agire in forma anonima. La Screen Education, per contrastare il fenomeno di cyberbullismo, invita scuole e famiglie ad accompagnare le nuove generazioni nel percorso di avvicinamento alle nuove tecnologie. E come suggerisce lo psichiatra infantile Tisseron, richiama i tre aspetti chiave di autoregolazione, alternanza e accompagnamento. Bullismo e cyberbullismo sono stati e saranno ancora oggetti di molti studi in ambito psicopedagogico, ma hanno dato anche vita a forti dibattiti sotto un aspetto giuridico, che ha visto concludersi con la Convenzione ONU sui diritti dei bambini nel 1989. In questa convenzione, infatti, vengono definiti children tutte le persone di età inferiore ai 18 anni, il cui interesse deve essere tenuto di primaria considerazione, come completa l'articolo 3. Inoltre, in questa convenzione, particolare importanza viene dato al fatto che gli Stati sono obbligati a intervenire qualora un qualsiasi evento inficiasse sul diritto allo studio del minore. Infatti, per contrastare il cyberbullismo, lo Stato italiano, nel 29 maggio 2017, ha emanato la legge numero 71, intitolata Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di cyberbullismo. In questa legge convergono sia tutti i reati che già erano stati normati dal codice penale, quali molestie, minacce, ingiurie, lesioni personali, violenza privata, violenza sessuale e furto, dando così un'origine derivata al fenomeno stesso. Di particolare interesse, inoltre, della legge 71 è l'articolo 2, che tende a tutelare la dignità della vittima. Infatti, la vittima, anche se minorenne, purché ultra 14enne, può in autonomia porre istanza di rimozione o oscuramento del materiale che ritiene offensivo. Le caratteristiche che guidano gli articoli di contrasto al cyberbullismo sono quelle che differenziano il bullismo classico dal cyberbullismo. In particolare si fa riferimento al concetto di identità digitale. L'identità in generale è l'insieme delle caratteristiche psicologiche, comportamentali e fisiche di una persona che lo contraddistinguono da qualsiasi altro. Con l'avvento del web 2.0, le persone hanno visto affiancare alla propria identità personale un'identità digitale, intesa non come semplice espansione del concetto di identità personale, ma come vera e propria forma di vita all'interno del mondo ICT. Okay. L'identità digitale, dunque, al suo interno contiene le informazioni dell'identità personale, e questo ha fatto sì che i dati in essa contenuta venissero protetti da un uso non autorizzato e illecito. Il lungo percorso normativo si è concluso il 30 giugno 2003 col decreto legislativo 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali, che viene poi abrogato il 4 maggio 2016 dal GDPR, il General Data Protection Regulation. In questa slide si vogliono un po' velocemente dimostrare le differenze tra il codice in materia di privacy e il GDPR. Nel 1999, con la direttiva numero 93, la Comunità Europea impone ai propri Stati membri di istituire un ente di supervisione dei fornitori di servizio. Questa direttiva verrà poi sostituita da

regolamento numero 910-2014 intitolato EIDAS, Electronic Identification, Authentication and Trust Services. In realtà in Italia già nel 1993 era stata istituita l'AIPA, l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, che nel corso del tempo si è trasformata ed è diventata l'attuale AGID nel 2012, Agenzia per l'Italia Digitale.

0: che questo sistema, questo nuovo processo di identificazione, nasce con l'intento di contrastare le false identità digitali e l'anonimato. Infatti, con la determinazione numero 44 del 2015, vengono definiti i ruoli e le tecnologie che devono essere coinvolte in questo nuovo processo di identificazione. Viene dunque definito che tutti i messaggi interscambiati devono avvenire tramite il framework di OASIS SAML 2.0, il Security Assertion Markup Language, e inoltre vengono definiti che ci devono essere diversi livelli di accesso e di sicurezza tramite identità SPID. Quindi in questa slide si vuole mostrare come varia il processo di identificazione attraverso il sistema pubblico di identità digitale, ponendo particolare attenzione all'inserimento di due nuovi enti che devono essere certificati dall'AGID, che sono l'Identity Provider e l'Attribute Authority. Questi enti svolgono due funzioni che sono completamente differenti. Inoltre, SPID è stato pionieristico in quanto ha ispirato il regolamento EIDAS, che al suo interno contiene l'EID, che è l'Electronic Identification, che permette l'identificazione univoca transfrontaliera. Da qua nasce dunque la mia proposta futura, che non si pone l'obiettivo di essere risolutiva nei confronti del cyberbullismo, ma che vuole essere di contrasto al fenomeno dell'anonimato. L'idea sarebbe quella di rendere SPID l'unica metodologia di accesso ai servizi in internet, autorizzando così gli identity provider a rilasciarla, ovviamente dopo le attente verifiche e avendo ottenuto l'autorizzazione da parte dei genitori, rilasciarla anche ai minorenni. Questa SPID, che potremmo definire un po' simpaticamente SPID Junior, rimarrebbe però legata all'identità SPID classica dei genitori, fino ovviamente al raggiungimento della maggiore età, dove il genitore potrebbe avere accesso a una sorta di cronologia delle operazioni effettuate tramite la SPID del figlio. A primo impatto potrebbe sembrare che questa proposta sia una violazione della privacy del figlio, ma in realtà ha uno scopo educativo di custodire e proteggere i propri figli con il senso del buon padre di famiglia a titolo cautelativo. Inoltre, il genitore non avrebbe alcuna possibilità di evitare che le azioni del figlio divenissero effettive, demandando così alla funzione e al ruolo di genitore stesso la prevenzione di atteggiamenti offensivi e lesivi, attraverso un'educazione pregressa e continua agli schermi. Da un punto di vista giuridico, a mio avviso, questa soluzione rimane conforme a tutte le direttive che sono appena state mostrate e rimane anche conforme alla dichiarazione europea sul commercio elettronico, che pone gli intermediari digitali in un ruolo passivo e neutrale nei confronti dei contenuti caricati da parte di un utente. Infine, da un punto di vista tecnologico, lo sforzo maggiore, secondo me, oltre a ovviamente un'implementazione software e a un potenziamento dell'infrastruttura, è quello di far accettare ai fornitori di servizi l'accesso solo ed esclusivamente tramite SPID, abolendo così la possibilità di commentare e caricare contenuti in forma anonima. Ringrazio per l'attenzione mostratami e un ringraziamento particolare vorrei porgerlo alla professoressa Flick, che mi ha dato la possibilità di approfondire questo argomento, che farà di me un padre e un insegnante più sufficientemente buono, come Winnicott suggerisce. Grazie.
1: In nome della legge, per i poteri conferitimi, visti i risultati dei suoi esami di profitto e la discussione della tesi di oggi, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con il punteggio di 102 su 110. Complimenti e auguri. Grazie di tutto, grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione

0: egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di videolezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la

memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. In questa nuova lezione ci soffermeremo sulle situazioni giuridiche e soggettive dell'amministrazione e dei privati. Argomenti della lezione saranno le fonti del diritto amministrativo, il potere amministrativo, le situazioni giuridiche soggettive dei privati. Passiamo quindi al primo argomento, le fonti del diritto amministrativo. Per affrontare questo argomento dovremo innanzitutto far riferimento al principio di legalità. Principio di legalità che, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, rappresenta il fulcro dell'attività amministrativa, in quanto proprio la legge che, costituisce il fondamento sia dell'organizzazione che dell'attività amministrativa e quindi esprime evidentemente una caratteristica sostanziale, di questo sistema giuridico e quindi anche rappresentando i presupposti stessi dell'azione dell'organizzazione amministrativa. Può essere spiegato come argine al potere esecutivo rispetto alle situazioni giuridiche soggettive dei singoli, ma anche come definizione delle attribuzioni del potere esecutivo rispetto a quelle riservate al potere legislativo e giudiziario. Diciamo che quindi il principio di legalità è un principio di ordine, nel senso che esprime un certo rapporto tra amministrazione e legge. Il principio di legalità rinvia altresì al concetto di legittimità, cioè proprio l'esistenza del principio di legalità permette la possibilità di parlare di illegittimità e quindi di legittimità dell'azione amministrativa in relazione a tutti quegli atti compiuti dall'amministrazione in violazione del principio di legalità. E quindi vedete il passaggio da quello che è la legalità, il principio di legalità, a quella che è l'illegittimità e quindi il regime delle invalidità dell'atto amministrativo, quindi come conseguenza di una violazione del principio di legalità. Altro elemento è quello della legittimazione. Questo perché in virtù del principio democratico l'amministrazione comunque è obbligata a trovare il proprio fondamento nell'ambito della propria comunità democratica di riferimento. Ed è proprio la legge, lo strumento attraverso cui, in virtù del circuito politico rappresentativo a cui fa riferimento il principio di legalità, in quanto la legge è espressione del massimo organo politico, appunto il Parlamento o nel caso delle regioni l'Assemblea, il Consiglio regionale, da questo punto di vista la legittimazione dell'attività amministrativa è permessa attraverso la legge proprio in virtù della sua indiretta riferibilità a una comunità politica di riferimento di cui il Parlamento è a sua volta espressione. Quando parliamo di fonti del diritto amministrativo, quindi facciamo riferimento a tutto ciò che concerne la riserva di legge, che può essere assoluta o relativa, che ha come finalità quella di sottrarre un determinato ambito all'esercizio del potere amministrativo. Cosa significa? Significa evidentemente che proprio perché l'attività amministrativa si fonda in virtù del principio di legalità su una norma di legge, evidentemente questo fa sì che l'amministrazione non sarà libera nell'esercitare una propria potestà amministrativa in funzione del perseguimento di un interesse pubblico, ma dovrà farlo pur sempre nel rispetto di una norma di legge. Quindi quando il legislatore che pone una riserva di legge, sia essa assoluta o relativa, come abbiamo visto, è proprio il principio di legalità a esprimere la necessità che sia il legislatore ad attribuire una determinata funzione all'amministrazione, quindi un determinato potere, e che soprattutto questa norma disciplini anche le modalità di esercizio di quel potere. Ma facciamo anche riferimento, nell'ambito delle fonti, a tutte quelle espressioni dell'autonomia normativa dell'amministrazione che tuttavia presuppongono che ci sia un'attribuzione normativa funzionale a legittimare l'esercizio di questo potere. Quindi, anche quando parliamo di fonti del diritto amministrativo, facciamo riferimento a fonti che sono anche soggettivamente amministrative, cioè emanate dalla stessa amministrazione.
quale esercizio di un potere, che è appunto un potere normativo, che deve essere espressamente attribuito da una norma di legge. Quindi, per esempio, parlavamo prima di riserva di legge relativa in tutte quelle situazioni in cui è la legge che di fatto delega o permette la possibilità all'amministrazione, attraverso l'espressione del proprio potere normativo, di delineare ulteriormente la fattispecie normativa e quindi di contribuire ulteriormente alla definizione, alla posizione di norme giuridiche. Tra le fonti di legge troviamo le fonti del diritto europeo, la Costituzione, le leggi costituzionali e i principi, le leggi statali e le leggi regionali, ma troviamo anche, come dicevo, delle norme di rango secondario, appunto quelle soggettivamente amministrative, che sono espressione normativa delle stesse pubbliche amministrazioni. Ora, queste non sono espressione evidentemente del potere legislativo, ma trovano il proprio fondamento e in modo corrispondente anche il proprio limite nelle disposizioni di rango primario. Tali fonti di rango secondario sono i regolamenti governativi, che si rapportano strettamente con la norma di legge, gli statuti e i regolamenti degli enti pubblici, e soprattutto con riferimento agli statuti. In alcuni casi il rapporto in questo caso è diretto con la Costituzione e non con la legge ordinaria. I regolamenti degli enti pubblici in relazione alle funzioni trovano una loro diretta corrispondenza invece in virtù dell'articolo 118, quindi con l'attribuzione delle funzioni amministrative e quindi con una norma di legge. Le ordinanze di necessità e urgenza, che hanno la caratteristica a volte di essere poteri non strettamente il cui esercizio non è strettamente vincolato all'esistenza di una norma di rango primario, quindi con la possibilità di un esercizio molto ampio della discrezionalità dell'amministrazione, e infatti po sono poteri di ordinanza utilizzabili soltanto in presenza, come vedremo, di circostanze specifiche, e ancora la regolazione amministrativa e quella indipendente. Gli atti amministrativi generali, come le direttive, le prassi, le circolari, cioè tutti quegli atti generali dell'amministrazione che definiscono, come vedremo, una sorta di autolimite dell'amministrazione. Ancora i bandi di gara, i bandi di concorso e gli avvisi di selezione. Pensate a un bando di gara con cui l'amministrazione pone a base di gara di una procedura di evidenza pubblica l'affidamento di un contratto pubblico. Si tratta di un atto che ha un contenuto anche generale e normativo, perché disciplina delle regole a cui l'amministrazione si atterrà nella selezione di un determinato contraente, e quindi anche questo è espressione di un potere, di un potere dell'amministrazione, no? Che esprime una fonte, tant'è che l'illegittimità dell'atto amministrativo, per esempio dell'aggiudicazione, potrebbe derivare sì da una violazione di una norma di legge a monte, ma anche per la violazione, per esempio, delle norme del bando di gara, che appunto è un atto a contenuto generale. Ancora gli atti di programmazione e di pianificazione, questi ricorrono in modo molto rilevante, per esempio, nell'ambito dell'attività urbanistica ed edilizia, dove l'amministrazione definisce dei piani, no? A cui poi, in sede di adozione degli atti amministrativi nell'ambito della materia edilizia, dovrà attenersi. Quindi anche in questo caso sono atti a contenuto generale che impattano evidentemente sull'amministrazione e quindi sulle scelte di dettaglio. E ancora le delibere e le linee guida delle autorità indipendenti. Ecco, sulle autorità indipendenti ci torneremo tra poco, ma anche questi atti, queste fonti di rango secondario, quindi provenienti dalle amministrazioni, incidono in modo rilevante anche al di fuori di quello che è una cogenza specifica di norma di legge. Pensate per esempio alle linee guida dell'ANAC, il cosiddetto soft law, che evidentemente contribuisce a definire la prassi dell'amministrazione e quindi come tale non possono essere trascurate nell'ambito del novero delle fonti del diritto amministrativo. Alcuni spunti di riflessione: qual è quindi il rapporto tra amministrazione e legge? Qual è quindi, per
quella relazione che si instaura tra l'amministrazione, intesa nella sua statica e nella sua dinamica, e la legge, e quindi in cosa si concretizza e si esplica il principio di legalità. Passiamo ora al secondo argomento, che è strettamente connesso a quello che abbiamo visto poc'anzi, e cioè il potere amministrativo. Potere amministrativo presenta alcune caratteristiche distintive, e cioè si tratta di un potere unilaterale, un potere autoritativo e un potere imperativo, cioè espressione del cosiddetto imperium. In cosa si caratterizza? Si caratterizza per il fatto di incidere, o meglio, della possibilità di incidere sulle situazioni giuridiche dei destinatari dell'attività amministrativa indipendentemente dalla loro volontà. Forse vi ricorderete, nelle precedenti lezioni abbiamo evidenziato come il diritto amministrativo si caratterizza anche in relazione al rapporto specifico tra cittadino e amministrazione, e in particolare in relazione al fatto che, differentemente dal sistema di diritto privato, le posizioni tra amministrazione e cittadino non sono di tipo paritario. Questo proprio alla luce del fatto che l'amministrazione possiede una posizione nell'ordinamento sicuramente diversa rispetto a quella del cittadino, ma anche in virtù del fatto che l'amministrazione, sulla base del principio di legalità, può esercitare un potere amministrativo laddove è in grado di modificare, costituire o estinguere situazioni giuridiche indipendentemente dalla volontà del privato, e quindi diversamente da quello che è ciò che accade nell'ambito di una relazione contrattuale, laddove il principio di fondo del contratto si basa sull'incontro tra volontà. Nell'ambito dell'esercizio del potere non può assolutamente prescindere l'incontro di volontà, in quanto il potere permette proprio di superare la necessità del consenso. E ancora, quindi, quale conseguenza? Il rapporto tra privati e amministrazione non è improntato a una posizione di parità. Si parla, per esempio, nell'ambito dell'attività contrattuale, lo vedremo, di un'attività amministrativa che nell'ambito della selezione del contraente è di natura autoritativa, quindi tutto ciò che concerne la predisposizione di un bando di gara e tutto ciò che concerne la selezione delle offerte presentate dai concorrenti fino all'aggiudicazione, poi si dice dall'aggiudicazione in poi, con la sottoscrizione del contratto, si instaura un rapporto giuridico di tipo contrattuale. Anche in questo caso, attenzione, si parla di una posizione di solo tendenziale parità e non di assoluta parità tra amministrazione contraente e privato contraente. Questo definisce ulteriormente e caratterizza, anche nel contesto del diritto amministrativo, quei rapporti contrattuali che sorgono tra amministrazione e privati. Le norme attributive del potere conferiscono il potere e la competenza per adottare determinati atti. È l'articolo 97,3 della Costituzione che ci dice espressamente che le norme, proprio in virtù del principio di legalità, hanno la funzione di attribuire a un ente determinati poteri e poi di distribuire le competenze nell'ambito dei suoi uffici. Questo al fine di rendere responsabili i funzionari, quindi nell'ottica di quella che abbiamo chiamato responsabilità dirigenziale, degli atti che vengono adottati. Le norme sulla competenza hanno la funzione di distribuire il potere tra i diversi uffici di cui si compongono le amministrazioni. Queste norme, laddove attribuiscono i poteri e definiscono la competenza, sono funzionali a quel principio di azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive di cui l'articolo 24 della Costituzione, laddove si prevede che appunto sono funzionali alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini. Limiti esterni all'esercizio del potere.
Innanzitutto, tra i limiti esterni all'esercizio del potere amministrativo vi sono le norme di azione e le norme di relazione. Si tratta di una distinzione che viene contestata da alcuni autori in dottrina, ma che è risalente a Casetta, laddove si fa riferimento alle norme di relazione in relazione a tutte quelle norme che risolvono conflitti intersoggettivi attribuendo o un diritto soggettivo o un potere, e le norme di azione, che invece sono quelle norme che disciplinano in concreto l'esercizio del potere. Entrambe queste norme, sia rispetto all'attribuzione, sia rispetto alle modalità di esercizio del potere attribuito sulla base di una norma di relazione, costituiscono un limite esterno, nel senso che l'amministrazione, nel perseguimento dell'interesse pubblico, è comunque vincolato al rispetto di queste due specifiche tipologie di norme, appunto norme di relazione e norme di azione. Ulteriore limite esterno fa riferimento al concetto di funzionalizzazione dell'attività amministrativa, cioè le amministrazioni svolgono un'attività che abbiamo detto essere preordinata al perseguimento di un fine e al conseguimento di un risultato. E quindi evidentemente proprio questa funzionalizzazione ne connota e ne limita i margini di manovra necessariamente, in quanto li incanala lungo il binario appunto dei fini predeterminati dalla legge e al risultato, in virtù della legalità indirizzo di cui abbiamo parlato, che è proprio la legge che definisce in termini di vincolo di scopo. E ancora, ulteriori limiti esterni all'esercizio del potere sono i principi che presidiano e garantiscono il raggiungimento di un pubblico interesse. E ancora, i principi che assicurano che l'attività amministrativa sia svolta nel rispetto degli interessi privati. E ancora, le norme sul procedimento, che appunto sono nient'altro che le norme di azione a cui abbiamo fatto riferimento prima, ma sussistono anche delle norme, delle regole non giuridiche, le regole dettate per esempio dalla tecnica o da standard, pensate agli standard contrattuali che ultimamente è prassi dell'ANAC e del Ministero dell'Economia adottare per esempio su alcune specifiche fattispecie contrattuali nell'ambito del partenariato pubblico-privato, e alle prassi amministrative, cioè il costante comportamento delle amministrazioni. Accanto ai limiti esterni sussistono poi i limiti interni all'esercizio del potere. Si tratta dei cosiddetti autolimiti, e quindi alla predeterminazione che l'amministrazione stessa fa rispetto ai risultati che intende conseguire. Espressione tipica di autolimiti sono per esempio i bandi di gara nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, laddove l'amministrazione predetermina quello che sarà il proprio comportamento e quindi vincola le proprie scelte future in funzione a delle regole che si è di fatto preassegnato, quindi in una sorta di autolimite dell'amministrazione, che in qualche modo diventa rilevante anche ai fini di quella legittimità dell'azione amministrativa che in qualche modo implica e determina il regime delle invalidità dell'atto amministrativo. E infatti, laddove l'amministrazione si trovi a violare un autolimite che si è autoimposta, evidentemente si troverà a dover rispondere anche di illegittimità rispetto all'incoerenza dell'azione amministrativa nelle forme tipiche dell'eccesso di potere. Il potere amministrativo si distingue in particolare in ragione dell'ampiezza del campo di gioco libero che residua in capo alla pubblica amministrazione rispetto ai limiti esterni del suo esercizio. E quindi, vedete, parliamo di potere amministrativo in senso generale, ma all'interno della categoria, delle tipologie del potere amministrativo sussistono una serie molto molto ampia di varianti che adesso vedremo, ma che in qualche modo si distinguono tutte in virtù dello spazio, dicevo prima, del margine di manovra che l'amministrazione ha rispetto a quelli che sono soprattutto i vincoli esterni rispetto al suo esercizio, ma anche,
come dicevo poco fa, rispetto ai limiti interni, cioè a quelli che l'amministrazione stessa si autoimpone rispetto all'esercizio futuro del proprio potere amministrativo. Una prima distinzione riguarda il potere vincolato. È evidente che laddove un potere sia vincolato, faremo riferimento a situazioni che rientrano nell'ambito di quello schema di produzione degli effetti giuridici noto come schema norma, fatto, effetto, laddove è la stessa legge a individuare quelli che sono gli effetti giuridici che si producono al verificarsi di un fatto specifico. Completamente diverso è invece la dinamica del potere discrezionale, che invece fa riferimento, in termini di schema di produzione degli effetti giuridici, allo schema norma-potere-effetto, cioè la norma attribuisce un potere e quindi sulla base di questo definisce le modalità per il suo esercizio, ed è solo attraverso l'esercizio del potere e quindi della ponderazione degli interessi, quindi del potere discrezionale e quindi di una valutazione da parte dell'amministrazione, che può conseguire il verificarsi appunto di un effetto giuridico. Quindi norma, fatto, effetto, tipica espressione del potere vincolato, laddove è la legge stessa che predefinisce, quindi limita e comprime in modo estremamente rilevante il potere di scelta, la discrezionalità dell'amministrazione. Norma invece potere effetto, laddove invece si tratta di un potere discrezionale che l'amministrazione può esercitare pur sempre nel rispetto dei limiti esterni. Ma anche nell'ambito del potere discrezionale dobbiamo distinguere tra il potere discrezionale come interpretazione delle norme e potere discrezionale come ponderazione di interessi. Ecco, quando facciamo riferimento al potere discrezionale della pubblica amministrazione, il riferimento diretto è alla ponderazione degli interessi, cioè alla possibilità che l'amministrazione ha di ponderare gli interessi in gioco, nel senso di fare una valutazione appunto di coerenza tra tutti gli interessi in gioco, ponendo come interesse principale da tutelare l'interesse pubblico, quindi in un'ottica di valutazione di compatibilità, per esempio, di un interesse privato rispetto all'interesse pubblico oggetto di tutela. Questa è la classica espressione del potere discrezionale, appunto in termini di ponderazione. Diverso è invece il potere discrezionale come interpretazione delle norme, che fa riferimento principalmente a un'attività appunto di attribuzione di senso, per esempio, a delle clausole generali oppure a concetti giuridici indeterminati. Ora, qui occorre distinguere, e questo rileva molto per esempio nell'attività e quindi nel sindacato giurisdizionale, aventi ad oggetto per esempio gli atti delle autorità amministrative indipendenti, penso principalmente agli atti dell'ARERA in materia energetica, di regolazione energetica, e agli atti dell'autorità per la concorrenza e per il mercato, laddove questa attività appunto di traduzione di concetti giuridici indeterminati sicuramente fa riferimento a un'attività interpretativa, ma a seconda che ci sia o meno anche discrezionalità connessa all'attività di interpretazione, dipenderà anche la giurisdizione, cioè la possibilità stessa di qualificare questo potere interpretativo, questa attività interpretativa in termini di esercizio di un potere discrezionale oppure di una mera attività di interpretazione di un concetto, di una norma di legge. Ecco, questa è una differenza sostanziale rispetto alla quale c'è ampio dibattito in dottrina. Dobbiamo ulteriormente distinguere tra la discrezionalità, a cui abbiamo fatto riferimento poc'anzi, e il merito amministrativo, laddove per merito amministrativo intendiamo l'apprezzamento di mera opportunità operato dall'amministrazione, cioè è lo spazio che l'amministrazione ha tra possibilità di scelte tutte pienamente legittime. Quindi la soluzione, la scelta della soluzione
dell'amministrazione nell'ambito dei confini, dei limiti esterni dell'esercizio del potere costituisce il merito amministrativo. E quindi il merito possiamo definirlo come uno spazio in cui l'amministrazione non è soggetta a vincoli, quindi può liberamente scegliere la soluzione che più ritiene rispondente all'interesse pubblico. Badate che il merito, tuttavia, proprio perché non è soggetto a limiti e quindi non si pone un problema di legittimità, non è oggetto del sindacato giurisdizionale. Quindi laddove ci sia una scelta di merito, salvo laddove sussista una competenza specifica del giudice amministrativo a sindacare anche il merito amministrativo, per esempio il giudizio di ottemperanza, questo è un ambito precluso al giudice. Questo in virtù del principio di separazione dei poteri, perché altrimenti si verificherebbe una situazione di sottoposizione al sindacato di un altro potere, appunto il potere giurisdizionale, di un potere che invece è riservato all'amministrazione. Ulteriori forme di esercizio del potere sono le valutazioni tecniche che fanno riferimento in alcuni casi alla cosiddetta discrezionalità tecnica, in altri casi è più dubbio che si possa parlare espressamente di discrezionalità e che si caratterizzano spesso per l'opinabilità. Proprio questo tipo di valutazioni e in virtù della loro opinabilità pongono anche qui un problema rispetto alla loro sindacabilità sulla base di un cosiddetto sindacato forte oppure di un sindacato debole. E cioè qui il dibattito attiene alla possibilità di classificare questo tipo di valutazioni come forme di valutazioni non sindacabili dal giudice amministrativo, se non secondo il sindacato tipico della discrezionalità e quindi dell'eccesso di potere, oppure della possibilità di un sindacato forte proprio in virtù della loro opinabilità e quindi della possibilità concessa al giudice di sostituire alla valutazione tecnica operata dall'amministrazione una valutazione tecnica che il giudice può effettuare indirettamente mediante, per esempio, l'esplicazione di una verificazione o di una consulenza tecnica d'ufficio. È una tematica molto rilevante anche in questo caso, soprattutto in relazione agli atti delle autorità amministrative indipendenti. Ulteriore forma di esercizio del potere riguarda l'attività consensuale dell'amministrazione, per esempio gli accordi amministrativi, laddove l'amministrazione può, al posto dell'esercizio di un potere autoritativo, sostituire l'adozione del provvedimento con l'adozione di un accordo, che è frutto dell'esercizio di un'attività consensuale che costituisce una sorta di apertura dei processi decisionali dell'amministrazione a coloro che sono i destinatari dell'attività amministrativa. Sulla base di quanto abbiamo detto fino adesso, possiamo rispondere quindi alla domanda quali sono le caratteristiche del potere amministrativo e come si relaziona con il principio di legalità. Passando al terzo e ultimo argomento di questa lezione, le situazioni giuridiche soggettive dei privati, possiamo quindi applicare quelle che sono alcune delle caratteristiche del potere amministrativo che abbiamo detto poc'anzi a quelle che sono le conseguenze in termini di situazioni giuridiche vantate dai privati in relazione all'attività amministrativa. Abbiamo detto che l'attività amministrativa può esplicarsi nell'esercizio di poteri autoritativi e unilaterali, quindi nell'esercizio dell'imperium di cui sono titolari i pubblici poteri, e in questo caso quindi troveranno diretta applicazione le norme di diritto pubblico e quindi quello che costituisce il proprium del diritto amministrativo, ma abbiamo anche detto che l'amministrazione può svolgere la propria attività anche nell'esercizio dell'ordinaria capacità giuridica di diritto privato, che spetta, al pari degli altri soggetti dell'ordinamento, anche alle persone giuridiche pubbliche. In questo caso, l'amministrazione agirà
sulla base delle norme di diritto comune, ma sempre, come ci dice il comma 1 bis della legge, dell'articolo 1 della legge 241 del 90, pur sempre nel rispetto dei principi e di quel principio di legalità indirizzo che costituisce il vincolo di scopo dell'amministrazione. In questo caso, i rapporti tra amministrazione e privati si pongono su base paritaria, o sarebbe più corretto dire su base tendenzialmente paritaria. Quindi parliamo sì di situazioni in cui non c'è l'esercizio del potere, ma l'esercizio del potere è sostituito da una dinamica consensuale, ma pur sempre nell'ambito di una relazione che si instaura, che è una relazione connessa al principio di legalità e indirizzo e quindi che vede l'amministrazione in una posizione sovraordinata rispetto al privato. Quindi un'amministrazione che è pur sempre nelle condizioni di poter esercitare il proprio potere. Tipico esempio è il caso dell'esercizio del potere espropriativo, no? La possibilità per l'amministrazione, per esempio, di acquisire un bene da un privato in funzione, per esempio, della realizzazione di un'opera pubblica. Di fatto l'espropriazione si traduce in un trasferimento della titolarità di un bene da un soggetto, da un privato, all'amministrazione. L'amministrazione può farlo sì esercitando il potere espropriativo, quindi un potere unilaterale, espressione dell'imperium, ma potrebbe ottenere lo stesso risultato adottando un atto di diritto privato, come può essere appunto un contratto di compravendita o, come previsto nell'ambito delle norme in materia di espropri, con un cosiddetto accordo bonario, quindi una fattispecie consensuale specifica che rientra nell'ambito del concetto di accordi disciplinati dalla legge 241 del 90, che in qualche modo ha come presupposto una valutazione, quindi un atto autoritativo che imprime una rilevanza pubblica a un bene, quindi imprime quella che è la destinazione pubblicistica a un bene, ma il cui trasferimento avviene non sulla base di un provvedimento amministrativo, ma sulla base appunto di un atto di natura consensuale. Il diritto soggettivo si definisce come una situazione giuridica di immunità del potere. E quindi la situazione giuridica attiva più forte, e in particolare il diritto soggettivo, è tutelato in capo al singolo direttamente dall'ordinamento per la realizzazione di interesse. Questo è un elemento molto importante perché la sua struttura ruota intorno a un bene della vita in funzione del quale si manifesta l'interesse del suo titolare. Prendendo la definizione di Santoro Passarelli, vi è diritto soggettivo dovunque al singolo sia riconosciuto direttamente un potere per la realizzazione del suo interesse. Prima vi facevo riferimento allo schema di produzione degli effetti giuridici norma fatto effetto. Esattamente sulla base di questa definizione possiamo riconoscere come sussista un diritto soggettivo laddove l'ordinamento stesso, cioè la legge, a far scaturire un effetto giuridico al verificarsi di un fatto, che è una dinamica completamente diversa dallo schema di produzione giuridica norma potere effetto, laddove, come vedremo, appunto il conseguimento del bene della vita, quindi dell'interesse vantato dal privato, è mediato proprio dall'esercizio di un potere dell'amministrazione, a cui spetta la valutazione della compatibilità di quell'interesse privato con l'interesse pubblico. Questa mediazione caratterizza anche le situazioni giuridiche soggettive dei privati in termini non più di diritto soggettivo, come nel caso della norma fatto-effetto, ma come interesse legittimo, proprio in quanto, come vedremo, mediato dall'esercizio di un potere. E la situazione giuridica soggettiva che viene in essere in capo al privato destinatario un provvedimento dell'amministrazione, quindi dell'esercizio del potere amministrativo, si chiama appunto interesse legittimo. È la relazione tra persona fisica o giuridica privata e amministrazione laddove quest'ultima sia titolare e quindi nell'esercizio di un potere autoritativo.
In questo caso la realizzazione dell'interesse del privato non è direttamente riconosciuta dall'ordinamento, come nel caso dei diritti soggettivi, ma mediata proprio dall'esercizio del potere. Il conseguimento del bene della vita, quindi, è possibile solo ed esclusivamente attraverso l'intermediazione del potere, dell'esercizio del potere, e quindi intermediata da una valutazione di compatibilità della realizzazione dell'interesse perseguito dal privato rispetto agli altri interessi pubblici. È esattamente in questo che si realizza quella ponderazione di interessi che, come abbiamo detto, è espressione tipica del potere discrezionale dell'amministrazione. Riprendendo la definizione del professor Scoca, si tratta di una situazione giuridica soggettiva che dialoga con il potere, cioè proprio attraverso il riconoscimento, l'attribuzione di questa specifica situazione giuridica soggettiva, che è l'opposto rispetto al diritto soggettivo, nel senso che laddove c'è diritto soggettivo non ci può essere potere, e dove c'è potere c'è specularmente in capo al privato una situazione giuridica di interesse legittimo, è quella situazione giuridica che permette però al privato di entrare in relazione con l'amministrazione, soprattutto nell'ambito del procedimento, ma anche nell'ambito poi dell'attività giurisdizionale, quindi in virtù del principio di azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive, e quindi che permette e instaura una relazione di dialogo tra il cittadino e il privato, dialogo che si manifesta in primis nell'ambito del procedimento amministrativo in virtù di quelle che abbiamo definito essere norme di azione, cioè quelle norme che disciplinano le modalità di esercizio del potere. E quindi è una situazione giuridica soggettiva che dà luogo, dà la possibilità al privato di partecipare alle scelte dell'amministrazione, di evidenziare quelli che sono gli interessi che l'amministrazione a quel punto è tenuta a valutare e quindi a ponderare, e quindi in una logica di esercizio che, come abbiamo detto, è una logica di esercizio dell'attività amministrativa che si radica e che deve trovare una sua fonte anche di legittimazione attraverso proprio questo dialogo, questa proceduralità discorsivo-razionale che caratterizza anche il rapporto tra amministrazione e cittadino. Rispetto all'interesse legittimo, la dottrina si è interrogata in modo molto rilevante, in modo molto approfondito. Secondo parte della dottrina si tratterebbe di un interesse solo occasionalmente protetto dall'ordinamento, per altri si tratterebbe né più e né meno di un diritto soggettivo travestito, cioè una sorta di situazione giuridica soggettiva che assume un nome diverso rispetto al diritto soggettivo, ma nella sostanza non è altro che un diritto soggettivo.

mentre per altri, e questa è l'opinione personalmente da me condivisa e condivisa dalla maggior parte della dottrina, rappresenta invece un interesse sostanziale giuridicamente protetto. Soprattutto Skoka ha evidenziato questo aspetto proprio evidenziando come si tratta di una nozione che assume una propria autonomia concettuale rispetto al diritto soggettivo in relazione a vari elementi. Innanzitutto sul piano sostanziale. Il dialogo con il potere è funzionale a conservare un bene della vita o a conseguire ex novo o una disciplina favorevole del proprio interesse. Cioè, diversamente dal diritto soggettivo, l'interesse legittimo, appunto, quale situazione giuridica soggettiva che dialoga con il potere, che quindi è il rovescio della medaglia dell'attribuzione di un potere amministrativo da parte delle norme di relazione, sostanzialmente si distingue in modo rilevante proprio nella sua struttura rispetto al diritto soggettivo, che si fonda su una dinamica completamente diversa. Altro elemento invece è il piano processuale. Piano processuale che aveva indotto molti a sostenere la tesi della sostanziale coincidenza tra il diritto soggettivo e l'interesse legittimo proprio nell'ottica di una giurisdizione piena, quindi dell'impossibilità di prevedere una tutela giurisdizionale inferiore dell'interesse legittimo rispetto al diritto soggettivo. In realtà, il tipo di protezione giurisdizionale dell'interesse legittimo è diversa rispetto a quella tipica del diritto soggettivo, ma è questa una conquista delle riforme degli ultimi anni, non necessariamente inferiore rispetto alla tutela che il privato ha rispetto ai diritti soggettivi e in particolare innanzi al giudice ordinario. Oggi la struttura del processo amministrativo permette, sebbene insomma, sussistano ancora alcuni ambiti di potenziale miglioramento, un sindacato cosiddetto di full jurisdiction, cioè un sindacato pieno ed effettivo, quindi la possibilità per il giudice di conoscere pienamente e quindi di sindacare pienamente gli atti della pubblica amministrazione. Questo evidentemente garantendo una tutela piena al cittadino nei confronti dell'amministrazione. Gli interessi legittimi sono quindi situazioni giuridiche soggettive che dialogano con il potere e che si differenziano evidentemente rispetto a questo dialogo in relazione alla tipologia di contenuto di questo dialogo. E qui distinguiamo tra interessi legittimi oppositivi, quando cioè il potere è volto a imporre dei sacrifici nella sfera giuridica del destinatario. In altri termini, il titolare di un interesse legittimo in questo caso si oppone all'esercizio del potere. Tornando al caso dell'esproprio, il privato destinatario di un provvedimento espropriativo evidentemente parteciperà al procedimento espropriativo presentando le memorie piuttosto che depositando documenti in una logica oppositiva, cioè cercando di impedire o cercando di far cambiare idea all'amministrazione, per esempio convincendola ad adottare uno strumento alternativo come appunto quello dell'accordo bonario, quindi utilizzando uno strumento non autoritativo ma uno strumento consensuale. Altra distinzione invece tra gli interessi legittimi pretensivi, quando cioè il potere è idoneo ad ampliare la sfera giuridica del destinatario. In questo caso il privato destinatario dell'attività amministrativa, quindi destinatario dell'esercizio del potere, non si pone in una situazione oppositiva rispetto all'esercizio di quel potere, ma si pone al contrario in una logica pretensiva, cioè il privato stesso che in funzione del perseguimento, del raggiungimento del bene della vita a cui ambisce, richiede l'esercizio del potere e quindi collabora con l'amministrazione, parteciperà e quindi dialogherà con l'amministrazione proprio al fine di corroborare la scelta dell'amministrazione in modo ampliativo della propria sfera giuridica soggettiva. È il caso, per esempio, del rilascio di un titolo edilizio, di un titolo autorizzatorio qualunque, laddove l'amministrazione è chiamata

chiamata a valutare la compatibilità, per esempio, dell'attività edilizia richiesta dal privato con l'interesse pubblico e quindi sulla base di tutte quelle che sono le norme giuridiche, ma anche le norme di piano, quindi in materia urbanistica, adottate dall'amministrazione. In questo caso il privato possiede, titolare di una situazione di interesse legittimo pretensivo in quanto il potere è funzionale appunto all'ampliamento della sfera giuridica e non a una sua riduzione, come nel caso degli interessi legittimi o positivi. Sia pure in modo meno definito e più occasionale rispetto agli interessi legittimi, anche gli interessi diffusi e collettivi sono ammessi a dialogare con il potere amministrativo. E non solo, anche a tutelarsi contro il suo eventuale esercizio illegittimo. Gli interessi diffusi si caratterizzano per il loro superare la dimensione meramente individuale, essendo attribuiti a categorie, gruppi o classi di soggetti. Sono però diversi dagli interessi legittimi e assumono graduale rilevanza giuridica, specie nel procedimento amministrativo. Ci sono tutta una serie di interessi ormai riconosciuti dall'ordinamento, pensate ai portatori di interessi ambientali, cioè tutti quei beni cosiddetti comuni che non sono direttamente attribuibili a un determinato soggetto e che richiedono per la loro tutela anche l'attribuzione a soggetti collettivi. Oggi il legislatore prevede espressamente la possibilità che queste specifiche categorie di soggetti, in quanto portatori di interessi collettivi, possano intervenire nell'ambito del procedimento e quindi possano anch'essi dialogare con l'amministrazione nell'esercizio del potere. L'accesso invece alla tutela giurisdizionale in favore di soggetti portatori di interessi collettivi, è invece diciamo, si è meno propensi, la giurisprudenza è meno propensa a garantire la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale da parte di questi soggetti, quindi a fronte di un iniziale atteggiamento restrittivo, oggi si assiste a una tendenziale apertura, mentre il legislatore ha previsto per tutta una serie di interessi, pensate agli interessi ambientali, dei consumatori e quelli all'efficienza dell'amministrazione, una specifica forma di legittimazione processuale ai soggetti titolari di questi interessi, proprio in ragione della rilevanza ormai assunta da questi interessi. Come spunto di riflessione di questo argomento, vi lascerei l'interrogativo, cioè in che termini è possibile parlare dell'interesse legittimo come di un interesse sostanziale giuridicamente protetto. Facciamo un riepilogo con alcuni spunti di riflessione che vi ho già proposto. Qual è il rapporto tra amministrazione e legge? Quali sono le caratteristiche del potere amministrativo e come questo si relaziona con il principio di legalità? In che termini è possibile parlare dell'interesse legittimo come di un interesse sostanziale giuridicamente protetto? Sulla pagina del corso potrete trovare ulteriori materiali su questi specifici argomenti che abbiamo trattato in questa lezione, appunto sulle situazioni giuridiche soggettive dell'amministrazione e dei privati. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. L'argomento che affrontiamo è la cinematica diretta. Questa è la seconda parte. Gli argomenti che affronteremo in questa lezione sono i seguenti: esercizio, assegnazione dei frame Denavit-Hartenberg e costruzione della tabella per il calcolo della cinematica diretta di un robot SCARA. E vedremo poi, come secondo esercizio, l'implementazione del linguaggio MATLAB dell'algoritmo per il calcolo della cinematica diretta. Partiamo ora con il primo argomento, che è l'esercizio, assegnazione dei frame Denavit-Hartenberg e costruzione della tabella per il calcolo della cinematica diretta di un robot SCARA. In questa figura vediamo il robot SCARA, che è una tipologia di manipolatore che abbiamo visto in una precedente lezione. Abbiamo in questa figura quattro giunti, questo è il primo giunto rotatorio, abbiamo un secondo giunto rotatorio, un terzo giunto prismatico ed un quarto giunto rotatorio. Quindi, principalmente abbiamo questo asse di rotazione che sto indicando, attorno al quale ruota il primo giunto, un secondo asse di rotazione che sto indicando qui, attorno a cui ruota il secondo giunto, un terzo asse di scivolamento, perché è un giunto prismatico, lungo cui scorre il terzo giunto, ed infine un asse che è esattamente coincidente con il precedente, attorno al quale però ruota il quarto giunto. Vediamo in questa animazione, in questo video, la movimentazione del robot. Come vedete, i quattro giunti vengono movimentati così come abbiamo descritti precedentemente. Bene, facciamo un piccolo riepilogo di quello che andremo a fare per risolvere questo esercizio. In primo luogo dovremo andare a posizionare gli assi dei giunti, quindi dovremo posizionare quattro assi dei quattro giunti che abbiamo visto precedentemente, quindi i tre giunti rotatori e il giunto prismatico. Successivamente andremo a posizionare gli assi dei link, quindi dei segmenti che scorrono lungo i link. Una volta fatte queste due operazioni, andremo a posizionare per ogni link il relativo frame. Come facciamo a posizionare questi frame? Dobbiamo prima di tutto disegnare l'asse Z, quindi l'asse Z relativa ad ogni frame. Quindi l'asse Z, ricordiamoci che sarà lungo l'asse del giunto. Dopodiché passeremo all'asse X. L'asse X invece andrà lungo l'asse del link. Una volta fatta questa operazione, chiaramente l'asse Y sarà univocamente determinato ed infine andremo ad estrarre dai frame che abbiamo disegnato, andremo ad estrarre i quattro parametri di Denavit-Hartenberg per ogni link. Fatto questo, costruiremo la nostra tabella che conterrà in questo caso quattro righe, quindi quattro righe e quattro colonne perché sono i quattro parametri e quattro righe perché abbiamo quattro giunti. Fatta questa operazione, andremo poi a calcolare le matrici di Denavit-Hartenberg per ogni giunto. Fatto questo, infine le moltiplicheremo tra loro e avremo infine la matrice di trasformazione omogenea finale che contiene posizione e posa. Bene, vediamo ora come posizionare

gli assi dei giunti, quindi il primo asse andrà posizionato in questo modo, perché se ci ricordiamo il primo giunto è un giunto rotatorio, quindi il suo asse sarà lungo questa retta. Allo stesso modo il secondo giunto è un altro giunto rotatorio, che è qui, e quindi il suo asse sarà questo che sto evidenziando. Il terzo giunto è un giunto prismatico. Dobbiamo quindi disegnare l'asse come la retta lungo cui, o il segmento lungo cui si muove il giunto prismatico, che è esattamente questo tratteggiato. Il quarto asse è l'asse di questo giunto rotatorio, che è esattamente coincidente con l'asse del giunto prismatico precedente. Quindi abbiamo J1, che è il giunto di spalla, J2, che è il giunto di gomito, e poi l'asse J3, del giunto prismatico, è coincidente con l'asse di giunto J4, che è un giunto rotatorio. Quindi, come vediamo qui, abbiamo tutti assi paralleli e in un caso due assi coincidenti. Pertanto, gli angoli di twist, che ricordiamo sono gli angoli che vengono generati da due assi consecutivi, saranno tutti o 0 oppure pi greco, perché appunto abbiamo tutti assi paralleli o coincidenti. Andiamo ora a posizionare gli assi dei link. Bene, siccome abbiamo tre assi paralleli ed addirittura un asse coincidente con il precedente, come ricordiamo appunto l'asse del giunto 3 è coincidente con l'asse del giunto 4, in realtà la normale comune agli assi non è univocamente determinata. Pertanto possiamo scegliere una qualsiasi normale. Per esempio in figura abbiamo scelto questa per il primo asse del link o questa per il secondo asse del link, ma vedremo che possiamo posizionarle anche lungo la struttura del link stesso. Quindi in questa figura qui, per mostrarli in modo più evidente, li posizioniamo in questo modo, ma vedremo poi successivamente che possiamo anche posizionarli lungo la struttura del link e quindi lungo la catena cinematica. In realtà non cambierà nulla perché A1 e A2 avranno esattamente la stessa lunghezza, perché stiamo parlando di assi paralleli e quindi la loro normale, come dicevamo prima, assume la stessa lunghezza, qualunque punto noi la prendiamo. Quindi A1 lo posizioniamo in questo modo, come vi dicevo prima, poi lo porteremo più lungo l'asse del link, lungo la struttura del link. A2 lo scegliamo in questo modo, quindi sarà questa lunghezza. E A3 invece è pari a 0 perché l'asse 3 e l'asse 4, quindi l'asse del giunto 3 e l'asse del giunto 4, sono coincidenti. Quindi ricordiamoci che le quote verticali degli assi dei link in questo caso sono arbitrarie. Questo non vale ovviamente sempre, ma in questo caso, avendo gli assi dei giunti paralleli, è vera questa affermazione. Quindi ora cominciamo a posizionare i frame solidali ad ogni link. Come vedete in questa figura abbiamo portato più in alto gli assi dei link, ma come dicevamo prima non cambia nulla, la loro lunghezza è esattamente analoga al caso precedente, alla figura precedente. Posizioniamo il nostro frame di base. Il frame di base sarà ovviamente una terna levogira e la cosa fondamentale è che l'asse Z0 sia lungo l'asse del giunto 1, quindi vedete, questo sarà il nostro Z0. Per quanto riguarda X0, invece, non avendoci un asse precedente, non abbiamo una normale e quindi l'asse X0 può essere scelto arbitrariamente. In questo caso lo scegliamo diretto in questo modo. Gli assi YI per i maggiori di 0 non sono mostrati perché questo non è necessario dal momento che generano una terna levogira. Quindi ricordiamoci che una volta che abbiamo scelto Z0 ed X0, l'asse Y0 verrà scelto di conseguenza. Ricordiamoci la regola della mano destra, quindi ricordiamoci che se l'asse X è il pollice, l'asse Y è l'indice, l'asse Z sarà il medio, quindi questa regoletta, diciamo, ci dice come sono posizionati gli assi di una terna levogira, come in questo caso. Quindi scelto X0, rivolto in questo modo, scelto Z0, vedete che l'asse Y, scusate, X, Y e Z. Y è rivolto in questo modo, esattamente come mostrato in figura.
Per quanto riguarda

Guarda invece il frame 1, in questo caso l'asse Z1 sarà ovviamente anche qui lungo l'asse disgiunto 2, mentre invece l'asse X1 in questo momento è definita, perché noi abbiamo una normale che parte diciamo che collega l'asse 0, l'asse del giunto 1 all'asse del giunto 2. E quindi noi semplicemente la proseguiamo, facciamo una prosecuzione e questo sarà il nostro asse X1. Analogamente Y1 è definito univocamente, sempre secondo le regole della terna levogira. Per quanto riguarda invece il giunto 3, noi abbiamo che Z2, perché ricordiamo è ZI-1, quindi Z2 sarà lungo l'asse del giunto 3, X2 sarà lungo la normale degli assi dei giunti in questo momento, asse del giunto 3 e asse del giunto 2, e quindi abbiamo X2 che è diretto in questo modo, Y2 sarà diretto ovviamente in accordo alla regola della terna levogira, ed infine abbiamo l'asse del giunto 4, l'asse del giunto 4 che, come dicevamo prima, è coincidente con l'asse del giunto 3, e quindi, come vedete in figura, Z2 è coincidente con Z3. X3 può essere definito arbitrariamente perché non abbiamo anche in questo caso una normale comune e quindi X3 lo definiamo in questo modo. Ed infine posizioniamo l'asse Z4 e quindi andremo a comporre il reference frame 4. L'asse Z4 non è univocamente definita perché noi non abbiamo un quinto giunto, quindi non abbiamo l'asse lungo cui dobbiamo posizionare l'asse Z4. Pertanto Z4 è arbitraria. La scegliamo diretta in questo modo perché vogliamo rappresentare l'asse di approccio. Siccome sappiamo che questo end effector si muoverà in questo modo, quindi diciamo lungo questa direzione e rivolto in questo modo, scegliamo Z4 posizionato come evidenziato in figura. In realtà potevamo scegliere tranquillamente un asse Z4, per esempio rivolto verso l'alto, o in altro modo, ma ad ogni modo, diciamo, in questo caso la scelta non era univoca. Quindi, una volta però scelto l'asse Z4, ricordiamoci che gli assi X4 e Y4 devono sempre rispettare la regola della mano destra e quindi dobbiamo selezionarli opportunamente. Scegliamo X4 in questo modo, anche X4 non è univocamente definito, e appunto, come dicevamo, scegliamo Z4, avevamo scelto Z4 recentemente lungo l'asse di approccio, quindi lungo l'asse su cui si muove l'end effector. Quindi abbiamo ora scelto e diciamo posto, posizionato tutti i quattro reference frame, i 5 reference frame, compreso il reference frame di base, e possiamo quindi ora andare a scrivere la nostra tabella di Denhardt-Hartenberg. Quindi per ogni link, vediamo qui 4 righe di questa tabella, abbiamo 4 colonne perché ogni colonna rappresenta uno dei 4 parametri di Denhardt-Hartenberg, avremo quindi 16 elementi da posizionare e vediamo come li scegliamo. Quindi ricordiamoci che partiamo con gli angoli di twist, ricordiamoci che gli assi sono tutti paralleli o coincidenti, perciò se vediamo l'angolo di twist che c'è tra Z0 e Z1 attorno ad X1, vediamo che quest'angolo è 0, perché come vedete i due assi sono paralleli e quindi alfa 1 sarà 0. Analogamente, l'angolo di twist tra Z1 e Z2 attorno ad X2 è sempre 0. Anche in questo caso, avendo i due assi paralleli, sarà 0. L'angolo di twist tra Z2 e Z3 è 0 anche perché i due assi sono coincidenti, e quindi 0 anche in questo caso, mentre invece l'angolo di twist tra Z3 e Z4 non è più 0, ma è pi greco, perché avendo scelto noi Z4 lungo l'asse di approccio, vediamo che tra Z3 e Z4 attorno ad X4 c'è una rotazione di pi greco radianti e quindi appunto scegliamo pi greco. Ovviamente potevamo mettere anche meno pi greco, non cambiava nulla, ma scegliamo di scrivere pi greco. Bene, abbiamo terminato con i parametri alfa, ora passiamo ai parametri A. I parametri A, ricordiamo, sono le lunghezze delle
degli assi normali.

Quindi il primo A, A1, sarà questa lunghezza qui, che è una lunghezza cinematica che viene tipicamente fornita dal produttore, quindi sappiamo quanto è lungo questo link, quindi sarà una lunghezza espressa in metri. L'asse A2, l'asse del link, il parametro A2 sarà lungo questo asse e quindi sappiamo che la lunghezza di questo segmento avrà un certo valore, anche qui possiamo leggere dai datasheet oppure possiamo anche misurarla. Comunque è un valore noto. Per quanto riguarda invece A3 e A4, questi valori saranno 0 perché non abbiamo, diciamo, delle distanze tra le origini dei frame lungo gli assi X. Come vedete, le origini dei frame sono tutte posizionate lungo lo stesso asse del giunto e quindi in questo caso avremo 0 e 0. Ora passiamo ai parametri D. Per i parametri D, quello che possiamo dire è che la quota del secondo frame, quindi di RF1 rispetto al primo frame che è RF0, quindi la quota lungo Z0 sarà questa distanza che sto evidenziando in questo momento. Questa distanza la chiamiamo D1. Quindi è una quota che ovviamente anche qui, essendo una lunghezza cinematica, è una quota conosciuta. Poi dobbiamo passare alla quota tra l'asse quindi il frame RF1 ed il frame RF2. Come vedete, l'origine del frame RF1 rispetto al frame RF2, all'origine del frame RF2 sono la loro quota, la quota è 0 perché, come vediamo, le origini sono poste lungo lo stesso asse del link e quindi la quota rispetto a Z, quindi la quota di O2 rispetto a Z1 è 0. Come evidenziamo qui in tabella. Per quanto riguarda invece la quota di D3, la nostra D3 in realtà è variabile perché D3 dipenderà dalla quota che assume il giunto prismatico e quindi D3 sarà una variabile di giunto che chiamiamo Q3. Mentre invece D4, avendo noi scelto il frame, reference frame 4 in questo modo, il reference frame 4, come dicevamo prima, potevamo sceglierlo, anche l'origine era arbitraria, potevamo anche scegliere l'origine coincidente con l'origine del frame RF3, ma noi decidiamo di porla in questo modo, diciamo per un caso più generale. Se la posizioniamo in questo modo, allora avremo che questa distanza, quindi questa quota, sarà la nostra D4. Attenzione perché D4 sarà una quota negativa, perché rispetto a Z3, per posizionare l'origine del frame 4 dobbiamo scendere verso il basso e quindi dobbiamo assumere una coordinata, prendere una coordinata negativa. Quindi questa D4 sarà un parametro minore di 0. In realtà noi sappiamo che i parametri possono assumere valori positivi e valori negativi, non è un problema. E ora passiamo finalmente all'ultima colonna, che è la colonna delle θ, quindi gli angoli che assumono gli assi x rispetto agli assi z. Quindi l'angolo che assume x1 rispetto ad x0, quindi da x0 ad x1 attorno a z0, quest'angolo lo chiamiamo Q1 perché è un angolo variabile, dipenderà da come ruota il primo giunto. Analogamente anche l'angolo che compirà x2 con x1 attorno a z1 sarà un angolo variabile. Ed è Q2. L'angolo che invece compie x3 con x2 attorno a z2 in realtà è 0 ed è sempre fisso perché il giunto era prismatico, quindi questo asse non ruoterà perché appunto essendo il giunto prismatico quello che abbiamo noi è uno scivolamento, un displacement. Mentre invece infine il giunto 4, essendo un giunto rotatorio, farà in modo che x4 con x3 attorno a z3 assumerà un angolo variabile e quindi scriviamo in questa tabella x4. Bene, ora abbiamo la tabella completa, possiamo finalmente passare alla scrittura delle matrici di rotazione, quindi le matrici di trasformazione omogenea che riguardano ogni link. Una volta che noi abbiamo scritto le quattro matrici di trasformazione omogenea per ogni link, per ogni giunto, volendo, perché vogliamo comunque numero di giunti uguale al numero dei link, a quel punto potremo andarle a moltiplicare tra loro.

e avremo finalmente la nostra matrice finale di trasformazione omogenea in cui possiamo evidenziare l'orientamento e la posizione dell'end effector e quindi in generale la posa. Si noti che D1 e D4 possono essere scelti anche uguali a 0, quindi possiamo tranquillamente posizionare l'origine di questo frame. Come dicevamo anche in qualche slide precedente, possiamo posizionarlo esattamente alla stessa quota del red reference frame RF0, quindi se noi avessimo posizionato il reference frame 1 in questo modo, quindi con Z1 così, X1 così e Y1 ovviamente definito di conseguenza, la nostra D1 sarebbe stata 0. Quindi non, diciamo, non cambiava nulla poi per il calcolo finale della matrice di trasformazione omogenea dell'end effector, quindi per la posa dell'end effector, perché noi possiamo appunto selezionare i nostri frame, scegliere i nostri frame in accordo alle regole, ma tante volte abbiamo delle situazioni, diciamo, non propriamente definite, quindi possiamo sceglierli in vari modi, possiamo posizionare i frame in vari modi. L'importante è che poi alla fine la posa finale venga definita univocamente. Bene, quindi D1 e D4 possono essere scelti uguali a 0 ed in questo esempio, come dicevamo prima, D4 è minore di 0. Bene, ora possiamo scrivere le quattro matrici di trasformazione omogenea prendendo le quattro righe che compongono la tabella di Dynamite-Hartenberg. Quindi andiamo a prendere la scrittura generica della matrice di trasformazione omogenea e sostituiamo in essa i quattro parametri che abbiamo visto precedentemente nella tabella. Se facciamo questa operazione avremo questa matrice di trasformazione omogenea per la prima riga della tabella. Analogamente facciamo lo stesso per la seconda riga della tabella, per la terza, che vediamo qui, questa è la terza matrice di trasformazione omogenea, ed infine la quarta matrice di trasformazione omogenea, che è questa qui che sto evidenziando. Bene, come vediamo, la prima matrice dipenderà da un parametro dei quattro, che è θ1, questo perché A1 e D1 sono costanti, sono lunghezze cinematiche, alfa sapevamo che era 0 e pertanto quindi abbiamo sostituito al posto di alfa 0 e abbiamo svolto i calcoli di pertinenza. Per quanto riguarda la matrice 2, quindi A2 rispetto ad 1, vediamo che questa matrice dipenderà da θ2, che è la nostra seconda variabile di giunto. Per quanto riguarda la terza, invece, non abbiamo dipendenze da θ, quindi da un θ3 che in realtà è costante, ma dipenderà da D3, perché il terzo giunto era un giunto prismatico. Ed infine, la quarta matrice di trasformazione omogenea, invece, dipenderà da θ4. Le nostre quattro variabili di giunto saranno quindi Q1, Q2, Q3 e Q4 ed in particolare θ1, θ2, D3 e θ4. Ora andiamo a moltiplicare le matrici di trasformazione omogenea tra loro, quindi abbiamo scritto precedentemente le nostre quattro matrici di trasformazione omogenea e ora le moltiplichiamo tra loro, quindi moltiplichiamo A01 per A12, per A23, per A34. Le prime tre matrici moltiplicate tra loro daranno questa matrice A3 rispetto a 0, che è questa evidenziata qui. Questa era la quarta matrice di trasformazione omogenea e infine dobbiamo moltiplicare questa per questa. E il risultato finale sarà il seguente. Quindi questa è la nostra matrice di trasformazione omogenea scritta in accordo alle regole di Dynamite-Hartenberg che contiene la posa del end effector. Chiaramente questa posa è dipendente dalle quattro variabili di giunto. Vediamo che abbiamo questa, per esempio qui, coseno di Q1 più Q2 più Q4, quindi questo elemento dipenderà da Q1, Q2 e Q4, analogamente anche questi elementi dipenderanno da Q1, Q2 e Q4, mentre invece la posizione dipenderà anche da Q3. Se ci ricordiamo, questa sottomatrice, quindi la sottomatrice, il blocco che comprende le prime tre righe e le prime tre colonne, è la matrice di rotazione. Quindi questa matrice qui sarà la matrice che descrive l'orientamento dell'end effector.
Chiaramente l'orientamento dipenderà dalle variabili disgiunto rotatorie e quindi da

Q2, Q4, non dipenderà ovviamente da Q3, che invece compare nella posizione dell'end effector. La posizione finale, anch'essa chiaramente dipenderà dalle variabili cinematiche, e come vediamo qui, Q3 compare nella coordinata Z dell'end effector. Questo perché in realtà è quello che ci aspettavamo, perché se noi ci ricordiamo, l'asse del giunto 3 era verticale, la nostra Z0, se ci ricordiamo, era anch'essa diretta in questo modo, il terzo giunto si muove, il terzo link si muove lungo questo asse, pertanto la quota finale dell'end effector dipenderà da Q3, quindi la quota rispetto a Z, quindi ricordiamoci che appunto rispetto a Z, Q3 sarà un parametro determinante, sarà una variabile determinante per stabilire appunto la coordinata Z, ed infatti appare in questa posizione, quindi nella posizione terza riga, quarta colonna. Quindi ricordiamoci questi tre elementi, l'elemento 1, 4, 2, 4 e 3, 4, sono la posizione dell'end effector. Come vediamo dipende da Q1, Q2 e Q3, non dipende da Q4. Questi valori che non sono evidenziati in blu, quindi D1, D4, A1, A2, eccetera, sono costanti, sono valori numerici, perché sono le lunghezze cinematiche che noi conosciamo. Quindi questi sono valori che possiamo andare a misurare sul robot oppure sono forniti dal produttore. Bene, ora evidenziamo in questa matrice, possiamo evidenziare la posizione dell'end effector, che come dicevamo prima è questo blocco, quindi questo vettore, che comprende gli elementi 1, 4, 2, 4 e 3, 4. Quindi questa sarà la nostra coordinata X, quindi l'elemento 1, 4 sarà la coordinata X, l'elemento 2, 4 sarà la coordinata Y e l'elemento 3, 4 sarà la coordinata Z. Come dicevamo prima, la coordinata Z dipende solo da Q3, non dipende da Q1, Q2 o Q4. E questa invece è la matrice di orientamento, quindi la matrice di rotazione che descrive l'orientamento dell'end effector. Come dicevamo prima, dipenderà da Q1, Q2 e Q4, non dipende da Q3 perché Q3 è una variabile prismatica. Una cosa interessante da notare è qui questo elemento meno 1, che ci fa capire che l'asse Z, perché questa colonna rappresenterebbe l'asse Z, quindi l'asse Z dell'end effector rispetto all'asse Z di base, è ruotata esattamente di 180 gradi, perché appunto questo meno 1 indica che l'asse Z4 è meno l'asse Z0, ed infatti se noi andiamo a prendere la figura che avevamo precedentemente, notiamo proprio che l'asse Z4 è rivolta esattamente in modo opposto rispetto all'asse Z0. E infatti, se vediamo, questa matrice di rotazione somiglia molto alla matrice di rotazione attorno a Z. Bene, quindi possiamo rappresentare la posa finale dell'end effector in questo modo, quindi come posizione riquadro verde e orientamento riquadro rosso, oppure possiamo anche esprimerla in un altro modo, possiamo anche esprimerla con un vettore di 4 elementi. Questo perché? Perché la posizione è questo riquadro verde, la possiamo copiare, quindi la posizione, la coordinata X, la coordinata Y e la coordinata Z sono tre elementi notevoli che noi ricopiamo nel nostro vettore del task finale, mentre invece noi possiamo anche estrarre dalla matrice di rotazione dei parametri notevoli, che sono in realtà i tre angoli Q1, Q2 e Q4. E quindi, come vediamo qui, come dicevamo prima, questa matrice, somigliando molto alla matrice di rotazione attorno a Z, ci fa anche notare che appunto se noi estraiamo i tre angoli Q1, Q2 e Q4 possiamo descrivere in un modo appropriato l'orientamento dell'end effector. Quindi in questo particolare caso possiamo estrarre l'orientamento e diciamo scriverla in forma compatta in questo modo. Quindi l'orientamento in realtà dipenderà da come sono dalle ampiezze di Q1, Q2.

e Q4. Ripeto, in questo particolare caso, per altri robot, questa, diciamo, questa scorciatoia non è possibile, effettuarla. Bene, possiamo notare comunque che le due rappresentazioni che abbiamo, quindi questa rappresentazione con matrice di rotazione e posizione dell'end effector e anche quest'altra rappresentazione, descritto quindi come task dell'end effector, quindi task finale, in realtà le due rappresentazioni sono equivalenti. Quindi possiamo esprimere la posa del robot sia in questo modo, quindi con questa matrice di trasformazione omogenea, oppure in quest'altro modo, con questo vettore 4x1, quindi un vettore che contiene px, py e pz, che sono le tre coordinate della posizione dell'end effector, ed un angolo αz, che è l'angolo che descrive l'orientamento finale. Questo, come dicevamo prima, è possibile in questo robot perché l'angolo che descrive l'orientamento è un angolo attorno a un asse z, è semplicemente un angolo attorno a z. In casi più complessi, chiaramente questo non è vero e l'angolo sarà un angolo attorno a tre assi o due o tre assi e quindi sarà più complicato esprimerlo, anche se per esempio possiamo estrarre gli angoli di Euler o gli angoli dell'OPCO, ma diciamo in questo caso è molto semplice perché appunto, come dicevamo, l'orientamento dipende soltanto dall'asse, è un orientamento attorno all'asse z. Bene, ora passiamo all'implementazione in linguaggio MATLAB dell'algoritmo per il calcolo della cinematica diretta. Quindi, cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo scritto le nostre matrici di trasformazione omogenea, abbiamo scritto alla fine la matrice finale di trasformazione omogenea, che quindi comprende la posa, che descrive la posa dell'end effector, quindi posizione ed orientamento dell'end effector. Questo calcolo può essere effettuato anche, diciamo, con carta e penna, quindi può essere effettuato a mano per robot semplici. Il robot che abbiamo visto precedentemente è piuttosto semplice, quindi il calcolo poteva anche essere fatto a mano. Tuttavia, per robot più complessi, i calcoli diventano molto più pesanti e quindi, diciamo, dobbiamo per forza di cose utilizzare un software che ci aiuta per a questo scopo, diciamo. In questa parte di lezione vedremo come utilizzare il linguaggio MATLAB, quindi il software MATLAB della MathWorks, per poter calcolare la cinematica diretta di un manipolatore, in particolare il manipolatore che abbiamo visto precedentemente, quindi il robot Scara. Bene, questo è il programma che vi mostrerò. Questa è la schermata di MATLAB. Vediamo qui queste tre righe che, diciamo, sono dei comandi che servono per inizializzare il programma e definiamo qui le variabili simboliche che ci serviranno. Quindi con questo comando definiremo le variabili simboliche che entreranno nella tabella di Hartenberg, quindi sono A1, A2, D1, D4, Q1, Q2, Q3 e Q4. Queste variabili sono reali e quindi io scrivo real al termine di questa definizione. Bene, ora abbiamo la tabella di Hartenberg che noi scriviamo in MATLAB come una matrice. Ricordiamoci che in MATLAB separiamo gli elementi nella stessa riga da una virgola e separiamo differenti righe con punto e virgola. Quindi avremo quattro colonne e quattro righe. Quello che ho scritto qui è esattamente la tabella di Hartenberg che abbiamo calcolato in precedenza. Ora calcoliamo le matrici di trasformazione omogenea, che sono queste quattro matrici. Qui ho invocato la funzione dh. La funzione dh è stata da me definita in questo script. Quello che facciamo, concentriamoci semplicemente su questa scrittura, questa è la matrice di trasformazione omogenea che abbiamo visto nella prima lezione sulla cinematica diretta. Quindi ho semplicemente copiato la matrice di trasformazione omogenea secondo la regola di Hartenberg. Quindi, tornando all'esercizio, in questo modo noi invochiamo questa funzione per ogni riga della tabella di Hartenberg e avremo le nostre quattro matrici di trasformazione omogenea. Come sappiamo, per ottenere la posa finale, le quattro matrici andranno moltiplicate tra loro, come faccio in questo comando. Quindi andiamo ad eseguire questo comando e vediamo che cosa otteniamo. Quindi vediamo che la matrice A1 è quella che avevamo calcolato anche, diciamo, a mano.

La matrice A2 è la seguente, la matrice A3 è questa e la matrice A4 è questa. La matrice T sarà data dal prodotto delle quattro matrici ed è questa matrice che vediamo qui, che è esattamente quella che avevamo trovato, che avevamo calcolato e mostrato nella slide. Bene, ora vediamo ad esempio un caso numerico. Quindi noi abbiamo visto nel modo precedente come calcolare simbolicamente la posa di un robot utilizzando le regole di Dynamics-Hartenberg. E ora vediamo invece come calcolare la cinematica diretta data una posizione nota. Quindi facciamo finta che noi vogliamo trovare la posa dell'end effector quando Q1 vale pi greco quarti, Q2 vale 0, Q3 vale 0.05 e Q4 vale meno pi greco mezzi. In MATLAB dobbiamo sempre esprimere gli angoli in radianti, quindi non in gradi, e notiamo anche che questo 0.05 non sarà radianti ma sarà metri, perché il giunto 3 è un giunto prismatico e quindi è una lunghezza, quindi diciamo si sviluppa in lunghezza. Ora definiamo le quattro variabili cinematiche, i quattro parametri cinematici che sono A1, A2, D1 e D4, quindi supponiamo che noi li conosciamo dal datasheet che ci viene fornito dal produttore. Supponiamo che A1 è lungo 0.5 metri, A2 è 0.5 metri, D1 0.3 metri e D4 meno 0.1. Ricordiamoci che D4 è definito negativo. Ora abbiamo quindi Q1 pi greco quarti, Q2 0, Q3 meno 0.05 e Q4 meno pi greco mezzi, perché noi vogliamo valutare la cinematica diretta in questa configurazione. E con questo comando valutiamo appunto la matrice di trasformazione omogenea che avevamo ottenuto precedentemente con i parametri che abbiamo descritto nelle righe precedenti. Quindi andiamo ad eseguire questo calcolo e quello che vediamo è che il risultato è la seguente matrice numerica. Quindi questa matrice numerica rappresenta la posa finale dell'end effector quando Q1 vale pi greco quarti, Q2 vale 0, Q3 meno 0.05 e Q4 meno pi greco mezzi. Quello che possiamo notare è che, la coordinata Z è 0.15 metri, che è più o meno, diciamo, che è esattamente quello che ci aspettavamo, perché se noi andiamo a vedere le coordinate D1 e D4, le sommiamo, viene 0.2, Q3 è meno 0.05 e quindi esattamente, se noi li sommiamo, viene 0.15. Quindi la coordinata Z è quello che ci aspettiamo e possiamo anche calcolare, diciamo, a mente. Mentre invece l'orientamento, come vediamo qui, è un orientamento che, quindi diciamo, questa sottomatrice qui, ricorda molto appunto una rotazione attorno a Z, come dicevamo anche precedentemente. Bene, ora dalla posa che abbiamo ottenuto in questo caso, cerchiamo di estrarre gli angoli di Eulero zx' z'. Vediamo se è possibile effettuare questa estrazione. Quindi selezioniamo gli elementi, vediamo qui R11, lo seleziono come R di 11, quindi diciamo creo queste variabili in modo da esprimere in modo più compatto gli elementi della matrice, e andiamo a calcolare la soluzione 1 degli angoli di Eulero. Se voi ricordate la formula per calcolare gli angoli di Eulero, questa è la copia, diciamo, abbiamo copiato quella formuletta. Bene, dobbiamo però ricordarci di verificare che il seno di questo angolo sia diverso da 0. Nel momento in cui viene 0, abbiamo la singolarità e quindi non è possibile estrarre gli angoli di Eulero. Vediamo che cosa accade. E il seno di quest'angolo è questo valore che viene evidenziato qui. Questo valore sembrerebbe diverso da 0. In realtà, se noi vediamo bene, questa scrittura vuol dire 1.22 per 10 alla meno 16. Quindi questo vuol dire che questo valore è esattamente 0. Quindi c'è un piccolo errore numerico, ma questo valore è 0. Pertanto non è possibile estrarre gli angoli di Eulero. Vediamo se invece è possibile estrarre gli angoli Rolle-Piccio. Quindi anche qui copiamo la formula che avevamo visto nella lezione sugli angoli Rolle-Piccio e andiamo ad eseguire questa parte di codice.
Bene, il coseno, la verifica che dobbiamo fare per la singolarità è dobbiamo verificare che il coseno di θ sia diverso da 0. Vediamo che il risultato è 1, quindi il coseno è effettivamente diverso da 0. Pertanto possiamo quindi estrarre gli angoli ρPCO e anche qui abbiamo copiato la formula che avevamo visto precedentemente. Quindi abbiamo, ricordiamo, due soluzioni che differiscono in questo modo, differiscono dalla radice quadrata. Se noi ricordiamo, qui nella formula che avevamo visto nelle slide avevamo più o meno radice quadrata, quindi una soluzione che ho chiamato sol 1 sarà con il più, la seconda soluzione che ho chiamato con sol 2 sarà con il meno, quindi vediamo qui meno radice quadrata. Ad ogni soluzione teta, quindi teta soluzione 1, teta soluzione 2, corrisponderanno psi e fi per la prima soluzione e psi e fi per la seconda soluzione. Quindi il risultato che abbiamo, se noi eseguiamo anche questa sezione, sono questi valori. Quindi gli angoli ρPCO per la prima soluzione sono 0,314, quindi pi greco, e meno 0,7 radianti, mentre invece per la seconda soluzione sono meno pi greco, 0 e 2,35 radianti. Quindi questo in realtà, se noi andiamo a verificare poi sul grafico queste due soluzioni, ricordiamoci che ρPCO vuol dire angolo attorno all'asse X del reference frame 0, angolo attorno all'asse Y, angolo attorno all'asse Z, sempre riferito al reference frame di base. Quindi se noi vediamo l'orientamento dell'end effector, del frame dell'end effector rispetto al frame 0, RF0, quindi il reference frame di base, vediamo che possiamo esprimere effettivamente quell'orientamento in accordo a questi tre angoli, rispetto a X, rispetto a Y, rispetto a Z, oppure analogamente rispetto a X, rispetto a Y e rispetto a Z. Possiamo verificare, guardando la figura, che effettivamente queste soluzioni sono compatibili con quello che abbiamo. Quindi appunto, facendo un, se vogliamo fare una piccola ricapitolazione di quello che abbiamo visto con questo programma, abbiamo calcolato la cinematica diretta del robot SCARA prima simbolicamente, dopodiché abbiamo calcolato la cinematica diretta numericamente in una certa particolare configurazione che ci interessava, ed infine abbiamo cercato di estrarre gli angoli ρPCO e gli angoli di Eulero. Abbiamo visto che con gli angoli di Eulero l'estrazione non è possibile perché siamo in una situazione di singolarità, mentre invece è possibile estrarre gli angoli ρPCO. Abbiamo fatto il calcolo e abbiamo commentato il risultato. Bene, questo termina la lezione. Vi ricordo che è possibile trovare materiale supplementare sul sito dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: Laboratori di ricerca Uni Nettuno, Facoltà di Ingegneria. Uni Nettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uni Nettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il RIKEN, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
5: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenute a tutti. Mi chiamo Michele Bernardini, sono professore all'Orientale di Napoli, dove insegno lingua e letteratura persiana e insegno anche storia dell'Iran moderno e contemporaneo e dell'Impero Ottomano. Questa lezione sarà dedicata all'Islam non arabo. La scelta di dedicare questa lezione all'Islam non arabo è perché è un tema in genere non così chiaramente compreso e definito né dagli storici né tantomeno da chi di solito si occupa di questi argomenti. Che cosa voglio dire? Voglio dire che l'Islam è un universo molto complesso e che nella sua storia ha conosciuto fasi e protagonisti molto diversi tra loro. E una gran parte dei musulmani non è araba, forse la maggioranza. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione saranno dal Marocco all'Asia centrale, il califfato Omayyade, il califfato Abbaside e l'Oriente, i turchi nel califfato e i ghaznavidi promotori della civiltà persiana. Partiamo dal primo argomento, dal Marocco all'Asia centrale, il califfato Omayyade. Il califfato Omayyade è stato il primo grande impero islamico. Si materializzò questo califfato all'indomani della morte di Maometto e dei suoi quattro immediati successori, i cosiddetti califfi ben guidati. Se osservate questa carta geografica, avete una percezione molto precisa dell'espansione dell'Islam, che partì dalla Mecca, che voi vedete, dalla Mecca e Medina, dall'area sacra, diciamo, nel cuore della penisola araba, per espandersi verso la Siria, verso l'Iran, quello che oggi è Iran e che all'epoca era la Persia sasanide, e ancora verso l'alta Mesopotamia, per poi continuare la propria espansione ancora verso l'Egitto e il Maghreb. In questa vasta regione l'Islam dilagò in tempi molto brevi, più o meno metà di un secolo. Nel 651 già tutto l'Iran era stato conquistato e così gran parte dell'impero bizantino, ovvero le frontiere orientali dell'impero bizantino furono sottomesse in quest'epoca. L'invasione musulmana mutò radicalmente le società del mondo tardo antico. Una cosa che colpisce è la rapidità dell'espansione araba. Che cosa intendiamo con la rapidità dell'espansione araba? Intendiamo appunto questa velocità di conquistare i territori con un esercito in fondo di limitate dimensioni e con armamenti anche molto meno potenti, molto meno forti di quelli delle civiltà che venivano sottomesse. Gli arabi avevano altri strumenti per poter compiere questa invasione. Uno di questi era la capacità di offrire una realtà sociale nuova a dei paesi dove il potere era molto centralizzato e dove sostanzialmente una società che era improntata molto allo sfruttamento agricolo considerava i propri sudditi come degli schiavi. Questo fenomeno era soprattutto vivo sia nel mondo sasanide che nel mondo bizantino. Due imperi, quello sasanide e quello bizantino, infatti hanno il dominio totale di un'area che si estende da Costantinopoli fino appunto alle frontiere con l'India. In mezzo tra loro due si trovano due stati, sono due stati cuscinetto. Uno stato è lo stato Lachmide e l'altro è quello Ghassanide. I Ghassanidi sono vassalli di
Bisanzio. I Lachmidi sono vassalli dei Sasanidi. Questi due stati impediscono per la maggior parte del tempo lo scontro diretto fra questi due grandi imperi, ma questi due stati sono anche, trattengono nella loro civiltà anche molti aspetti culturali dei paesi di cui sono vassalli. E sono anche intermediari culturali, passano messaggi che vanno dal mondo bizantino a quello sassanide, da quello sassanide al mondo bizantino. E anche il mondo arabo non è così ignoto a quest'epoca, è ben conosciuto sia ai sassanidi che ai bizantini ed è spesso anche sfruttato prima appunto dell'avvento di Maometto e quindi dell'Islam. Ma il dinamismo dell'occupazione musulmana, come ho detto, sta soprattutto su un fenomeno, ed è il fenomeno appunto della velocità, ma anche della capacità di comprendere la società in un senso più allargato, di estendere appunto anche la partecipazione a un movimento ideologico e religioso qual è l'Islam delle origini in una società che decisamente si allarga e si espande. Se noi vediamo questi due imperatori, Giustiniano e Cosroe I, sono stati due imperatori molto famosi per le loro gesta e soprattutto per il loro conflitto. Il Limes Giustinianeo è quello che divide la Persia dall'impero Sasanide e che qui vedete nella sua parte orientale proprio essere caratterizzato da un confine che divide il mondo arabo e i due mondi persiano-sasanide e il mondo bizantino. Questo mondo ha speso moltissime risorse per i conflitti che vedevano affrontarsi i bizantini con i sasanidi. Se lo vediamo dall'altra parte vedremo anche un impero che si arrivava fino all'India e in questa linea di frontiera, la frontiera fra sasanidi e bizantini, vedete che ci sono città molto importanti dell'età tardo antica. Edessa, oggi questa città si chiama Urfa, è una città molto importante. Carre, che è la città famosa anche per una battaglia avvenuta in precedenza. Nisibi, Amida, oggi si chiama Diyarbakir. Tutti questi centri diventano centri di uno scontro molto serio e importante che impone a questi due imperi di investire tutte le risorse economiche che hanno, soprattutto nella guerra. Questo porta questi due imperi a un profondo impoverimento. Già l'imperatore Cosroe I di Iran deve spendere moltissimo denaro per poter combattere contro Giustiniano e si trova di fronte a delle rivolte sociali. Quando sale al potere Cosroe I si trova a dover contrastare una rivolta popolare guidata da un eretico che si chiama Mazdakhe e questo Mazdakhe fa delle rivendicazioni che sono state poi in seguito considerate rivendicazioni di tipo comunistico perché appunto cercavano di interpretare i movimenti popolari che si rivoltavano contro l'eccessivo sfruttamento soprattutto delle masse agricole.

i mercati potenziali o esistenti. Quindi il marketing strategico dice: individua qual è la sua Kamchatka, dove voglio chi voglio conquistare, perché voglio conquistare quel segmento. È un segmento che è già vicino a me, è già prossimo a me in termini di stili di consumo e quindi lo ritengo potenziale? È un segmento che è già mio perché è un consumatore che mi compra occasionalmente? Voglio rafforzare sul lungo periodo la brand image e la loyalty di chi già mi acquista, quindi individuo dei bacini e definisco dei macro obiettivi. L'altro aspetto che deve fare il marketing strategico è dire: questa cosa la faccio io e la faccio solo io, cioè deve massimizzare il vantaggio competitivo rispetto all'erosione dei concorrenti e del tempo e del mercato. Come fa a farlo? Individuando, analizzando i concorrenti, osservando lo scenario, vedendo come lo scenario si modifica. Il marketing strategico, anche se ha una visione di lungo periodo, agisce comunque nella quotidianità. Non è che definito un piano strategico, quello non viene mai più toccato. Se è fatto bene, non dovrebbe essere toccato finché non viene raggiunto, ma può essere che abbia necessità di aggiustamenti e debba essere in qualche modo modificato. Tendenzialmente, ripeto, se è fatto bene, non viene cambiato. Il marketing strategico, quindi, che cosa fa? Quali sono i suoi compiti? È il marketing strategico che stabilisce il posizionamento di marca, la vision, la mission, i valori. È il marketing strategico che studia il mercato, che fa ricerche sui concorrenti e sui consumatori, sulla situazione economica. È il marketing strategico che stabilisce gli elementi differenzianti con cui presentarsi sul mercato, magari in seguito ad una SWOT analysis. Quindi, questi sono tutti aspetti del marketing strategico che vedremo molto dettagliati quando faremo l'analisi specifica della prima fase di elaborazione della strategia. Però adesso iniziate ad impararli così come sono, perché sono importanti, perché vi aiutano, vi orientano e vi guidano nel dire quello che devo fare, quello di cui ha bisogno la mia azienda. La mia azienda ha un bisogno strategico, tattico. Se ha un bisogno strategico e me lo racconta in un certo modo, io che mi occupo di comunicazione, devo affrontare quel bisogno in modo corrispondente. Se capisco che il tema, l'obiettivo di marketing è: ok, ho venduto tanto, ma ci sono tanti concorrenti che fanno esattamente il mio stesso prodotto, quindi sento il bisogno di rafforzare la mia unicità. Ma non la forzo a rafforzare tanto a livello di prodotto, perché il prodotto di fatto ha delle feature molto simili ai prodotti dei miei concorrenti. E quindi come faccio io, marketing, a rafforzare la mia unicità? Come leva posso lavorare sull'unicità della marca? E quindi occorre raccontarne in modo dettagliato la mission, la vision e i valori dopo averla stabilita, magari anche lavorando per differenza rispetto ai competitor. Quindi non solo stabilirò la mia mission, la mia vision, i miei valori, non solo lavorerò sulla mia identity, sulla mia image, ma guarderò anche quello che fanno i miei concorrenti in modo puntuale e in modo organico, quindi non in modo occasionale per averne un'idea. Ma questo lo vedremo poi meglio nella lezione dedicata alla fase di analisi della strategia. Invece il marketing operativo. Il marketing operativo è la componente operativa o tattica del marketing strategico e ha il compito di realizzare concretamente le strategie definite nelle fasi precedenti, con particolare attenzione a questi aspetti: il pricing e i volumi di vendita, e la distribuzione e il retail. Attenzione, vedete che non c'è un esplicito diretto riferimento alla comunicazione in questo caso, ma la comunicazione c'è, ovviamente la comunicazione c'è sia nel marketing strategico che nel marketing operativo. Però il marketing operativo, se voi andate in un'azienda e vi occupate di marketing operativo, quello che farete soprattutto è fare analisi di volumi, analisi di pricing. Poi potete anche dire: ok, per spingere questo prodotto ho bisogno di un pricing diverso e di una comunicazione che ne enfatizzi questi aspetti. Quindi, per semplificare molto, possiamo dire che da una parte nel marketing strategico siamo sul brand, nel marketing operativo siamo sul prodotto. Stessa cosa idealmente per le comunicazioni. È un po' una semplificazione, ma può funzionare. Quali sono quindi i compiti del marketing operativo?
sono traslare il posizionamento di marca nei prodotti, nel marketing mix, nel pack, nella comunicazione,

nel prezzo e nel posizionamento a scaffale. E sono comunicare i prodotti. Quella unique selling proposition di cui già abbiamo accennato è qui che risiede e che è nativa in qualche modo. E è uno dei compiti del marketing operativo, individuarla e promuoverla. Infine, vendere i prodotti. Prezzo, distribuzione, stagionalità, volumi, gross margin sono cose di cui si occupa il marketing operativo. Lato nostro, le cose più importanti sono le prime due: traslare il posizionamento di marca nei prodotti e comunicare i prodotti. E devono essere, attenzione, che devono essere in sinergia questi due aspetti. Mi spiego. Io ho una unique selling proposition di un certo tipo che mi dice che il mio prodotto è unico su questo aspetto. Ad esempio, stiamo parlando di pasta, il mio prodotto è unico, ma davvero, deve essere davvero unico alla prova dei fatti, perché cuoce in meno tempo degli altri e rimane al dente, ok? Esiste una pasta che si chiama Rapid, prodotta da Rustichella d'Abruzzo, che ha proprio queste caratteristiche. Ok, questa è la mia unique selling proposition. Molto bene, come faccio a raccontarla? Quello che hanno fatto i signori di Rustichella d'Abruzzo è creare un pack molto diverso dai pack di tutti i loro prodotti. Sono un'azienda artigianale che ha sede appunto in Abruzzo e che fa prodotti veramente di alta qualità, venduti anche ad un prezzo molto alto, nel senso che non aspettatevi il prezzo della pasta Barilla. Ma questa azienda che cosa ha fatto? Siccome il prodotto era molto diverso dai suoi prodotti tradizionali, ha cambiato completamente il pack, facendo un pack grigio-argento, mentre i suoi prodotti tradizionali sono appunto tradizionali. Carta, colori chiari, caldi, pastello, ok? È corretto secondo voi questo in un'ottica di marketing? Relativamente è corretto, sarebbe corretto se i canali di distribuzione fossero altri, sarebbe corretto se il brand fosse un brand molto noto e molto conosciuto, ma per un brand piccolo che fa fatica a capitalizzare la sua notorietà, che fa fatica a fare branding, questo cambio di tono di voce nel pack può essere molto rischioso. Stessa cosa vale per la comunicazione. Se io cambio tono di voce nella comunicazione per parlare della unique selling proposition di un prodotto, non faccio un'operazione positiva rispetto alle comunicazioni di branding che ho già fatto. Deve esserci, cioè, fra le diverse dimensioni del marketing concreto e raccontato nei linguaggi, una forte sinergia fra la dimensione tattica e la dimensione strategica. Se scelgo un tono di voce per la dimensione tattica, per la dimensione strategica, non posso contraddirmi nella dimensione tattica. Ora, la comunicazione fra marketing strategico e operativo. Nella fase dei media convergenti in cui viviamo oggi, di fatto noi possiamo agilmente sostenere che tutte le azioni di comunicazione vanno sotto il nome di strategia di comunicazione. Ma è importante capire che alcune comunicazioni sono più tattiche e altre più strategiche. Questo è importante. Noi parliamo sempre di strategia di comunicazione, ok? La strategia di comunicazione è in qualche modo un piano di comunicazione sul lungo periodo. Ma la strategia di comunicazione può avere anche al suo interno o essere finalizzata prioritariamente a comunicazioni di tipo tattico. Io cioè posso avere anche una strategia digital diversa e separata dalla strategia di branding e quindi fare una strategia per aumentare la visibilità dei miei prodotti, quella è una strategia di comunicazione di tipo operativo, pratico, tattico. So che vi sembra una contraddizione, ma perché questo avviene? Avviene perché, ve l'ho già detto in più di un'occasione, viviamo in un mondo straordinariamente complesso, con tantissimi touch point, tantissimi canali, una temporalità non gestibile e non lineare. Quindi quello che occorre fare è pianificare in modo sinergico tutti gli strumenti di comunicazione che io utilizzo. Questo concetto di pianificazione sinergica è un concetto strategico, per questo si parla di strategia di comunicazione. La finalità della comunicazione può essere anche operativa e tattica, ma la strategia viene fatta concertando l'uso di tutti i mezzi, facendo una fase di analisi, facendo una fase di messa a terra della strategia stessa e così via. Per cui, anche se esistono obiettivi comunicativi tattici e obiettivi comunicativi strategici, quando facciamo comunicazione parliamo sempre di strategia di comunicazione. Quindi, per
concludere il discorso, abbiamo una funzione strategica e una funzione tattica della comunicazione. Queste due funzioni si correlano a quelle funzioni dirette o indirette della comunicazione d'impresa di cui abbiamo parlato. Per cui abbiamo una comunicazione con obiettivi strategici che si correla alle funzioni indirette della comunicazione e a tutti i canali e i touch point indiretti. Quindi comunicazioni di brand image, le cosiddette comunicazioni istituzionali, che devono in qualche modo far percepire al consumatore l'immagine differenziante della marca, i suoi valori, il suo mondo, la sua storia. Dall'altra parte abbiamo le comunicazioni con obiettivi tattici, che si associano alle funzioni dirette della comunicazione d'impresa, ovvero comunicazioni di prodotto, che certo non escludono la possibilità di parlare del brand, e abbiamo detto in questo senso il tono di voce è determinante, abbiamo comunicazioni di promozioni ed eventi e altri e gli altri touch point di cui abbiamo già parlato. Per cui, estrema sintesi, la comunicazione d'impresa ha due vie prioritarie, ha due obiettivi prioritari, un obiettivo che può essere indiretto e uno che può essere diretto. La comunicazione viene divisa in due macro settori, comunicazioni strategiche e comunicazioni tattiche. Comunicazioni strategiche sono quelle che si associano alle funzioni indirette della comunicazione d'impresa, comunicazioni tattiche sono quelle che si associano alle funzioni dirette della comunicazione d'impresa. La call to action, ad esempio, è una comunicazione diretta, è una funzione diretta. Il branding è una funzione indiretta. Quindi, proseguendo nel nostro discorso, possiamo agilmente affermare che esistono mezzi e linguaggi strategici, che sono alcuni mezzi o linguaggi che sono più portati a comunicare questi obiettivi, obiettivi di natura strategica. Sono ovvero i mezzi che riescono a coinvolgere in modo più totalizzante lo spettatore. In questo senso è cruciale il contesto di fruizione che il mezzo prefigura. Ma sono anche i linguaggi più complessi. È cruciale in questo senso la capacità mimetica del linguaggio rispetto alla realtà. Più il linguaggio è mimetico e più è coinvolgente. Allora, se abbiamo detto che la funzione indiretta è di fare branding, semplificando, come faccio a fare branding? Per fare branding non devo veicolare informazioni, non è quello il mio obiettivo, ok? L'obiettivo nel branding è condividere valori, storie, emozioni, un mondo di marca, far entrare il consumatore nel mio mondo di marca. Per far entrare il consumatore nel mio mondo di marca, devo usare, è più efficace, diciamo, perché ho visto fare pubblicità di branding anche su Instagram, ma non è che funzionino granché, per fare questo tipo di operazioni è meglio utilizzare codici e linguaggi che garantiscono una grande immersività in chi guarda, perché per comunicare i valori io ho bisogno di tempo, per comunicare una stessa visione del mondo io ho bisogno che il consumatore mi dia tempo e attenzione. Idealmente una funzione così emozionale può essere esplicitata, esplicitata da la pubblicità che voi vedete al cinema. La pubblicità che voi vedete al cinema è questo, sono 30 secondi di totale immersione. Perché? Perché il linguaggio che utilizziamo comunicativamente è un linguaggio mimetico, il linguaggio audiovisivo è il linguaggio più mimetico di tutti perché c'è la parola e c'è l'immagine e c'è il movimento, quindi è mimetico rispetto alla realtà che è fatta di parole, di immagine e di movimento. La situazione, il contesto di consumo è totalmente immersivo perché siete al buio in una sala e c'è silenzio e questi due aspetti quindi garantiscono la possibilità di fare potenzialmente una comunicazione indiretta o di branding o strategica più efficace. Ora, non portatevi via il messaggio che posso fare branding soltanto al cinema, perché non è così. Abbiamo visto che esistono altre forme di comunicazione che anche in termini digitali, ma poi su questo entreremo molto in dettaglio, chiedono un'attenzione più specifica al consumatore. Quello che voi fate quando siete su Instagram non è ad esempio la stessa cosa che fate su YouTube quando avete cercato un video su YouTube, avete due livelli di attenzione diverse, però questa applicazione specifica al contesto digitale la faremo a tempo debito. Quali sono invece i mezzi e i linguaggi tattici? Alcuni mezzi o linguaggi sono più portati a comunicare obiettivi tattici e sono
I mezzi che consentono di comunicare in modo tempestivo e mirato, perché nella tattica sono cruciali il tempo e la capacità di targetizzazione, e sono i linguaggi più specializzati, perché è cruciale nella tattica la capacità di far focalizzare l'attenzione del consumatore sulla parte informativa del messaggio.

Se nella dimensione indiretta e strategica io devo condividere, in questa io devo far sapere delle cose, far sapere delle occasioni di consumo, far sapere le caratteristiche del mio prodotto, far sapere dove lo trovo, far sapere quanto costa, far sapere e far fare, ok? Perché abbiamo detto che qui l'operatività è direttamente correlata a una call to action. In questo senso, che cosa mi serve comunicativamente? Mi serve essere molto puntuale e specifico. Mi serve far sì che il consumatore non perda l'attenzione e che l'attenzione vada diretta su quel punto del messaggio che è importante rispetto alla call to action. Quindi capita, ad esempio, di costruire intere campagne perché si veda il prezzo di lancio di un prodotto. Ora, una campagna con il prezzo di lancio di un prodotto fatta al cinema, per riprendere l'esempio di prima, ha senso secondo voi? Poco. È un po' uno spreco. Sì, certo, la posso sempre fare, ma forse per parlare del prezzo di lancio posso usare pillole e informazioni minute, ad esempio un post di Instagram che visualizzi bene il prezzo. Questa è un po' grossolana come esempio, ma può funzionare. Può raggiungere in modo più efficace lo scopo. Se devo parlare di una promozione, è più efficace il volantino che la pubblicità TV, perché la pubblicità TV ci metto 6 mesi per. Ci metto 1 mese, 2 mesi per realizzarla e la tengo on air 6 mesi. Vero che posso cambiare i billboard, posso cambiare alcuni dettagli, ma il consumatore noterà questi dettagli, difficile. Quindi, se devo essere tempestivo, informare su una cosa che accade oggi o domani o fra 10 giorni, forse la pubblicità TV non è la pubblicità migliore, forse il digital è il luogo migliore da utilizzare. Quindi capite come a seconda del tipo di obiettivo che ho, posso attivare formati o linguaggi specifici o formati o linguaggi che hanno determinate caratteristiche. Quali sono quindi gli spunti di riflessione per chiudere questo argomento? Perché, anche se gli obiettivi della comunicazione sono strategici o tattici, si parla sempre di strategia di comunicazione? Che legame c'è fra funzione diretta e indiretta della comunicazione e comunicazione strategica e tattica? Che cosa caratterizza i mezzi e i linguaggi strategici e invece quelli tattici? Fatto questo, passiamo all'argomento che chiude la lezione, che sono, diciamo, un primo assaggio, ma veramente solo un primo assaggio, dei 4 step che compongono la strategia. Quindi le 4 fasi della strategia. Nelle 4 fasi della strategia avete questo grafico che si riferisce al libro di Maria Pia Favaretto, che è il libro che dovete leggere e studiare per l'esame, dove queste fasi sono ovviamente descritte in modo molto specifico. Vedete in questa visualizzazione grafica come esistono 4 fasi: una fase di analisi, una fase di strategia, una fase operativa, una fase di valutazione e verifica, e vedete come ad ogni fase siano correlati degli aspetti su cui entriamo nel dettaglio fra un attimo, quindi non li vediamo in questa chart, ma quello che vorrei sottolineare con voi è questa ciclicità delle fasi, nel senso che la strategia non è lineare. In una startup può esistere una strategia che parte da un punto zero, quindi dal niente, ma se voi fate comunicazione per un'azienda che appena appena ha 1 anno di vita, 2 anni di vita, dovete in qualche modo tenere conto di tutto quello che comunicativamente è stato fatto prima. Per questo la strategia è un ciclo. Quando si conclude quel ciclo, ne inizia un altro, perché un'azienda non può stare mai senza comunicare. E la fase di valutazione e di verifica precede la fase di analisi della strategia seguente e da questa fase di valutazione e di verifica imparerò delle cose per dispiegare la nuova strategia. Ma entriamo brevemente nel dettaglio dei 4 momenti. La fase di analisi è il da dove parto. Qui il focus è sul brand e sul prodotto, ma anche sul mercato. Devo capire, cioè sapere come il brand, il prodotto, agiscono all'interno del mercato rispetto alla concorrenza. Per cui cosa farò? Ascolto e ricerca online e offline, analisi di mercato e della concorrenza, analisi di brand e di prodotto. Qui siamo veramente all'inizio. Il che cosa ho? Qual è la situazione di partenza? Ovvio che se avete già fatto tante strategie, quella situazione di partenza la potete capitalizzare, ma attenzione.

che deve essere una situazione di partenza molto calata nella realtà. E le aziende, il contesto cambiano rapidamente. Quindi la mia situazione oggi nel 2021 non è sicuramente la situazione che avevo un anno fa nel 2020, pandemia a parte, un anno per un'azienda vuol dire il mondo. Quindi ogni volta che io faccio una strategia, anche se ho già delle fasi di analisi capitalizzate, devo rifare questa fase di analisi. Infine, devo svolgere un focus sul consumatore, sui suoi comportamenti e i suoi bisogni, e questa dimensione, questa ultima dimensione, è una dimensione cruciale che viene poi fatta, lo vedremo attraverso ricerche di mercato ed altro, perché la comunicazione, lo abbiamo detto, parte sempre da un'idea di a chi sto parlando, quindi l'analisi del consumatore è un aspetto centrale di questo primo step. Abbiamo poi il secondo step, che è la fase di strategia, che è il cosa voglio. Quindi qua abbiamo un focus sugli obiettivi della comunicazione. Cosa voglio raggiungere? Un focus sul target che voglio coinvolgere e un focus sull'idea creativa che deve supportare i messaggi che comporranno poi la strategia, quella che viene spesso definita dai pubblicitari organizing idea. Quindi nel cosa voglio io praticamente passo da che cosa ho capito, quali sono i miei target, com'è il mio mercato, com'è la mia concorrenza, come sono io rispetto al mercato. Quindi, detto questo, che cosa posso veramente ottenere con la comunicazione? La comunicazione, l'abbiamo detto, può fare tanto, ma non può fare tutto. Può attivare alcune leve, ma alcune leve sono esterne alla comunicazione e devono essere attivate in modo parallelo. Devo quindi, dopo la fase 1, individuare esattamente che cosa voglio raggiungere, a chi voglio parlare e che cosa voglio dire. Qual è la mia organizing idea? Qual è il main message che voglio comunicare? Esistono tanti modi diversi in cui le aziende e le agenzie chiamano questa fase. Alcuni la chiamano big idea, altri la chiamano organizing idea. È tendenzialmente un'idea, un concept di posizionamento su cui poi vado a costruire concretamente le mie comunicazioni. Può essere uno statement, possono essere due statement, può essere costruito formalmente da ogni azienda in modo diverso, ma il concetto è deve contenere in linea di massima quello che voglio dire. Ad esempio, di Kinder fetta al latte voglio dire che è fatto con latte italiano e che rende felici i bambini. Questa è la mia organizing idea. Starà poi all'agenzia svilupparla e trasformarla in un'idea creativa. Abbiamo poi la fase operativa, che è il come raggiungo quello che voglio, ovvero qui devo elaborare i messaggi, qui devo scegliere che codici, che canali, che linguaggio utilizzare, qui devo capire se è fattibile quello che voglio fare. Se tutto quello che ho in mente costa 100 milioni di euro e io ne ho 10.000, ovviamente non è fattibile. Questo è un esempio banale, ma in questa fase si ragiona veramente anche su quanto è fattibile e raggiungibile il mio obiettivo rispetto agli strumenti e il budget che ho a disposizione. Quindi qui decido che cosa dire, qui decido dove andare a dirlo, come pianificare la mia campagna, su quali canali, e qui decido effettivamente se tutto quello che faccio ha un senso rispetto ai ritorni possibili. Infine abbiamo l'ultima fase, la fase di verifica, che è come misuro l'efficacia della strategia che ho implementato. Qui il focus è sulle metriche, sui KPI, su tutti gli aspetti che in qualche modo mi aiutano a dire: ok, ho raggiunto i miei obiettivi, se li ho raggiunti, come li ho raggiunti? Su metriche e KPI torneremo poi quando faremo la lezione specifica sulla fase di valutazione e verifica. Per ora concludo dicendovi, cercate di focalizzare che cosa ciascuna fase, a che cosa corrisponde ciascuna fase, avremo poi tempo e modo di approfondirle. Quindi, spunti di riflessione per concludere questo argomento. Quante sono le fasi di elaborazione di una strategia? In quale fase occorre, ad esempio, prestare attenzione ai linguaggi e ai canali che veicoleranno il mio messaggio? In quale fase si sviluppa l'idea creativa? Per concludere, leggiamo insieme gli spunti di riflessione della lezione nel suo complesso. Tutti gli obiettivi di marketing possono essere risolti dalla comunicazione? Che differenza c'è fra la funzione diretta e la funzione indiretta della comunicazione?
Perché, anche se gli obiettivi della comunicazione sono strategici o tattici, si parla sempre di strategia di comunicazione? Che legame c'è fra la funzione diretta e quella indiretta della comunicazione e la comunicazione strategica e tattica? Cosa caratterizza i mezzi e i linguaggi strategici e invece quelli tattici? Quante sono le fasi di elaborazione di una strategia? Dove, in quale fase occorre prestare attenzione ai linguaggi e ai canali che veicoleranno il mio messaggio? In quale fase invece si sviluppa l'idea creativa? Questa lezione è tutto, vi saluto e vi aspetto per la prossima lezione. Ciao!

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati a tutti. In questa nuova lezione del corso di neuroanatomia fisiologica e patologica parleremo dei nervi cranici. Gli argomenti della lezione. Parleremo del primo, del quinto e del settimo nervo cranico. Parleremo anche del terzo, del quarto e del sesto nervo cranico. Infine del nono, del decimo, dell'undicesimo e del dodicesimo nervo cranico. Quindi i nervi cranici sono in tutto 12, organizzati funzionalmente a regolare diverse funzioni, prevalentemente in corrispondenza del volto, ma non soltanto. E in questa lezione non parleremo del secondo nervo cranico, che è il nervo ottico, a cui dedicheremo uno spazio e un'attenzione particolari. Quindi parliamo del primo, del quinto e del settimo nervo cranico. Il primo nervo cranico è il cosiddetto nervo olfattivo, quindi presentiamo un po' i protagonisti della lezione odierna. Il secondo nervo cranico, come detto, è il nervo ottico, deputato a elaborare, a ricevere e elaborare le informazioni visive. Il terzo nervo cranico è il nervo oculomotore, un nervo che si distribuisce ai muscoli e che muovono il globo oculare, è fondamentale per permettere ai globi oculari di muoversi per esplorare il mondo. Il quarto nervo cranico è un altro nervo che si distribuisce a un altro muscolo del sistema oculomotore, che è il nervo trocleare. Il quinto nervo cranico è il nervo trigemino, che ha una funzione sensitiva, veicolando le informazioni sensitive del volto, ma anche una funzione motoria, permettendo la masticazione. Il sesto nervo cranico è un altro nervo che, insieme al terzo e al quarto, controlla i movimenti del globo oculare. È il nervo abducente, che innerva il retto laterale, il muscolo retto laterale, che è deputato allo movimento del globo oculare verso l'esterno. Il settimo nervo cranico è il nervo facciale.

un nervo molto importante che regola la motilità mimica del volto, ma anche funzioni sensitive e di altro tipo. L'ottavo nervo cranico è il nervo acustico, è un nervo che ha funzioni sia percettive e sonore, ma anche coinvolto nella regolazione dell'equilibrio. Il nono nervo cranico è un nervo molto complesso che ha funzioni varie, motorie, sensitive, vegetative, che è il nervo glossofaringeo. Il decimo nervo cranico è il nervo vago, anch'esso molto complesso e molto importante perché si distribuisce agli organi addominali e toracici, quindi sebbene nasca in corrispondenza del tronco dell'encefalo, in realtà ha un decorso molto complesso e molto lungo. L'undicesimo nervo cranico è un nervo motorio che si chiama nervo accessorio che regola alcuni movimenti specifici. Infine, il dodicesimo nervo cranico è il nervo ipoglosso deputato al controllo della motilità della lingua. Quindi questa è una raffigurazione molto schematica dei nervi cranici che sono quelle componenti del sistema nervoso periferico e che emergono direttamente dal cervello. Quindi abbiamo imparato a conoscere i nervi spinali come quei componenti del sistema nervoso periferico che originavano, o raggiungevano il midollo spinale. Alcuni nervi non hanno origine e non terminano nel midollo spinale, ma direttamente emergono dalla base cranica. Quindi vedete in questo caso elencati molto schematicamente i nervi. Riconosciamo per esempio il nervo olfattorio coinvolto nell'esperienza sensoriale di tipo olfattivo, che qui identifichiamo col bulbo olfattivo. Il nervo ottico, il nervo che è coinvolto nell'esperienza sensoriale di tipo visivo, il nervo oculomotore comune, il nervo coinvolto nei movimenti della muscolatura estrinseca dell'occhio, ma che è anche una componente nella regolazione dei diametri pupillari in relazione, per esempio, alle esperienze luminose, quindi ha una componente motoria, ma anche una componente vegetativa, parasimpatica, che appunto regola i diametri della pupilla. Il quarto nervo cranico è il nervo trocleare, che è coinvolto anch'esso nella regolazione dei movimenti dell'occhio, innervando il muscolo obliquo superiore. Il quinto nervo cranico, abbiamo detto, il nervo trigemino, che ha una funzione sia sensoriale, trasferendo al cervello informazioni sulla sensibilità del volto, dei seni paranasali, ma anche dei denti, eccetera, e ha una componente motoria controllando i muscoli e masticatori. Il sesto nervo cranico è il nervo abducente, che ha una origine anch'esso in corrispondenza della giunzione tra ponte e mesencefalo e controlla la motilità dell'occhio, innervando il muscolo retto laterale che quindi sposta il globo oculare verso l'esterno. Il settimo nervo cranico è il nervo facciale, che è pure riconoscibile in questa immagine di visione della base del cranio, e ancora il nervo vestibolo cocleare, l'ottavo nervo cranico, che ha una funzione sensoriale, sia trasferendo informazioni acustiche, sia trasferendo informazioni sullo stato di equilibrio del corpo, quindi informazioni vestibolari e insieme informazioni acustiche. E poi abbiamo il nervo glossofaringeo, che ha una funzione motoria, una funzione sensoriale, come detto, il nervo vago, il decimo nervo cranico, che si distribuisce a diversi organi interni dell'organismo e trasferisce al sistema nervoso centrale informazioni provenienti da diversi organi. Il nervo accessorio, che si caratterizza per la
proprietà di innervare lo sternocleidomastoideo, per esempio il muscolo trapezio, quindi è un nervo coinvolto nel movimento volontario di due muscoli importanti come lo sternocleidomastoideo e il muscolo trapezio, infine l'ipoglosso, che è l'ultimo nervo cranico, il dodicesimo, che emerge nella porzione inferiore del bulbo e che è anch'esso una funzione molto

motoria, innervando i muscoli della lingua. Questa raffigurazione nuovamente ci permette di cogliere ciò che unifica i nervi cranici, cioè la loro emergenza non dal midollo ma dal cervello. Lo vedete qui ancora meglio rappresentato, il nervo olfattorio, il nervo ottico, il nervo oculomotorio, il trocleare, il nervo trigemino, il nervo abducente, il nervo facciale, il nervo vestibolo cocleare, il glossofaringeo, il vago, l'accessorio e l'ipoglosso. Quindi li vedete qui, la caratteristica è proprio quella di originare, di apparire su, di emergere dalla superficie del tronco dell'encefalo per quello che riguarda dal terzo al dodicesimo nervo cranico, e invece il nervo olfattivo e il nervo ottico anteriormente rappresentando un po' un'eccezione alla regola secondo la quale i nervi cranici emergono dal tronco dell'encefalo. Ancora, qui vedete i rapporti tra i nervi cranici con altre strutture del tronco dell'encefalo. È importante per il clinico conoscere la relazione anatomica di vicinanza tra i nervi cranici e strutture come per esempio i collicoli superiori ed inferiori, come per esempio i nuclei pontini, le piramidi bulbari, le olive bulbari, eccetera. Proprio perché quando una lesione, per esempio un danno ischemico, interessa una regione più o meno estesa del tronco dell'encefalo, possiamo avere l'interessamento simultaneo del nervo cranico e delle vie lunghe, le vie della sensibilità oppure delle vie motorie, e spiegando per esempio le cosiddette sindromi alterne. Le sindromi alterne, per esempio una sindrome come la sindrome di Weber, in cui abbiamo per una lesione, in genere un infarto nel mesencefalo, abbiamo per esempio una paralisi della motilità oculare e di un occhio insieme a un difetto del movimento del braccio e della gamba controlaterali al corpo. Quindi sono sindromi alterne perché si caratterizzano per sintomi presenti sia da un lato che dall'altro lato del corpo in modo alternato, e per l'interessamento di un nucleo dei nervi cranici, quindi sintomi legati all'interessamento dei nervi cranici insieme a sintomi legati alle vie lunghe, quindi vie piramidali da un lato o vie della sensibilità. E quindi possiamo avere per esempio una paralisi del nervo, del muscolo, della muscolatura facciale da un lato e della sensibilità del corpo controlaterale, oppure disturbi della vista da un lato e disturbi di forza controlaterale. Appunto, queste connessioni anatomiche permettono al clinico di stimare con una certa precisione la sede elettiva in cui si è sviluppato il danno, proprio perché i nervi cranici permettono di localizzare in corrispondenza delle tre porzioni del tronco dell'encefalo, bulbo, ponte e mesencefalo, la sede del danno, che può verificarsi, abbiamo detto, per diverse ragioni, come la sclerosi multipla e l'ictus cerebrale. Parliamo adesso, passiamo in rassegna i nervi cranici, secondo l'ordine che abbiamo stabilito in precedenza. Quindi, il nervo olfattorio. I disturbi dell'olfatto si possono suddividere intanto in quattro categorie. Intanto abbiamo dei disturbi di tipo quantitativi, tra cui anosmia e iposmia. Fanno riferimento questi termini all'impossibilità a percepire gli stimoli olfattivi. Direi che in tempi recenti questi sintomi hanno raggiunto un grande interesse, perché il Covid, per esempio, le infezioni da coronavirus alterano in maniera abbastanza elettiva, soprattutto nelle fasi iniziali, la funzionalità del nervo olfattivo, dando origine ad anosmia e iposmia. Vedete, il nervo olfattivo si distribuisce dal bulbo olfattorio, partono diversi ramuscoli che penetrano nella lamina cribrosa, che è una lamina perforata che separa la base cranica dalle cavità nasali. Il nervo attraversa la lamina cribrosa, si distribuisce nelle cavità nasali, permettendo la percezione degli odori che nel naso appunto raggiungono il nervo olfattorio. Quindi bulbo olfattorio,
nervo olfattorio propriamente detto, formato da più ramuscoli, tratto olfattorio, che è la porzione che raggiungerà il sistema nervoso centrale, alcuni nuclei all'interno del sistema nervoso centrale, permettendo l'elaborazione dello stimolo olfattorio. Accanto a disturbi tipo quantitativi esistono disturbi qualitativi come la disosmia, la parosmia, che sono dei sintomi in cui le esperienze olfattive vengono percepite in modo alterate. Alcune crisi epilettiche si caratterizzano per esempio per una percezione olfattiva sgradevole, si chiama cacosmia, un'espressione che fa riferimento appunto a un'esperienza sensoriale sgradevole in assenza di un reale stimolo. Per esempio, pazienti riferiscono di sentire odore come di gomma bruciata o ancora altri odori sgradevoli. Se il sintomo si ripete più e più volte in maniera stereotipata, il dubbio è che si tratti di una crisi epilettica e dovrebbe venire. Ci sono poi disturbi della sfera olfattiva che hanno un connotato psichico maggiore, sono i cosiddetti disturbi psico-olfattivi, che sono per esempio caratteristici di forme allucinatorie o forme deliranti a contenuto olfattivo. Anche se nelle malattie mentali le allucinazioni sono più frequentemente uditive oppure visive in qualche caso, soprattutto nelle malattie organiche, esistono anche fenomeni allucinatori olfattivi oppure per sensazioni, oppure idee deliranti rispetto a contenuto olfattivo. E infine ci sono disturbi simbolici dell'olfatto come l'agnosia olfattiva, cioè in presenza di una perfetta capacità di riconoscere lo stimolo, di percepire lo stimolo olfattivo, c'è un'impossibilità ad integrare, a elaborare il valore simbolico di questo stimolo olfattivo. Non è un caso che il sistema olfattivo sia così importante nelle elaborazioni simboliche. Ad esempio, ricordiamo pure la letteratura piena, no? Pensiamo a Proust, ad esempio, come l'esperienza della Petite Madeleine, dello stimolo olfattivo, è in grado di aprire un mondo di sensazioni al protagonista del romanzo di Proust, proprio perché il sistema olfattivo è legato, è connesso con tante altre vie del cervello, tra cui vie deputate alla rievocazione dei ricordi, eccetera. Il nervo trigemino è il quinto nervo cranico e, come detto, è composto da fibre motorie che si distribuiscono ai muscoli masticatori. I muscoli del volto si distinguono in due grossi componenti, i cosiddetti muscoli scheletrici, vale a dire quei muscoli che hanno la loro inserzione nello scheletro, e sono i muscoli masticatori, no? Per esempio come il muscolo temporale o il muscolo massetere, e sono innervati i muscoli scheletrici, che sono i muscoli masticatori, ripeto, sono innervati dal ramo motorio del nervo trigemino. Il nervo trigemino è un ramo motorio che si distribuisce ai muscoli masticatori e permette appunto la masticazione. Accanto a queste, alle fibre motorie, c'è una componente forse più importante anche per il rilievo che la clinica ci fa vedere, no? Pensiamo alla nevralgia del trigemino, ad esempio, le fibre sensitive. Le fibre sensitive trasferiscono informazioni sensitive provenienti dal volto, dalla cute del volto, ma anche dalla congiuntiva, dalla mucosa buccale e nasale. Le esperienze sensitive della bocca e del naso non hanno a che fare con le esperienze olfattive o con le esperienze gustative, che sono appannaggio di altri due nervi, ma accanto alla sensibilità specifica olfattiva e gustativa ovviamente esiste anche una sensibilità generale, no? Per esempio tattile o dolorosa, che pur interessando naso e bocca, per esempio, non vengono trasferite dal nervo dodicesimo nervo cranico oppure dai nervi, che il nervo olfattivo che si distribuisce appunto e che trasferisce le informazioni olfattive, ma vengono invece trasferite dal nervo trigemino. Esistono poi delle fibre sensitive, come detto in corrispondenza, come è importante ricordare anche per comprendere la fisiopatologia della nevralgia del trigemino, le fibre sensitive raggiungono poi i cosiddetti nuclei sensitivi del trigemino, che si distribuiscono in tutte e tre le porzioni del
del tronco dell'encefalo. Questi sono i nuclei della radice discendente del trigemino e che si trova in corrispondenza del bulbo, il nucleo principale che è in corrispondenza del ponte e il nucleo mesencefalico. Il nucleo mesencefalico è importante perché lì arrivano le esperienze sensitive che codificano alcune particolari caratteristiche dello stimolo sensitivo. Nel nucleo principale arrivano altre caratteristiche, nel nucleo della radice discendente del trigemino altre ancora, cioè esiste una certa segregazione nelle funzioni sensitive in relazione alla distribuzione nel nucleo trigeminale del trigemino, nel nucleo trigeminale. Il nervo facciale è il settimo nervo cranico, anch'esso un nervo complesso, che è costituito da fibre motorie che si distribuiscono non ai muscoli scheletrici, quindi ai muscoli masticatori, ma ai cosiddetti muscoli mimici, quei muscoli che non hanno la loro inserzione con tendini sullo scheletro, quindi non muovono segmenti dello scheletro, ma hanno le loro inserzioni invece nel sottocutaneo e servono appunto a dare l'espressione mimica, quindi arricciare il naso e sollevare l'angolo della bocca durante il sorriso, eccetera. Sono tutte funzioni regolate dai muscoli mimici e che sono innervati dal facciale. Quindi se i muscoli scheletrici del volto, i muscoli masticatori sono innervati dal quinto nervo cranico, i muscoli mimici sono innervati invece dal nervo facciale, che innerva anche il muscolo strapedio, che è un muscolo importante per la percezione dello stimolo uditivo, e infatti una paralisi del facciale si può associare anche a una iperacusia, proprio perché la funzione del nervo, del muscolo strapedio, di regolare l'intensità dello stimolo acustico viene persa. Accanto a fibre motorie, il nervo facciale però è costituito anche di fibre sensitive che si distribuiscono alla cute dell'orecchio. Quindi se il nervo trigemino, abbiamo detto, si distribuisce alla gran parte della cute del volto, una porzione più ridotta, che è la cute dell'orecchio, viene invece innervata da fibre provenienti dal nervo facciale, che quindi ha sia una funzione motoria del permettere i movimenti mimici, sia una funzione sensitiva attraverso appunto informazioni sensoriali provenienti dalla cute dell'orecchio. Ci sono anche però componenti del nervo facciale che hanno a che fare con la sensibilità gustativa, e sono le fibre della sensibilità specifica, quindi sensibilità che provengono dai due terzi anteriori della lingua. Quindi l'innervazione gustativa proveniente dalla lingua nelle sue due terzi anteriori raggiungono il cervello attraverso il nervo facciale. Il nervo facciale che ha infine anche una quarta componente con delle cosiddette fibre pregangliari parasimpatiche che innervano e permettono la funzionalità delle ghiandole lacrimali, ma anche delle ghiandole salivari, quale la ghiandola sottomandibolare e la ghiandola sottolinguale. Quindi è una funzione regolare la lacrimazione e la produzione di saliva durante, per esempio, la masticazione. Qui vedete in questa figura la caratteristica paralisi del nervo facciale, quindi quando c'è un danno del nervo facciale, che può essere di due tipi, o un danno periferico o un danno invece centrale, quindi per interessamento del primo neurone di moto che si distribuisce al nucleo motore del nervo facciale, abbiamo dei sintomi caratteristici. In questo caso il sintomo caratteristico è il cosiddetto spianamento del solco naso-genieno con abbassamento dell'angolo della bocca, proprio per un interessamento della muscolatura mimica facciale che solleva l'angolo della bocca, la paralisi del nervo facciale porta verso il basso l'angolo della bocca. Nella cosiddetta paralisi periferica del facciale, in cui per esempio viene alterato il nervo nella sua
componente periferica, è molto frequente osservare insieme alla paralisi della porzione inferiore della muscolatura mimica anche una paralisi della porzione superiore della muscolatura mimica, con difficoltà per esempio a corrucciare la fronte, quindi a formare le classiche pieghe sulla fronte quando guardiamo verso l'alto, e anche si verifica anche una paralisi dell'orbicolare dell'occhio, cosicché è impossibile, per esempio molto difficoltoso chiudere l'occhio, quindi la chiusura dell'occhio dovuta alla funzione dell'orbicolare dell'orbita dell'occhio viene alterata, con anche conseguenze pericolose come per esempio le cheratiti, per il fatto che ci possono essere come effetto della secchezza

lucidezza degli occhi che dipende dal fatto di non poterlo più chiudere, appunto fenomeni infettivi. Quindi la paralisi periferica del facciale si caratterizza appunto per una impossibilità a muovere la muscolatura della porzione superiore del volto, quindi il muscolo corrugatore della fronte, ma anche del muscolo orbicolare dell'occhio e della porzione inferiore del volto, con impossibilità, per esempio, a sollevare verso l'alto l'angolo della bocca. Vi ricordo che la paralisi del facciale è una manifestazione molto frequente anche in soggetti giovani che spesso ha le caratteristiche della cosiddetta paralisi a frigore, paralisi da freddo. È una paralisi del facciale che si pensa dipenda da edema di un canale osseo ricoperto di mucosa che si può all'interno del quale decorre il nervo facciale. Quindi quando c'è un raffreddamento, un edema, un'infiammazione della mucosa che ricopre in un determinato canale il nervo facciale, questo nervo facciale può risultarne compresso, dando origine poi al sintomo della paralisi a frigore del nervo facciale. Il nervo facciale è anche interessato però nelle paralisi centrali, cioè quando non è il nervo stesso a essere danneggiato, ma quello che è danneggiato è la via del tratto cortico-bulbare, cioè quella via nervosa che dalla corteccia motoria raggiunge il nucleo motorio del facciale. Quindi all'interno dell'emiparesi, che si può verificare in pazienti che hanno avuto un ictus cerebrale, oltre a non muovere braccio e gamba, molto spesso c'è anche una difficoltà a muovere la muscolatura mimica del volto. In genere però la paralisi del facciale di tipo centrale differisce da quella periferica proprio perché risparmia la paralisi centrale i muscoli della parte superiore del volto, cioè la chiusura dell'occhio non è interessata, così come il corrugatore della fronte funziona e continua a funzionare perfettamente. Quindi paralisi centrale in cui sia la muscolatura inferiore che la muscolatura superiore del volto è interessato, è paretico, è deficitario, questa è la paralisi periferica. La paralisi centrale invece si caratterizza soltanto per un interessamento della porzione inferiore dei movimenti del volto. Quindi primi spunti di riflessione. Qual è il nervo cranico deputato al controllo dei movimenti mimici del volto? Parliamo adesso di altri tre nervi, che sono il terzo, il quarto e il sesto nervo cranico, che sono trattati assieme perché sono i tre nervi deputati al controllo della motilità estrinseca degli occhi, cioè sono i nervi che permettono ai globi oculari di roteare in diverse direzioni. Il primo nervo, il nervo oculomotore, e il terzo nervo cranico, innerva diversi muscoli. L'elevatore della palpebra, un muscolo appunto importante per appunto elevare la palpebra dell'occhio, il retto mediale, un muscolo deputato al movimento del globo oculare verso l'interno, il retto superiore, il muscolo che muove l'occhio verso l'alto, il retto inferiore verso il basso, l'obliquo inferiore che muove in direzione obliqua l'occhio, ma anche il muscolo costrittore dell'iride, il muscolo ciliare, che sono i muscoli deputati a permettere miosi, cioè il restringimento della pupilla e l'accomodazione del cristallino. Quindi sono due muscoli controllati attraverso meccanismi involontari, fanno parte del cosiddetto sistema vegetativo. Il quarto nervo cranico è il nervo trocleare, che a differenza dal terzo nervo cranico, l'oculo motore, innerva solo un muscolo, sempre del globo che permette il movimento del globo oculare, che è il muscolo obliquo superiore. Il sesto nervo cranico è il nervo abducente, che invece permette il movimento verso l'esterno, verso il canto esterno dell'occhio, innervando il retto laterale. Esiste una clinica che ci permette di identificare quale nervo cranico è interessato, per esempio, da un certo tipo di paralisi o di paresi. La paralisi completa dell'oculo motore, che come abbiamo visto innerva diversi muscoli, darà origine a un quadro clinico molto più completo.

ovviamente, in cui abbiamo ptosi palpebrale, cioè un abbassamento della palpebra per paralisi dell'elevatore della palpebra, quindi non potendo elevare ovviamente la palpebra, assistiamo a questo fenomeno della ptosi. Ma c'è anche un difetto di rotazione dell'occhio verso l'interno, per una paralisi del retto mediale innervato dal terzo nervo cranico anch'esso, verso l'alto per paralisi di un altro muscolo innervato dal terzo nervo cranico, cioè il retto superiore e l'obliquo inferiore, e anche verso il basso per paresi del retto inferiore. Quindi una paralisi abbastanza complessa della motilità oculare, proprio perché il terzo nervo cranico innerva molti muscoli oculomotori. Per cui sono fenomeni di strabismo in cui ovviamente la paralisi del retto mediale e la prevalenza del retto laterale, che invece funziona normalmente essendo innervato dal sesto nervo cranico, porta l'occhio a ruotare verso l'esterno, quindi uno strabismo divergente, quindi un disassiamento degli occhi per rotazione dell'occhio interessato dalla paralisi verso l'esterno, è tipica delle paralisi del terzo nervo cranico. E il fenomeno, accanto allo strabismo, che è il segno clinico che il clinico può rilevare guardando la motilità degli occhi in un soggetto, c'è il sintomo, cioè quello che il paziente riferisce come sua esperienza. Il sintomo si chiama diplopia, cioè visione sdoppiata, che massima nello sguardo orizzontale verso il lato opposto, che cioè verso il campo d'azione del retto mediale. Chiaro che noi vedremo tanto peggio, tanto più l'effetto della paralisi del retto mediale sarà evidente, quanto più chiederemo al soggetto di muovere l'occhio verso l'interno, cioè cercando di stimolare quel nervo. Se chiediamo al soggetto invece di guardare verso l'esterno, attiveremo il retto laterale innervato dal sesto nervo cranico e quindi la paralisi del terzo nervo cranico darà origine a una diplopia assente o comunque più contenuta. Accanto ai sintomi dovuti alla paralisi dei muscoli oculomotori, dei muscoli che cioè muovono l'occhio nelle diverse direzioni dello sguardo, l'interessamento delle fibre parasimpatiche, di quelle fibre che abbiamo detto si distribuiscono al muscolo ciliare, al muscolo costrittore dell'iride, darà origine a un sintomo che è la midriasi fissa omolaterale, vale a dire l'occhio risulterà essere paretico, come abbiamo detto, e in più i diametri della pupilla saranno aumentati rispetto al controlaterale, proprio perché ci sarà un difetto anche della contrazione del muscolo costrittore dell'iride, che è responsabile della miosi, cioè della costrizione della pupilla. L'opposto della miosi è la midriasi, vale a dire una dilatazione della pupilla. E la midriasi è un sintomo tipico delle paralisi complete del terzo nervo cranico. La paralisi del quarto nervo cranico, invece, il quarto nervo cranico, come abbiamo detto, si distribuisce a un unico muscolo e quindi avrà una clinica un po' più contenuta, meno appariscente, con un difetto di rotazione dell'occhio verso il basso. Quindi il quarto cranico ha questa funzione specifica di ruotare gli occhi verso il basso e quindi ci sarà un difetto con diplopia eventualmente associati quindi ai movimenti dell'occhio verso il basso. Il quarto nervo cranico trocleare si chiama anche patetico proprio perché la paralisi di questo nervo porta in qualche modo l'occhio a ruotare verso l'alto, proprio perché il muscolo che lo spingerebbe verso il basso è paretico, e quindi dando origine alla caratteristica immagine che troviamo nell'iconografia rinascimentale, non solo, per esempio, che indica appunto lo stato di pathos, quindi con lo sguardo rivolto verso l'alto e verso l'esterno, quindi motivo per cui il nervo trocleare si chiama anche patetico. Quindi, come effetto della paralisi del quarto nervo cranico, del trocleare, abbiamo uno slivellamento dei globi oculari sul piano orizzontale con lieve elevazione di quello affetto, prevalenza dell'obliquo inferiore. Come abbiamo detto, quindi, come l'effetto della paralisi del quarto nervo cranico disassierà gli occhi sul piano orizzontale e la caratteristica più specifica dell'occhio interessato da questa paralisi sarà di essere un po' elevato verso l'alto.
alto, dando appunto

origine a quell'effetto che abbiamo definito appunto tipico dello sguardo verso l'alto di soggetti durante una manifestazione di pathos.

soggetto di fare un movimento nel campo d'azione del muscolo obliquo superiore e paretico. L'ultimo nervo oculomotore, insieme al terzo e al quarto, è il sesto nervo cranico, anch'esso un nervo abbastanza semplice perché si distribuisce soltanto al retto laterale e quindi la paralisi del sesto nervo cranico si caratterizza per un difetto di rotazione dell'occhio verso l'esterno, cioè nello sguardo verso l'esterno, sul piano orizzontale. La caratteristica clinica di questa paralisi è quella di dare origine a uno strabismo, quindi a un disassiamento degli occhi convergente, quindi in cui l'occhio interessato dalla paralisi si rivolgerà verso l'interno, devierà verso il canto interno, proprio perché il nervo abducente, il sesto nervo cranico, non permettendo più la contrazione del retto esterno, causerà una deviazione verso l'interno per prevalenza dei muscoli del retto mediale e del globo oculare. La diplopia, il sintomo associato a questo strabismo, sarà orizzontale, massima nello sguardo diretto verso il lato dell'occhio affetto, e cioè massima verso il campo d'azione del muscolo retto laterale paretico. La paralisi del sesto nervo cranico è molto frequente, probabilmente la più frequente tra quelle che interessano i movimenti dell'oculomozione, perché il sesto nervo cranico è un nervo molto lungo e tra l'altro è molto sensibile agli aumenti della pressione intracranica. E allora, quando per esempio abbiamo delle condizioni patologiche come l'ipertensione endocranica, un fenomeno cioè di aumento della pressione all'interno del cervello per un difetto magari dello scarico del liquor, quindi esistono forme di ipertensioni endocraniche idiopatiche, in cui i soggetti, in genere giovani donne obese, hanno un aumento della circolazione, della pressione del liquor anche senza avere apparenti alterazioni del drenaggio, per esempio alterazioni, per esempio delle granulazioni che si trovano nei plessi dei ventricoli. Qualunque sia comunque la causa dell'ipertensione endocranica, spesso è un sintomo per esempio di tumori, una massa che cresce all'interno del cervello prima o poi causerà un'ipertensione endocranica, proprio perché crescerà all'interno di una scatola che non è capace di espandersi, essendo, non avendo proprietà elastiche, essendo appunto la scatola cranica composta da ossa che non sono deformabili, allora l'effetto della crescita dei tumori sarà l'ipertensione endocranica e come effetto dell'ipertensione endocranica non è infrequente che compaia una paralisi del sesto nervo cranico, che come detto tra tutti i nervi cranici è quello più sensibile agli effetti del danno da ipertensione endocranica. Quindi le lesioni dei nervi deputati all'oculomozione del terzo, quarto e sesto cranico danno origine a delle deviazioni del globo oculare nelle posizioni primarie di sguardo dovute alla prevalenza del muscolo antagonista. Quindi è chiaro che se è alterato la motilità del muscolo che porta verso l'esterno l'occhio, l'occhio devierà verso l'interno e così via. Ci saranno delle limitazioni funzionali nel movimento dell'occhio nella direzione del muscolo paretico, una paralisi del sesto nervo cranico che impedisce, che paralizza il retto esterno, sarà tanto più evidente quanto più chiederemo al soggetto di guardare proprio verso l'esterno, quindi nella direzione in cui il campo d'azione di quel muscolo e di quel nervo è massima. E ci sarà poi una diplopia che ovviamente sarà l'effetto del disallineamento dei globi oculari e che si manterrà appunto soprattutto nel campo d'azione di quel nervo. Spunti di riflessione di questa parte della lezione. Quale nervo innerva più muscoli oculomotori? Adesso passiamo all'ultima parte della lezione parlando dei nervi cranici più bassi, che sono il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo. Il primo nervo che consideriamo è il nervo glossofaringeo, che è appunto un nervo che ha delle fibre motorie che si distribuiscono ai muscoli faringei, permettendo la contrazione della faringe e del muscolo stilofaringeo.
ma anche fibre sensitive

che si distribuiscono alla cute dell'orecchio, fibre della sensibilità specifica e precisamente della sensibilità gustativa che si distribuiscono al terzo posteriore della lingua. Ricordate, la sensibilità gustativa viene portata per i due terzi anteriori della lingua dal nervo facciale, il settimo nervo cranico, il terzo posteriore della lingua è invece innervato da fibre gustative specifiche e fibre che provengono dal nervo glossofaringeo. Insieme a questo ci sono poi delle fibre sensitive viscerali, fibre che cioè veicolano informazioni sensitive provenienti dagli organi interni, tra cui la mucosa della faringe, la mucosa dell'orecchio medio e il glomo carotideo che dà delle informazioni per esempio sulla composizione del sangue. E infine ci sono anche delle fibre pregangliari parasimpatiche, quindi fibre che hanno un significato motorio sulla motilità per esempio della muscolatura liscia che permette ad esempio la produzione di, oltre che della motilità della muscolatura liscia, anche della funzione ghiandolare, in questo caso della ghiandola parotide. Quindi una grossa ghiandola salivare, abbiamo detto che le ghiandole salivari sottomascellare e sottomandibolare erano innervate dal settimo nervo cranico e la ghiandola parotide è innervata invece dal nervo glossofaringeo. Il decimo nervo cranico è il nervo vago, anche questo è un nervo molto complesso. Molto complesso perché ha una grossa varietà di fibre che lo costituiscono, fibre motorie che innervano ancora una volta muscoli faringei, muscoli laringei e muscoli dell'esofago superiore, fibre sensitive che si distribuiscono al condotto uditivo esterno. Fibre della sensibilità specifica, quindi sensibilità gustativa, che provengono dalla radice della lingua e dell'epiglottide. Fibre sensitive viscerali, quindi fibre che trasferiscono informazioni sensitive dalla laringe, dalla faringe, dagli organi toraco-addominali. E infine fibre preganglionari parasimpatiche che innervano, aumentando la motilità degli organi toraco-addominali, quindi la motilità intestinale, la motilità bronchiale, per esempio, è permessa appunto da fibre che provengono dal nervo vago. Quindi vedete una struttura abbastanza simile a quella del nervo glossofaringeo con cui il nervo vago coopera in diverse funzioni motorie, sensitive, parasimpatiche, gustative e di sensibilità viscerale. L'undicesimo nervo cranico è il nervo accessorio che si distingue in due componenti. La prima è la cosiddetta componente dell'accessorio spinale, composto da fibre motorie che si distribuiscono al muscolo trapezio, importante per l'elevazione della spalla, e al muscolo sternocleidomastoideo per i movimenti del collo. Accanto all'accessorio spinale poi esiste un cosiddetto accessorio del vago, quindi un nervo che si costituisce da fibre parasimpatiche preganglionari, che collabora con il nervo vago nella innervazione degli organi toraco-addominali. L'ultimo nervo di cui parliamo, l'ultimo nervo dei nervi cranici, è il nervo ipoglosso, che è un nervo costituito unicamente da fibre motorie che si distribuiscono alla muscolatura della lingua, che è un organo particolarmente complesso e cui i movimenti devono essere regolati in maniera molto fine, non soltanto per la masticazione e per la deglutizione, ma soprattutto nella specie umana per il linguaggio, e si distribuisce ai muscoli sottioidei, a quei muscoli che per esempio sono importanti durante gli atti deglutitori. Passiamo agli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Quale nervo permette la contrazione del muscolo trapezio? Bene, il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Qual è il nervo cranico deputato al controllo dei movimenti mimici del volto? Quale nervo innerva più muscoli oculomotori? Quale nervo permette la contrazione del muscolo trapezio? Io vi ringrazio e vi rimando al sito di Uninettuno per ulteriori informazioni.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenute in questa nuova lezione, in cui parleremo di gruppi e dinamiche di gruppo. Questa è la prima di una serie di due lezioni in cui affronteremo questo argomento. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono i seguenti: i gruppi sociali, natura e caratteristiche, la coesione nei gruppi, la struttura dei gruppi, dinamiche di gruppo. Andiamo ad affrontare il primo argomento. I gruppi sociali, natura e caratteristiche. Tutti noi, tutti gli esseri umani, tipicamente apparteniamo a molti diversi gruppi. Provate un po' a pensare a tutti i gruppi di cui fate parte. Cos'è un gruppo? In questa slide sono presentati una serie di diverse tipologie di gruppo. Probabilmente quando vi chiedevo di immaginare a quali gruppi, di pensare a quali gruppi voi appartenete, vi sarà venuto in mente qualcuno dei gruppi che ritrovate in questa immagine, ad esempio una famiglia, oppure un gruppo di amici, un gruppo di colleghi di lavoro o degli studenti di un'aula universitaria o una squadra di calcio. Tutte le persone appunto appartengono a tanti gruppi diversi, ma cosa hanno in comune tutti questi gruppi? Beh, una cosa che su cui sicuramente potete concordare è il fatto che per avere un gruppo bisogna avere almeno due persone che ne fanno parte. E più sono le persone, come vedremo, più può variare l'influenza. Però non basta senz'altro avere il criterio numerico per definire un gruppo. Infatti, provate a immaginarsi, guardiamo un po' le slide a destra di questa, l'immagine a destra di questa slide. Pensiamo ad una fila di persone in coda. Questa potrà sembrare, forse avrete difficoltà a considerarla un gruppo. O guardiamo invece una serie di studenti in una sala di lettura di una biblioteca. Anche in questo caso, molto probabilmente avrete difficoltà a ritenere queste persone come facenti parte di un gruppo. Però basterebbe, per esempio, immaginarsi che invece di essere persone che non si conoscono, in quest'aula ci fossero una serie di studenti che sono volutamente venuti a studiare insieme un dato argomento per prepararsi un esame. E già questo potrebbe farvele sembrare molto di più un gruppo. Cos'è un gruppo? Un insieme di due o più persone che condividono un destino comune che li porta a qualche forma di interdipendenza tra di loro e che si percepiscono come membri di uno stesso aggregato sociale, che è riconosciuto

come tale da altre persone. Brown, 2000. Gli studiosi di psicologia sociale hanno dato molteplici definizioni diverse del concetto di gruppi, di cos'è un gruppo. Non ve n'è una sola. Questa definizione che vi ho appena letto di Brown ha il vantaggio di identificare una serie di ambiti su cui si è concentrata l'attenzione degli studiosi che si sono occupati del fenomeno dei gruppi. I gruppi sociali. I membri di un gruppo interagiscono e sono interdipendenti. In primo luogo, una delle cose sottolineate nella definizione precedente è il fatto che quando abbiamo le persone fanno parte di un gruppo, tipicamente interagiscono tra di loro. Inoltre, il loro destino, l'esito delle loro azioni, dei loro pensieri, dipende da quello che fanno, pensano, dicono le altre persone che fanno parte del gruppo. Sono uniti dal condividere specifici obiettivi e scopi. Come abbiamo visto in precedenza, un altro aspetto su cui è stato che è presente nella definizione, che è stato effettivamente enfatizzato da alcuni ricercatori, è il fatto che le persone che fanno parte di un gruppo sono accomunate da qualcosa. Molto spesso questi sono degli obiettivi che hanno in comune e che vogliono perseguire. Si percepiscono come membri del gruppo. Infine, per avere un gruppo è anche importante l'aspetto di quanto le persone sono riconosciute dall'esterno, ma anche dall'interno, come essere parte di un gruppo che va al di là dei singoli membri che lo costituiscono. Descrivere i gruppi. Interazioni tra i membri. Le interazioni tra i membri e altre caratteristiche che definiscono le caratteristiche essenziali dei gruppi, come abbiamo visto le interazioni in una di quelle, sono anche delle variabili che ci permettono di fare differenze tra i vari gruppi, perché sono delle variabili lungo le quali possiamo distinguere diversi tipologie di interazioni, di gruppi, ad esempio in base alle interazioni. Per esempio le interazioni possono essere di due tipi. Abbiamo all'interno dei gruppi delle relazioni, delle interazioni che sono finalizzate a raggiungimento di alcuni specifici obiettivi che le persone nel gruppo hanno, o piuttosto potremmo avere del tipo di interazioni che sono focalizzate sulle relazioni, sul mantenimento e la cura delle relazioni interpersonali tra i membri di un dato gruppo. Scopi. Gli scopi sono un secondo aspetto su cui possono variare i gruppi e ci sono tantissimi diversi tipi di ragioni che portano le persone a unirsi in un gruppo e anche tantissime diverse attività e obiettivi che vengono svolti dalle persone che fanno parte di un dato gruppo. Interdipendenza. Come ho detto, l'interdipendenza si riferisce al fatto che l'esito delle persone, degli atti delle persone, dipende non soltanto da quello che loro fanno, ma anche da quello che gli altri fanno, le altre persone che fanno parte del gruppo. E la struttura che è l'ulteriore caratteristica che fu evidenziata sin da partire dagli studi di Sheriff sui gruppi, la struttura è un aspetto che si riferisce al fatto che esistono delle differenze di ruolo, di status, di potere all'interno dei membri di un dato gruppo e il grado in cui sono strutturati diversi gruppi può variare notevolmente, da gruppi in cui le persone sono molto paritarie tra di loro, i membri sono allo stesso livello, fino a organizzazioni estremamente gerarchiche ed organizzate secondo una scala di status, dal più basso al più alto. La struttura è importante in quanto dirige e rende prevedibili le interazioni tra i membri. Unità. Infine, come abbiamo detto, i gruppi variano nel grado in cui le persone si sentono unite tra di loro e sono anche viste essere unite tra di loro. Tipologie di gruppi. In base a quelle variabili è possibile capire meglio le distinzioni tra alcune forme essenziali di gruppi che sono stati identificati dalla ricerca psicosociale. Troviamo ad esempio i gruppi intimi, detti anche gruppi primari, di cui esempi sono la famiglia, i partner in una relazione sentimentale, piuttosto che un gruppo di amici. In questo caso abbiamo una forte unità e delle interazioni strette e frequenti e ripetute. La durata di questo tipo di gruppi è anche tipicamente abbastanza lunga, mentre altri gruppi hanno una natura, come vedremo, più effimera.
i gruppi di lavoro

ad esempio, di cui fanno, o gruppi sociali di cui fanno parte colleghi, equipaggi, team sportivi, gruppi di studio o task force, sono tipicamente caratterizzati da degli scopi ben precisi, gli scopi che il gruppo vuole raggiungere e al cui raggiungimento contribuiscono le attività individuali. Questi hanno una minore durata nel tempo, tipicamente possono durare anche soltanto per l'arco di tempo necessario per il raggiungimento dello scopo. Abbiamo poi le categorie sociali. Le categorie sociali sono delle classi di persone assimilate da delle caratteristiche che sono viste in comune nella categoria. Esempi di categoria sociale possono essere gli afroamericani, in questo caso una categoria definita in base all'appartenenza razziale, oppure le donne, una categoria definita in base al genere, oppure i dottori, categoria in questo caso definita dalla professione, o infine i protestanti, che sono una categoria legata alla religione, che si oppone ad altri gruppi che hanno una diversa religione, come possono essere i cattolici, gli induisti o i musulmani. Infine, a livello più basso abbiamo gli aggregati di persone. Esempi di questo tipo di gruppi sono i pubblici che assistono a un evento, persone che vanno a un concerto rock, testimoni di eventi che avvengono in un dato momento, folle, code di attesa, i vicini di casa. Che abitano nel nostro quartiere, hanno qualcosa che ci accomuna, che hanno in comune con noi, ma tipicamente le interazioni possono essere anche molto, molto basse, molto infrequenti, ma non, per questo si tratta di un gruppo più debole, caratterizzato da una minore unità. Più si sale in questa scala, più aumenta la coesione percepita del gruppo. Interdipendenza. L'esito delle azioni di uno o più membri sono determinate in parte da quelle di altri membri del gruppo. Come abbiamo visto, l'interdipendenza è una delle caratteristiche fondamentali dei gruppi, che rende conto del fatto che quando siamo in una situazione di gruppo non siamo completamente indipendenti. Quello che pensiamo è in parte il riflesso di quello che pensano gli altri, ma anche quello che possiamo fare, il tipo di interazioni che possiamo fare sono regolate dal grado di interdipendenza. Abbiamo due tipi di interdipendenza, un'interdipendenza di compito e un'interdipendenza del destino. La distinzione si riferisce al fatto se i legami, il grado in cui le persone dipendono l'una dall'altra è relativo al raggiungimento, al lavoro, alle attività da fare per raggiungere un obiettivo, piuttosto che a un evento esterno che ci mette tutti sulla stessa barca e ci accomuna per quel che riguarda un destino comune. In questa slide sono anche mostrati diversi pattern di interdipendenza che si possono ritrovare all'interno dei gruppi. Possiamo avere dei tipi di casi di interdipendenza reciproca, in cui coppie di membri sono dipendenti l'uno dall'altro e che definiscono delle reti. Possiamo avere dei casi invece in cui l'interdipendenza è unilaterale. Questi sono i casi in cui abbiamo un membro del gruppo che è in grado di influenzare gli altri, che però a loro volta non possono influenzare lui stesso. Un capo molto isolato al vertice di un'organizzazione è un esempio e che non ascolta e che tende ad avere uno stile che dirige gli altri senza ascoltarli, ci fornisce un esempio di questo tipo di interdipendenza. Abbiamo poi un'interdipendenza reciproca, ma ineguale. In questo caso l'interdipendenza va in entrambe le direzioni, però c'è in una direzione una forza maggiore, come in questo caso in cui abbiamo un membro, il membro A, che ha un maggiore potere di influenzare gli altri membri di quanto gli altri membri non abbiano potere di influenzare lui stesso. Anche qua un capo di una piccola organizzazione che però ha uno stile che ascolta e tiene conto dei suoi, di quello che pensano i membri del suo team, ci fornisce un esempio di interdipendenza reciproca ineguale. Infine possiamo avere dei casi in cui abbiamo un'interdipendenza sequenziale e per poter, questo avviene tipicamente in organizzazioni di lavoro in cui abbiamo una divisione sequenziale secondo una catena di operazioni da effettuare in sequenza di un compito e in cui la possibilità di un membro di svolgere la sua parte dell'attività dipende dal fatto di ricevere dei prodotti in input da un altro membro che sta a valle, a monte della catena di interdipendenza. Se
Spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche principali dei gruppi? Puoi descrivere le varie tipologie di gruppi e le loro caratteristiche? La coesione nei gruppi. Adesso affronteremo un argomento molto importante che si riferisce proprio ai legami che tengono uniti i membri di un gruppo e che tengono unite le persone ai gruppi stessi. La coesione. La coesione di un gruppo è la forza dei legami che tengono insieme i membri uniti ad un gruppo. Per questo fenomeno ci riferiamo proprio a quanto sono uniti i gruppi. E ci sono diverse forme di coesione che si possono ritrovare all'interno dei gruppi. Innanzitutto abbiamo una coesione sociale che si riferisce al grado in cui i membri sono attratti tra di loro e sono motivati a stare all'interno del gruppo. Questo tipo di coesione, che si riferisce anche a quanto i membri hanno un valore in comune, si riferisce proprio alle relazioni più personali tra le persone, ma anche a quanto socialmente si sentono uniti l'uno all'altro. E si riferisce alla somiglianza tra le persone e a quanto ogni singolo membro si sente attratto e unito e parte di questo gruppo. Coesione di attività, il grado in cui i membri condividono gli obiettivi del gruppo sono concentrati su un compito. La seconda forma di coesione si riferisce proprio al fatto che le persone svolgono dei compiti all'interno dei gruppi e quindi possono essere più o meno uniti nel condividere gli obiettivi del gruppo e concentrati singolarmente e come gruppo a lavorare per raggiungere questi obiettivi. Infine, entatività. È il grado in cui un insieme di persone può essere visto come un gruppo, coesione percepita. In questo caso non si parla più che altro, non si parla tanto di quanto sono legati effettivamente tra di loro i membri, ma quanto un aggregato di persone, un insieme di persone dall'esterno viene considerato come un gruppo. Ora il grado di entatività, che si riferisce appunto a una ipotetica qualità di gruppo di persone di sembrare di essere e comportarsi come un gruppo, è a sua volta influenzata dalla coesione sociale, perché i gruppi in cui abbiamo un'alta coesione sociale tenderanno tipicamente a essere visti anche come ad alta entatività. Fattori di coesione. Diversi fattori influenzano il grado di coesione in un gruppo. L'attrazione interpersonale, la dimensione, la struttura, la stabilità e l'iniziazione. Vediamo di considerarli brevemente. Per attrazione personale ci si riferisce al fatto che appunto membri che sono attratti l'uno sull'altro genereranno gruppi a maggiore coesione. Ma da cosa dipende l'attrazione interpersonale? Può dipendere da diversi fattori, quanto due persone sono simili tra di loro, quanto due persone interagiscono frequentemente e quanto sono stanno vicini anche da un punto di vista fisico nel momento in cui partecipano alla vita di gruppo. Le dimensioni del gruppo si riferiscono al fatto che tanto più è grande un gruppo, tanto più bassa sarà la forza dei legami che uniscono le persone. Gruppi molto grandi sono meno coesi. Gruppi piccoli, tipicamente come i gruppi primari, la famiglia o dei partner, forniscono dei gruppi molto più coesi. La struttura si riferisce al fatto che le posizioni, i ruoli, il livello di status dei membri di un gruppo può essere più o meno uguale. E la ricerca mostra che nelle organizzazioni, nei gruppi in cui esiste una alta e rigida strutturazione gerarchica, la coesione è minore rispetto ai gruppi in cui i membri si pongono sullo stesso status e quindi interagiscono e sono interdipendenti alla pari. E in questo caso abbiamo maggiore coesione. La stabilità, infine, si riferisce al fatto che tanto più è lungo il tempo, da tanto più tempo una persona fa parte di un gruppo e un gruppo di persone stanno insieme in un gruppo, tanto più forti saranno i legami. Quando un gruppo si è appena formato, e lo vedremo più avanti parlando degli sviluppo dei gruppi,
tanto meno forti saranno i legami tra

i membri. Infine, l'iniziazione si riferisce al fatto che tanto più è impegnativo per una persona essere accettato da un dato gruppo sociale, tanto più importante sarà per lui farvi parte. Questo si riferisce un po' anche al fenomeno della cosiddetta dissonanza cognitiva, di cui si parla nella lezione sull'influenza sociale, il conformismo, che ci porta a giustificare i nostri impegni cambiando il nostro atteggiamento, in questo caso favorendo una maggiore aderenza e coesione al gruppo, legame al gruppo, dopo aver compiuto delle prove impegnative che, per essere accettato come membro del gruppo. Effetti della coesione. La coesione ha diversi tipi di effetti. In prima di tutto può ridurre il turnover, lo stress. Le persone che lavorano, che fanno parte di gruppi coesi, tendono a non abbandonare facilmente il gruppo. Viceversa, quando i legami sono deboli, sarà più facile che qualcuno si allontani volontariamente e abbandoni il gruppo. Inoltre, un'alta coesione modera e mitiga gli effetti dello stress che possono nascere dalla vita di gruppo, che, come vedremo, porta spesso anche a dei conflitti. Aumenta la performance del gruppo. Nei gruppi coesi, la performance di gruppo è amplificata. Quindi, quando sono molto uniti, i membri di un gruppo tenderanno a performare meglio. Può aumentare la produttività in presenza di norme che la incoraggiano. Infine, c'è una relazione tra quanto sono produttive le persone che fanno parte di un gruppo e la coesione e il tipo di norme che regolano le interazioni e la vita di gruppo. Si sa che se abbiamo delle norme all'interno di un dato gruppo che incoraggiano le persone ad essere particolarmente produttivi, in questo caso un'alta coesione del gruppo favorirà proprio una maggiore produttività degli individui. Aumenta il conformismo e rende difficile resistere all'influenza sociale. Per la stessa ragione che avevamo visto in precedenza, come ci sono degli effetti positivi della coesione, possono esserci anche degli effetti negativi. Ad esempio, gruppi molto coesi tendono a essere una sede di un'influenza sociale più intensa e quindi tenderanno a rendere più difficile alle persone resistere all'opinione, deve divergere dall'opinione del gruppo. Può condurre a groupthink ed errori decisionali. Inoltre, l'alta coesione dei gruppi, in particolarmente dei gruppi molto piccoli, può produrre dei processi disfunzionali nella presa di decisioni fatta dai gruppi. Aumenta la dipendenza, anche emotiva. Infine, quando abbiamo dei gruppi particolarmente coesi, le persone tendono ad essere più dipendenti dal gruppo, dalle opinioni del gruppo su di loro, e quindi tenderanno ad essere più influenzate e anche a provare delle conseguenze maggiori e maggiormente negative nel momento in cui si trovano a disagio nel gruppo, si trovano in contrasto con un dato gruppo. Può infine ridurre la produttività se le norme del gruppo non la incoraggiano. Come abbiamo visto nel caso della slide precedente, se un gruppo è altamente coeso, là ci possono essere effetti di performance che dipendono sulla performance che dipendono anche dalle norme. Gruppi coesi in organizzazioni in cui non è incoraggiata la produttività tenderanno a impegnarsi di meno che non quando la produttività che in un gruppi meno coesi in questa stessa circostanza normativa. Buone pratiche per aumentare la coesione. Da quello che abbiamo visto, ne derivano una serie di pratiche buone per poter aumentare la coesione tra i membri di un gruppo. Fare piccoli gruppi, incoraggiare l'accordo con gli obiettivi del gruppo, aumentare il tempo che i membri passano insieme. È facile vedere come questi fattori si ricolleghino agli elementi che avevamo considerato della coesione che abbiamo considerato precedentemente. Se le persone stanno più tempo insieme, saranno più attratte tra di loro e quindi la coesione aumenterà. Se sono coinvolte nel gruppo e condividono gli obiettivi, tenderanno a essere più coesi e se i gruppi sono piccoli, saranno allo stesso modo più coesi che se sono più grandi. Aumentare lo status del gruppo e la difficoltà di accedervi. Stimolare la competizione con altri gruppi. Ricompensare il gruppo invece che i membri individuali. Queste altre tre strategie sono parimenti efficaci nel
aumentare la coesione di un gruppo.

perché funzionano in base ai fattori che abbiamo precedentemente considerato. Avere uno status alto nel gruppo tende a incoraggiare le persone a farvi parte e se lo rendiamo anche difficile accedere, questo genera dissonanza cognitiva una volta che sono entrati e aumenterà l'atteggiamento positivo che le persone hanno nei confronti del gruppo e quindi la coesione. La competizione con altri gruppi favorisce la coesione, quindi rende più unite le persone quando sono in contrapposizione con un altro gruppo. Inoltre, la ricompensa data agli obiettivi del gruppo invece che ai membri individuali porta le persone a una maggiore collaborazione che a sua volta aumenta la coesione. Spunti di riflessione. Cos'è la coesione e quali sono le sue componenti? Quali sono gli effetti negativi dell'alta coesione tra i membri di un gruppo? La struttura dei gruppi. Adesso andiamo a considerare brevemente come le caratteristiche che definiscono e strutturano le interazioni tra i gruppi. La struttura dei gruppi. Nei gruppi sociali le interazioni non sono casuali, ma seguono dei pattern stabili e prevedibili e regolari di comportamento tra i membri. La struttura, come abbiamo visto, è una delle caratteristiche che definiscono i gruppi e che varia. E che si compone, come vedremo, di una serie di elementi fondamentali. Andiamo a vederli in dettaglio. La struttura dei gruppi, elementi fondamentali. Ruoli, norme, relazioni tra i membri, pattern di comunicazione, differenze di status, sono tutti elementi che contribuiscono a definire quella che è la struttura di un gruppo. I ruoli si definiscono un po' al fatto che le persone in un gruppo possono avere diverse posizioni e che prevedono diversi tipi di comportamenti. Ma andiamo adesso a vedere singolarmente alcuni di questi punti, in particolare focalizzandosi sul ruolo delle norme e dei ruoli tra i membri. Ma prima è meglio sottolineare ancora l'importanza delle differenze di status che possono derivare da norme e da ruoli e che sono un elemento fondamentale dell'organizzazione all'interno di un gruppo. I ruoli sociali, l'insieme dei comportamenti che ci si attende che gli individui che occupano specifiche posizioni nel gruppo mettano in atto. I ruoli sociali quindi sono delle aspettative sul comportamento corretto nel gruppo, sul comportamento che le persone che svolgono un dato ruolo devono mettere in atto. Ogni gruppo può vedere le persone ricoprire diversi ruoli e in alcuni casi una persona può svolgere anche più di un ruolo all'interno di un gruppo. Ruoli facili da identificare può essere il gregario, come il leader, esempi tipici di ruoli all'interno di un'organizzazione un po' strutturata. Ci sono due tipologie di ruoli. Da un lato abbiamo i ruoli assegnati in base alle caratteristiche, da un altro abbiamo dei ruoli emergenti in base alle azioni compiute. Questa distinzione si riferisce al fatto che i ruoli a volte vengono attribuiti alle persone, tipicamente in base a quello che si ritiene che sappiano fare. In questo modo ognuno può teoricamente contribuire al meglio delle proprie capacità agli obiettivi del gruppo. D'altra parte, a volte i ruoli, soprattutto nei gruppi più informali, emergono direttamente dalle interazioni, dal vedere le persone fare certe cose. Le persone differiscono nel loro modo di comunicare, nel modo di approcciarsi, nei loro atteggiamenti, nelle loro caratteristiche di personalità e in base a queste caratteristiche, certe persone durante le interazioni tra i gruppi, all'interno di un gruppo, possono assumere un ruolo e essere investite informalmente di un dato ruolo piuttosto che di un altro. I problemi di ruolo. Tre tipi di problematiche relative ai ruoli. I ruoli sono innanzitutto un'occasione di conflitto nelle organizzazioni. Infatti, siccome i ruoli si riferiscono anche a come vengono divisi i compiti tra le persone e come anche vengono distribuite magari le risorse all'interno di un gruppo, possono essere oggetto di conflitti tra i membri. Ma
specifiche problematiche riguardano la natura stessa dei ruoli. Abbiamo problemi di identità, possiamo avere problemi di ambiguità e di conflitti. Il problema di identità ci si riferisce ai casi in cui la corrispondenza tra le caratteristiche di una persona e quello che ci si aspetta che faccia nel momento in cui deve ricoprire un dato ruolo non siano corrispondenti, non ci sia una buona compatibilità tra la persona e il ruolo. In questo caso abbiamo un problema di identità di ruolo. Nel caso dell'ambiguità ci riferiamo a quelle circostanze in cui le cose che si devono fare, le aspettative che vengono poste sulle persone che svolgono un certo ruolo non sono particolarmente ben definite, quindi lasciano una certa incertezza che può essere problematica per la persona. Infine possono esserci dei casi in cui all'interno della definizione del ruolo ci sono previste mansioni o attività che sono contraddittorie. In questo caso abbiamo dei ruoli contraddittori e chi si trova a ricoprire quel dato ruolo ha dei problemi a gestire queste contraddizioni interne, ma a volte, visto che le persone possono occupare più di un ruolo all'interno di un gruppo, possono esserci casi in cui due ruoli che simultaneamente una stessa persona occupa, ricopre, prevedono comportamenti in contrasto tra di loro. Il risultato di tutte queste tipologie di problemi con il ruolo è un aumento del livello di stress delle persone che stanno nel gruppo. Le norme sociali. Modi largamente accettati di pensare, sentire e comportarsi su cui i membri di un gruppo concordano, connotandoli come giusti e appropriati. Le norme sociali sono un aspetto appunto fondamentale. Sono ciò che dà prevedibilità alle interazioni tra i gruppi, che permette di capire cosa faranno gli altri, come si comporteranno gli altri nelle diverse circostanze. Natura e funzioni definiscono degli standard sociali e comportamenti accettabili. In primo luogo, una norma ci dice come dobbiamo comportarci, fornisce uno standard di comportamento a cui i membri del gruppo, se vogliono farne parte, devono adeguarsi. Forniscono aspettative collettive sul funzionamento del gruppo. Sapere che esistono le norme ci permette di prevedere cosa farà il gruppo, come si comporterà in diverse situazioni. Forniscono regolarità e prevedibilità. Quando i ruoli sono definiti attraverso delle norme e le norme sono chiaramente definite, noi sappiamo regolarci, sappiamo cosa succede, possiamo prevedere cosa faranno i membri singoli del gruppo nelle diverse circostanze. Quindi contribuiscono a strutturare la vita del gruppo e a regolare e rendere prevedibili le interazioni tra le persone. Norme sociali, caratteristiche, sono implicite e consensuali, ma possono essere scritte. Un aspetto importante da sottolineare è che tipicamente le norme che regolano la vita di gruppo non sono qualcosa di scritto. Possono essere scritte, possono entrare a far parte del contenuto di una norma esplicita, ma tipicamente sono qualcosa di implicito, nascono dall'interazione, fanno parte del non detto, ma nonostante questo ci si aspetta che le persone le seguano. Si sviluppano graduatamente nel tempo. Come è stato visto anche dall'esperimento di Sheriff sulla conformità ai gruppi e sul conformismo informazionale, è dall'interazione tra i membri del gruppo che molto spesso si sviluppano e nascono e si consolidano le norme che regoleranno la vita. Possono essere il frutto di negoziazione tra i membri in certe fasi di formazione del gruppo. Sono trasmesse ai membri del gruppo che le interiorizzano attraverso la socializzazione. Le norme fanno parte del gruppo, fanno parte del patrimonio immateriale del gruppo e le persone che frequentano e appartengono e entrano a far parte di un gruppo piano piano le fanno loro, le interiorizzano attraverso processi di socializzazione che vanno dall'ascoltare, da chiedere ad altri membri quali sono le regole di comportamento, fino a semplicemente osservare e regolarsi in base a quello che riusciamo a osservare degli altri. Tipologie di norme. Esistono diverse tipologie di norme. Abbiamo le norme prescrittive, le norme proscrittive,

descrittive, le norme descrittive e le norme ingiuntive. Le norme prescrittive si riferiscono ai comportamenti che ci si aspetta che una persona tenga, metta in atto perché fa parte di un gruppo. Quindi sono delle aspettative su cosa si deve fare se facciamo parte di un gruppo. Al suo opposto, le norme proscrittive ci regolano quello che non deve essere fatto, quindi dicono cosa non è accettabile a livello comportamentale o di pensiero o di espressione del pensiero all'interno di un gruppo. Le norme descrittive sono di una natura diversa e si riferiscono proprio a quello che di fatto fanno le persone che fanno parte di un gruppo, a prescindere dalle norme proscrittive e proscrittive. Molto spesso c'è una relazione tra norme descrittive e norme prescrittive, nel senso che le norme descrittive dovrebbero riflettere le norme prescrittive, però non sempre questo avviene. Infine, le norme ingiuntive sono una forma particolare di norme prescrittive o proscrittive, e quindi dicono cosa deve essere fatto o cosa non deve essere fatto, ma con il riferimento alle conseguenze per chi non segue la norma. Quindi chi viola la norma, che conseguenze avrà? Norme ingiuntive ci dicono quindi cosa dobbiamo fare per evitare di essere sanzionati, di ricevere delle punizioni da parte del gruppo. Spunti di riflessione. Quali sono le funzioni principali delle norme? Che differenza c'è tra le norme descrittive, quelle prescrittive e quelle ingiuntive? Le dinamiche di gruppo. Adesso andiamo a affrontare come ultimo argomento quello delle dinamiche che si avvengono all'interno dei gruppi. Le dinamiche dei gruppi. Il tutto è diverso dalla somma delle sue parti. Kurt Lewin. Kurt Lewin fu uno psicologo sociale molto importante che portò un apparato teorico all'interno della psicologia sociale che originava nella corrente psicologica della psicologia della Gestalt, in cui, e secondo Lewin, il comportamento individuale è il risultato di una serie di forze che derivano dall'insieme degli elementi presenti nell'ambiente, ambiente psicologico che include l'ambiente, le altre persone, l'ambiente sociale e anche quello che pensiamo che gli altri si aspettano da noi. In questo sistema di forze, il risultato, è che ogni forza dipende dal campo totale di forze, dipende dalla configurazione globale ed è diverso dalle forze, che vengono messe in atto quando gli elementi sono considerati in isolamento. Le dinamiche di gruppo si riferiscono alle attività, ai processi, alle operazioni e ai cambiamenti che avvengono nei gruppi. Quindi, in virtù di queste forze, i gruppi cambiano e le persone all'interno dei gruppi cambiano e si comportano in modo spesso diverso da come si comporterebbero al di fuori. In particolare, i gruppi influenzano i loro membri nei pensieri, nei sentimenti e nei comportamenti. Essere in un gruppo ci può aiutare a raggiungere certi obiettivi, può aumentare la nostra produttività, però allo stesso tempo può anche toglierci un po' di senso di unicità, perché ci perdiamo, ci diffondiamo nel gruppo, ci annulliamo. I gruppi influenzano la società, gruppi coesi che portano avanti all'interno di una data società certe istanze, certe opinioni possono arrivare col tempo a influenzare l'intera società e a cambiarla. I gruppi sono fluidi, si sviluppano ed evolvono nel tempo. L'ultimo aspetto che vedremo nelle prossime slide è relativo al fatto che anche all'interno di un gruppo le relazioni tra i membri, le norme, le attività che vengono svolte sono variabili, cambiano nel tempo, si sviluppano nel corso della vita del gruppo. Stadi dello sviluppo dei gruppi. I ricercatori che si sono occupati di studiare i vari stadi, l'evoluzione dei gruppi, la formazione dei gruppi, concordano nell'identificare almeno cinque stadi attraverso cui un gruppo passa dalla sua nascita alla sua eventuale dissoluzione. Andiamo a vederli in sequenza, questi tenendo conto che non tutti i gruppi passano attraverso tutti questi stadi,

è che molto spesso sono i gruppi di lavoro, la tipologia di gruppi per cui questo modello è particolarmente rilevante e utile. 1. Formazione, orientamento. Il primo stadio della vita dei gruppi è quello della formazione. In questa fase avvengono scambio di informazioni ed esplorazione del compito. Le persone all'inizio provano incertezza quando si uniscono a un nuovo gruppo, possono provare alcune tensioni, non sanno come funziona il gruppo, quindi devono esplorarlo, devono esplorare gli altri membri, si devono orientare all'interno del gruppo. 2. Conflitto. Nella fase successiva, dopo un primo orientamento e dopo che si sono unite le persone nel gruppo, nascono i primi problemi. Si esercita l'influenza sociale, si inizia a esercitare, perché all'inizio, quando il gruppo è nuovo, anche l'influenza è molto più debole. Quando si sta formando, inizia a essere più forti i processi di influenza. Si trova di fronte a disaccordi sui ruoli, sulle procedure, sugli obiettivi. Nascono conflitti e si provano emozioni anche forti ed intense. Nella terza fase, evoluzione, avviene la formazione del consenso e delle norme. Dopo le emozioni negative provate nella fase del conflitto, dello sviluppo dei gruppi, nella fase successiva, si prende definitivamente forma la struttura del gruppo, nel senso che vengono identificati, assegnati e definiti i diversi ruoli che dovranno ricoprire i membri del gruppo, vengono consolidate e diffuse ed accettate le norme di comportamento del gruppo e dai sentimenti negativi che si provavano nella fase di conflitto si passa a uno stadio in cui i sentimenti e le emozioni sono di tipo più positivo e aumenta la coesione tra i membri del gruppo. 4. Esecuzione del compito. Nella fase successiva le persone sono concentrate sull'obiettivo e c'è un orientamento alla padronanza e all'esecuzione del compito. Questa è la fase che non tutti i gruppi raggiungono. È possibile infatti che alcuni gruppi non arrivino mai a consolidarsi e alla fase dell'evoluzione e si sciolgano prima perché i conflitti non sono sanabili, ma nel momento in cui si consolidano e passano, arrivano alla fase dell'esecuzione, i gruppi sono impegnati nelle loro attività, le cose che devono fare perché è quello che chiede l'appartenenza al gruppo alle persone di fare. Quindi c'è una concentrazione su quello che stiamo facendo e sulle collaborazioni e su come si può fare meglio. 5. Conclusione e scioglimento. Una volta che un gruppo ha raggiunto lo stadio dell'esecuzione, se il compito va a buon fine, innanzitutto aumenta la coesione del gruppo ulteriormente, ma può anche succedere che una volta che lo scopo è stato raggiunto, gruppo si dissolva. Raggiunti gli obiettivi, infatti, potrebbe non esserci più bisogno per le persone di stare insieme in quello specifico gruppo. Questo è il caso tipico delle task force che sono assegnate a raggiungere un certo specifico obiettivo e che naturalmente, quindi, quando lo hanno raggiunto, vengono dissolte. Nella fase di dissoluzione, però, possono nascere dei problemi per gli individui, e soprattutto se i gruppi sono molto coesi o sono gruppi di lunga durata. In questo caso, quando il gruppo si scioglie, le persone possono sentirsi privati di parte della loro identità e provare a nuovamente delle emozioni di tipo negativo e avere proprio delle conseguenze a livello psicologico che arrivano fino alla depressione. Quindi in questa fase i compiti sono completati e avviene la dissoluzione dei ruoli. Spunti di riflessione. Quali sono gli stadi dello sviluppo dei gruppi? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione per questa lezione. Quali sono le caratteristiche principali dei gruppi? Puoi descrivere le varie tipologie di gruppi e le loro caratteristiche? Cos'è la coesione?

Quali sono le sue componenti? Quali sono gli effetti negativi dell'alta coesione tra i membri di un gruppo? Quali sono le funzioni principali delle norme? Che differenza c'è tra le norme descrittive, quelle prescrittive e quelle ingiuntive? Quali sono gli stadi dello sviluppo dei gruppi? La lezione di oggi è terminata. Vi ricordo che potrete trovare ulteriori materiali di approfondimento su questo argomento sulle pagine web del sito del corso sul sito dell'Ateneo. Vi ricordo inoltre che questa è la prima di una serie di 2 lezioni sui gruppi e dinamiche di gruppo. Grazie per la vostra attenzione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica,

contemporaneo che è Sakamoto, Ryuichi Sakamoto. Io ho affrontato un lavoro sulle sue composizioni, adattando tutte le sue composizioni a un progetto teatrale dove venivano proiettate delle immagini attinenti alle composizioni scelte con degli haiku di Basho recitati e quindi era cultura alta, ma non perché la facessi io, ma perché loro sono di cultura alta. E quindi lavorando su queste composizioni, arrangiando le composizioni di Sakamoto per pianoforte e quartetto d'archi, io ho scoperto un mondo di sonorità che si avvicinano moltissimo al mio modo di vedere, che è molto interiore, cioè l'intimismo, ecco, vero e proprio della musica, e questo mi ha permesso di fare di avere una larga veduta su, diciamo, una visione più chiara del mio percorso compositivo. Una composizione che vi vorrei fare adesso ascoltare, non ve la faccio ascoltare per la sua interezza, ma ci tengo moltissimo. È una Ninna Nanna, che poi tra l'altro vi farò anche, collegherò questa Ninna Nanna a un'altra Ninna Nanna che io ho scritto, ma questa qui in particolare è una dolce Ninna Nanna, una Sweet Lullaby, che mi è stata commissionata dall'associazione Benedetta Dintino di Milano per una pubblicità Progresso. Questa pubblicità Progresso parlava di degli aiuti e supporti ai bambini autistici. Allora io dovevo diciamo, dare sonorità a questo spot. Allora che cosa ho fatto? Ho cercato di fare una specie di danza. Come se fosse un modello francese, utilizzando un trio da camera un po' anomalo perché ho utilizzato il pianoforte, violoncello e viola. Di solito il trio da camera è formato da pianoforte, violino, violoncello oppure, che ne so, clarinetto, viola e pianoforte, però io ho voluto proprio mettere in risalto questa scelta. Proprio perché si parlava di un aiuto a questi bambini autistici e chi più del violoncello che mi rappresenta il papà e la viola che mi rappresenta la mamma potevano dare la giusta sonorità a questo spot. Allora ho fatto questo esperimento. Ho cercato di immaginarmi una danza che il papà e la mamma fanno con in braccio questo bambino. Ed è venuto fuori una sorta di bomboniera musicale che spero piaccia. Io vi faccio ascoltare alcuni frammenti.

Una cosa importante da dire, che ho dimenticato di dirvi poco fa, è che questo tema iniziale, che lo fa il violoncello, io l'ho rubacchiato una parola forte, però lo devo dire, devo essere sincero con me stesso, onesto con me stesso, a una poesia che la mia adorata, la mia dolce metà, aveva scritto per me, e che in siciliano, dalle mie origini, la lingua delle mie origini, faceva, fa così, che è dormi e riposa, riposa e dormi, duci core, namorato mia rosa, che vuol dire dormi, riposa e dormi, dolce cuore, è una frase che in siciliano si usa moltissimo, dolce cuore, mia rosa. Quindi se voi ci fate caso, suona attraverso queste note, che è dormi e riposa, riposa e dormi, duci cuore innamorato mia rosa. Ecco, ritornando al teatro di parola, come la musica può sposare benissimo

mettere in risalto la parola e viceversa. Il brano poi ha un suo sviluppo, che diciamo che c'è questo dialogo sempre tra la viola e il violoncello, e diciamo che è sempre giù di lì, ecco, non ho voluto stravolgere il tema, però alla fine il tema lo fa la mamma, quindi lo interpreta, lo suona la viola, e il violoncello alla fine chiude il tutto e fa questa sorta di chiusa con una parola. Vi voglio fare solo sentire questa frase, questa parola, che dice alla fine al suo bambino: dormi. Quindi c'è questa frase. Questa è la viola.

Io ho fatto un zunto adesso, ma è questa la... Dormi. Questo è il primo brano, parlando di Ninna Nanna. Ma io ne ho fatta un'altra, mi voglio collegare a questo stile, ecco, della Ninna Nanna. Perché? Perché io ho scritto un altro brano che è una Ninna Nanna, che è Carillon. Carillon io l'ho scritto per i miei bambini, perché quando mi sono trasferito a Milano, i miei bambini, con la mia famiglia, era giù a Palermo, quindi non era insieme a me. E non è semplice il distacco, quando soprattutto i bambini sono piccoli, con il loro papà, gli devi raccontare quello che fai, quello che non fai, e la notte, e prima andare a cioè la sera prima andarsi a coricare, la buonanotte. Allora io ho voluto, visto che avevo queste possibilità, scrivere una Ninna Nanna affinché loro, ascoltandola, mi sentissero più vicino. E fa così. Si intitola Carillon.

poi ha un suo sviluppo e ritorna di nuovo. Il carillon a un certo punto

Un altro brano che vi volevo presentare. Questo brano è molto particolare, molto importante per me, perché è dedicato a un amico che purtroppo non c'è più e io l'ho conosciuto a Milano, abbiamo lavorato insieme ed è Mamadou Diouf. Mamadou Diouf era un senegalese percussionista di una grandezza musicale e ritmica unica, cioè lui noi pensavamo al ritmo fuori, esterno, e lui diceva sempre: il ritmo ce l'hai dentro, quindi inutile che lo vai a cercare lì a battere il piede o al metronomo. Queste cose sono, non è la ritmica vera. La ritmica vera è quella che tu hai dentro. Allora io ho voluto fare questo esperimento utilizzando una metrica un po' anomala che è il 5 quarti. E poi alla fine è venuto come risultato è venuto un tango dispari, ecco, chiamiamolo così, che fa così.

Ecco, poi ritorna con il tema iniziale. Una cosa fondamentale che io ho dimenticato di dirvi è che tutto questo, tutto il mio creare, la mia composizione in questo periodo si concentra soprattutto, forse l'ho detto all'inizio, però volevo rimarcare questa cosa, che le mie composizioni si basano su una struttura molto molto cameristica, che è pianoforte e quartetto d'archi. Di solito per fare queste, per esempio, queste ritmiche si utilizzano dei tamburi, no? Delle percussioni. Noi invece facciamo in modo che attraverso gli strumenti ad arco, quindi con le arcate stesse, si abbia questa ritmica che è un po' dispari. E il tutto avviene teatralmente, perché il mio obiettivo è sempre quello, cioè quello di non oltrepassare il confine che è il teatro di parola. E quindi, anche se è un concerto musicale, ma il concerto deve essere spettacolare, cioè teatrale. I movimenti dei musicisti devono essere teatrali, niente deve essere lasciato al caso. È come se ci fosse una regia dietro, ecco. Non è un concerto che uno ha una pausa, allora aspetta uno, due, perché la maggior parte delle volte quando si va a vedere un concerto purtroppo c'è questo. Ecco, un insegnamento molto mirato in Germania è stato proprio questo, cioè la serietà di quando si siede allo strumento. Io la prima volta che sono andato in Germania ho provato il pianoforte e mi hanno detto: scusami, tu che cosa fai la mattina quando ti alzi? Allora, io faccio la tecnica, faccio le scale, per esempio. Allora, quando apri il pianoforte, apri le scale. Se devi divertirti, lo fai in un altro momento, quando non devi lavorare. Su questo principio, ecco, magari saranno un po' austeri, un po' ecco, tedeschi, però niente viene lasciato al caso. E questo insegnamento io me lo porto dietro anche attraverso le mie composizioni e il mio modo di lavorare con i miei musicisti. Cioè quello di trovare un modo che, ripeto, spettacolare, scusate se lo ripeto ancora, però ci tengo a dirlo, perché attraverso il gesto del musicista lo spettatore possa vedere veramente lo spirito che noi abbiamo nell'eseguire questo determinato brano che invece che un altro. Ecco. La sensazione ritmica, a un certo punto, ecco, tramite questo dialogo tra violini, viole, violoncello e pianoforte, arrivano a un certo punto che formano questa sonorità come se fosse andina, ma non è stata cercata, è venuta così, è spontanea, io l'ho voluta lasciare. Un altro modo di ispirarsi per scrivere un brano potrebbe essere, ecco, a me è capitato che durante vacanze estive i miei bambini, ritornando sempre ai miei bambini, a me è successo questo, nel loro riposino pomeridiano, al solito raccontare le favole, una fiaba, però siccome le avevo esaurite tutte, allora il più grande Matteo mi suggerì di inventarne una. Allora, ecco, aiutandolo nella fantasia, a lui venne in mente una storia sulle api. Di lì ho detto, vabbè, continua, dai, comincia a raccontare. E uscì fuori una piccola storiella, cioè parlava di cinque api che andavano in giro in auto con una spider rossa con le ali di ceralacca. Ora io, in quel periodo lì, avevo una ritmica che faceva così. Mi è balenata subito in mente un'idea di associare questa fiaba a questa ritmica. Quindi ho immaginato queste cinque api che erano su questa spider rossa con le ali di ceralacca, con degli occhialoni da sole e i capelli tutti a spazzola, che andavano in giro in auto con le ali di ceralacca su questa spider rossa. Ed è venuta fuori.

premetto che questa sequenza di note, che sono una accanto all'altra, sono delle dissonanze e formano il brusio il vespaio, no? Delle api, no? Ecco, il tema è questo.

così via. Passiamo ad altro però, molto più seria, la cosa si fa molto più seria, perché qui arriviamo a una composizione che io ho dedicato a un grande amico mio, che è Arnoldo Mosca Mondadori, il quale mi ha fatto dono di una poesia, non è che l'abbia regalata a me, però mi ha dato la possibilità di leggerla in anteprima, prima di essere pubblicata. Il mio grande editore, poeta, mi disse: guarda, leggi questa poesia e magari, che non si sa, ecco, con la tua sensibilità potrai magari buttare giù un'idea e chissà che cosa venga fuori. Questo brano parla di una cattedrale dei poveri, perché questa poesia è la cattedrale. Io vi voglio leggere alcuni passaggi di questa poesia. Che delle cattedrali dei poveri, che si innalzano invisibili nella nebbia e nessuno parla. Sono in cerca delle tue città segrete. Il tuo regno è qui, nascosto nelle cattedrali dei poveri. Se ti vedo mi inchino. Alla frase successiva io ho avuto una folgorazione, perché lui scrive: negli occhi di una donna eri così immenso che sono dovuto scappare. Allora io mi sono immaginato questa cattedrale enorme, maestosa, non trovavo il modo per metterla in musica, ecco, per rappresentarla in maniera sonora. E allora ho preso come esempio della cattedrale, ho estrapolato dalla cattedrale il campanile, e quindi le sue campane, e questo scampanellare, diciamo, della cattedrale, è venuto un disegno musicale che assomiglia moltissimo, spero che assomigli, ecco, moltissimo all'oscillazione delle campane, al battito, del battente su ogni campana. All'inizio fa così, per essere proprio, per dare l'impressione della maestosità della cattedrale. La maestosità. Adesso c'è l'oscillazione delle campane, e io l'ho voluta mettere in risalto con delle terzine in modo contrario, soffermandomi su ogni battente, no? Che la campana fa.

Ora immaginatevi che dopo questa introduzione di far vedere, ecco, la cattedrale dall'esterno, si arrivi all'interno della cattedrale. Quindi noi sentiremo le campane da dentro la cattedrale. E c'è questo disegno. Cattedrale interna.

adesso avviene il periodo negli occhi di una donna, eri così immenso che sono dovuto scappare. E io ho voluto mettere in risalto questi occhi di questa donna, però in maniera non negativa, però in maniera triste, ecco, di quello che può provare una donna all'interno di una cattedrale che va lì per pregare perché ha bisogno di un aiuto divino, come si fa usualmente, no? Si va a pregare perché magari si ha bisogno di una protezione, scusate, e io l'ho voluto mettere in risalto con questo disegno musicale.

questo è il tema. Adesso che cosa succede? Succede che il pianoforte, nella composizione, non ci dimentichiamo che è stata composta per pianoforte e quartetto d'archi, no? Quindi il pianoforte fa questo disegno, che si avvicina molto al genere di Sakamoto, di questo scrivere malinconico. Ho preso spunto proprio da questa atmosfera giapponese, diciamo, no? Per mettere in risalto la tristezza che questa donna ha all'interno di questa cattedrale. Mentre il violino fa questo.

Ecco, ho fatto un riassunto per darvi un'idea. Voi immaginate questa atmosfera che danno gli archi che possono fare questa onda, no? E poi c'è il primo violino che fa questo canto, il secondo che fa un contrappunto al primo canto, e la viola, che poi è il suo ruolo nel quartetto d'archi, dà il colore a tutta la composizione. Ha uno sviluppo ritmico dove a un certo punto, a metà del brano, fa questo disegno che proprio per dare la drammaticità massima che questo brano vuole dare, e poi ritorna di nuovo al tema iniziale, prima col pianoforte, prima col violino, scusate, e poi con il pianoforte. Il tutto finisce con il movimento di queste onde immaginarie che. A sfumare.

in un certo senso dà l'idea di questa cattedrale che si lascia, che ci lasciamo alle spalle, no? Una sonorità che si chiude il portone, c'è questa sonorità che... Bene, siamo all'ultimo brano. L'ultimo brano, forse è il penultimo brano, non è l'ultimo brano, perché ce n'era un altro che vorrei accennare solo per un mio orgoglio personale. Questo brano che vi parlerò adesso si intitola Der Monde. Der Monde, titolo tedesco, vuol dire la luna, che letteralmente vuol dire il luna, perché i tedeschi utilizzano l'articolo maschile per dire la cosa femminile. Questo ha un significato, non lo dico perché non voglio fare il... però lo dico perché ha un significato molto importante in questa composizione, perché ha proprio un ruolo maschile la luna, no? È quello di guardare, di essere guardingo, il fatto che la luna guardi la terra. Io mi sono immaginato di essere la luna e di guardare la terra, di sentire i suoi rumori, poi a un certo punto mi giro e guardo tutto quello che mi succede attorno. Adesso ve lo faccio ascoltare, vi do un accenno. Questa è la luna. Ci sono i violini che fanno un tappeto di note lunghe, quindi un tappeto che danno la possibilità all'ascoltatore di entrare in quell'atmosfera lunare. Il pianoforte inizia così.

Adesso avviene un movimento portante che ci porta alla visione della Luna, cioè che la Luna guardi e ascolta i rumori della Terra. È un giro armonico.

Io adesso simulerò, poi magari quando verrà eseguito questo brano in teatro ci saranno degli effetti sonori che metteranno in risalto il brusio della terra, no, di tutta la, immaginate miliardi di persone che parlano contemporaneamente, la luna che ascolta questo brusio, rumori delle macchine, i vari rumori che esistono nella nostra terra. Con questo movimento, la luna ha questa atmosfera.

Ora adesso io metterò il brusio, cercherò. È come se fosse così. Con tanti rumori che possono essere, che ne so, il rumore delle macchine, i rumori dei treni, i rumori. A un certo punto la Luna si accorge di essere in una posizione a lei, cioè lei non si era mai accorta di questa sua posizione. Allora si gira su se stessa, mentre avviene sempre questo movimento. Si gira e si accorge di essere nello spazio. E questo è lo spazio.

Ecco, io con questo esempio, che poi il brano viene sviluppato con la rappresentazione delle maree, quindi con un movimento molto ritmico che non vi sto qui a raccontare, spero un giorno di poterlo, ecco, di potervelo fare ascoltare, di presentarvelo insieme al mio gruppo, al mio quartetto, così potete ascoltarlo nella sua interezza. Io prima di chiudere questo nostro, spero, bell'incontro, volevo dirvi quello che penso io sull'arte. L'arte è un mondo a parte. Scusate il gioco di parole e la sua rima, però è di una bellezza, è di una particolarità, è di una unicità che difficilmente si può collocare con un'altra forma. Ecco, io penso che l'arte sia come un corpo umano, dove le varie forme che poi fanno parte dell'arte, quindi di questo corpo umano, siano, che ne so, la fotografia, la pittura, rappresentino i suoi occhi, che la danza rappresenti, i suoi arti, le gambe, le braccia, quindi i movimenti, no? La poesia, la letteratura siano l'intelletto, no? Il cervello. E la musica, che è quella che a me riguarda, la mia amata arte musica, è il battito del suo cuore, del cuore dell'arte. Voi mi direte, sì, ma manca l'udito. L'udito non ce l'ha l'arte. L'arte non deve sentire, l'udito ce l'ha l'ascoltatore, solo l'ascoltatore. Chi ascolta l'arte? L'arte, come dicevo, non deve sentire, ma l'arte deve donare. Con questa frase volevo salutarvi e ringraziarvi per questo nostro incontro, spero ce ne siano altri e alla prossima, buona vita, ciao!

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.

0: It's not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study. You don't need to know, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Non avrei mai immaginato di trovarmi in un conservatorio, anche se ho suonato parecchie volte nei conservatori, ma i miei genitori volevano che io facessi il fattorino, ho fatto il muratore, ma mai avrei immaginato di avere un giorno in mano la chitarra. E poi questa si è scoperta la cosa più bella che mi fosse capitata. Non ne immaginavo neanche l'esistenza. Poi è stato un caso legato a tanti altri casi che mi hanno poi portato a fare questa professione. E devo molto a Gorni Kramer, che casualmente ci siamo incontrati e abbiamo suonato insieme. Lui mi ingaggiò nel suo gruppo, cosa impossibile secondo me. E poi c'era il quartetto Cetra, Natalino Otto, amici come Giampiero Boneschi, che è diventato un grande musicista. Devo molto a queste persone che mi hanno fatto capire un po' cos'era la musica in realtà. Ed è questo il mio mondo, questa è la professione alla quale penso di notte, di giorno. Sono sempre alla ricerca di una soluzione in un brano, cosa mettere al basso, quale accordo poter sostituire

quello originale. È tutto, la mia vita è diventata così. Mi sembra di essere un po' uno col paraocchio. Ormai penso soprattutto a questo, penso anche ad altre cose, ma alla famiglia, a tutto. Però questa è davanti a tutto. E la musica è un dono della natura. E ne abbiamo bisogno come di mangiare, bere e dormire. Però viviamo in una nazione dove purtroppo non esiste l'educazione musicale nelle scuole. E questo è una grande mancanza. Però, insomma, io sono, mi ritengo un fortunato, un privilegiato, perché faccio una cosa molto vicina alla mia sensibilità. Ho scoperto un qualcosa che altrimenti avrei sentito da lontano. Poi ho avuto la grande fortuna di conoscere dei grandi musicisti, come faccio dei nomi, come Django Reinhardt, Jerry Mulligan, Chet Baker, Billie Holiday, Barney Kessel, Jim Hall, George Benson, Tal Farlow, che sono dei grandi chitarristi. Ho avuto la fortuna di passare dei momenti con loro e che mi hanno aiutato a ispirarmi a un qualcosa, non a copiare, perché non bisogna mai copiare nulla, sarebbe di una tristezza incredibile, però ispirarsi a quello che fa un maestro che noi si ammira e poi captare un qualche cosa che sia rimasto nella nostra mente, nella nostra sensibilità. Questo è, per me è stata una grande, grande fortuna. Sono felice di essere arrivato a una certa età e praticare ancora questo. Speriamo che duri il più possibile. Sono felicissimo di essere nel mondo musicale.

Come avete visto, ho suonato con un pianista che è stato allievo della scuola che ho fondato, Civica, a Milano. Si chiama Alberto Gurrisi. Siamo, credo, al terzo anno di ensemble. Suoniamo insieme, ci conosciamo, c'è un affiatamento, così, molto, molto bello. È bello suonare. Suonare e lasciarsi andare. La nostra inventiva è legata proprio anche all'affiatamento, a quanta musica abbiamo ascoltato, quanta musica abbiamo ingerito, se vogliamo. È molto bello pensare, riascoltare quello che abbiamo fatto quando riesce bene, che non è sempre così. Che riesce bene per capire quali sono gli aspetti della musica che fanno oramai parte di noi. È un grande piacere suonare con un musicista giovane, così mi ringiovanisce un po'. Cosa posso dire? Che sono felicissimo ancora di poter essere penetrato in questa cosa stupenda che oramai fa parte di me e sono veramente felice che tutto questo abbia a continuare. Poi a volte è necessario fare un parallelo tra la musica, la nostra professione e la vita di tutti i giorni, quello che accade a un essere umano, di bello, di meno bello, di fortunoso, di meno fortunoso. E purtroppo questo accade, però c'è una connivenza, direi convivenza meglio, tra la vita di tutti i giorni e l'aspetto della musica. Cosa ci fa pensare? Ha degli aspetti che si somigliano moltissimo, che hanno luogo l'uno grazie all'altro. E anche questo è una grande fortuna poterlo fare. La vita ti dà dei momenti, come dicevo adesso, meno felici e altri più felici. Però direi che per quanto mi

0: Riguarda, ho la sensazione che la musica e gli aspetti più vari della vita si siano allineati, siano molto vicini e tutti e due possano giocare un ruolo molto, molto vicino, molto simile. A volte penso a una cosa, peccato che in Italia la musica sia un po' un fanalino di coda. Come dicevo prima, non c'è educazione musicale, fa sì che il pubblico possa con meno facilità toccare un po' più da vicino quello che è, che è un momento straordinario, quale la musica. Io, come dicevo prima, la vivo proprio come se fosse la cosa più importante che mi è capitata. E mi piacerebbe, quando ho cominciato io a suonare nel 1945, non c'era niente, non c'erano dischi, non c'erano partiture, era la guerra, c'era ancora la guerra. Adesso c'è qualsiasi cosa. Abbiamo fondato una scuola, vedo i ragazzi che partecipano, sapendo che non avranno vita facile, anche se vorranno fare di professione il musicista. Ma lo fanno con grande gioia, perché è un aspetto della nostra vita, quello che incameriamo con la musica, che è assolutamente straordinario. Mi auguro che possano continuare ed avere magari un po' di soddisfazione, perché la musica è un qualcosa che, prima di tutto, io la considero da sempre una medicina senza controindicazioni, fa bene a tutti. E ne abbiamo molto bisogno.
1: La libertà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

La studentessa ha proposto autonomamente il proprio argomento di ricerca, scegliendo di dedicare la sua tesi all'attività del noto designer architetto veneziano Carlo Scarpa nel campo della produzione vetraria e al suo lavoro prestato in qualità di disegnatore e direttore artistico presso le due più importanti vetrerie moranesi, di cui ci parlerà appunto Eva. Sebbene sull'argomento esista una discreta bibliografia dal catalogo ragionato di vetri artistici pubblicato nel 1997 e i cataloghi delle più recenti mostre organizzate dalla Fondazione Cini, la studentessa ha saputo rileggere la questione arricchendola di apporti originali, verificando innanzitutto la consistenza del materiale documentario e dei fondi di progetti custoditi presso archivi pubblici e privati e confrontandosi poi con le testimonianze di studiosi, ricercatori, direttori di istituto e maestri vetrai. Dopo aver introdotto l'argomento in modo esaustivo e puntuale, ricostruendo l'importanza e le peculiarità della tradizione vetraria veneziana e ripercorrendo le vicende delle due storiche fornaci, la candidata ha esaminato, contestualizzandole con breve note di commento e un ricco apparato fotografico, le circa 50 serie di vetri realizzate dall'artista in 20 anni. Il risultato è un notevole lavoro di compilazione con il quale la studentessa ha ottimamente evidenziato il ruolo di scambio

0: pendice, comprensiva di una cronologia completa dei vetri, di un glossario e di schede illustrate sugli strumenti e sulle tecniche di lavorazione, redatte sulla base delle sue visite alle fornaci, di cui appunto ci racconterà.
1: Allora, il mio progetto partiva dall'esigenza di coniugare l'arte contemporanea con qualche cosa di ritrovare nel nostro territorio, nel mio territorio. E questo l'ho trovato in Carlo Scarpa, che è l'architetto e design veneziano per eccellenza, ma con la sua vicinanza non tanto all'ambiente architettonico molto noto, ma a quello molto meno noto, che è quello appunto la vicinanza con un materiale che da sempre contraddistingue il territorio veneziano, che è appunto il vetro. La sua collaborazione con le vetrerie milanesi comincia nel 1925 alla Capellin, per poi finire nel 1932 e quella subito successiva alla Venini fino al 1947, anno in cui lui decide di dedicarsi completamente all'architettura. Il percorso di ricerca si è basato su ovviamente bibliografie, riviste dell'epoca, consultazione, ma soprattutto la consultazione di numerosi archivi e molto interessanti sono state le interviste che ho avuto modo di fare, insomma, con le persone che ho trovato durante questa ricerca, sia degli archivi ma anche durante le visite alle fornaci, con maestri vetrai, con gli studiosi, con i ricercatori e non per ultimo con l'appassionato dottor Giancarlo Chimento, che è stato amministratore delegato della Venini fino al 2017. Adesso non lo è più perché insomma, l'azienda ha avuto vicissitudini diverse, per cui adesso è in mano per l'89% di quote alla Damiani. Allora, io qui ho voluto analizzare anche un pochino il contesto storico di Murano per capire meglio dove si inserisce, insomma, Carlo Scarpa, in quale epoca e in quale momento. Diciamo che sicuramente Murano è un modello ineguagliato da sempre, però all'inizio del Novecento subiva un lento e inesorabile declino perché diciamo che le forme sinuose, insomma, dell'Art Deco poco si sposavano, insomma, all'inizio del secolo con i tempi, con i gusti del momento. E i due imprenditori, Giacomo Capellin e Paolo Venini, decidono di investire in tecniche appunto e idee nuove, volendo proprio rivoluzionare il vocabolario mulanese e non curanti di quelle che erano le spese e i costi, insomma, delle tecniche di produzione e anche delle difficoltà tecniche. Emblematica è la frase di Capellin che appunto pronunciava dei maestri vetrai quando sollevavano delle perplessità appunto sulla fattibilità tecnica, insomma, comunque per il tempo che ci voleva per provare, insomma, delle nuove tecniche, e lui rispondeva appunto: è il tempo se mio, prova, che tradotto vuol dire per l'appunto, insomma, il tempo è mio, provaci. Allora, grazie a questo ambiente, insomma, di quella complicità di questi imprenditori, Carlo Scarpa poté sperimentare e cimentarsi non soltanto incidendo sulla forma, ma anche sulla materia, sul colore e sulle tecniche di queste opere, di questi vetri. Lui infrange appunto la regola delle superfici lisce, ma le aggredisce, le rende opache, le rende corrose e molto spesso iridescenti per dare questo effetto metallico. Salva sicuramente di Murano il virtuosismo e la maestria nella creazione di colori, avendo sempre un'attenzione al particolare, che sarà una cosa che lo contraddistinguerà in tutta la sua attività artistica. Allora, io adesso per questione di tempo tralascio tutto il contorno, insomma, degli approfondimenti che ho fatto sul contesto storico, su quello che è stato anche l'importanza delle vetrerie a Murano per quanto riguarda, voglio dire, lo sviluppo economico, sociale, insomma, naturalmente dell'isola, e adesso qui mi sono cimentata più che altro sulla propria produzione dei suoi vetri. Mi spiace non poter fare nessun inciso sulle tecniche di cui ho fatto alla fine delle schede prodotte da filmati che ho fatto sulle proprio fasi di produzione delle varie tecniche, per capire meglio, insomma, qual era, oltre per capire, insomma, l'opera e la bellezza non soltanto dal punto di vista formale ma anche delle difficoltà tecniche, insomma, indubbiamente, che io ho scoperto e che non conoscevo molto.

0: Allora, la produzione è stata tanta, lui ha prodotto tantissime appunto serie di vetri, le ho divise per quelle prodotte alla Capellin, quelle prodotte alla Venini, ha prodotto anche, soprattutto negli anni 20-30, diversi complementi d'arredo per entrambe le vetrerie, di cui ho fatto appunto un approfondimento e per avere una visione più ampia li ho suddivisi per tipologia, per appunto tipologia per forma e per colore. Poi ho fatto degli approfondimenti per gli altri campi in cui lui si è cimentato, che è stato quello delle vetrate artistiche e quello dell'illuminazione. Poi ho fatto un altro inciso su una commissione molto importante dell'Università di Padova per un centro tavola, sempre in vetro. E appunto alla fine ho fatto queste schede tecniche che illustrano i processi produttivi, quelli principali o comunque quelli che mi sono sembrati più difficoltosi o comunque più degni di nota. Allora, nel 1925 la Capellin decide di aprire una nuova fornace, la Maestri Vetrai Moranesi, dopo la chiusura di una precedente assieme a Paolo Venini, e in cui la sede espositiva ha necessità di un grosso lavoro di restauro, la sede da mula. E casualmente Carlo Scarpa curerà appunto questo restauro e sarà questo incontro fortuito che permetterà a Capellin di capire le grandi potenzialità del giovane architetto. Qui ho riportato dei vasi della fine dell'Ottocento e inizio del 1920-25, in cui si vede chiaramente, anche se gli ultimi vasi sono sicuramente alleggeriti e puliti nelle forme, restano comunque delle basi molto ampie e delle anse molto pronunciate. Carlo Scarpa, insomma, in questo effettuerà veramente una rivoluzione fin dai suoi primi vetri. Questa infatti è una delle prime serie, i trasparenti, dove si vede chiaramente insomma, la linea molto molto essenziale, geometrica, pulita. E di questa serie parterrà il vaso appunto sferico trasparente con base tronco-conica che assieme a un vaso in vetro sempre diventerà addirittura il simbolo della vetreria Capellin. Alla fine degli anni 20, diciamo che anche le altre vetrerie dovranno adattarsi un po' a quello che era il gusto del momento e adotteranno, insomma, punteranno sulla plasticità della materia. Carlo Scarpa non puntò sullo spessore del vetro per questa plasticità, come fece invece Martinuzzi nel suo famosissimo vetro plegoso, ma la esprimerà attraverso l'opacità del vetro, come in questa serie dei lattimi in cui alcuni insomma, hanno avuto delle decorazioni in superficie policrome, in questo caso ad esempio che io trovo bellissimo, che sembra quasi una collatura, oppure delle forme assolutamente essenziali geometriche. Tra le altre opere, lui ne produsse tante, soprattutto negli anni 20-30, perché erano molto di moda, appunto questi complementi d'arredo che erano frutta, fiori, animali, appunto, figurine. Ho riprodotto questa come esempio, questo disegno di catalogo del gufo, perché è stato poi riprodotto, ripreso da Carlo Scarpa per il centro tavola, appunto, dell'Università Patavina, rappresentandola come una civetta nel 1943. Allora, nel 1932 Capellin chiude la fornace per dissesto finanziario, ma grazie alla notorietà ormai acquisita di Carlo Scarpa nell'isola, viene assunto subito dalla Venini. Per lui produrrà 28 serie e per le quali, insomma, continuerà questa ricerca, questa sperimentazione. E nelle sue prime opere vedremo questa ricerca e sperimentazione sulla materia, ma non tanto nella materia tanto quanto, ma su quanto incide sulla luce. Su queste prime serie, ad esempio, dei sommersi, una tecnica tra l'altro inventata da lui, si vede questo vetro spesso caratterizzato dalla sovrapposizione di più strati vitrei. Strati vitri che sono caratterizzati da bollicine, potevano essere plegose, bollicine, addirittura spesso con l'inclusione di foglie d'oro o d'argento e a volte addirittura lavorata su stampi che provocavano questa specie di costolature. Oppure come nelle serie murine romane, una tecnica antica rivalutata con la collaborazione appunto di Paolo Venini, costituito questo vaso ad esempio in tessere trasparenti con nucleo colorato. Mi è piaciuto mettere anche questo disegno sempre di un vaso amorine in cui c'è queste, ci sono queste note di Carlo Scarpa che denotano insomma questa attenzione al particolare. Allora, verso la fine degli anni 30, Carlo Scarpa romperà con la pesantezza del Novecento e disegnerà per lo più vetri leggeri, sobri e raffinati. Tra questi, molti avevano una decorazione in superficie, applicata a superficie a caldo, o, che poteva essere o inglobata nella parete oppure rimanere in superficie. Di queste serie, appunto, ci sono i cerchi oppure i variegati sgrinati che si differenziano, ad esempio, per la soffiatura in uno stampo a rilievo, che queste costolature verticali interrompono la continuità della materia applicata in superficie e rendono questo effetto così frastagliato. Dello stesso periodo sono i rigati, che sono invece costituiti da canette monocrome alternate, che saranno poi i precursori dei vetri tessuti, con la differenza che questi sono lavorati a stampo, mentre quelli saranno soffiati. Poi riportate questi vasi di questa serie bicolore d'incalmo, che per la difficoltà tecnica di esecuzione sono stati prodotti in numero limitatissimo, e di questa serie faccio proprio un inciso poi della scheda tecnica di esecuzione. Nel 1940 possiamo dire che c'è stata la massima espressione artistica del designer, producendo vetri, ideando vetri molto particolari, come queste morine opache, che sono in realtà la stessa tecnica ripresa delle morine romane precedenti, però insomma con una ulteriore variante. Queste sono opache, sono lavorate tutte con una molatura opaca, volutamente visibile. Questa è una ciotola nominata serpente che è ancora in produzione. Così come i granulari, che io trovo bellissimi, con questa superficie molto irregolare formata da perle nere con nucleo opale. Sempre negli stessi anni, famosi sono questi incisi in cui lui diciamo unisce sia il design come forma, ma anche come disegno, e da qui si possono vedere chiaramente insomma influenze di artisti come Picasso, Braque. Come penultima slide ho scelto questa immagine che credo riassuma egregiamente quelli che sono stati gli ambiti con cui si è cimentato Carlo Scarpa, quindi come progettatore di vetri, progettista di vetri e anche di vetrate artistiche nel mondo nel campo dell'illuminazione, così come quella nel campo dell'esposizione. Questa infatti è un'immagine dello spazio espositivo della Capellin durante la quarta triennale di Monza del 1930, in cui lui curerà anche gli spazi espositivi. Per capire la genialità dell'artista insomma, in più ambiti, si vede lui che per superare il problema dello spazio lungo e stretto di questo spazio espositivo progetterà degli espositori verticali che avranno molto successo insomma, nella stampa dell'epoca. A destra si vede una vetrata policroma in cui si vedono anche qui delle influenze chiaramente avanguardiste e novecentiste. A sinistra si vedono delle lampade a parete con supporto metallico e paralume in vetro policromo, che appunto insomma di tutto quello che lui ha fatto nel campo dell'illuminazione, così come quel nastro a soffitto e luminoso costituito da canette accostate smerigliate. Questa è l'ultima slide in cui appunto Carlo Scarpa, lavorando in questo ambito vetraio artistico, ha potuto capire che per progettare bisogna prendersi cura di forme materiali, ma anche ricordi e sentimenti, e sarà un debito che lui onorerà con Murano e i vetrai muranesi in tutta la sua attività artistica architettonica. Sicuramente insomma restiamo ancora molto colpiti da queste opere di Carlo Scarpa, che è riuscito a elevare diciamo oggetti di uso anche comune a pezzi veramente unici e immortali.
1: La commissione, considerato il curriculum degli studi delle computer, valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale, la valutazione di 100 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in operatore dei beni culturali.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno. Prima di iniziare con la mia presentazione, credo sia doveroso dedicare qualche secondo a declinare la motivazione di questa insolita tesi che mi vedrà insegnare e lavorare con i ragazzi nativi digitali che attualmente spesso subiscono le nuove tecnologie, diventando inconsapevoli vittime o carnefici del fenomeno di cyberbullismo, che è caratterizzato da anonimato e una forte pervasività. Quindi, come suggerisce il titolo, Cyberbullismo, l'identità nell'era digitale, gli obiettivi di questa tesi sono dunque analizzare il fenomeno da un punto di vista psicopedagogico, fornire una visione giuridica che permetterà poi di comprendere al meglio la problematica dell'identità digitale, enfatizzando il sistema SPID. Già nel 1886, Edmondo De Amicis, nel libro Cuore, descrive il bullo Franti come malvagio, provocatore dei più deboli, con l'intento di fare male. In questa caratterizzazione del personaggio sono racchiusi i tre comportamenti tipici del fenomeno, che sono l'intenzionalità, la reiterazione e la simmetria di potere. In questa relazione tra bullo e vittima, però, non bisogna escludere e dimenticare il gruppo degli spettatori, che garantendo l'isolamento della vittima danno luogo all'azione vessatoria. Nel 1986 lo psicologo canadese Bandura delinea quattro meccanismi di disimpegno morale che i ragazzi utilizzano per dare una giustificazione riparatoria ai propri atteggiamenti di bullismo. Questi sono l'etichettamento eufemistico,

Ma sì, stavamo scherzando. La deumanizzazione della vittima non è una persona, è come un animale. La colpevolizzazione della vittima, se l'è andata a cercare, è il capro espiatorio. Anche se non è colpa sua, mi devo pur sempre sfogare. Le cause di questi atteggiamenti, di questo fenomeno, sono da considerarsi multifattoriali, però particolare importanza viene data al contesto familiare di origine, come sottolinea Bowlby nel 1989 nella sua teoria dell'attaccamento, dove evidenzia che più un rapporto sarà conflittuale con la propria madre, e maggiore saranno le probabilità che si incontrino delle difficoltà nel proprio percorso di crescita. Conseguenze degli atteggiamenti di bullismo si possono evidentemente riscontrare sulle vittime, ma anche sui bulli stessi, che con forte probabilità, se non con un intervento immediato, potranno sviluppare e devolvere i propri atteggiamenti criminogeni. Quando questi atteggiamenti avvengono attraverso uno strumento elettronico, il bullismo diventa cyberbullismo. Come Smith lo definisce nel 2006, è una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta nel tempo, attuata mediante uno strumento elettronico. Attori del cyberbullismo sono dunque i nativi digitali, che lavorando in multitasking sviluppano un utilizzo intelligente e consapevole di internet, ma potrebbero svilupparne anche un uso distorto, dove spesso il confine risulta labile e pericoloso. Nella definizione dunque rimangono le tre caratteristiche di bullismo, che sono intenzionalità, reiterazione e asimmetria di potere, ma si vede affiancare una pervasività temporo-spaziale illimitata e anche una errata convinzione da parte del cyberbullo di poter agire in forma anonima. La screen education, per contrastare il fenomeno di cyberbullismo, invita scuole e famiglie ad accompagnare le nuove generazioni nel percorso di avvicinamento alle nuove tecnologie. E come suggerisce lo psichiatra infantile Tisseron, richiama i tre aspetti chiave di autoregolazione, alternanza e accompagnamento. Bullismo e cyberbullismo sono stati e saranno ancora oggetti di molti studi in ambito psicopedagogico, ma hanno dato anche vita a forti dibattiti sotto un aspetto giuridico che ha visto concludersi con la Convenzione ONU sui diritti dei bambini nel 1989. In questa convenzione, infatti, vengono definiti children tutte le persone di età inferiore ai 18 anni, il cui interesse deve essere tenuto di primaria considerazione, come completa l'articolo 3. Inoltre, in questa convenzione, particolare importanza viene dato al fatto che gli stati sono obbligati a intervenire qualora un qualsiasi evento inficiasse sul diritto allo studio del minore. Infatti, per contrastare il cyberbullismo, lo Stato italiano, nel 29 maggio 2017, ha emanato la legge numero 71, intitolata Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di cyberbullismo. In questa legge, convergono sia tutti i reati che già erano stati normati dal codice penale, quali molestie, minacce, ingiurie, lesioni personali, violenza privata, violenza sessuale e furto, dando così un'origine derivata al fenomeno stesso. Di particolare interesse, inoltre, della legge 71 è l'articolo 2, che tende a tutelare la dignità della vittima. Infatti, la vittima, anche se minorenne, purché ultra 14enne, può in autonomia porre istanza di rimozione o oscuramento del materiale che ritiene offensivo. Le caratteristiche che guidano gli articoli di contrasto al cyberbullismo sono quelle che differenziano il bullismo classico dal cyberbullismo. In particolare si fa riferimento al concetto di identità digitale. L'identità in generale è l'insieme delle caratteristiche

0: caratteristiche psicologiche, comportamentali e fisiche di una persona che lo contraddistinguono da qualsiasi altro. Con l'avvento del web 2.0, le persone hanno visto affiancare alla propria identità personale un'identità digitale, intesa non come semplice espansione del concetto di identità personale, ma come vera e propria forma di vita all'interno del mondo ICT. Okay. L'identità digitale, dunque, al suo interno contiene le informazioni dell'identità personale, e questo ha fatto sì che i dati in essa contenuta venissero protetti da un uso non autorizzato e illecito. Il lungo percorso normativo si è concluso il 30 giugno 2003 col decreto legislativo 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali, che viene poi abrogato il 4 maggio 2016 dal GDPR, il General Data Protection Regulation. In questa slide si vogliono un po' velocemente dimostrare le differenze tra il codice in materia di privacy e il GDPR. Nel 1999, con la direttiva numero 93, la Comunità Europea impone ai propri Stati membri di istituire un ente di supervisione dei fornitori di servizio. Questa direttiva verrà poi sostituita dal regolamento numero 910/2014 intitolato EIDAS, Electronic Identification, Authentication and Trust Services. In realtà in Italia già nel 1993 era stata istituita l'AIPA, l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, che nel corso del tempo si è trasformata ed è diventata l'attuale AGID nel 2012, Agenzia per l'Italia Digitale. Uno dei primi progetti dell'AGID è stato quello di istituire il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Nato nel 2013 da un'idea di Stefano Quintarelli, che allora era il presidente, la SPID è un insieme di credenziali per accedere ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione e dagli operatori commerciali che vi aderiscono. Dunque, risulta evidente che questo sistema, questo nuovo processo di identificazione, nasce con l'intento di contrastare le false identità digitali e l'anonimato. Infatti, con la determinazione numero 44 del 2015, vengono definiti i ruoli e le tecnologie che devono essere coinvolte in questo nuovo processo di identificazione. Viene dunque definito che tutti i messaggi interscambiati devono avvenire tramite il framework di OASIS SAML 2.0, il Security Assertion Markup Language, e inoltre vengono definiti che ci devono essere diversi livelli di accesso e di sicurezza tramite identità SPID. Quindi in questa slide si vuole mostrare come varia il processo di identificazione attraverso il sistema pubblico di identità digitale, ponendo particolare attenzione all'inserimento di due nuovi enti che devono essere certificati dall'AGID, che sono l'Identity Provider e l'Attribute Authority. Questi enti svolgono due funzioni che sono completamente differenti. Inoltre, SPID è stato pionieristico in quanto ha ispirato il regolamento EIDAS, che al suo interno contiene l'EID, che è l'Electronic Identification, che permette l'identificazione univoca transfrontaliera. Da qua nasce dunque la mia proposta futura, che non si pone l'obiettivo di essere risolutiva nei confronti del cyberbullismo, ma che vuole essere di contrasto al fenomeno dell'anonimato. L'idea sarebbe quella di rendere SPID l'unica metodologia di accesso ai servizi in internet, autorizzando così gli identity provider a rilasciarla, ovviamente dopo le attente verifiche e avendo ottenuto l'autorizzazione da parte dei genitori, rilasciarla anche ai minorenni. Questa SPID, che potremmo definire un po' simpaticamente SPID Junior, rimarrebbe però legata all'identità SPID classica dei genitori, fino ovviamente al raggiungimento della maggiore età, dove il genitore potrebbe avere accesso a una sorta di cronologia delle operazioni effettuate tramite la SPID del figlio. A primo impatto potrebbe sembrare che questa proposta sia una violazione della privacy del figlio, ma in realtà ha uno scopo educativo di custodire e proteggere i propri figli con il senso del buon padre di famiglia a titolo cautelativo. Inoltre, il genitore non avrebbe alcuna possibilità di evitare che le azioni del figlio divenissero effettive, demandando così alla funzione e al ruolo di genitore stesso la prevenzione di atteggiamenti offensivi e lesivi, attraverso un'educazione pregressa e continua agli schermi. Da un punto di vista giuridico, a mio avviso questa soluzione rimane conforme a tutte le direttive che sono appena state mostrate e rimane anche conforme alla dichiarazione europea sul commercio elettronico, che pone gli intermediari digitali in un ruolo passivo e neutrale nei confronti dei contenuti caricati da parte di un utente. Infine, da un punto di vista tecnologico, lo sforzo maggiore, secondo me, oltre a ovviamente un'implementazione software e a un potenziamento dell'infrastruttura, è quello di far accettare ai fornitori di servizi l'accesso solo ed esclusivamente tramite SPID, abolendo così la possibilità di commentare e caricare contenuti in forma anonima. Ringrazio per l'attenzione mostratami e un ringraziamento particolare vorrei porgerlo alla professoressa Flick, che mi ha dato la possibilità di approfondire questo argomento, che farà di me un padre e un insegnante più sufficientemente buono, come Winnicott suggerisce. Grazie.
1: In nome della legge, per i poteri conferitimi, visti i risultati dei suoi esami di profitto e la discussione della tesi di oggi, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con il punteggio di 102 su 110. Complimenti e auguri.
2: Grazie di tutto, grazie.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. In questa nuova lezione ci soffermeremo sulle situazioni giuridiche e soggettive dell'amministrazione e dei privati. Argomenti della lezione saranno le fonti del diritto amministrativo, il potere amministrativo, le situazioni giuridiche soggettive dei privati. Passiamo quindi al primo argomento, le fonti del diritto amministrativo. Per affrontare questo argomento dovremo innanzitutto far riferimento al principio di legalità. Principio di legalità che, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, rappresenta il fulcro dell'attività amministrativa, in quanto proprio la legge che, costituisce il fondamento sia dell'organizzazione che dell'attività amministrativa e quindi esprime evidentemente una caratteristica sostanziale, di questo sistema giuridico e quindi anche rappresentando i presupposti stessi dell'azione dell'organizzazione amministrativa. Può essere spiegato come argine al potere esecutivo rispetto alle situazioni giuridiche soggettive dei singoli, ma anche come definizione delle attribuzioni del potere esecutivo rispetto a quelle riservate al potere legislativo e giudiziario. Diciamo che quindi il principio di legalità è un principio di ordine, nel senso che esprime un certo rapporto tra amministrazione e legge. Il principio di legalità rinvia altresì al concetto di legittimità, cioè proprio l'esistenza del principio di legalità permette la possibilità di parlare di illegittimità e quindi di legittimità dell'azione amministrativa in relazione a tutti quegli atti compiuti dall'amministrazione in violazione del principio di legalità. E quindi vedete il passaggio da quello che è la legalità, il principio di legalità, a quella che è l'illegittimità e quindi il regime delle invalidità dell'atto amministrativo, quindi come conseguenza di una violazione del principio di legalità. Altro elemento è quello della legittimazione. Questo perché in virtù del principio democratico l'amministrazione comunque è obbligata a trovare il proprio fondamento nell'ambito della propria comunità democratica di riferimento. Ed è proprio la legge, lo strumento attraverso cui, in virtù del circuito politico rappresentativo a cui fa riferimento il principio di legalità, in quanto la legge è espressione del massimo organo politico, appunto il Parlamento, o nel caso delle regioni l'Assemblea, il Consiglio regionale, da questo punto di vista la legittimazione dell'attività amministrativa è permessa attraverso la legge proprio in virtù della sua indiretta riferibilità a una comunità politica di riferimento di cui il Parlamento è a sua volta espressione. Quando parliamo di fonti del diritto amministrativo, quindi facciamo riferimento a tutto ciò che concerne la riserva di legge, che può essere assoluta o relativa, che ha come finalità quella di sottrarre un determinato ambito all'esercizio del potere amministrativo. Cosa significa? Significa evidentemente che proprio perché l'attività amministrativa si fonda in virtù del principio di legalità su una norma di legge, evidentemente questo fa sì che l'amministrazione non sarà libera nell'esercitare una propria potestà amministrativa in funzione del perseguimento di un interesse pubblico, ma dovrà farlo pur sempre nel rispetto di una norma di legge. Quindi quando il legislatore che pone una riserva di legge, sia essa assoluta o relativa, come abbiamo visto, è proprio il principio di legalità a esprimere la necessità che sia il legislatore ad attribuire una determinata funzione all'amministrazione e quindi un determinato potere.

e che soprattutto questa norma disciplini anche le modalità di esercizio di quel potere. Ma facciamo anche riferimento, nell'ambito delle fonti, a tutte quelle espressioni dell'autonomia normativa dell'amministrazione che tuttavia presuppongono che ci sia un'attribuzione normativa funzionale a legittimitare l'esercizio di questo potere. Quindi anche quando parliamo di fonti del diritto amministrativo facciamo riferimento a fonti che sono anche soggettivamente amministrative, cioè emanate dalla stessa amministrazione. Quale esercizio di un potere, che è appunto un potere normativo, che deve essere espressamente attribuito da una norma di legge. Quindi, per esempio, parlavamo prima di riserva di legge relativa in tutte quelle situazioni in cui è la legge che di fatto delega o permette la possibilità all'amministrazione, attraverso l'espressione del proprio potere normativo, di delineare ulteriormente la fattispecie normativa e quindi di contribuire ulteriormente alla definizione, alla posizione di norme giuridiche. Tra le fonti di legge troviamo le fonti del diritto europeo, la Costituzione, le leggi costituzionali e i principi, le leggi statali e le leggi regionali, ma troviamo anche, come dicevo, delle norme di rango secondario, appunto quelle soggettivamente amministrative, che sono espressione normativa delle stesse pubbliche amministrazioni. Ora, queste non sono espressione evidentemente del potere legislativo, ma trovano il proprio fondamento e in modo corrispondente anche il proprio limite nelle disposizioni di rango primario. Tali fonti di rango secondario sono i regolamenti governativi, che si rapportano strettamente con la norma di legge, gli statuti e i regolamenti degli enti pubblici, e soprattutto con riferimento agli statuti. In alcuni casi il rapporto in questo caso è diretto con la Costituzione e non con la legge ordinaria. I regolamenti degli enti pubblici in relazione alle funzioni trovano una loro diretta corrispondenza invece in virtù dell'articolo 118, quindi con l'attribuzione delle funzioni amministrative e quindi con una norma di legge. Le ordinanze di necessità e urgenza, che hanno la caratteristica a volte di essere poteri non strettamente il cui esercizio non è strettamente vincolato all'esistenza di una norma di rango primario, quindi con la possibilità di un esercizio molto ampio della discrezionalità dell'amministrazione, e infatti sono poteri di ordinanza utilizzabili soltanto in presenza, come vedremo, di circostanze specifiche, e ancora la regolazione amministrativa e quella indipendente. Gli atti amministrativi generali, come le direttive, le prassi, le circolari, cioè tutti quegli atti generali dell'amministrazione che definiscono, come vedremo, una sorta di autolimite dell'amministrazione. Ancora i bandi di gara, i bandi di concorso e gli avvisi di selezione. Pensate a un bando di gara con cui l'amministrazione pone a base di gara di una procedura di evidenza pubblica l'affidamento di un contratto pubblico. Si tratta di un atto che ha un contenuto anche generale e normativo, perché disciplina delle regole a cui l'amministrazione si atterrà nella selezione di un determinato contraente, e quindi anche questo è espressione di un potere dell'amministrazione, no? Che esprime una fonte, tant'è che l'illegittimità dell'atto amministrativo, per esempio dell'aggiudicazione, potrebbe derivare sì da una violazione di una norma di legge a monte, ma anche per la violazione, per esempio, delle norme del bando di gara, che appunto è un atto a contenuto generale. Ancora gli atti di programmazione e di pianificazione. Questi ricorrono in modo molto rilevante, per esempio, nell'ambito dell'attività urbanistica ed edilizia, dove l'amministrazione definisce dei piani, no? A cui poi, in sede di adozione degli atti amministrativi nell'ambito della materia edilizia, dovrà attenersi. Quindi anche in questo caso sono atti a contenuto generale, che impattano evidentemente sull'amministrazione e quindi sulle scelte di dettaglio. E ancora le delibere e le linee guida delle autorità indipendenti. Ecco, sulle autorità indipendenti ci torneremo tra poco, ma anche questi atti, queste fonti di rango secondario, quindi provenienti dalle amministrazioni,

incidono in modo rilevante anche al di fuori di quello che è una cogenza specifica di norma di legge. Pensate per esempio alle linee guida dell'ANAC, il cosiddetto soft law, che evidentemente contribuisce a definire la prassi dell'amministrazione e quindi come tale non possono essere trascurate nell'ambito del novero delle fonti del diritto amministrativo. Alcuni spunti di riflessione: qual è quindi il rapporto tra amministrazione e legge? Qual è quindi quella relazione che si instaura tra l'amministrazione, intesa nella sua statica e nella sua dinamica, e la legge, e quindi in cosa si concretizza e si esplica il principio di legalità. Passiamo ora al secondo argomento, che è strettamente connesso a quello che abbiamo visto poc'anzi, e cioè il potere amministrativo. Potere amministrativo presenta alcune caratteristiche distintive, e cioè si tratta di un potere unilaterale, un potere autoritativo e un potere imperativo, cioè espressione del cosiddetto imperium. In cosa si caratterizza? Si caratterizza per il fatto di incidere, o meglio, della possibilità di incidere sulle situazioni giuridiche dei destinatari dell'attività amministrativa indipendentemente dalla loro volontà. Forse vi ricorderete, nelle precedenti lezioni abbiamo evidenziato come il diritto amministrativo si caratterizza anche in relazione al rapporto specifico tra cittadino e amministrazione, e in particolare in relazione al fatto che, differentemente dal sistema di diritto privato, le posizioni tra amministrazione e cittadino non sono di tipo paritario. Questo proprio alla luce del fatto che l'amministrazione possiede una posizione nell'ordinamento sicuramente diversa rispetto a quella del cittadino, ma anche in virtù del fatto che l'amministrazione, sulla base del principio di legalità, può esercitare un potere amministrativo laddove è in grado di modificare, costituire o estinguere situazioni giuridiche indipendentemente dalla volontà del privato e quindi diversamente da quello che è ciò che accade nell'ambito di una relazione contrattuale, laddove il principio di fondo del contratto si basa sull'incontro tra volontà. Nell'ambito dell'esercizio del potere non può assolutamente prescindere l'incontro di volontà, in quanto il potere permette proprio di superare la necessità del consenso. E ancora, quindi, quale conseguenza, il rapporto tra privati e amministrazione non è improntato a una posizione di parità. Si parla, per esempio, nell'ambito dell'attività contrattuale, lo vedremo, di un'attività amministrativa che nell'ambito della selezione del contraente è di natura autoritativa, quindi tutto ciò che concerne la predisposizione di un bando di gara e tutto ciò che concerne la selezione delle offerte presentate dai concorrenti fino all'aggiudicazione, poi si dice dall'aggiudicazione in poi, con la sottoscrizione del contratto, si instaura un rapporto giuridico di tipo contrattuale. Anche in questo caso, attenzione, si parla di una posizione di solo tendenziale parità e non di assoluta parità tra amministrazione contraente e privato contraente. Questo definisce ulteriormente e caratterizza, anche nel contesto del diritto amministrativo, quei rapporti contrattuali che sorgono tra amministrazione e privati. Le norme attributive del potere conferiscono il potere e la competenza per adottare determinati atti. È l'articolo 97,3 della Costituzione che ci dice espressamente che le norme, proprio in virtù del principio di legalità, hanno la funzione di attribuire a un ente determinati poteri e poi di distribuire le competenze nell'ambito dei suoi uffici. Questo al fine di rendere responsabili i funzionari, quindi nell'ottica di quella che abbiamo chiamato responsabilità dirigenziale, degli atti che vengono adottati. Le norme sulla competenza hanno la funzione di distribuire il potere tra i diversi uffici di cui si compongono le amministrazioni.
queste norme.

laddove attribuiscono i poteri e definiscono la competenza, sono funzionali a quel principio di azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive di cui l'articolo 24 della Costituzione, laddove si prevede che appunto sono funzionali alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini. Limiti esterni all'esercizio del potere. Innanzitutto, tra i limiti esterni all'esercizio del potere amministrativo vi sono le norme di azione e le norme di relazione. Si tratta di una distinzione che viene contestata da alcuni autori in dottrina, ma che è risalente a Casetta, laddove si fa riferimento alle norme di relazione in relazione a tutte quelle norme che risolvono conflitti intersoggettivi attribuendo o un diritto soggettivo o un potere, e le norme di azione, che invece sono quelle norme che disciplinano in concreto l'esercizio del potere. Entrambe queste norme, sia rispetto all'attribuzione, sia rispetto alle modalità di esercizio del potere attribuito sulla base di una norma di relazione, costituiscono un limite esterno, nel senso che l'amministrazione, nel perseguimento dell'interesse pubblico, è comunque vincolato al rispetto di queste due specifiche tipologie di norme, appunto norme di relazione e norme di azione. Ulteriore limite esterno fa riferimento al concetto di funzionalizzazione dell'attività amministrativa, cioè le amministrazioni svolgono un'attività che abbiamo detto essere preordinata al perseguimento di un fine e al conseguimento di un risultato. E quindi evidentemente proprio questa funzionalizzazione ne connota e ne limita i margini di manovra necessariamente, in quanto li incanala lungo il binario appunto dei fini predeterminati dalla legge e al risultato, in virtù della legalità indirizzo di cui abbiamo parlato, che è proprio la legge che definisce in termini di vincolo di scopo. E ancora, ulteriori limiti esterni all'esercizio del potere sono i principi che presidiano e garantiscono il raggiungimento di un pubblico interesse. E ancora, i principi che assicurano che l'attività amministrativa sia svolta nel rispetto degli interessi privati. E ancora, le norme sul procedimento, che appunto sono nient'altro che le norme di azione a cui abbiamo fatto riferimento prima, ma sussistono anche delle norme, delle regole non giuridiche, le regole dettate per esempio dalla tecnica o da standard, pensate agli standard contrattuali che ultimamente è prassi dell'ANAC e del Ministero dell'Economia adottare per esempio su alcune specifiche fattispecie contrattuali nell'ambito del partenariato pubblico-privato, e alle prassi amministrative, cioè il costante comportamento delle amministrazioni. Accanto ai limiti esterni sussistono poi i limiti interni all'esercizio del potere. Si tratta dei cosiddetti autolimiti, e quindi alla predeterminazione che l'amministrazione stessa fa rispetto ai risultati che intende conseguire. Espressione tipica di autolimiti sono per esempio i bandi di gara nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, laddove l'amministrazione predetermina quello che sarà il proprio comportamento e quindi vincola le proprie scelte future in funzione a delle regole che si è di fatto preassegnato, quindi in una sorta di autolimite dell'amministrazione, che in qualche modo diventa rilevante anche ai fini di quella legittimità dell'azione amministrativa che in qualche modo implica e determina il regime delle invalidità dell'atto amministrativo. E infatti, laddove l'amministrazione si trovi a violare un autolimite che si è autoimposta, evidentemente si troverà a dover rispondere anche di illegittimità rispetto all'incoerenza dell'azione amministrativa nelle forme tipiche dell'eccesso di potere. Il potere amministrativo si distingue in particolare in ragione dell'ampiezza del campo di gioco libero che residua in capo alla pubblica amministrazione rispetto ai limiti esterni del suo esercizio. E quindi, vedete, parliamo di potere amministrativo in senso generale,
ma all'interno della categoria, delle tipologie, delle

potere amministrativo sussistono una serie molto molto ampia di varianti che adesso vedremo, ma che in qualche modo si distinguono tutte in virtù dello spazio, dicevo prima, del margine di manovra che l'amministrazione ha rispetto a quelli che sono soprattutto i vincoli esterni rispetto al suo esercizio, ma anche, come dicevo poco fa, rispetto ai limiti interni, cioè a quelli che l'amministrazione stessa si autoimpone rispetto all'esercizio futuro del proprio potere amministrativo. Una prima distinzione riguarda il potere vincolato. È evidente che laddove un potere sia vincolato, faremo riferimento a situazioni che rientrano nell'ambito di quello schema di produzione degli effetti giuridici noto come schema norma, fatto, effetto, laddove è la stessa legge a individuare quelli che sono gli effetti giuridici che si producono al verificarsi di un fatto specifico. Completamente diverso è invece la dinamica del potere discrezionale, che invece fa riferimento, in termini di schema di produzione degli effetti giuridici, allo schema norma-potere-effetto, cioè la norma attribuisce un potere e quindi sulla base di questo definisce le modalità per il suo esercizio, ed è solo attraverso l'esercizio del potere e quindi della ponderazione degli interessi, quindi del potere discrezionale e quindi di una valutazione da parte dell'amministrazione, che può conseguire il verificarsi appunto di un effetto giuridico. Quindi norma, fatto, effetto, tipica espressione del potere vincolato, laddove è la legge stessa che predefinisce, quindi limita e comprime in modo estremamente rilevante il potere di scelta, la discrezionalità dell'amministrazione. Norma invece potere effetto, laddove invece si tratta di un potere discrezionale che l'amministrazione può esercitare pur sempre nel rispetto dei limiti esterni. Ma anche nell'ambito del potere discrezionale dobbiamo distinguere tra il potere discrezionale come interpretazione delle norme e potere discrezionale come ponderazione di interessi. Ecco, quando facciamo riferimento al potere discrezionale della pubblica amministrazione, il riferimento diretto è alla ponderazione degli interessi, cioè alla possibilità che l'amministrazione ha di ponderare gli interessi in gioco, nel senso di fare una valutazione appunto di coerenza tra tutti gli interessi in gioco, ponendo come interesse principale da tutelare l'interesse pubblico, quindi in un'ottica di valutazione di compatibilità, per esempio, di un interesse privato rispetto all'interesse pubblico oggetto di tutela. Questa è la classica espressione del potere discrezionale, appunto in termini di ponderazione. Diverso è invece il potere discrezionale come interpretazione delle norme, che fa riferimento principalmente a un'attività appunto di attribuzione di senso, per esempio, a delle clausole generali oppure a concetti giuridici indeterminati. Ora, qui occorre distinguere, e questo rileva molto per esempio nell'attività e quindi nel sindacato giurisdizionale, aventi ad oggetto per esempio gli atti delle autorità amministrative indipendenti, penso principalmente agli atti dell'ARERA in materia energetica, di regolazione energetica, e agli atti dell'autorità per la concorrenza e per il mercato, laddove questa attività appunto di traduzione di concetti giuridici indeterminati sicuramente fa riferimento a un'attività interpretativa, ma a seconda che ci sia o meno anche discrezionalità connessa all'attività di interpretazione, dipenderà anche la giurisdizione, cioè la possibilità stessa di qualificare questo potere interpretativo, questa attività interpretativa in termini di esercizio di un potere discrezionale oppure di una mera attività di interpretazione di un concetto, di una norma di legge. Ecco, questa è una differenza sostanziale rispetto alla quale c'è ampio dibattito in dottrina. Dobbiamo ulteriormente distinguere tra la discrezionalità a cui abbiamo fatto riferimento

poc'anzi è il merito amministrativo, laddove per merito amministrativo intendiamo l'apprezzamento di mera opportunità operato dall'amministrazione, cioè è lo spazio che l'amministrazione ha tra possibilità di scelte tutte pienamente legittime. Quindi la soluzione, la scelta della soluzione dell'amministrazione nell'ambito dei confini, dei limiti esterni dell'esercizio del potere costituisce il merito amministrativo. E quindi il merito possiamo definirlo come uno spazio in cui l'amministrazione non è soggetta a vincoli, quindi può liberamente scegliere la soluzione che più ritiene rispondente all'interesse pubblico. Badate che il merito, tuttavia, proprio perché non è soggetto a limiti e quindi non si pone un problema di legittimità, non è oggetto del sindacato giurisdizionale. Quindi laddove ci sia una scelta di merito, salvo laddove sussista una competenza specifica del giudice amministrativo a sindacare anche il merito amministrativo, per esempio il giudizio di ottemperanza, questo è un ambito precluso al giudice. Questo in virtù del principio di separazione dei poteri, perché altrimenti si verificherebbe una situazione di sottoposizione al sindacato di un altro potere, appunto il potere giurisdizionale, di un potere che invece è riservato all'amministrazione. Ulteriori forme di esercizio del potere sono le valutazioni tecniche, che fanno riferimento in alcuni casi alla cosiddetta discrezionalità tecnica, in altri casi è più dubbio che si possa parlare espressamente di discrezionalità, e che si caratterizzano spesso per l'opinabilità. Proprio questo tipo di valutazioni, e in virtù della loro opinabilità, pongono anche qui un problema rispetto alla loro sindacabilità sulla base di un cosiddetto sindacato forte oppure di un sindacato debole. E cioè qui il dibattito attiene alla possibilità di classificare questo tipo di valutazioni come forme di valutazioni non sindacabili dal giudice amministrativo, se non secondo il sindacato tipico della discrezionalità e quindi dell'eccesso di potere, oppure della possibilità di un sindacato forte proprio in virtù della loro opinabilità e quindi della possibilità concessa al giudice di sostituire alla valutazione tecnica operata dall'amministrazione una valutazione tecnica che il giudice può effettuare indirettamente mediante, per esempio, l'esplicazione di una verificazione o di una consulenza tecnica d'ufficio. È una tematica molto rilevante anche in questo caso, soprattutto in relazione agli atti delle autorità amministrative indipendenti. Ulteriore forma di esercizio del potere riguarda l'attività consensuale dell'amministrazione, per esempio gli accordi amministrativi, laddove l'amministrazione può, al posto dell'esercizio di un potere autoritativo, sostituire l'adozione del provvedimento con l'adozione di un accordo che è frutto dell'esercizio di un'attività consensuale che costituisce una sorta di apertura dei processi decisionali dell'amministrazione a coloro che sono i destinatari dell'attività amministrativa. Sulla base di quanto abbiamo detto fino adesso, possiamo rispondere quindi alla domanda quali sono le caratteristiche del potere amministrativo e come si relaziona con il principio di legalità. Passando al terzo e ultimo argomento di questa lezione, le situazioni giuridiche soggettive dei privati, possiamo quindi applicare quelli che sono alcune delle caratteristiche del potere amministrativo che abbiamo detto poc'anzi a quelle che sono le conseguenze in termini di situazioni giuridiche vantate dai privati in relazione all'attività amministrativa. Abbiamo detto che l'attività amministrativa può esplicarsi nell'esercizio di poteri autoritativi e unilaterali, quindi nell'esercizio dell'imperium di cui sono titolari i pubblici poteri, e in questo caso quindi troveranno diretta applicazione le norme di diritto pubblico e quindi quello che costituisce il proprium del diritto amministrativo, ma abbiamo anche detto che l'amministrazione
può svolgere la propria

attività anche nell'esercizio dell'ordinaria capacità giuridica di diritto privato, che spetta, al pari degli altri soggetti dell'ordinamento, anche alle persone giuridiche pubbliche. In questo caso l'amministrazione agirà sulla base delle norme di diritto comune, ma sempre, come ci dice il comma 1 bis della legge dell'articolo 1,

i rapporti tra amministrazione e privati si pongono su base paritaria, o sarebbe più corretto dire su base tendenzialmente paritaria. Quindi parliamo sì di situazioni in cui non c'è l'esercizio del potere, ma l'esercizio del potere è sostituito da una dinamica consensuale, ma pur sempre nell'ambito di una relazione che si instaura, che è una relazione connessa al principio di legalità e indirizzo, e quindi che vede l'amministrazione in una posizione sovraordinata rispetto al privato. Quindi un'amministrazione che è pur sempre nelle condizioni di poter esercitare il proprio potere. Tipico esempio è il caso dell'esercizio del potere espropriativo, no? La possibilità per l'amministrazione, per esempio, di acquisire un bene da un privato in funzione, per esempio, della realizzazione di un'opera pubblica. Di fatto l'espropriazione si traduce in un trasferimento della titolarità di un bene da un soggetto, da un privato, all'amministrazione. L'amministrazione può farlo sì esercitando il potere espropriativo, quindi un potere unilaterale, espressione dell'imperium, ma potrebbe ottenere lo stesso risultato adottando un atto di diritto privato, come può essere appunto un contratto di compravendita o, come previsto nell'ambito delle norme in materia di espropri, con un cosiddetto accordo bonario, quindi una fattispecie consensuale specifica che rientra nell'ambito del concetto di accordi disciplinati dalla legge 241 del 90, che in qualche modo ha come presupposto una valutazione, quindi un atto autoritativo che imprime una rilevanza pubblica a un bene, quindi imprime quella che è la destinazione pubblicistica a un bene, ma il cui trasferimento avviene non sulla base di un provvedimento amministrativo, ma sulla base appunto di un atto di natura consensuale. Il diritto soggettivo si definisce come una situazione giuridica di immunità del potere. E quindi la situazione giuridica attiva più forte, e in particolare il diritto soggettivo, è tutelato in capo al singolo direttamente dall'ordinamento per la realizzazione di interesse. Questo è un elemento molto importante perché la sua struttura ruota intorno a un bene della vita in funzione del quale si manifesta l'interesse del suo titolare. Prendendo la definizione di Santoro Passarelli, vi è diritto soggettivo dovunque al singolo sia riconosciuto direttamente un potere per la realizzazione del suo interesse. Prima vi facevo riferimento allo schema di produzione degli effetti giuridici norma-fatto-effetto. Esattamente sulla base di questa definizione possiamo riconoscere come sussista un diritto soggettivo laddove l'ordinamento stesso, cioè la legge, a far scaturire un effetto giuridico al verificarsi di un fatto, che è una dinamica completamente diversa dallo schema di produzione giuridica norma-potere-effetto, laddove, come vedremo, appunto il conseguimento del bene della vita, quindi dell'interesse vantato dal privato, è mediato proprio dall'esercizio di un potere dell'amministrazione, a cui spetta la valutazione della compatibilità di quell'interesse privato con l'interesse pubblico. Questa mediazione caratterizza anche le situazioni giuridiche soggettive dei privati in termini non più di diritto soggettivo, come nel caso della norma fatto-effetto, ma come interesse legittimo, proprio in quanto, come vedremo, mediato dall'esercizio di un potere. E la situazione giuridica soggettiva che viene in essere in capo al privato destinatario di un provvedimento dell'amministrazione, quindi dell'esercizio del potere amministrativo, si chiama appunto interesse legittimo. È la relazione tra persona fisica o giuridica privata e amministrazione laddove quest'ultima sia titolare e quindi nell'esercizio di un potere autoritativo. In questo caso la realizzazione dell'interesse del privato non è direttamente riconosciuta dall'ordinamento, come nel caso dei diritti soggettivi, ma mediata proprio dall'esercizio del potere. Il conseguimento del bene della vita, quindi, è possibile solo ed esclusivamente attraverso l'intermediazione del potere, dell'esercizio del potere. E quindi
intermediata da una

valutazione di compatibilità della realizzazione dell'interesse perseguito dal privato rispetto agli altri interessi pubblici. È esattamente in questo che si realizza quella ponderazione di interessi che, come abbiamo detto, è espressione tipica del potere discrezionale dell'amministrazione. Riprendendo la definizione del professor Scoca, si tratta di una situazione giuridica soggettiva che dialoga con il potere, cioè proprio attraverso il riconoscimento, l'attribuzione di questa specifica situazione giuridica soggettiva, che è l'opposto rispetto al diritto soggettivo, nel senso che laddove c'è diritto soggettivo non ci può essere potere e dove c'è potere c'è specularmente in capo al privato una situazione giuridica di interesse legittimo, è quella situazione giuridica che permette però al privato di entrare in relazione con l'amministrazione, soprattutto nell'ambito del procedimento, ma anche nell'ambito poi dell'attività giurisdizionale, quindi in virtù del principio di azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive, e quindi che permette e instaura una relazione di dialogo tra il cittadino e il privato. Dialogo che si manifesta in primis nell'ambito del procedimento amministrativo in virtù di quelle che abbiamo definito essere norme di azione, cioè quelle norme che disciplinano le modalità di esercizio del potere. E quindi è una situazione giuridica soggettiva che dà luogo, dà la possibilità al privato di partecipare alle scelte dell'amministrazione, di evidenziare quelli che sono gli interessi che l'amministrazione a quel punto è tenuta a valutare e quindi a ponderare, e quindi in una logica di esercizio che, come abbiamo detto, è una logica di esercizio dell'attività amministrativa che si radica e che deve trovare una sua fonte anche di legittimazione attraverso proprio questo dialogo, questa proceduralità discorsivo-razionale che caratterizza anche il rapporto tra amministrazione e cittadino. Rispetto all'interesse legittimo, la dottrina si è interrogata in modo molto rilevante, in modo molto approfondito. Secondo parte della dottrina si tratterebbe di un interesse solo occasionalmente protetto dall'ordinamento, per altri si tratterebbe né più e né meno di un diritto soggettivo travestito, cioè una sorta di situazione giuridica soggettiva che assume un nome diverso rispetto al diritto soggettivo, ma nella sostanza non è altro che un diritto soggettivo. Mentre per altri, e questa è l'opinione personalmente da me condivisa e condivisa dalla maggior parte della dottrina, rappresenta invece un interesse sostanziale giuridicamente protetto. Soprattutto Scoca ha evidenziato questo aspetto proprio evidenziando come si tratta di una nozione che assume una propria autonomia concettuale rispetto al diritto soggettivo in relazione a vari elementi. Innanzitutto sul piano sostanziale. Il dialogo con il potere è funzionale a conservare un bene della vita o a conseguire ex novo o una disciplina favorevole del proprio interesse. Cioè, diversamente dal diritto soggettivo, l'interesse legittimo, appunto, quale situazione giuridica soggettiva che dialoga con il potere, che quindi è il rovescio della medaglia dell'attribuzione di un potere amministrativo da parte delle norme di relazione, sostanzialmente si distingue in modo rilevante proprio nella sua struttura rispetto al diritto soggettivo, che si fonda su una dinamica completamente diversa. Altro elemento invece è il piano processuale. Piano processuale che aveva indotto molti a sostenere la tesi della sostanziale coincidenza tra il diritto soggettivo e l'interesse legittimo proprio nell'ottica di una giurisdizione piena, quindi dell'impossibilità di prevedere una tutela giurisdizionale inferiore dell'interesse legittimo rispetto al diritto soggettivo. In realtà il tipo di protezione giurisdizionale dell'interesse legittimo è diversa rispetto a quella tipica del diritto soggettivo, ma, e questa è una conquista delle riforme degli ultimi anni, non necessariamente inferiore rispetto alla tutela che il privato ha rispetto ai diritti soggettivi e in particolare

innanzi al giudice ordinario. Oggi la struttura del processo amministrativo permette, sebbene insomma, sussistano ancora alcuni ambiti di potenziale miglioramento, un sindacato cosiddetto di full jurisdiction, cioè un sindacato pieno ed effettivo, quindi la possibilità per il giudice di conoscere pienamente e quindi di sindacare pienamente gli atti della pubblica amministrazione. Questo evidentemente garantendo una tutela piena al cittadino nei confronti dell'amministrazione. Gli interessi legittimi sono quindi situazioni giuridiche soggettive che dialogano con il potere e che si differenziano evidentemente rispetto a questo dialogo in relazione alla tipologia di contenuto di questo dialogo. E qui distinguiamo tra interessi legittimi oppositivi, quando cioè il potere è volto a imporre dei sacrifici nella sfera giuridica del destinatario. In altri termini, il titolare di un interesse legittimo, in questo caso, si oppone all'esercizio del potere. Tornando al caso dell'esproprio, il privato destinatario di un provvedimento espropriativo evidentemente parteciperà al procedimento espropriativo presentando le memorie piuttosto che depositando documenti in una logica oppositiva, cioè cercando di impedire o cercando di far cambiare idea all'amministrazione, per esempio convincendola ad adottare uno strumento alternativo come appunto quello dell'accordo bonario, quindi utilizzando uno strumento non autoritativo ma uno strumento consensuale. Altra distinzione invece tra gli interessi legittimi pretensivi, quando cioè il potere è idoneo ad ampliare la sfera giuridica del destinatario. In questo caso il privato destinatario dell'attività amministrativa, quindi destinatario dell'esercizio del potere, non si pone in una situazione oppositiva rispetto all'esercizio di quel potere, ma si pone al contrario in una logica pretensiva, cioè il privato stesso che in funzione del perseguimento, del raggiungimento del bene della vita a cui ambisce, richiede l'esercizio del potere e quindi collabora con l'amministrazione, parteciperà e quindi dialogherà con l'amministrazione proprio al fine di corroborare la scelta dell'amministrazione in modo ampliativo della propria sfera giuridica soggettiva. È il caso, per esempio, del rilascio di un titolo edilizio, di un titolo autorizzatorio qualunque, laddove l'amministrazione è chiamata a valutare la compatibilità, per esempio, dell'attività edilizia richiesta dal privato con l'interesse pubblico e quindi sulla base di tutte quelle che sono le norme giuridiche ma anche le norme di piano, quindi in materia urbanistica, adottate dall'amministrazione. In questo caso il privato possiede titolare di una situazione di interesse legittimo pretensivo in quanto il potere è funzionale appunto all'ampliamento della sfera giuridica e non a una sua riduzione, come nel caso degli interessi legittimi o positivi. Sia pure in modo meno definito e più occasionale rispetto agli interessi legittimi, anche gli interessi diffusi e collettivi sono ammessi a dialogare con il potere amministrativo. E non solo, anche a tutelarsi contro il suo eventuale esercizio illegittimo. Gli interessi diffusi si caratterizzano per il loro superare la dimensione meramente individuale, essendo attribuiti a categorie, gruppi o classi di soggetti. Sono però diversi dagli interessi legittimi e assumono graduale rilevanza giuridica, specie nel procedimento amministrativo. Ci sono tutta una serie di interessi ormai riconosciuti dall'ordinamento, pensate ai portatori di interessi ambientali, cioè tutti quei beni cosiddetti comuni che non sono direttamente attribuibili a un determinato soggetto e che richiedono per la loro tutela anche l'attribuzione a soggetti collettivi. Oggi il legislatore prevede espressamente la possibilità che queste specifiche categorie di soggetti, in quanto portatori di interessi collettivi, possano intervenire nell'ambito del procedimento e quindi possano anch'essi dialogare con l'amministrazione nell'esercizio del potere. L'accesso invece alla tutela giurisdizionale in favore di soggetti portatori di interessi collettivi
e invece diciamo, si è meno propensi, la giurisprudenza è meno propensa a garantire la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale da parte di questi soggetti, quindi a fronte di un iniziale atteggiamento restrittivo, oggi si assiste a una tendenziale apertura, mentre il legislatore ha previsto per tutta una serie di interessi, pensate agli interessi ambientali, dei consumatori e quelli all'efficienza dell'amministrazione, una specifica forma di legittimazione processuale ai soggetti titolari di questi interessi, proprio in ragione della rilevanza ormai assunta da questi interessi. Come spunto di riflessione di questo argomento, vi lascerei l'interrogativo, cioè in che termini è possibile parlare dell'interesse legittimo come di un interesse sostanziale giuridicamente protetto. Facciamo un riepilogo con alcuni spunti di riflessione che vi ho già proposto. Qual è il rapporto tra amministrazione e legge? Quali sono le caratteristiche del potere amministrativo e come questo si relaziona con il principio di legalità? In che termini è possibile parlare dell'interesse legittimo come di un interesse sostanziale giuridicamente protetto? Sulla pagina del corso potrete trovare ulteriori materiali su questi specifici argomenti che abbiamo trattato in questa lezione, appunto sulle situazioni giuridiche soggettive dell'amministrazione e dei privati. Grazie per l'attenzione e arrivederci.